0: donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: è
1: l'ora della nostra
0: morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Secondo mistero della gloria, l'ascensione di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Terzo mistero della gloria, la Pentecoste. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia.

0: Grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus populi romani. Quarto mistero, Maria è assunta in cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: nostra morte. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei
0: secoli. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani. Quinto mistero della gloria. Maria incoronata regina. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma
0: liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia.

0: grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salus Populi Romani.
1: Prega.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici.
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre di Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia. Madre della speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore. Madre del Salvatore, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, Specchio della perfezione, Sede della sapienza, Fonte della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Tabernacolo dell'eterna gloria, Dimora consacrata di Dio, Rosa mistica, Torre della santa città di Davide, Fortezza inespugnabile, Santuario della divina presenza, Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato, Regina assunta in cielo, Regina del Rosario, Regina della famiglia, Regina della pace, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dei mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Lascia oggi il nostro
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo. Preghiamo per i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Siamo nella basilica retta dai padri rosminiani, la basilica di San Giovanni a Porta Latina qui a Roma. Dicevo retta dai padri rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità, il mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora, nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
1: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
0: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere perché dice ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto, ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Ed ecco allora che Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Quindi chi è questo Figlio dell'uomo? Chi è questo Figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il Figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli, il figlio unigenito, il padre lo ha chiamato il figlio mio unigenito, l'amato, nelle Epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, quest'autopresentazione che Gesù fa di sé come il figlio dell'uomo, come il figlio unigenito, come il figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portare alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore, l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore, vanno incontro alla morte seconda, la morte secunda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco allora, San Paolo dice che il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi siamo liberati dalla redenzione operata dal Signore. Allora, qui troviamo il Padre, da cui tutto ha origine e al quale tutto torna. È il Padre che invia il Figlio, il Padre che è l'origine, la fonte, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ecco, dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico, noi accediamo al cuore della Trinità, per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede, fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. Non è, la fede non è una magia, è un dono insieme alla speranza, alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana, mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa, altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. Noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E chi crede non è condannato. Cioè, è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che

permette la salvezza. Cioè, coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere, fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi, sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel Vangelo di Matteo il Signore. Perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto e per questo ha portato a compimento la sua missione.

in questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto come dire, è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita. Proprio perché siamo contingenti, perché siamo come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce, dissecca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo tutto ho perduto dell'infanzia perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica,

ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti, morendo. Ungaretti non potrà più, come dire, riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ha perduto dell'infanzia, perché ora è entrato in una, nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta, e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato. E questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti, ci pone davanti la condizione dell'uomo: tutto ha perduto quando, perdiamo qualcuno nella morte, ma anche pensate nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto, che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo, Gesù che è il figlio del Padre, che realmente non perde nessuno, perché con la sua incarnazione, poi passione, morte, risurrezione, ci ha legati a sé in maniera inscindibile, e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
1: Effettivamente ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta, va?
2: La telecamera va bene,
0: ecco,
2: qua.
0: Idee a profusione.
3: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile, insieme si può.
3: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
3: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.

0: buoni, buoni. State buoni, se potete.
1: Tutta la sua vanità.
0: Vai, vai avanti.
2: Se cercate di essere buoni.
3: E la regista Luigi Magni è autore di famosi film molto critici.

0: critici sul potere temporale dei papi, nei quali, mescolando satira, comicità e tragedia, propone una versione anticlericale e di parte della storia della Chiesa a Roma. Tuttavia, in questo State buoni se potete, di cui è protagonista Johnny Dorelli, Magni celebra con evidente e affettuosa simpatia uno dei maggiori protagonisti della Riforma cattolica nella Roma del Cinquecento, San Filippo Neri.
1: Ha sposato Gesù, che anche se è il Signore, non è un Signore.
0: Le musiche del film, che in origine era uno sceneggiato televisivo a puntate, sono di Angelo Branduardi, il famoso cantautore che nella vicenda interpreta anche il personaggio di Spiridione.
2: Va cercando qua, va cercando là, ma quando la morte ti coglierà, che ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
3: Ma le emozioni ci sono sempre nello scrivere o nell'eseguire della musica. Perché la musica è una cosa per definizione, e non lo dico io, che va oltre, cioè uno sguardo gettato oltre il muro, oltre la porta chiusa. Quindi nasce come trascendente la realtà, in genere. Ovviamente parlando di un santo e della sua spiritualità, l'emozione è ancora più profonda.
4: Filippo Neri nasce a Firenze nel 1515, lo stesso anno in cui in Spagna nasce Santa Teresa d'Avila. La sua giovinezza fino ai 18 anni è caratterizzata da tre aspetti: un grande senso di libertà, un grande amore alle laudi di Jacopone da Todi e una propensione verso l'umorismo.
5: Gerolamo Savonarola è il padre domenicano che nella seconda metà del 400, divenuto priore del convento di San Marco a Firenze, magnificamente affrescato 30 anni prima dal beato Angelico, cominciò a predicare contro la corruzione del clero del suo tempo, profetizzando anche la fine prossima della Chiesa di Roma. Raccolse intorno a sé molti seguaci e dopo la cacciata da Firenze dei Medici, i signori della città, divenne l'ispiratore della Repubblica Fiorentina. Le sue opere e il suo slancio di riformatore segnarono così alcuni aspetti della successiva storia della Chiesa e San Filippo Neri, pur lontanissimo dalle posizioni teocratiche antipapali del Savonarola, ebbe grande ammirazione e devozione per questo frate domenicano e ne difese le opere.
4: A 18 anni si trasferisce a Roma e sceglie la vita laicale. È particolare la situazione perché Roma è un fervore di riforma, è un fervore di riforma cattolica, quindi di opere, quindi di impegno. È allora una città popolata di santi. A Roma operano Santi Ignazio di Loyola, San Camillo dell'Ellis, il Cardinal Borromeo, San Felice da Cantalice.
0: Sono gli anni della Controriforma, cioè della reazione della Chiesa Cattolica di fronte al protestantesimo, che diviene però ben presto una vera e propria riforma cattolica. Il rinnovamento e la ripresa di forza del cristianesimo nella visione della Chiesa di Roma si traduce in un appassionato recupero della fede personale e in un proliferare di opere concrete e socialmente efficaci. Le linee guida di questo grande cambiamento sono date dal Concilio di Trento, che affronta la situazione della Chiesa del tempo, ma anche impostazioni e problemi dottrinali fondamentali per la vita e l'identità della Chiesa di sempre.
4: Filippo Neri è importante perché la sua missione si colloca in un particolare momento storico, quello della riforma protestante e della riforma cattolica. Da un lato i protestanti accusano la Chiesa cattolica di essersi irrigidita, di essere corrotta, di essersi irrigidita nelle sue osservanze, di aver tolto al cristiano la libertà che Cristo gli ha donato. Dall'altra parte la Chiesa Cattolica vuole veramente riformarsi, quindi

una chiesa dove la santità è a tema, dove i santi ci sono, c'è un fervore di opere, c'è anche una certa rigidità nell'insegnamento morale. Ecco, Filippo Neri è la risposta pienamente cattolica, però non irrigidita, non schematizzata.

0: San Filippo Neri, devo essere sincero, non lo conoscevo, se non, e l'ho conosciuto nel fare il film di Luigi Magni. Era un rivoluzionario obbediente, che sembra un paradosso ma non lo è. È stato in realtà lì per fare la fine di Savonarola, ma però ha sempre mostrato comunque un'obbedienza, anche se rivoluzionaria.
1: Filippo si sente, diciamo, propenso verso la vita laicale. Cerca di studiare teologia, però poi dice che lo studio lo distraeva da Dio e Dio lo distraeva dallo studio. E così si dedica alle opere di carità. Fa il precettore e frequenta gli ambienti dove ci sono gli uffici, le banche, soprattutto i suoi concittadini, dei fiorentini. È il periodo in cui lo vedono per le strade con quel suo sorriso e con quell'invito con cui spesso dice: allora, quando ci decidiamo a essere buoni?
2: Lo sai che aiutare i poveri è come accogliere Gesù? Noi siamo la confraternita della Trinità dei pellegrini e dei convalescenti.
3: Ma voi chi?
2: Beh, noi... io.
1: Filippo Neri inventa una sua particolare spiritualità laicale. Non vuole essere sacerdote, vuole restare libero, vuole restare laico. Ha una sua particolare spiritualità.
4: E pensarci vorrei ancora un po'. Noi siamo impauriti da quest'angelo.
5: Durante il Giubileo del 2000 molti hanno sentito parlare dell'esperienza della visita alle 7 chiese di Roma. È un'esperienza che è stata avviata da San Filippo Neri ben 450 anni fa, esattamente il 25 febbraio 1552, e consisteva nella visita in sequenza di 7 note basiliche di Roma. Il grande santo all'epoca faceva un itinerario in 2 tappe. La sera del primo giorno faceva insieme con i suoi amici prima una visita in ospedale a Santo Spirito con la visita agli ammalati. E poi veniva qui a San Pietro per omaggiare il Principe degli Apostoli. La mattina dopo tutti quanti si avviavano e andavano a San Paolo fuori le mura, dove cominciava la seconda giornata. Da San Paolo proseguivano verso la Basilica e le Catacombe di San Sebastiano. Di lì andavano a San Giovanni in Laterano, la più antica cattedrale del mondo. E in pratica facevano una visita anche alla Scala Santa, che è il luogo dove ci sono tutte le reliquie più famose del mondo. Di lì proseguivano verso Santa Croce in Gerusalemme, dove c'è la famosa reliquia della Croce di Gesù Cristo. E ancora oltre andavano alla Basilica di San Lorenzo in Verano. Infine proseguivano verso Santa Maria Maggiore, la grande chiesa intitolata alla Madonna, la più famosa probabilmente al mondo tra quelle che hanno la Madonna come cuore, come centro della loro esperienza.
1: In questo pellegrinaggio Filippo fa esperienze particolari di preghiera, raggiunge anche delle vette mistiche, un giorno riceve la grazia che poi, diciamo, gli resterà per tutta la vita, di sentire l'amore di Dio che gli entra dentro e gli dilata il cuore.
6: È il cardinal Federigo Borromeo, proprio quello dei Promessi Sposi del Manzoni, nipote di San Carlo, che nel processo per la canonizzazione racconta quello che gli aveva detto San Filippo. Mentre era in preghiera alle catacombe di San Sebastiano e chiedeva allo Spirito Santo che gli desse spirito, gli apparve San Giovanni Battista. Lo Spirito Santo poi entrò in lui con tale forza da gettarlo a terra

e da rompergli due costole. Aveva allora circa 30 anni e, dopo morto, l'esame della salma confermerà che aveva due costole staccate e gli si era formato un gonfiore cronico sul fianco.

0: della spiritualità di Filippo Neri. Lo si vedeva spesso in preghiera o con la corona del rosario in mano. Si sapeva delle sue estasi e anche levitazioni mentre celebrava messa. Si conoscevano le sue predizioni sicure e la sua chiaroveggenza e anche di guarigioni prodigiose di malati.
1: Sì, Benedetto.
0: Ma tutti conoscevano anche la sua giocosità e le sue burle e talvolta le sue vere e proprie apparenti stranezze, a cui peraltro teneva tantissimo.
2: Ehi, Don Filì, giusto voi.
3: Chi è?
2: C'è la monaca a San Crisogono che si è messa a fare i miracoli. Allora il Santo Padre dice se per piacere andate a dare un'occhiata.
3: Ma perché proprio io?
2: Ma perché voi siete competente in materia. Andate e riferite.
4: Ed è in questo contesto che rientrano anche tutte le apparenti stranezze. Il fatto che nella sua sacrestia abitino anche uccellini e cagnolini, perché deve distrarsi prima di dimessa, perché se non si distrae poi rischia di lasciarsi trasportare da un impeto mistico e Filippo non vuole apparire davanti agli altri. A volte si veste in modo strano, a volte assume atteggiamenti buffi, a volte fa dei discorsi strampalati. E a chi lo rimprovera risponde: beh, vuoi che pensino che io sono santo?
5: Abbiate pazienza, voi mi dovete perdonare, ma io sono un prete ignorante e bugiardo.
6: Siete ignorante, ma non siete bugiardo. Volevate solo compiacermi.
7: Un altro episodio che mette in luce l'irrefrenabile capacità di scherzare di San Filippo risale a quando Papa Sisto V gli aveva dato il permesso di trasferire le reliquie di alcuni martiri da una chiesetta fatiscente alla Chiesa Nuova, sede della Congregazione Filippina. Un avvenimento memorabile sia per la grande partecipazione di popolo che per la commozione di San Filippo, che a quei martiri era molto devoto. Per allentare la tensione di Filippo, che allora aveva 75 anni, saltellava fra le guardie svizzere solennemente schierate, toccandoli e tirando loro la barba.
4: Che cosa fa praticamente Filippo? Niente, fa il rettore di una chiesa e in questa chiesa raccoglie chiunque. Così, chiunque lo raggiunge, chiunque ha bisogno di lui, ci sono preti, ci sono cardinali, ci sono impiegati, ci sono anche gente di strada, ragazzi, studenti, chiunque. E Filippo fa fare loro l'esperienza della libertà e della gioia e inventerà in quegli anni l'oratorio.
0: Anche qui, come nella visita alle sette chiese o nella pratica delle 40 ore, l'adorazione continuata dell'Eucaristia che Filippo Neri propone alla compagnia dei suoi amici e che tuttora viene comunemente praticata in chiese e parrocchie, il santo ci stupisce. Prende qualcosa che esiste già, lo fa suo, lo vivifica e lo fa vivere con intensità e partecipazione a quanti gli sono intorno. L'oratorio, una parola che inizialmente indicava solo un luogo, un piccolo edificio in cui si pregava, diventa così un modo di vivere insieme alcune ore della giornata.
8: Sentite? Questa è musica celeste.
9: La cosa che più mi interessa e che trovo geniale per l'epoca, e che dura ancora i giorni nostri, è aver inventato l'oratorio, quello dei bambini. Lui si occupava molto del mondo infantile, raccattando tutti i bambini in giro per Roma senza arte né parte e facendoli studiare, giocare in un luogo che poi nell'arco degli anni si è, anche oggi si definisce oratorio, cioè il luogo dove i bambini si raccolgono per pregare, per giocare, per passare degnamente il loro tempo.
7: L'idea iniziale era di togliere dall'ozio e dai vizi quanta più gente possibile, specialmente i tanti giovani e cortigiani che nella Roma di quell'epoca, soprattutto nelle prime ore del pomeriggio, non avevano niente da fare. L'oratorio diventerà così il luogo a cui vengono da tutta la città persone di ogni categoria e provenienza, spesso anche ecclesiastici, prelati e perfino politici e notabili, per sentir parlare di Dio e della Chiesa.

Cari amici dei Santi, siamo qui in un oratorio, un grande oratorio milanese e sono di fianco a un mio grande amico, eravamo amici quando eravamo piccoli nell'oratorio e ancora oggi che lui è Don Massimiliano, siamo qui in un oratorio. In un oratorio si possono fare tante belle cose, innanzitutto perché è un grande spazio all'interno di una città che di grandi spazi non ne offre più, un grande spazio per i giovani, dove i giovani possono fare tante cose interessanti. Sport, cultura, parlare, cose, non andare sotto a un'automobile e tutto questo accade grazie a un tipo originalissimo del Cinquecento che era forse più simile a me che a lui, San Filippo Neri.

0: parola oratorio, no, diventerà anche proprio, diciamo, esprimerà anche un genere musicale. Con Filippo Neri ci sono a volte Palestrina, c'è l'Animuccia.
1: San Filippo Neri rappresenta in un tempo a noi lontano una testimonianza assai vicina per chi voglia educare, interpretare la vicinanza alle giovani generazioni, perché San Filippo Neri era simpatico, sapeva farci voler bene e facendosi voler bene cercava di trasmettere le cose buone, il bene anche ai suoi ragazzi.

0: caratteristica della compagnia che si raccoglie intorno a Filippo e che poi la Chiesa riconoscerà ufficialmente come congregazione è di essere un'unione tra amici, tra compagni, che non prevede né voti, né giuramenti, né elenchi o iscrizioni. È un'amicizia che unisce ma non tiene legati, che vive di momenti comuni ma anche di un'assoluta libertà.
1: Una definizione buona di San Filippo Neri, anche se forse non è esaustiva, è che Filippo Neri fu un giovane prima, un uomo, un adulto e un anziano che prese grandemente sul serio la propria umanità alla luce di Gesù Cristo.
2: Familiarità con i poveri, familiarità con i grandi, familiarità con i ricchi, ecco, e la diciamo diventa appunto, come abbiamo detto, l'apostolo di Roma, perché mentre tutta la Chiesa sta vivendo il tentativo di riformarsi, di diventare migliore, di essere più seria nell'impegno cristiano, Filippo continua a essere una presenza che dice sì, tutto bello, tutto vero, ma tutto fondato sulla libertà, tutto fondato sulla gioia.
3: Tra le opere promosse da San Filippo, oltre alle visite ai malati negli ospedali e l'accompagnamento alla buona morte degli agonizzanti, vi fu anche la confraternita per assistere i pellegrini durante gli anni santi. Fiorentino di nascita, San Filippo è considerato dai romani un loro santo, un santo romano. La sua presenza e la sua azione incisero infatti notevolmente nella realtà della Roma di quel periodo e molte delle iniziative del santo e dei suoi seguaci, come altre nate spontaneamente dal suo esempio, sono ancora oggi attuali nella città.
2: Per capire l'importanza e la missione di Filippo Neri bisogna, credo, ripensare al momento storico particolare in cui si colloca la sua esperienza. È il momento della riforma protestante. I protestanti hanno accusato la Chiesa di essere corrotta, di essere irrigidita, di essersi, diciamo, invischiata nelle sue opere, di aver perso il senso della fede, il senso della libertà cristiana. Dall'altra parte la Chiesa cattolica si sta riformando davvero. Ci sono tanti santi,

0: C'è un fervore di opere, c'è un fervore di missionarietà, c'è un fervore di serietà, diciamo la parola che usavano allora, di osservanza.
1: Nato a Firenze e vissuto soprattutto a Roma, San Filippo è anche uno dei santi protettori della Francia, anche se non vi andò mai.

0: All'età di 79 anni, Filippo fu costretto a letto da malattia ai reni, così grave che i medici già lo giudicavano prossimo alla morte, ma intervenne a salvarlo un prodigioso miracolo. Ma esattamente un anno dopo, nel maggio del 1595, l'angelo della morte si presentò definitivamente a San Filippo. Come è accaduto ad altri santi, anche a Filippo fu rivelato dal Signore il giorno del trapasso. E con la consueta serenità, lui volle comunicare ai suoi discepoli. San Filippo Neri morì a Roma, all'età di 80 anni, all'alba del 26 maggio 1595, festa del Corpus Domini. I romani, che tanto lo avevano amato in vita, già lo consideravano un loro santo.
1: Sono io.
2: Ma che v'hanno fatto Papa?
3: Santo, santo, santo.
0: Il suo culto si diffuse quindi nella città già prima della canonizzazione, che avvenne comunque appena 27 anni dopo, nel 1622.
3: Santo, santo, santo.
0: La Chiesa lo festeggia quindi il 26 maggio, giorno della sua morte, ma anche della sua nascita al cielo. Patrono dei giovani è spesso rappresentato nell'iconografia attorniato da loro, o con in mano un giglio o il rosario. Dato che per gran parte della vita aveva sofferto di dolori articolari, è usanza invocare San Filippo da parte di chi ne soffre e da chi è affetto da reumatismi.
4: Se San Filippo Neri avesse voluto salutarci, ci avrebbe ripetuto certamente le parole della Scrittura, quelle che dicono: siate lieti nel Signore, siate veramente lieti.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 10.30.

0: È una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9:45.

Buongiorno da Ischia Ponte, da questo magnifico borgo, dove praticamente la storia ha sempre vissuto il corporativismo e l'unione del popolo per far fronte alle difficoltà della vita. Negli ultimi anni ci siamo riuniti in consorzio, sfruttando una legge europea, per cercare di riqualificare il nostro antico borgo. C'è la storia della chiesa, il palazzo vescovile, c'è la cattedrale. Ci sono le antiche chiese, per lunghi tratti della nostra storia, qui ha vissuto il potere politico dell'isola e non solo, dei vari regni che si sono succeduti. E il potere della nobiltà che sul lato sinistro, andando verso il porto, la parte nuova del comune, ha edificato i propri palazzi e quindi ha trasferito dal castello la propria cultura. Ma non possiamo dimenticarci degli artisti. Ischia Ponte è stata fucina, culla di grandi artisti. Anche diciamo non ischitani, quindi non locali, artisti da generazioni tipo De Angelis, lo scultore, uno scultore famosissimo che lavora la materia tra la gente per strada, dove ha sede il suo bellissimo atelier. Dopo De Angelis possiamo citare La Fontana o il quadro, il pannello sulla chiesa dell'Antico Santo, anche Mascolo, un artista poliedrico e molto particolare, anche lui ha saputo creare il suo stile e l'ha creato qui al Borgo, si è fatto conoscere dal Borgo in tutto il mondo. Ma poi abbiamo gli antichi falegnami che hanno dato vita alla famosissima festa di Sant'Anna. Abbiamo Mario Mazzella che ha avuto come maestro il grande Pletos, un artista bulgaro rifugiato ad Ischia, che ha inviato Mazzella, che ancora viviamo grazie a Luca, suo figlio, la sua galleria qui proprio all'interno del borgo. E anche Mazzella ha creato uno stile tutto suo. Abbiamo i presepisti, dei ragazzi che dalla cultura della barca di Sant'Anna, quindi della festa di Sant'Anna, sono riusciti a creare un loro grande stile, lo stile ischitano nella creazione del più famoso presepe napoletano. Poi abbiamo l'antico forno, come non citarlo? Citarlo il nostro pane, il pane di boccia, è un pane che è fatto rispettando tutte le norme, tutte le tradizioni qui nell'antico borgo e quotidianamente possiamo avvertire il momento in cui sta sfornando il pane sentendo soltanto il profumo che fuoriesce dal forno.

Ci troviamo al Castello Aragonese di Ischia, un episodio architettonico e urbanistico di rara bellezza e anche di rara conformazione, perché è un isolotto che si trova in mezzo al mare. È collegato all'isola di Ischia attraverso un pontile in muratura e addirittura prima che gli aragonesi realizzassero questo pontile era isolato in mezzo al mare, per cui era raggiungibile soltanto via mare con le imbarcazioni. È un episodio particolare perché è stato allo stesso tempo una residenza reale, una cittadella e una cittadella fortificata, quindi non è la classica fortificazione militare, ma è una cittadella all'interno della quale si è sviluppata una vita incredibile. Basta pensare che alla fine del 500 vi abitavano circa 2000 famiglie. Questo che cosa significa? Che qui c'era tutto, c'era la dimora reale, c'era la dimora delle guarnigioni, c'erano le chiese, le parrocchie, c'erano 13 chiese di

cui sei erano parrocchie. La principale chiesa è la cattedrale dell'Assunta, una cattedrale che è stata bombardata dagli inglesi e quindi allo stato di rudere, ma di grandissimo fascino. All'interno di questa cattedrale troviamo tutta la stratificazione dell'epoca, diciamo, recente, quindi dal 1300 fino all'inoltrato 1600.

fino ad arrivare al 1809, quando gli inglesi bombardano la cattedrale e il castello e lo distruggono quasi completamente. Nella fine dell'Ottocento il castello è stato quindi abbandonato, è diventato un rudere ed è decaduto. Mio nonno, l'avvocato Nicola Ernesto Mattera, ebbe un'intuizione, volle acquistarlo. Una delle nostre principali attività, oltre quella di visita, è quella di realizzare degli eventi culturali. E vivere il castello è una cosa molto bella, permanere qui più giorni consente di assaporare fino in fondo quello che è lo spirito di questo luogo, un luogo sicuramente molto speciale.

Io rappresento la Marina di Sant'Anna, è una società nata nel 2010 con vari servizi, servizio di trasporto passeggeri per la baia di Cartaromana. Ci troviamo adesso proprio nella baia di Cartaromana, sotto al Castello Aragonese, e facciamo vari servizi, come dicevo, il trasporto passeggeri, facciamo servizio di locazione delle barche, e in più questa società nasce per creare un turismo culturale. Infatti siamo qui nella baia di Cartaromana, dove abbiamo ritrovato l'antica città in aria. Gli scavi sono iniziati nel 2011 e adesso, diciamo, abbiamo trovato tante cose che facciamo vedere ai turisti con una barca col fondo trasparente.

0: Diciamo, il percorso inizia con una sala multimediale che facciamo vedere cosa abbiamo trovato in questi scavi, in questi 5-6 anni, e poi li portiamo con questa barca.
1: Ci aspettiamo!

0: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
1: In cammino, da lunedì al venerdì alle 19.30.
2: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
3: Effettivamente ti piace.
2: No. Alla fine non è difficile, no? Con la zapatta va?
4: La telecamera va bene,
2: ecco,
4: qua.
2: Idee a profusione.
1: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
1: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12.20.

La seconda metà del 400 è per la storia dell'arte italiana un momento particolare. I più grandi nomi della storia dell'arte, i più grandi artefici di tutti i tempi, è in questo momento che producono i loro grandi capolavori.

Botticelli, Ghirlandaio, poi Michelangelo. Siamo proprio nel momento più bello, più interessante, più affascinante della nostra storia. Chi era Perugino? Perugino nasce a Città della Pieve da Cristoforo Vannucci, un notabile di questa piccola città, di questo piccolo borgo, al confine tra la regione dell'Umbria e la Toscana. Città della Pieve svolge un ruolo importante perché Perugino sarà sempre molto legato alla sua terra e, come vedremo, porterà dentro di sé le immagini, i ricordi, le emozioni, le atmosfere che aveva recepito nella sua gioventù. Perugino, non un povero giovane vissuto nella miseria, come racconta il Vasari, ma un giovane di buona famiglia, viene mandato probabilmente a studiare a bottega a Perugia. Perugia è un centro importantissimo per la storia dell'arte e sappiamo che a Perugia era passato Beato Angelico, Piero della Francesca. I più grandi del Rinascimento italiano avevano lasciato un segno e una traccia in questa città. È sicuramente qui che Perugino viene a conoscenza di alcuni di quelli che saranno poi gli elementi fondamentali del suo modo di dipingere. È probabile anche che vada a bottega da Bartolomeo Caporali. Non sappiamo molto di questa bottega. Probabilmente era la più grande della città, era la bottega dove già erano arrivati i primi e le prime novità dell'ambiente fiorentino, appunto della seconda metà del 400, ed è qui che lui riceve i primi insegnamenti. Nel 1470 Perugino è iscritto all'Accademia di San Luca, ovvero era riconosciuto come pittore. Poteva dipingere da solo, non aveva più necessità di essere appoggiato a una bottega. Ma dove era stato? A Firenze. A Firenze una grande, grandissima bottega stava formando gli artisti di quel periodo. Era la bottega del Verrocchio. Nella bottega del Verrocchio Perugino ha la possibilità di conoscere tutte le tecniche dell'arte, non solo quella della pittura. In modo particolare si avvicina al disegno. Perugino sarà un grandissimo disegnatore e userà il disegno per sviluppare una tecnica di riproduzione di modelli che poi lo porteranno ad essere il più grande imprenditore e il più grande produttore di opere d'arte. A Firenze incomincia a produrre delle tavolette che sicuramente evidenziano questo momento particolare ancora di formazione in cui sono forti le presenze di suggestioni che poi verranno sviluppate in modo più approfondito. È subito chiaro che Perugino ama l'architettura, ha un particolare interesse per la rappresentazione scenica, sarà un grandissimo scenografo e ama i paesaggi, sarà l'inventore del paesaggio moderno. La permanenza a Firenze gli permette di muoversi con una certa facilità. Tra l'altro Perugino è l'artista che ha viaggiato di più in Italia, ha lasciato opere veramente in ogni parte. E la permanenza a Firenze gli permette di muoversi con facilità e di recarsi spesso a Perugia. A Perugia ha delle commissioni importanti per Palazzo dei Priori, di cui purtroppo non rimane traccia. Palazzo dei Priori è il palazzo più importante della città, il palazzo è la sede del governo cittadino. Ha un'importantissima commissione per i Baglioni, la pala dell'Adorazione dei Magi, dove è fortissimo è il segno delle suggestioni, come dicevo prima, fiorentine, sia da un punto di vista della scelta degli elementi che lui trova in modo particolarmente interessanti, dove è soprattutto possibile vedere quelle che sono le suggestioni degli artisti che lavorano in quel momento con lui nella bottega del Verrocchio. Dal Verrocchio vediamo che discende questo interesse per la linea, per l'incisione, dai fiamminghi, perché sicuramente Perugino conosce la pittura fiamminga che era presente a Firenze in quegli anni, un particolare interesse per i dettagli e, come vedremo successivamente, una particolare attenzione agli elementi naturalistici della rappresentazione. Perugino diventa famosissimo, incomincia a essere conosciuto da tutti, è talmente importante che Sisto IV nel 1479 lo chiama a Roma. Sisto IV deve dipingere la cappella dedicata all'Immacolata Concezione e si rivolge proprio a lui.
Purtroppo quest'opera è perduta, cancellata dal giudizio universale di Michelangelo, ma l'attività di Perugino a Roma continua e

viene incaricato insieme a Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio e Cosimo Rosselli di decorare la Cappella Sistina. Un momento di grande importanza, soprattutto per il particolare modo in cui si sviluppò questo cantiere. Contrariamente a quanto creduto fino ai recenti studi, Perugino non è il capocantiere, o almeno non risulta dai documenti. È un lavoro di gruppo, è un lavoro di grande collaborazione, ma Perugino è l'unico che viene autorizzato a lasciare il proprio nome e la propria firma in questa decorazione. Perugino a Roma è chiamato anche da committenti privati. Particolare importanza riveste la commissione che gli viene fatta probabilmente dal Cardinale della Rovere per la realizzazione di una pala per la sua cappella privata. Il politico Torlonia rappresenta il raggiungimento massimo dell'armonia, della perfezione compositiva che Perugino raggiunge intorno agli anni 90. Gli elementi della composizione che abbiamo visto all'inizio essere da lui prediletti, l'architettura, il paesaggio, la rappresentazione scenica e umana, hanno raggiunto infatti un equilibrio che si può dire raggiunge la vera e propria perfezione. Nessun elemento è più forte degli altri e tutti gli elementi sono trattati nello stesso modo. Perugino sarà famoso proprio per questo, sarà famoso per questa capacità eccezionale di raggiungere una perfezione formale, contemporaneamente a un approfondito interesse per gli elementi della sua pittura. Un'altra opera realizzata in quegli anni, non a Roma ma a Perugia, è la piccola Annunciazione che vedete alle mie spalle. Anche in questo caso si tratta di una produzione per un committente privato. Qui Perugino racchiude la sua capacità fuori dalla norma di raggiungere la perfezione. Riprendendo un tema antico, che era il tema che abbiamo visto nell'inizio del suo percorso formativo, una delle tavolette del San Bernardino, della famosa nicchia di San Bernardino del 1473, riprende appunto questo motivo rappresentato da un fondale scenico architettonico e rappresenta su un proscenio teatrale un'annunciazione. Abbiamo così in primo piano l'angelo e la Madonna, e in un secondo piano le architetture all'interno di queste aperture si aprono due grandi spazi che portano lo spettatore, chi doveva vedere questa piccola immagine, fuori dall'interno della casa, nel paesaggio,

Molto si è parlato se questo paesaggio rappresentava un paesaggio ideale. Il collegamento di Perugino con la pittura fiamminga, gli esperimenti che vengono fatti a Firenze proprio in questo campo, hanno messo in discussione una sua reale vicinanza con il paesaggio umbro. Ma basta fare dei confronti tra le immagini che ancora oggi noi possiamo vedere del lago Trasimeno, da certi punti di vista, in modo particolare proprio da Città della Pieve, dove ricordo Perugino era nato, è possibile rivedere lo stesso tipo di paesaggio, con il lago sul fondo, l'orizzonte molto abbassato e anche una rappresentazione della vegetazione molto simile a quella attuale. I paesaggi del Perugino non sono paesaggi curati dall'uomo, sono paesaggi naturali, l'uomo non è presente. Uno dei modelli preferiti dal Perugino è la rappresentazione di Madonne col Bambino. È un modello che era molto frequente a Firenze nella bottega del Verrocchio e che lui riproporrà per tutta la sua vita. Nel 1492 Perugino si sposa. Sposa Chiara Fancelli, figlia di un architetto, e ama questa donna profondamente. E da allora proprio l'immagine della Vergine da lui rappresentata cambia e diventa l'immagine della donna amata. Anche il modo di raccogliere i capelli, il modo di chinare la Madonna, non è altro che la rappresentazione della moglie che lui personalmente si preoccupava di pettinare e di sistemare. Particolare attenzione Perugino mostra per la tecnica, in questo caso abbiamo delle lacche, abbiamo l'uso dell'oro, abbiamo addirittura l'abitudine da parte del Perugino di inserire alcuni elementi particolari nella formazione dei suoi pigmenti per dare particolare brillantezza. È stato recentemente trovata addirittura della polvere di vetro che permette una particolare brillantezza delle immagini. Un altro modello, un'altra grande capacità di Perugino è rappresentata dai ritratti. Il Perugino ritrattista non era conosciuto, cioè neanche il Perugino ritrattista era conosciuto quanto oggi siamo in grado di poter affermare. E alcuni grandissimi capolavori che segneranno delle tappe all'interno della storia dell'arte italiana, nello sviluppo di questo tipo di pittura, è sicuramente segnata da alcuni dei suoi più grandi capolavori, come il Francesco delle Opere. Francesco delle Opere era un mercante di seta, era un committente particolare, un committente colto, un committente che chiede a Perugino una rappresentazione di se stesso nell'ambito di un particolare momento che Firenze sta vivendo in quegli anni. Girolamo Savonarola in quegli anni andava predicando un ritorno alla semplicità negli usi della Chiesa, una semplicità nelle abitudini degli uomini e soprattutto un ritorno a quello che erano i valori iniziali del cristianesimo. Francesco delle Opere tiene tra le mani un cartiglio, un Timete Deum, proprio un segnale molto forte di recepimento della predicazione del frate. Firenze era stata in quegli anni città centro di lusso, di sfrenatezze. Noi non sappiamo bene che carattere aveva l'artista. Vasari ne parla malissimo, dice che era un uomo non amante di Dio, che era un uomo attaccato al denaro. Probabilmente Perugino non era tutto questo, o forse era anche questo. Sicuramente è stato un grande rappresentante del suo tempo, ma soprattutto era un uomo troppo grande per lo stesso Vasari per essere riconosciuto un grande artista per un motivo molto semplice: non era un fiorentino.

qui, tra l'altro, nel Francesco delle Opere, abbiamo una delle più belle immagini e a perdita d'occhio del nostro paesaggio umbro. Perugino riesce a tenere aperte due botteghe in contemporanea, una a Firenze ed una a Perugia. Produce moltissimo, usa una tecnica particolare che è quella del cartone e attraverso dei modelli appunto predisposti di dimensione 1:1. Questo gli permette di utilizzare gli elementi delle varie composizioni in più occasioni, girando questi cartoni in vario modo e adattandoli anche a volte, cambiando addirittura il modello tra uomo e donna. Questo gli permette appunto di rispondere a tutte le richieste che gli vengono a questo punto da ogni parte d'Italia e produrre appunto un numero di opere altissimo. La diffusione delle sue opere lo portano ad essere riconosciuto il meglio maestro d'Italia. Purtroppo, a un certo punto della sua vita, la ripetizione di questi modelli, che per molto tempo è stata un elemento di successo, gli si rivolta contro. La riproduzione dei modelli non diventa più elemento di novità. Michelangelo e Leonardo hanno dipinto la battaglia di Anghiari e di Cascina, la composizione viene frantumata, l'armonia portata avanti da Perugino, l'ideale classico a cui lui sempre fatto riferimento, non sono più un elemento di interesse. Un momento di difficoltà lo riscontra con la famosa lotta di amore e castità, una piccola tavola realizzata per la Marchesa di Mantova, ma soprattutto con il Polittico dell'Annunziata, realizzato per Firenze nel 1505, che Perugino segna un punto fermo nella propria carriera. L'opera dipinta su due facce era un completamento di una grande pala iniziata da Filippo Lippi. E al momento in cui quest'opera viene scoperta, i dissensi sono moltissimi. Perugino rimane molto sconcertato, si domanda com'è possibile tutto quello che lui aveva realizzato che non piaceva più. Io mi sono attenuto a quanto mi era stato chiesto. Prende atto di questo insuccesso e incomincia e si ritira in qualche modo in Umbria. Continuerà a andare a Firenze in un modo molto più saltuario e incomincia a produrre soprattutto per l'ambiente umbro. E qui devo dire che raggiunge ancora, e vedremo poi come nella tarda attività riuscirà comunque a essere un pittore rivoluzionario, un pittore importantissimo attraverso la realizzazione anche di grandissime opere. Tra queste, forse la più importante è il Polittico di Sant'Agostino.

Il polittico di Sant'Agostino, un'opera monumentale destinata ad essere collocata sull'altare maggiore della chiesa degli Agostiniani di Perugia, un'opera a doppia faccia, composta da oltre 30 elementi, che impegnerà il perugino negli ultimi 20 anni della sua vita e che comunque non riuscirà a completare. Commissionata dai frati al grande artista nel 1502, la realizzazione si protrarrà a lungo. Sappiamo che nel 1512 Perugino fu pagato per la realizzazione della faccia verso la navata, in cui ripropone appunto il battesimo di Cristo in forme monumentali, affiancato dai santi protettori della città e santi dell'ordine agostiniano, realizzati secondo lo stile del Perugino classico, dove ancora il colore appare nella sua intensa luminosità e corposità, dove ancora i particolari e il disegno hanno grandissima importanza.

Facciata rivolta verso il coro, quella realizzata nell'ultimo decennio della vita dell'artista, infatti presenta quelle che furono le caratteristiche di questi anni, cioè questa semplificazione delle iconografie, questa maggiore compendiarità dei soggetti e soprattutto questa diversa tecnica dell'applicazione della cromia, della tecnica pittorica.

Dopo gli insuccessi fiorentini, Perugino si ritira in Umbria, dove viene accolto ancora come l'artista di grande successo, di grande prestigio, e quindi ottiene i consensi che non era riuscito ad ottenere a Firenze. Si ritira nella sua terra natia, dove forse con un velo di amarezza è costretta a cambiare stile e cambia il suo modo di dipingere. Non realizza opere secondo il suo stile migliore, abbandona colori smaltati, il disegno non è più definito, per dare maggiore risalto ad alcuni aspetti diversi, particolari. Cambia l'atmosfera mistica delle sue composizioni, i suoi personaggi assumono atmosfere più spirituali. Il nuovo stile si coglie perfettamente in alcune opere successive al 1507, come in questa pala realizzata per il convento di Monteripido, dove, secondo una iconografia ormai collaudata, Perugino realizza un'opera molto diversa da quella che era la maniera precedente. Il colore diventa meno definito, le trasparenze appunto si fanno più particolari, sfuma il paesaggio con il cielo, i particolari stessi dei personaggi si fanno meno evidenti. Questo per dare al complesso dell'opera una maggiore atmosfera di spiritualità, di immaterialità, a favore appunto di una comunicazione religiosa più mistica, più spirituale. Perugino ripropone le iconografie tradizionali. Le ripropone, ma le realizza in maniera sostanzialmente diversa. Il battesimo di Cristo, un soggetto più volte

ripetuto, assume in questa tarda attività un aspetto assolutamente diverso. Abbandona il colore smaltato, abbandona il disegno così inciso e definito per realizzare opere anche piccole, come in questo caso della predella della pala Sclavone, in cui però si punta alla comunicazione del messaggio mistico. Le pennellate sono piccole, sono piccoli tratti paralleli, secondo una tecnica che piacerà moltissimo al divisionismo francese di fine Ottocento, che vedrà nel Perugino un grande maestro del colore. Un'importante ricomposizione è rappresentata dalla cosiddetta pala dei Decemviri, commissionata al Perugino dai amministratori del comune. Doveva completare un ciclo decorativo importante, quello che ornava la cappella dove gli amministratori si riunivano giornalmente per discutere delle necessità della città e del suo territorio. Tra 400 e 500 Perugia era un centro potente, la città dominante su un vasto territorio, su un territorio ricco, produttivo, ricco anche di centri, di comunità ansiose di avere il proprio e di arricchire il proprio patrimonio culturale e pittorico. Molti centri chiederanno al Perugino di fornire la sua opera per le loro chiese, le loro pievi, e Perugino già dagli anni 70 era intervenuto nella predisposizione e realizzazione di importanti opere. Una collaborazione con i centri maggiori del territorio che rinnoverà intensamente nell'ultima fase della sua attività, realizzando affreschi, pali d'altare, gonfaloncini per le maggiori comunità del territorio. Dopo i giovanili interventi di Cerqueto, di Assisi alla Porziuncola, di Deruta, Perugino si dedicherà alla realizzazione di importanti opere a Montefalco, nella sua città natale, a Città della Pieve, dove realizzerà importanti dipinti, cicli pittorici, primo fra tutti il bellissimo affresco riproducente l'adorazione dei magi per l'oratorio dei Bianchi di Città della Pieve. Opera per la quale lui ridurrà perfino il prezzo, proprio per assecondare i suoi concittadini. Opera che verrà pagata in parte anche attraverso la cessione di beni immobili, di una casa. Ecco, accentuando questa buona volontà da parte dell'artista di collaborare con i suoi concittadini. Negli stessi anni realizza l'altra importante opera, a Panicale, il Martirio di San Sebastiano, che costituisce uno dei massimi capolavori dell'artista. Successivamente realizzerà importanti cicli per altre chiese nello stesso territorio della Valle Umbra. Sicuramente importante l'intervento all'Annunziatella di Foligno, ma anche nell'ultima parte della sua vita gli affreschi realizzati a Trevi, a Spello. Ultrasettantenne sarà ancora impegnato a realizzare opere in affresco nelle piccole chiese, nelle pievi. E non è un caso che la morte lo coglierà mentre stava ancora realizzando un'opera, una piccola opera per una pieve rurale, la chiesa di Fontignano. E ci conferma la sincerità dell'artista alla rappresentazione religiosa e la partecipazione affettuosa e sentita della sua religiosità.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17.30.
2: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
3: La marmellata è solo a base di agrumi.
4: Le ultime truffe telefoniche vertono un po' sulle proposte lavorative.
5: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
1: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10.30.
7: La lucevalgo è una deformità progressiva.
8: Lentamente in questa posizione.
9: Stiamo mandando diversi suoni.
10: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
11: Ti rilassi completamente.
12: Cadono 100 capelli al giorno.
13: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
14: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
1: Il mio medico, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Siamo con l'architetto, progettista, restauratore dell'eremo di San Colombano, Sandro Aita, e dobbiamo dire che è una meraviglia questo eremo, e presentiamolo perché è un luogo che merita di essere visitato.
1: Certo, è una piccola perla nel territorio a ridosso del comune di Rovereto, ma che contiene in sé tutta la storia millenaria di questi territori, appunto, che sono selvaggi da un lato, ma anche fonte di attività industriali. Qua, lungo il Leno, il torrente Leno, sono nate le attività della seta, dei filatoi e di tutte le attività industriali del Settecento e a seguire, e quindi la cartiera di Fedrigoni è nata qua sotto, proprio a ridosso dell'eremo, e siamo veramente in un contesto ambientale, paesaggistico, naturalistico molto particolare.
0: Un eremo che ingloba tante epoche.
1: Sì, l'eremo di San Colombano è dedicato appunto a questo santo irlandese del V secolo, VI secolo dopo Cristo, ma perché pare sia passato, scendendo dal lago di Costanza verso Roma, in un suo viaggio che doveva poi portarlo appunto dal Papa, potrebbe aver fatto questo tipo di percorso dal lago di Costanza al Passo di Resia, lungo tutta l'asta dell'Adige, e potrebbe appunto aver lasciato una traccia anche in questo luogo, che è un luogo particolare perché unisce l'arte, la fede, la spiritualità alle acque, che in epoche antichissime rappresentavano proprio un punto nodale della sanificazione del territorio.
0: Nella parte superiore poi abbiamo la prima grotta.
1: All'interno abbiamo il covelo cosiddetto originario, che è la costruzione che è stata realizzata dalle acque, dalle venti del Leno durante i secoli, e è stato appunto ipotizzato che lì fosse la prima traccia dell'eremita, dei primi eremiti, dove troviamo ancora i lacerti di affresco.

0: campanile si staglia sulla roccia, no?
1: Il campanile la sfiora, è proprio una punta che va a toccare quasi la roccia, ma non la tocca, rimane...

0: quasi a significare questo rispetto, no, della prima realizzazione di questo manufatto che si ingloba nella roccia, diventa parte stessa, ma la rispetta in qualche modo. Ecco.
1: Si arriva qui percorrendo tanti scalini scavati sulla roccia.
0: Incisi nella roccia, e si vede anche le dimensioni, che sono più piccole delle nostre usuali, per cui bisogna fare dei passi lenti, piccoli, per avvicinarsi con una certa attenzione e lentezza a questo luogo di spiritualità.
1: Un plauso va fatto senz'altro agli Amici dell'Eremo.
0: Senz'altro, gli Amici dell'Eremo è un'associazione volontaria di Trambileno e della zona che da 30 anni ha rimesso in pristino e ha curato la possibilità di visitare l'Eremo da parte di migliaia di turisti e di pellegrini.
1: Oggi tra le persone che ci hanno accompagnato avevamo un componente degli Amici dell'Eremo che è qui fin da bambino.
0: Renato Baroni è davvero una memoria storica preziosissima, che ha anche la foga e la passione di raccontare e di raccogliere, ha documenti di tutte le epoche sull'Eremo di San Colombano, e lui ha vissuto, e da piccolo, da bambinetto, veniva a suonare la campanella dell'Eremo, del campanile proprio, avendo appunto vissuto nella centrale elettrica che sta qua sotto, che è appunto la centrale nata nel 1717 da parte dei Fedrigoni, poi passate prima metà dell'Ottocento al cartiere Jacob, Gino Jacob, che è anche questa un'altra parte importante della storia industriale di Rovereto.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di Quel che bolle in pentola. Come sempre a quest'ora allaccio il mio grembiule, faccio il mio ingresso e saluto il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno,
1: buongiorno
0: chef.
1: Beatrice, buongiorno a tutti.
0: Ci sono come sempre i nostri assaggiatori Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Ciao Beatrice, ciao Fabio e buongiorno a tutti.
3: Buongiorno Beatrice, anche a te Fabio e alle nostre amiche a casa.
0: A casa sarete sicuramente curiosi di sapere qual è la prima ricetta che vi proponiamo oggi. Chiedo subito al nostro chef cosa sta preparando. Fabio?
1: Oggi facciamo degli gnocchi rossi all'italiana.
0: Gnocchi rossi, quindi con le patate rosse?
1: Con le patate rosse, perché è la qualità di patate, ma non è che siano tinti di rosso.
0: Allora vado subito a leggere la lista degli ingredienti, così sveliamo come fare questi gnocchi rossi all'italiana ai nostri amici e alle nostre amiche a casa. Per gli gnocchi occorrono 1 chilo di patate rosse, 250 g di farina 00, un uovo medio, sale. Per la crema di porri, 300 g di porri, 5 filetti di acciughe sott'olio, 25 g di capperi, aglio, timo, olio extravergine d'oliva, sale. Per i capperi fritti, 25 g di capperi cucunci. Per i pomodorini confit, 260 g di pomodorini rossi, timo, sale, zucchero, olio extravergine d'oliva, origano secco, scorza d'arancia, scorza grattugiata di un limone e per completare 200 g di tonno, scorza di limone grattugiata, 100 g di olive taggiasche. Mamma mia, che piatto ricco e fantasioso, chef!
1: Sì, leggendo gli ingredienti, oddio, sarà complicatissimo, invece di una semplicità estrema, è una questione di seguire una sequenza.
0: Ecco, tutto basta qua. Organizzarsi. Allora, esatto. Partiamo e raccontiamo subito che cosa hai fatto.
1: Abbiamo tritato uno spicchio d'aglio, l'abbiamo messo in padella con un pochino di olio che abbiamo fatto scaldare e nella fase in cui si sta scaldando abbiamo messo l'aglio, altrimenti ci si brucierebbe. Poi abbiamo messo il porro, sta cominciando ad andare, aggiungiamo le acciughe.
0: Buonissimi filetti di acciughe che...
1: Sì.
0: Tagliuzzi un po'.
1: Sì, li aiutiamo un pochettino perché dovremmo altrimenti farli disciogliere. Noi vogliamo essere rapidi e far bene. Quindi così non perdiamo tanto tempo perché ci sono moltissime cose. Aggiungiamo dei capperi che allora abbiamo già dissalato.
0: Sì. Ma vedo che gli gnocchi quindi non sono rossi. Pensavo
1: sono
0: che
1: rossi.
0: Le patate rosse facessero diventare rossi,
1: no,
0: gli gnocchi.
1: La buccia della patata è rossa.
0: È dentro però.
1: Ed è una patata ottima per gli gnocchi.
0: Vero,
1: giusto,
0: Luigi?
3: Esatto,
0: tu che sei un esperto dei nostri ingredienti, la materia prima.
3: È vero, è l'ideale per gli gnocchi, come anche le patate di montagna e anche le patate un po' stantie che sono asciutte. Sono l'ideale per fare gli gnocchi.
0: Quelle un po' vecchie, quindi.
3: Esatto.
0: Perché altrimenti se fosse una patata novella avrebbe troppo
3: acqua. È troppo ricca di acqua e poi lo gnocco quando lo fai cuocere si sfalda.
0: Sì, altrimenti

0: anche devi aggiungere tantissima farina, diventa un po' troppo.
1: Io vedendo pesante. Gnocchi all'italiana, pensavo gnocchi, pomodoro e basilico.
0: Infatti,
1: invece ha fatto una ricetta con tutti i sapori del Mediterraneo.
0: Infatti, i colori e sapori del Mediterraneo, veramente anche il tonno. Sono stupita, chef, ma soprattutto vorrei sapere come hai fatto i pomodori con

0: e abbiamo grattato sopra origano, rosmarino. Poi le spezie che noi diamo, le erbe, possono cambiare. Sempre il famoso quello che diciamo ogni volta. Quello che avete in casa, metteteci, provate, sperimentate.
1: Perché, come dicevano i latini, de gustibus non disputandum est, quindi il gusto è principe, è sovrano, alla fine bisogna anche accontentare chi abbiamo invitato a pranzo, a cena o anche noi stessi.
0: E non solo, perché non sempre, magari uno si sente frenato, dice: ah, non ho quell'ingrediente, non ho quello.
1: Bravo.
0: Osate, cucinate lo stesso, verrà diverso, verrà il vostro piatto
1: Bravo.
0: con i nostri suggerimenti.
1: Personalizzate con il
0: Certo.
1: vostro gusto. Tu personalizzi, Sonia, in cucina?
2: Sì, cerco sempre di variare, ma non per presunzione, perché come diceva lo chef, giustamente uno deve pure correggere una ricetta stabilita a seconda del proprio gusto. Per
1: Ecco, ma per esempio
2: cui.
1: questi gnocchi li hai fatti rossi, cioè con le patate rosse le usi?
2: Sì, normalmente sì, anche perché noi abbiamo le patate nell'orto e
1: Ecco.
2: per cui abbiamo sia la varietà, quella rossa, sia quella
3: La pasta
2: classica,
3: gialla.
2: pasta gialla, sì.
1: La pasta gialla,
2: E
1: infatti.
2: in genere per gli gnocchi usiamo quelli con la buccia rossa, sì. Dimmi, Luigi.
3: No, dico, sono le patate con la polpa bianca che vengono usate generalmente per gli gnocchi. Quelle a pasta gialla vanno meglio per farle al forno.
1: Sì, anche
2: Fritte,
1: fritte,
3: Esatto,
1: giusto? Perché tengono
3: fritte, esatto.
1: meglio la frittura. E dicevamo di questi pomodorini, quindi li hai passati nel forno.
0: Li abbiamo lasciati cuocere per circa 4 ore al forno, 100-120 gradi.
1: Ci vuole così tanto?
0: Così tanto perché
1: È una sorta di essiccazione quasi.
0: è un metodo di conservazione. La marmellata, marmellata o confettura, perché
1: Confettura, certo, infatti.
0: il metodo di conservazione è lo stesso,
1: Quindi
0: capito?
1: zucchero di canna.
0: Esatto, per conservare poi nel tempo.
1: Però se non avessimo lo zucchero di canna vale lo stesso discorso di prima, si può usare
0: Certo,
1: quello bianco? Meno male.
0: assolutamente sì.
1: Bene, quindi procediamo con questo porro che si è ammorbidito insieme alle
0: Sì.
1: acciughe. L'aglio l'hai tolto però, vero?
0: Ma l'olio
1: Era
0: l'avevo
1: poco,
0: fatto
1: poco,
0: piccolo,
1: poco.
0: piccolo, piccolo, per cui si è
1: Si è
0: perso nella nostra
1: perso.
0: preparazione. A questo punto caliamo i nostri gnocchi.
1: L'acqua bolle in pentola, caliamo gli
0: L'acqua bolle in
1: gnocchi che hai
0: pentola e
1: preparato ieri.
0: Sì, sono, difatti, vedi, sono un pochino più
1: Sì, sono un po'.
0: consistenti.
1: Ma invece il porro, Luigi, tu ce l'hai
3: Porro
1: il
3: è
1: porro nel tuo
3: fantastico.
1: orto?
3: Porro ce l'ho, porro mi piace tantissimo. Io li uso con le zucchine in tanti modi perché quel gusto dolce, diciamo, è una variante più interessante rispetto all'uso della cipolla o dell'aglio.
0: Allora, quelli di prima erano capperi, questi sono cucunci.
1: Cucunci, la differenza tra cappero e cucuncio, vorrei farla dire a Sonia che è siciliana, perché appunto parlando di regioni, cappero uguale Sicilia.
2: Eh sì, soprattutto quelli di Salina o quelli di Pantelleria, comunque è un ingrediente principe nella cucina siciliana. Allora, il cappero in pratica è il bocciolo, poi il bocciolo si trasforma in fiore, che tra l'altro è edibile anche il fiore ed è di una bellezza strepitosa. Dal fiore poi nasce il frutto che è il cucuncio, che è in pratica un po' più grande chiaramente rispetto al cappero che normalmente conosciamo tutti, è un po' più saporito. Io personalmente preferisco il bocciolo, nel senso il cappero, quello piccolino, quello tipico di Salina.
1: Io devo dire che con questi cucunci, come le ciliegie, uno tira l'altro negli aperitivi, sono deliziosi, veramente. E quindi tu li friggi?
0: Sì, anche se friggerli è un vezzo perché possono essere lasciati tranquillamente al naturale e sono buonissimi e delicatissimi.
1: Lo so, infatti hai fatto bene a tenerli distanti perché altrimenti mi sa che nel tuo piatto non ne avresti potuti mettere. Bene,
0: Questo.
1: e che cosa stai facendo con questi?
0: Adesso stiamo aggiungendo i pomodori che abbiamo tagliuzzato,
1: Sì.
0: aggiungiamo del tonno,
1: Bene.
0: delle olive.
1: Mamma mia, che piatto
0: Siccome sono
1: ricco.
0: delle taggiasche, sono già piccine, non le abbiamo tagliate
1: Sono
0: ulteriormente.
1: buone. E mentre tu continui a mantecare, chef, se non ti dispiace, perché voglio vederlo ben finito dopo, io faccio entrare il nostro ospite di oggi. Lo sai che abbiamo oggi un ospite particolare, un mio collega, un amico anche da tanti anni, un attore che si è fatto accompagnare da suo figlio, attore anche lui giovanissimo. Suo figlio si chiama Adriano e ha 12 anni e il mio amico si chiama Fabrizio Giannini. Fabrizio, Adriano, benvenuto.

0: Benvenuti, accomodatevi qui al nostro bancone, benvenuti, prego, Adriano lo mettiamo al centro, come stai Adriano? C'è il nostro chef Fabio Cinelli
1: benvenuti.
0: Che vi saluta,
1: buongiorno.
0: Sta facendo gnocchi all'italiana, buono. Giusto? Buonissimi, gnocchi rossi all'italiana. Ci sono i nostri assaggiatori, Sonia.
2: Salve, ciao, benvenuti, buongiorno.
0: E io sono particolarmente emozionata perché ho qui due attori, non uno,
1: due
0: attori straordinari.
1: Uno straordinario, un altro ci prova un po'.
0: Ma quanti film hai fatto, Adriano?
3: Io ne ho fatti 5, tra cui Il Principe di Roma, Quando, Doppio Set e Dietro la Porta.
0: Mamma mia, poi ci racconterai, eh. Prendo intanto gli ingredienti, cioè l'ingrediente principe,
1: sì.
0: Esatto, però prima voglio sapere una cosa, tu hai cominciato prestissimo, ma anche tu Fabrizio hai cominciato presto a fare l'attore?
1: Beh, io presto no, ho cominciato facendo l'animatore.
0: Io ho una foto che ti ritrae.
1: Oh, che...
0: Sì?
1: Cosa, dove?
0: Eccola lì, guarda che fai l'animatore.
1: Eccola,
0: dove eri, in un villaggio
1: allora,
0: sperduto?
1: No, sì, quella era Folgarida. Ah. 1994 e mi ha cambiato la vita. Una mattina mi sono svegliato e dentro il paese c'erano tutte scritte dedicate a me. Ah. Fabrizio, sei buono, belle cose.
0: Ah.
1: Beh, ho capito, devo dire, per un ragazzo a 21 anni.
0: Hai capito che poteva essere una strada, però in realtà poi sei diventato un attore, hai cominciato così. E io vorrei ricordare a tutti la cosa che abbiamo fatto insieme. La prima cosa che abbiamo fatto insieme, che te da soli. Tante, ma questa era proprio bella. Vattene amore, un testo diretto e scritto da Antonio Antonelli.
1: Vero.
0: Ecco qui la locandina, guarda io col frangettone e gli occhiali, quasi riconoscibile. Tu sempre uguale.
1: Ma che sempre uguale? Sappi, io ci sono talmente legato a questo spettacolo che la locandina, tra le poche, ce l'ho a casa.
0: Incorniciata,
1: sì.
0: anch'io,
1: sì.
0: Infatti questa l'ho portata io.
1: Veramente?
0: E certo, e la volevo far vedere perché è un ricordo bellissimo, facevamo due... innamorati.
1: Beh, due innamorati, io ero innamorato di lei, lei insomma.
0: Io
1: poco,
0: no, io no,
1: poco.
0: Io no.
1: Però alla fine.
0: Adriano era già nato, Sì.
1: Eh sì, 2014.
0: 2014,
1: sì.
0: Quando l'abbiamo fatto in scena e abbiamo dei bellissimi ricordi delle prove, poi insomma è stato divertente. Oh. Allora, non ci dilunghiamo in chiacchiere perché qua dobbiamo andare avanti. Abbiamo delle telline, signore e signori, ma vi diremo che cosa facciamo con queste telline solo tra qualche minuto. Dopo la pubblicità ci ritroviamo qui nella cucina di Quel che bolle in pentola con Fabrizio Giannini, Adriano e tutti noi. A fra poco.
4: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
5: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
6: La Lucevalgo è una deformità progressiva.
7: Lentamente in questa posizione.
8: Stiamo mandando diversi suoni.
9: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
10: Ti rilassi completamente.
11: Cadono 100 capelli al giorno.
12: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
13: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
5: Il mio medico, tutti i giorni da lunedì al venerdì alle 9:45.
14: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
15: La marmellata è solo a base di agrumi.
16: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative.
17: Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
18: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
5: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola, siamo qui con il mio collega Fabrizio Giannini.
1: Eccoci qua,
0: pronti? Eccoci qua, che si è fatto accompagnare da suo figlio Adriano, che ora è seduto con i nostri assaggiatori Sonia e Luigi. Il nostro chef è pronto quasi ad impiattare i suoi gnocchi rossi all'italiana e noi invece vogliamo svelarvi che cosa è venuto a cucinare per noi Fabrizio con queste telline. Lo vogliamo dire agli amici a casa, Fabrizio?
1: Allora, cucineremo... spaghetti alle telline, un piatto molto semplice, però è della tradizione proprio del nostro mare.
0: Ecco, no? Tu sei abituato a farlo in due modi.
1: Sì, allora gli spaghetti con le telline nascono bianchi,
0: sì.
1: Però si possono fare anche con un pochino di pomodoro, sporcati un pochino.
0: Allora, come glieli facciamo fare? Mettiamo ai voti.
1: Allora, io faccio scegliere a voi. Faccio
0: Dai,
1: scegliere a voi.
0: Che dite? Sonia, tu come li vuoi?
19: Bianchi.
0: Bianchi. Luigi?
2: Ma io ho due pomodorini, li metterei.
0: Ecco, Adriano, tu?
3: Coi pomodorini.
0: Coi pomodorini. Chef?
2: Sporcati.
0: sporcati. Allora, con i pomodorini, va bene?
1: Allora, devo chiedere scusa agli amici di Torvaianica. Ragazzi, non è colpa mia, io l'ho fatto scegliere. No, perché per loro sono proprio integralisti.
0: Aspetta, io adesso vado a leggere la lista degli ingredienti.
1: Vai.
0: E

0: poi chiedo scusa io. Vai. Va bene per te. Prego. Ti perdoneranno. Prego. Per fare gli spaghetti con telline occorrono 350 g di spaghetti, 500 g di telline, 500 g di pomodorini, prezzemolo, olio extravergine d'oliva, aglio, peperoncino e vino bianco. Allora, amici di Tor Vaianica di Fabrizio Giannini, è colpa mia. E un po' di tutto, metà studio, dai, abbiamo vinto ai voti.
1: Vai.
0: Quindi, che cosa si fa? Se telline, allora, ma perché Tor Vaianica? Le vai a fare a Tor Vaianica, le cerchi con Adriano?
1: Sempre. Per noi d'estate a Tor Vaianica, ma anche d'inverno, si fanno le telline. Il mare di Tor Vaianica è ricchissimo di telline.
0: Allora, quindi, caliamo gli spaghetti. Mentre
1: sì,
0: che...
1: assolutamente. La
0: cominciamo
1: prima cosa...
0: a preparare. L'acqua bolle in pentola, caliamo gli spaghetti, abbiamo fatto un 350 grammi, così...
1: Sì.
0: Oltre ai nostri assaggiatori possiamo assaggiare anche noi.
1: Ora, mentre gli spaghetti se ne vanno da soli e poi dopo li aiutiamo.
0: Sì, che cosa
1: allora,
0: ti serve?
1: Mi serve un pochino di olio, ovviamente.
0: Sì.
1: Allora, questo è il segreto degli spaghetti con le telline, perché con le vongole si mette pochissimo olio, giusto chef? Perché la vongola butta fuori l'acqua, mentre la tellina no, non butta acqua, quindi bisogna mettere tanto olio, perché altrimenti vengono secche.
0: E deve essere buono.
1: Ovviamente deve essere buono.
0: Noi abbiamo un buon olio extravergine d'oliva.
1: Ovviamente, ci piace.
0: Dai,
1: vai.
0: Mettiamolo allora nella nostra... Intanto io ho una foto che ti ritrae con Adriano piccolo al mare. Perché...
1: Veramente?
0: Eh sì, perché tu quel povero Adriano, sicuramente Adriano ti metti a cercare le telline, papà?
2: Beh, sì. È proprio sempre.
0: Sempre? Però questa, la foto che vedo, aspetta, qui non è Adriano, questo sei tu.
1: Sì, questo sono io. Allora sì, avevo le guance molto pronunciate,
0: sì,
1: per un motivo molto semplice. Mia madre dice che mi faceva mezzo chilo di fettuccine con le polpette e mi lasciava a guardare la televisione, io me le mangiavo tutte.
0: E quindi eri bello cicciottello,
1: sì,
0: quando eri piccolo.
1: Ero esploso più che altro.
0: Invece adesso apparirà dietro di te la foto che ti ritrae con Adriano al mare... Che ti somiglia quando eri piccolo, siete proprio due gocce d'acqua.
1: Io dico sempre che gli mancano i baffi, se no si può male.
0: Senti, ma tu avevi un po' nel tuo destino questo fatto di stare parecchio tempo in cucina, perché vieni da una famiglia di grandi ristoratori,
1: sì,
0: raccontaci un po'.
1: Sì, allora, a casa mia proprio tutti quanti hanno avuto un ristorante, soprattutto dalla parte di mio padre.
0: Sì.
1: Le sorelle e un fratello di mio padre sono ristoratori.
0: E qui sei invece in questa foto con tuo cugino Fabrizio.
1: Sì, mio cugino Fabrizio, si chiama come me, però è molto più brutto di me, ti voglio molto bene.
0: E lui adesso è
1: il adesso chef. È il cuoco della Cascina, è il cuoco della Cascina.
0: Perché appunto questo ristorante famosissimo dei tuoi, sì, zii è un ristorante che anche il nostro chef conosce.
1: Beh, la Cascina è un'istituzione a Roma,
3: sì,
1: primo per la sua posizione, perché si trova davanti agli studi di Cinecittà. E proprio per questo motivo è il luogo di frequentazione, ma di tutto il mondo del cinema. Ti dico solo che è stato inaugurato nel 1960 da Marcello Mastroianni e da Sofia Loren.
0: Mamma mia!
1: E dopo di loro ci sono andati tutti! Tutti.
0: E chi c'era prima? Chi l'ha fondato? Chi l'ha aperto?
1: Allora, l'ha fondato zio Bruno, mio zio Bruno.
0: Zio Bruno, che tu conosci, vero?
1: Con i suoi fratelli. E zio, sì, Bruno e i suoi fratelli hanno sposato due sorelle di mio padre, zia Maria e zia Marcella, che sono le cuoche storiche della Cascina.
0: Che ricordi hai di questo zio Bruno, chef?
3: Un'infanzia. Perché,
0: sì,
3: mio padre era un frequentatore, ma noi abitavamo alla Pio Claudio, giunto,
1: certo,
3: al Parco degli Acquedotti, e quindi eravamo a un passo da quel locale, era un locale di riferimento. Poi abbiamo, io almeno ho avuto la possibilità di vederlo crescere nel tempo ed è diventata una realtà
0: incredibile.
3: Beh,
0: dove davvero si avvicendavano questi personaggi del jet set internazionale.
1: Internazionale,
0: anche.
1: Vabbè, ma tutti, da Sean Connery che era un abitué, a De Niro, Fellini mangiava sempre alla Cascina e amava, come dire, Fellini era un abile disegnatore, questo è noto a tutti, e ogni tanto faceva dei disegni, ma c'era un problema per zio Bruno, che gli sporcava i tovaglioli. Un giorno gli ha detto: ormai mamma gli ha zozzato un altro tovagliolo e ora mi tocca buttarlo.
0: No!
1: Ecco, se ce l'aveva oggi, quelle cose valevano.
0: Ha buttato i disegni di Fellini.
1: Sì, vabbè, ma all'epoca non ci si pensava, era, come dire, era tutto normale.
0: Ma invece zia Marcella...
1: Allora, zia Marcella, zia Maria, zia Marcella, che erano le cuoche storiche, ultimamente, intorno agli anni 2000, hanno ospitato Gang of
0: Mentre
1: New York.
0: Parli, scusa,
1: sì,
0: potresti
1: le telline, le telline, scusate, metto giù le telline e mi abbassi l'acqua, per favore. Abbassa
0: ecco
1: l'acqua.
0: Qua.
1: Allora, hanno ospitato tutto il cast di Gang of New York.
0: Gang of New York,
1: quindi
0: certo,
1: Scorsese, DiCaprio e Cameron Diaz.
0: Bellissima.
1: Che è stata molto carina. Alla fine ha regalato degli oggetti a tutti quanti, ma si racconta un momento in cui Cameron Diaz, che doveva stare attenta col mangiare, e non parlava una parola di italiano e zia Marcella non parlava una parola di inglese, quindi però si capivano. Ah. E a un certo punto zia Marcella la guarda e gli fa: signori, ma bevete troppo smagrita, voi dovete mangiare li fascioli dovete mangiare. E pare che Cameron Diaz avesse capito.
0: Guarda, mi prendo questa così ti pulisco un po'.
1: Ah, ti ringrazio.
0: Lo spazio, grazie.
1: Vado a tagliare questi pomodorini per voi. Ora il mio amico Tellina di Torvaianica, Danilo, mi perdonerà perché lui li ama bianchi.
0: Li ama bianchi.
1: Danilo, tocca far così. Okay.
0: Senti, ma hai portato una foto dei tuoi genitori. Dietro di te adesso... La vedrai, che
1: la
0: sono
1: piangere.
0: Mamma e papà, che si chiamano?
1: Allora, mamma si chiama Franca e papà si chiamava Luciano.
0: Papà Luciano.
1: Papà di Luciano. La passione per la cucina la devo tutta a lui.
0: Perché tutta. Papà che cucinava a casa?
1: Perché papà non solo cucinava a casa, ma papà, come dire, ha fatto tante cose nella vita. E a un certo punto facevo l'animatore in Calabria. Lui mi chiama e mi fa: guarda, ho preso un ristorante vicino Siena, a Pienza, Val d'Orcia, una torre dei Medici, cucini là papà, come se oggi ho cucinato. E ha cominciato la sua nuova stagione da cuoco, è stato straordinario, come tutto quello che faceva.
0: Allora, vedi? Quest'altra foto dietro di te, sei tu con papà in...
1: Questo sono io con papà, eccomi là, vedi? Questo sono
0: bellissima.
1: Io con papà.
0: Bellissima. Ma sembri una bimba, posso dire? Ti avevano contato che... Cos'era il giorno del battesimo?
1: Ero molto bello da bambino, poi con l'età purtroppo.
0: Senza baffi hai veramente dei lineamenti dolci, sembri proprio... Adriano ha questo visetto d'angelo, in realtà sì. È un bel monello, Adriano? È vero che balli anche hip hop?
2: Sì, da 3 anni.
0: Da 3 anni? È bravo? È no. Più bravo come attore o come ballerino?
1: Allora, devo dire... Come attore oramai è un professionista, cioè riesce a stare sul set, tu sai meglio di me, che recitare non è solo dire le battute, ma avere la capacità di prendere la luce, di andare a un segno, e lui ha questa capacità. Allora sto salando le telline.
0: Sì, che avevamo prima sfurgato nell'acqua, poi le abbiamo messe direttamente in padella.
1: È molto importante per chi sta a casa, le telline vanno spurgate. Se le prendete al mare, portate a casa dell'acqua di mare.
0: Certo.
1: Dentro una bottiglia, se non ce l'avete, acqua salata, giusto chef?
3: Giustissimo.
1: Acqua molto salata e fatele spurgare per un paio d'ore, è importante.
0: La pasta penso che sia pronta, sai Fabrizio?
1: Allora prendiamo la pasta e la andiamo a mettere direttamente
0: in padella.
1: In padella, perché la cosa fondamentale per avere dei buoni spaghetti con le telline è l'acqua di cottura.
0: Certo.
1: L'acqua di cottura... E l'amido dell'acqua ci serve per fare quella che è la cremetta, capito?
0: Senti, tu sei abituato a cucinare per tante persone.
1: Sì, mi piace tantissimo.
0: Ultimamente alla festa di Adriano mi sa che hai fatto qualcosa di eccezionale.
1: Mi sono superato perché ho fatto la carbonara espressa, attenzione, per...
0: Che ti serve? Chiedi a me.
1: Per prendere l'acqua.
0: Per prendere l'acqua un mestolino, eccolo
1: mia nonna,
0: qua.
1: Mia nonna, anche una cucumella.
0: Guarda, mestolino.
1: Eccola la... A Roma si diceva mestolino anche cucumella.
0: Cucumella.
1: Attenzione.
0: Hai portato una foto di una delle tue imprese in cucina, dietro
1: Veramente?
0: Di te. Sì, c'è una foto.
1: Che... Ah, quello lì, quella non è un'impresa. Lì...
0: Eccoti qua, che fai con quel polpo?
1: Allora, quel polipo praticamente l'ho dovuto adottare, non me lo hanno fatto comprare, l'ho dovuto adottare. Ecco, grazie, se mi liberi poi. L'ho dovuto adottare ed è, a noi piace molto, Adriano e a me, fare il polipo in tante mode. Quando troviamo i moscardini piccoli li facciamo alla Luciana, che non è dedicata a mio padre ma è a Santa Lucia, che è un quartiere napoletano, e si fanno col pomodoro, con i capperi, con le olive, ed è una cosa straordinaria. E lì invece l'abbiamo fatto il polpo arrosto.
0: Polpo arrosto.
1: Arrosto.
0: Allora, vedo che tu spadelli...
1: Io sto spadellando e come vedi, guarda, non so se lo vedo la nostra cana,
0: spadellando. È bello.
1: Con l'acqua... Devo dire che c'è
0: l'onda,
1: devo dire che c'ha un suo Ora però, prima di impiattarla, mi servirebbe una forchetta o un cucchiaio, cortesemente. Sì. Senti, a vedere come aiuto qua con la fazia è una cosa che
0: bellissimo.
1: Mi dà una soddisfazione.
0: Però io voglio sapere del risotto alla crema di scampi.
1: Allora, tra le tante cose della cascina, che è veramente per me una seconda casa, calcola che adesso mi capita di passare la mattina alle 11 dai miei cugini, che stanno ancora tutti là, e pranzare con loro.
0: Sì.
1: E quindi per me è proprio casa. Il piatto storico tipico della cascina è il risotto alla crema di scampi. Scusate, io devo assaggiare, in cucina bisogna assaggiare.
0: Bravo. E il risotto alla crema di scampi, chef, a che cosa ti fa pensare? È un'invenzione della zia Marcella, lo sapevi tu?
3: No, non lo sapevo, e questa cosa è fantastica e mi fa pensare sicuramente a un periodo ben preciso della nostra cucina, sono i favolosi anni 80.
1: E certo. Allora, non abbiamo messo il peperoncino per un motivo semplice.
0: Eccolo.
1: Perché, siccome siamo genitori, e molto spesso i bambini non li mangiano perché gli dà problemi. Quindi io dico, se non ci sono i bambini, lo mettete anche prima. Se invece ci sono i bambini, e adesso non lo facciamo perché mio figlio poi li vuole mangiare, prendete un peperoncino tritato, se ci avete quelli freschi è meglio, e sul piatto lo mettete sopra come fosse parmigiano. Capito?
0: Nel frattempo il nostro chef è pronto a impiattare, guarda un po' che cosa si è inventato. Usa delle formine per rendere i piatti più belli. Oggi ha scelto quella quadrata che è una delle sue preferite. Guarda che belli! Una mattonella di gnocchi e guarda i pomodorini confitti. Che finezza,
1: io delle volte me lo mangio un mattone di gnocchi, però è una cosa un po'
3: tipo blocchetto.
1: Sì.
0: Guarda che meraviglia, i porri verdi, le olive scure, i pomodori rossi e dopo anche le zeste di limone.
3: Chiuderemo il piatto con delle zeffe di limone.
0: E
3: perché lo abbiamo utilizzato anche per i nostri pomodorini, quindi richiamiamo quella nota di agrume.
0: E i cucunci non ho capito se sono fritti o no.
3: No.
0: Alla fine
3: nella ricetta abbiamo detto fritti perché è un vezzo.
0: È un vezzo.
3: Però sono buonissimi da mangiarsi in questa maniera.
0: Mamma mia, quelli saranno la prima cosa che addenterò, chef, sappilo.
1: Si vede che è buono e bello.
0: È bello e buono. Sonia, sì. Ti vedo estasiata.
4: No, veramente è proprio un piatto per farsi coccolare, veramente.
0: E anche Adriano lo vedo abbastanza interessato, Adri.
2: Sembra spettacolare.
0: Spettacolare, vero? Questo possiamo chiedere a papà di rifartelo.
3: Ma
0: secondo
3: certo.
0: me non... è capace.
1: Sì, si può fare, si può fare.
0: Bene, allora, le telline
1: sì?
0: sono pronte per essere assaggiate. Anche gli gnocchi, possiamo dire ai nostri amici a casa che farai un altro piatto.
1: Beh, certo.
0: Che
1: certo.
0: cosa ci prepari adesso?
1: Allora, un piatto che mi è capitato per sbaglio.
0: Sì?
1: Perché sì, per sbaglio. Perché io cucino con quello che c'è nel frigorifero.
0: Cioè, diamo il titolo e dopo lo spieghiamo.
1: Orata in guazzetto.
0: Orata in guazzetto. Leggo subito la lista degli ingredienti e poi ci racconti com'è nato questo piatto. Per fare l'orata al guazzetto occorrono un'orata piccola, 400 g di pomodorini, olive nere denocciolate, 4 zucchine, carote. Perfetto. Allora, in attesa di preparare tutti quanti gli ingredienti, ho una sorpresa per te, ma prima vorrei che tu mi dedicassi qualche verso di Trilussa.
1: Allora, di Trilussa se ne potrebbero recitare tanti, però mi viene la tartaruga.
0: Vai.
1: La vecchia tartaruga un giorno fece il passo più lungo della gamba e cascò giù, con la casa riportata in sotterzù. Un rospo che passò da quelle parti gli disse, scema che sei, queste sono scappatelle che te costano la pelle. Lo so, rispose lei, ma prima di morire guardo le stelle.
0: Che bella, grande Trilussa, e come la reciti bene, mamma mia. C'è una sorpresa per te, guarda dietro di te chi c'è che ti pensa da casa.
1: Willa!
5: Allora.
0: Vai
5: Stefano! Questo è un piatto molto semplice, estivo. È un aglio olio rivisitato, io l'ho mangiato per la prima volta a Siracusa, tant'è vero che lo chiamavano i spaghetti alla siracusana. Non è altro che un aglio olio e peperoncino, però con in più una ricetta, qualche cappero, a parte si tosta del pan grattato, alla fine quando si manteca la pasta si aggiunge il prezzemolo tritato, un pochino di buccia di limone e questo pan grattato tostato, e darà un gusto veramente fresco e estivo. Aglio olio alla siracusana.
0: Mamma mia, è Stefano Ambrogi,
1: è Stefano Ambrogi,
0: un collega bravissimo, sì, peraltro, sì, sì, sì. Un attore proprio romano, grande.

0: grande conoscitore della cucina, della tradizione culinaria anche
1: Stefano è un grande amico, quest'anno insieme a lui ed altri attori, ho coinvolto lui ed altri attori in questo mio nuovo progetto che è La Setta dei Romani Estinti, in cui andiamo in giro, si parla di Roma, della storia di Roma, e Stefano, come dire, è una parte importante e di spessore, e poi nello spettacolo è proprio lui che si è preso l'onere e l'onore di declamare Trilussa. Quindi tanta roba.
0: Che meraviglia. Allora noi prepariamo gli ingredienti per questo secondo piatto. Vi diamo appuntamento tra qualche minuto dopo la pubblicità, sempre nella cucina di quel che bolle in pentola. A fra poco. A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi. Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
0: No. Alla fine non è difficile. No? Vola sta pasta, va?
3: La telecamera va bene
0: qua.
3: Idee
0: a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
4: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, alle 15:15.
6: Buongiorno!
7: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
8: Siamo nel cuore di Cascia.
9: Quando Papa Francesco arrivava, mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
10: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
11: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
12: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 7:30.
0: Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Oggi giornata speciale, ho un mio collega, amico, un attore bravissimo, Fabrizio Giannini, che è qui a cucinare insieme a noi. Il nostro chef conosceva benissimo la sua famiglia, fondatrice del ristorante La Cascina, grande tradizione di chef in tutta questa famiglia, gli zii, le zie, che hanno inventato addirittura il risotto alla crema di scampi, anni 80. E c'è suo figlio Adriano Giannini, un altro attore che ha accompagnato Fabrizio, è seduto con i nostri assaggiatori, e noi siamo qui a fare la orata in guazzetto. Sì. E tu ci hai detto che è un piatto che è nato per sbaglio.
1: Certo, nasce quei giorni che arrivi a casa, ma sono le 8, diciamo, che faccio? 10 minuti, apri il frigorifero, quel che c'è, c'era un'orata, una carota, un pomodoro e una zucchina, due olivette avanzate, e è venuto fuori questa sciccheria.
0: E dai, cominciamo a prepararla, lo chef ti aiuta, la padella è calda, nel frattempo vedo che, Adriano, ti sei fatto fuori un bel piatto di pasta, due piatti di pasta, cosa hai assaggiato? Tutte e due i nostri primi?
13: Ho assaggiato degli spaghetti con le telline.
0: Che ha fatto papà? Ti sono piaciuti?
13: Molto buoni, ma mancava un po' di sale.
0: Aia!
1: Lo sa perfettamente, lui che mi scordo sempre di mettere il sale.
0: E invece gli gnocchi, dimmi un po'.
13: Ci stanno molto bene i capperi. E davano quel tocco in più di personalità al piatto.
0: Accidenti, ma è proprio un critico, bravo, bravo.
1: Bello, così.
0: Ma ti sono piaciuti perché vedo che li hai finiti tutti?
13: Sono stati molto buoni.
0: Molto buoni. Assaggiatori, voi che mi dite di entrambi i piatti?
14: Ma non si può aggiungere null'altro a quel che ha detto lui, perché ha veramente detto tutto.
15: Sì, ci ha rubato veramente le parole.
0: Le parole di bocca. E fra poco anche gli spaghetti dal piatto, sbrigatevi a mangiarli.
14: Sì.
0: Invece Fabrizio, tu prima mi accennavi di questa setta dei Romani Estinti.
1: Ci
0: parli un po' di questo progetto?
1: La setta è un progetto che è nato da un anno e ci ha portato tra i più grandi teatri di Roma, al Teatro Parioli, al Teatro Manzoni, al Teatro Roma. Abbiamo fatto sempre tutto esaurito in tutti i teatri dove siamo andati. Ci sono grandi attori, a partire da Stefano Ambrogi, Federica Cifola, Lallo Circosta, Fabrizio Gaetani.
0: E c'è anche
1: sono parte dei grandi, ma c'è anche Adriano, che fa parte della setta, che per noi Adriano vuol dire che stiamo lasciando qualcosa.
0: Ma infatti c'è una foto qui, mi parli, perché è una cosa molto seria. Dietro
1: di
0: te, che foto è questa?
1: Questa foto è una foto a cui tengo molto. Lui sono Gianluca Zucchi, Emanuele Alfonsi, e la dottoressa è la primaria del reparto di cardiologia dell'Umberto I, manca qui Roberto Broglio, con loro abbiamo fondato questa setta, perché noi raccogliamo soldi e poi facciamo beneficenza, ma la facciamo alla romana,
0: cioè?
1: Nel senso che non diamo soldi a nessuno.

0: Ah, ecco.
1: Noi bussiamo coi piedi.
0: Ah.
1: A Roma, quando ad esempio bussa coi piedi, significa che devi avere le mani piene di
0: È
1: cose.
0: vero.
1: E quindi qui abbiamo portato un Holter pressorio e altri strumenti che servivano a cardiologia e al pronto soccorso di pediatria.
0: Ho
1: E
0: capito.
1: facciamo sempre questo, raccogliamo soldi e poi compriamo macchinari. Cioè andiamo dalle che te serve, va bene, quanto costa e noi ci industriamo per trovare questi soldi.
0: Mentre tu
1: Bello.
0: continui a preparare la tua orata, voglio
1: Sì.
0: dedicarti una frase.
1: Addirittura.
0: Tu sei venuto oggi per la prima volta nella mia cucina, io ho questo libro di ricette, annoterò anche le tue ricette, ma annoto delle frasi che trovo e mi va di dedicare ai miei ospiti. Per te ho scelto una frase di Fra Angelico che dice: "L'oscurità di questo mondo è soltanto un'ombra. Dietro di essa e comunque alla nostra portata c'è la pace." Eh? Perché tu sei un uomo di pace. Hai
1: Sì.
0: avuto nella tua carriera tanti incontri importanti, anche discussioni, anche noi in scena discutevamo, però hai sempre cercato poi di riportare, di ricomporre i rapporti e le relazioni, perché sei un uomo pacifico.
1: È una cosa che insegno anche a lui, Adriano, che anche quando litighiamo non dobbiamo mai andare a dormire che abbiamo discusso.
0: Bravo, questa è evangelica
1: Perché
0: come frase, sai,
1: sì,
0: non tramonti il sole sulla vostra ira.
1: perché bisogna poi svegliarsi e andare a dormire in serenità.
0: E hai una frase invece che nella tua vita un po' ti caratterizza, condisce le tue giornate?
1: Beh sì, riporta Trilussa.
0: Cioè?
1: Trilussa. In una delle sue poesie più famose, che era L'ave, la felicità, dice appunto: la felicità è una piccola cosa.
0: È vero, è proprio una piccola
1: E
0: cosa.
1: per me la felicità è quello che stiamo facendo, cucinare per le persone. Ci sono due cose che proprio mi liberano la testa, che sono cucinare e l'altra è il mio giardino. Ah,
0: Ah.
1: le piante, io ho tanti odori, tante piante, i fiori, mi metto là, le zappole sistemo.
0: E ti rigeneri un po' come fa anche il nostro Luigi. Nel frattempo io direi di andare a vedere dove è andata Francesca oggi. Francesca Ceci, un'altra nostra collega bravissima che è in giro sempre alla ricerca di nuove ricette da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. Dietro di te, guardala, che la riconosci?
2: Buongiorno a tutti gli amici di Quel che bolle in pentola. Io questa mattina mi trovo a Genzano, Castelli Romani. Sono al ristorante a casa di Nino e con me c'è lo chef Nino Palmieri. Buongiorno chef.
3: Buongiorno a te, buongiorno a tutti voi.
2: Che meraviglia questo ristorante, eh?
3: Grazie.
2: Costruito a tua immagine e somiglianza.
3: Sì,
2: Ora che ti conosco, qui c'è proprio Nino.
3: rispecchia Nino, ci
2: Vero?
3: sono io qui dentro, in tutto quello che c'è.
2: Allora, nel nostro programma lo sanno, io a un certo punto dico ho bisogno di dolcezza. Ce l'abbiamo
3: Noi
2: stamattina?
3: faremo questo, è una mousse al limone, molto molto semplice. Ah, ho già preparato in precedenza questa gelatina per farla addensare,
2: Raffreddare, no?
3: raffreddare, è soltanto succo di limone, un pochino di colla di pesce, un pochino d'acqua e un segreto per dare un pochino di colore, un po' di curcuma, di polvere di curcuma.
2: Ah, beh.
3: Poi montiamo la panna vegetale.
2: Sì.
3: A parte amalgamiamo tutti questi ingredienti, quindi la Philadelphia, lo yogurt al limone, zucchero, succo di limone. Una volta amalgamato tutto, aggiungiamo la panna e viene fuori poi la nostra
0: Sacca a
3: mousse che
0: posto
3: ovviamente ho
0: questo.
3: già preparato. Mettiamo dentro al
2: Certo, Nino, devi avere
3: nostro.
2: pure dei limoni meravigliosi,
3: Beh,
2: del
3: certo, magari non
2: palmiere.
3: trattati, sicuramente,
2: Sarebbe
3: sicuramente
2: l'ideale,
3: è meglio.
2: chiaramente.
3: Eccola qua.
2: Che
3: È già
2: bella!
3: pronto, poi un pochino di buccia di limone sopra, ecco qui, giusto
2: Si sente
3: un
2: questo
3: po',
2: limone non
3: beh
2: trattato, senti
3: certo,
2: che
3: e
2: profumo.
3: poi ci vuole un tocco piccolissimo di classe, però questo magari se
2: Ci
3: vuoi puoi
2: penso
3: farlo tu,
2: io? Posso andare così? Un po'?
3: assolutamente sì.
2: Allora,
3: Contattiamo.
2: la mousse al limone di Nino è pronta. Nino, ma dimmi la verità, tu le assaggi le cose che fai?
3: Diciamo di sì,
2: Allora, ce ne abbiamo
3: qualche.
2: due
3: Ma
2: cucchiaini, uno per me e
3: certo,
2: uno per te.
3: eccoli qua.
2: Lo assaggiamo tutti e due, a questo punto bisognerebbe andare fino in
3: Fino in
2: fondo.
3: fondo, fino a prendere
2: Ah, ma più o
3: la
2: meno ce la
3: gelatina.
2: facciamo, secondo
3: È un
2: me,
3: sacrificio
2: eh?
3: che si può
2: Cominciamo
3: fare.
2: a fare. Vino buonissimo, senti che limone. Ciao a tutti, buon pranzo.
0: Quanto mi fa
2: Buonissimo, dopo la
0: ridere,
2: nostra.
0: quanto mi
2: Bene,
0: fa
2: fino in fondo.
0: ridere. Guarda Francesca, è diventata veramente un'assaggiatrice provetta. fritta. Allora, questa orata in guazzetto sta ancora cuocendo. Hai ancora un sogno nel cassetto, Fabrizio?
1: Beh, il mio sogno da quando ho cominciato a fare, da quando ho trovato, diciamo così, il mestiere dell'attore per sbaglio, è quello di vincere il David di Donatello. Ho avuto la fortuna di fare un film che l'ha vinto, che Se Dio vuole.
0: Se Dio vuole, quello di Edoardo Falcone,
1: il regista, lo conosci
0: film.
1: Bene. Edoardo Falcone, che è il mio migliore amico, a cui voglio un bene dell'anima.
0: Vuoi?
1: No, guarda, me li metto...
0: Ah, interi.
1: Me li mettiamo interi.
0: E poi che
1: e... Quando lo racconto a Adriano, Adriano mi strilla.
0: Perché?
1: Perché dice, papà, tu ti tarpi le ali da solo. Dice, ma quale Davide di Donatello? Tu devi vincere l'Oscar. No, Davide di Donatello.
0: Beh,
1: e io
0: bello.
1: Dico, papà...
0: Vuol dire che crede in te, eh?
1: Vuol dire che i bambini, i ragazzi, devono sognare in grande. Io lo insegno ai miei allievi che
0: è
1: bisogna
0: vero,
1: sognare.
0: È vero, perché tu insegni, ma certo. Ho anche una foto invece tua.
1: Fatto.
0: Dove sei? Dietro di te, guarda. Dove sei qui?
1: Ah, questa è una cosa di cui mia nonna sarebbe andata molto fiera. Perché quel ragazzo che ha cominciato facendo l'animatore, che si vestiva in maniera strana, è arrivato, questo è lo studio di Passato e Presente per Rai 3, dove ogni tanto mi chiamano a declamare delle cose, a leggere, e qui declamavo Petrarca.
0: Darte.
1: Ma ti rendi conto?
0: Tu, Romano de Roma.
1: Romano de Roma, che declamavo Petrarca.
0: Dai, e fammi sentire un po' come declami. Scusa, dedicami qualcosa.
1: Era il giorno che al sol si scolorarono. Per la pietà del suo pastore irai, quando io fui preso e non me ne guardai, che bei vostri occhi, donna, mi legaro.
0: Wow, ma grazie!
1: Ma te rendi conto, so di Casar Bertone, ma la cosa anche dire.
0: Ma l'hai dedicata a me?
1: Certo.
0: Ah, grazie, molto gentile.
1: Certo. Ma no, allora, tu sai perfettamente che poi quando recitiamo in scena i miei personaggi si innamorano di te.
0: Sempre. Infatti anche in un altro testo che portiamo in scena di Adriano Bennicelli, sì. Eden, finisce sempre così. Che alla fine siamo innamorati. Ma è il momento, caro Fabrizio, di dare alle nostre amiche, ai nostri amici a casa, la possibilità di riepilogare tutti i procedimenti che abbiamo seguito per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare gli gnocchi rossi all'italiana abbiamo fatto gli gnocchi con il metodo classico, usando però le patate rosse. Poi abbiamo preparato i pomodorini confit mettendo i pomodorini tagliati a metà su una teglia rivestita di carta forno con la parte tagliata rivolta verso l'alto e spolverizzati con sale, zucchero, timo e origano, conditi con aglio e scorza di agrumi grattugiata e con un filo d'olio. Quindi li abbiamo infornati a 100 gradi per almeno 3-4 ore. Nel frattempo abbiamo cotto i porri in padella con un goccio d'olio insieme all'aglio, al timo e alle acciughe. Abbiamo aggiunto anche i capperi, abbiamo fatto rosolare e poi cotto a fuoco medio per 10 minuti, aggiungendo un goccio d'acqua se necessario. Quando tutto è stato pronto, abbiamo cotto gli gnocchi in acqua bollente e salata, abbiamo scolato e trasferito nella padella del condimento, in cui abbiamo aggiunto anche il tonno spezzettato grossolanamente e qualche oliva. Abbiamo mantecato gli gnocchi in padella e poi completato il piatto con i capperi cucunci, i pomodorini confit e una grattugiata di scorza di limone. Per preparare gli spaghetti con telline abbiamo messo in padella olio, aglio, peperoncino e un gambo di prezzemolo. Abbiamo aggiunto qualche pomodorino e le telline. Abbiamo cotto gli spaghetti in acqua bollente e salata. Li abbiamo scolati al dente e mantecati in padella con le telline, aiutandoci con poca acqua di cottura per dare cremosità. Per preparare l'orata al guazzetto abbiamo pulito per bene l'orata, poi l'abbiamo messa in una padella capiente con olio, un po' di acqua, uno spicchio d'aglio, cipolla rossa, pomodorini e zucchine tagliate a rondelle. Abbiamo coperto e lasciato cuocere tutto insieme per circa 20 minuti. Ed ecco qui i nostri piatti realizzati per noi dal nostro chef e da Fabrizio Giannini. Abbiamo questi gnocchi rossi all'italiana con questi capperi pericolosamente alla mia portata, questi cucunci che arricchiscono con le zeste di limone questa mattonella di gnocchi buonissimi. E ci sono buonissimi altrettanto gli spaghetti alle telline. con qualche pomodorino, perché hanno fatto contenta me e anche i nostri assaggiatori, soprattutto Luigi, questi begli spaghetti fatti da Fabrizio, e da Fabrizio anche realizzata per noi questa orata in guazzetto, variopinta, bellissima, profumatissima, c'è un profumo delizioso. E sembra buona, che dite? Vedo che non avete proprio potuto mangiare della carne, ma che cosa state mangiando? Proprio il nostro pesce?
4: Sì,
0: l'orata. Il pezzetto, ah ecco, l'hanno tagliato da
1: la
0: sotto. Parte su. Bravi, bravi.
1: Per complimenti.
0: Com'è? Diteci.
4: Buona, veramente un gusto, proprio il mare, oggi veramente quasi tutto a base di mare.
0: Che dici tu Adriano?
5: Almeno questo il sale l'ha azzeccato.
0: L'ha azzeccato perché...
1: Ne vuole bene.
5: Il pesce si sale da solo.
0: Il pesce si sala da solo. Ma insomma, ma sto papà è più bravo come chef, come cuoco o come maestro di recitazione?
5: È molto difficile, però... come maestro di recitazione.
0: Sì.
5: Così mi viene in mente, una volta per fare un provino, dovevo avere la sensazione di essere abbandonato. Mi ha messo le tavolette di ghiaccio sotto ai piedi.
0: Ma come? Sì. Spiega un attimo.
1: Allora,
0: metodo Giannini, non allora, Stanislavski.
1: Il principe di Roma,
0: sì?
1: Lui interpreta il protagonista da piccolo che sta in un orfanotrofio.
0: Ah.
1: E la donna, che poi scopriremo essere la mamma, non lo va più a trovare. Un frate gli dice: Camilla non viene più. E lui deve correre, andare nel letto, tirare sulla coperta, e da didascalia c'era scritto: fare la faccia da bambino abbandonato. Ora, già è difficile farlo fare a un attore grande, figurati a un attore giovane, piccolo.
0: In erba.
1: Come fai a fargli capire quella espressione? Io ho preso le tavolette, io ho messo sotto la pianta dei piedi, gelata, e quella sensazione... E lui ha trovato la recitazione, ma io gli ho dato un'indicazione. È stato bravo lui a ricordarselo una settimana dopo al provino e poi in scena, e l'ha riacchiappato sempre. Quindi la bravura è la sua. Io
0: e hai vinto il provino e hai partecipato a questo film.
1: Sì.
0: Bravissimo. Metodo Giannini, metodo nuovo Giannini. Metodo di recitazione. Maestro, non è finita qui, perché adesso il nostro chef ci stupirà con la sua esperienza, la sua creatività, riutilizzando quello che abbiamo lasciato indietro dalle preparazioni di oggi, con una bella ricetta del riciclo. Sei curioso?
1: Tantissimo.
0: Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Ai fornelli il nostro chef ha qualcosa che bolle in pentola. Nella padella hai sciolto?
6: Del burro.
0: E poi cosa vedo lì?
6: Ho conservato la parte più esterna del porro.
0: Ah.
6: E poi utilizzando dei pomodorini, della mollica di pane e del miele, abbiamo creato, e un pochettino di limone appena appena grattugiato, abbiamo creato un dolce.
0: Un dolce al porro?
6: Un ripieno dolce, esatto, con involucro di porro, che è cotto comunque, già il porro di per sé ha un gusto dolciastro.
0: Certo.
6: Cotto nel burro, lo esaltiamo un pochino, abbiamo fatto un dolce misto con un po' di vegetale.
0: Come chiamiamo questo dolce? Sonia, Luigi? È un rotolo farcito?
4: È un finto dolce.
0: Però ci sono un po'
4: dolce e salato.
0: Elementi siciliani, Luigi, c'è la mollica, c'è il limone, c'è una forma particolare.
7: Avanzi dolci,
0: mamma, che è proprio banale. Secondo me Adriano può avere un'idea.
5: Ho un'idea fantastica. Cannoli di porro,
0: vabbè, e con questo cannolo di porro, anche in onore della nostra siciliana Sonia, salutiamo e ringraziamo Fabrizio Giannini, grazie per essere stato con noi oggi.
1: Grazie a te di avermi invitato.
0: Grazie per averci portato Adriano, tesoro, sei adorabile, sono una tua fan. Assaggiatori, con voi e con il nostro chef Fabio Cinelli e con tutti voi amici e amiche a casa, ci vediamo domani, stessa ora. Stessa cucina, quel che bolle in pentola, sempre su TV 2000. A domani, ciao a tutti.
4: Ciao,
0: ciao, ciao, ciao, ciao a tutti.

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo si sostituisca alla pace, alla guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi, implorando che presto torni la pace. Carissimi, siamo alla conclusione del 66° pellegrinaggio internazionale militare, dal titolo Sentinelle della Pace. Sono con noi a pregare questa sera il Comando Legionale Carabinieri Sicilia. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati e per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori verso Betania, e alzate le mani li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro, e fu portato verso il cielo.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci
4: dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Ave Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Adesso nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo.

0: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre.
0: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria Regina del Cielo e della Terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre,
3: preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

gloriosa Madre di Dio, innalzata al di sopra dei cori degli angeli, prega per noi, con San Michele Arcangelo e con tutte le potenze angeliche dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo santissimo diletto Figlio, Signore e Maestro. Ottieni per la Terra Santa e per tutti i suoi figli e per l'umanità intera il dono della riconciliazione e della pace. Che si compia la tua profezia, i superbi siano dispersi nei pensieri del loro cuore, i potenti siano rovesciati dai troni e finalmente innalzati gli umili, siano

0: colmati di bene gli affamati. I pacifici siano riconosciuti come figli di Dio e i miti possono ricevere in dono la terra. Ce lo conceda Gesù Cristo tuo Figlio, che ti ha esaltata al di sopra dei cori degli angeli, ti ha incoronata con il diadema del regno e ti ha posta sul trono dell'eterno splendore. A Lui sia onore e gloria per i secoli eterni. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
3: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
3: Troppo tardi, è morto.
5: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti puoi tirare indietro.
6: In guerra per amore. Martedì, in prima serata.
7: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
6: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
8: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
6: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
9: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
6: Soul, questa sera alle 21:05.
10: Va bene, allora, se sei pronto possiamo cominciare. Chissà che cosa ti direbbe tua madre adesso. Dai, prego.

parlando con il parroco, mi dice: guarda, tu sta tranquillo. Se il Signore vuole, mi diceva, lui te lo fa capire, pulito, pulito. E glielo devi chiedere, lui mi ha detto, glielo devi chiedere. Sono nato a

Laredo, di Pianiga, un paese a 5-6 km da Padova. Ho fatto l'asilo alle elementari nel mio paese e dopo dalle medie sono venuto qui a Padova perché erano gli anni 68, 69, 70, insomma, quindi Padova era. Le scuole erano molto in subbuglio, quindi mio papà mi ha mandato in questa scuola vescovile qui, Barbarigo, medie e superiori. Papà è un commerciante, ha un negozio, organista che voleva che io imparassi a suonare comunque l'organo, la pianosa. Papà, no, non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace, quindi. E lui è rispettoso. Mi piaceva fare il chierichetto da piccolissimo e mia mamma ha fatto un'esperienza brutta col parroco, insomma, lei credente, ci andava in chiesa, era terrorizzata che io andassi a fare il prete. E vedeva che mi piaceva fare il chierichetto e mi chiedeva, ma dice, ma ah, il parroco ti dà la mancia? Il parroco ti dà la mancia? Sì, mi dà la mancia, ma quanto ti dà? 30 lire che erano tanti a un tempo. Io te ne do 50 se tu non ci vai. E devo dire che è stata una battaglia. Mi piaceva comunque fare il chierichetto anche perché la ragazzina che mi piaceva veniva sulla fila, so, a destra o a sinistra a fare la comunione. Quindi era. L'Africa, come tante altre realtà, ma tanto più l'Africa, ha bisogno della pazienza necessaria per conoscere. Lì ho fatto un po' la prima esperienza proprio di ospedale africano ed è stato un impatto anche faticoso perché i bambini muoiono davvero. Vedere un bambino morire di malaria, no. Sì, si fa fatica. E anche perché della malaria sappiamo tutto. Abbiamo farmaci, abbiamo capacità di diagnosi, è che ti arriva tardi, è che magari la malaria ha già preso il cervello e allora diventa una malaria cerebrale, il bambino va in coma, i polmoni non rispondono, tu gli dai il farmaco. E ne perdi tanti per queste cavolate qua, cavolate dal punto di vista medico. Si è rotto due volte, la tentazione era quella di buttarlo via, di prenderne un altro. E ho detto no, è bello riannodare. Tante volte dico passare dal lamento al rammendo. Un primo rammendo è stato che cambia il parroco in parrocchia e arriva questo personaggio interessante. Faceva discorsi che mi parevano veri, che mi facesse domande vere, legate alla mia vita, legate agli affetti, all'amorosa piuttosto che allo studio, cosa decidere. E lì sentire che ho cominciato a un primo nodo, a riannodare quel primo pezzettino di vita. E poi, ecco, man mano che andavo avanti, pur contento del mio studio, sentivo che mancava qualcosa, non so. Io finivo l'ospedale, insomma, alle 17:30, 18, 18:30, 19 a volte. Avevo la Vespa, io abito a 5-6 km da qua e tornando proprio la strada, passo qui davanti, mi fermavo e entravo in questa chiesa. E io penso, insomma, non sapevo pregare, ecco, e soprattutto di fronte a queste cose preghi, ma davvero non sai nemmeno che cosa chiedere, no? Cosa posso chiedere, no? E
E in questo mio fermarmi

tutte le sere. Sentivo il mio gesto di verità con la mia vita, cioè di dire, Signore, io capire non capisco, l'unica roba che posso darti è sedermi qua e dirti, guarda, questi 10 minuti sono miei e tuoi. Cioè, quando uno sente che respira, finalmente con tutto te stesso, ecco. Cioè, capivo che quel tutto voleva dire entrare in seminario. Capivo che quel tutto voleva dire mollare tutto per lui, che vuol dire fare il prete.

entri in seminario e cambia la vita radicalmente. Sveglia tutti uguali, suona la campanella, fai le lodi, poi fai colazione, poi vai in aula, fai 4 ore, ti pare di essere esattamente come al liceo. E però sta roba qua mi ha anche messo in crisi, perché la percezione è di buttar via, di lasciarla una vita su cui hai speso ore, vita, passione, dedizione, che è una crisi proficua, perché quella scelta di quel tutto sta diventando vera.

0: nel silenzio, nello studio. Sta domanda prepotente è lì quel Dio che ti ha chiamato a suo tempo. Salta fuori in maniera fortissima e ti dice: io ti ho chiamato, io non sono una persona seria, non ti prendo in giro.
1: Questo è il calice del mio
0: sangue. E ricordo il giorno dell'ordinazione, pianto profondo, profondissimo, pianto tanto, ma era veramente pianto di gioia, e sentire quella gioia profonda era spinta ad andare a sti estremi confini della terra. Per cui quando dopo ho fatto l'incontro col vescovo, il vescovo ti incontra e ti dice: scusa, ma adesso diventi prete, cosa ti piacerebbe fare? Dico: ma piacerebbe, dico, andare in Africa. C'è sta Africa che vive le condizioni che vive, capito? Quello che dipende da me, zero assoluto, ma quello che dipende da me, tutto lo devo fare. E quando sono stanco mi torna alla mente questi pianti che ti svegliano di notte di mamme che perdono il bambino, che ti vanno dentro, che non ti mollano più, e domandi la grazia di fidarti di lui, di sentire che lui è lui che vuole liberare quel popolo. Prima di te, tu sei servo, balbuziente, pieno dei difetti, 100.000 no, robe che non va, però senti che quel Dio, ecco, è la mia vita, allora dico, e lì senti che quel Dio ha potenziato al 2000% quello che sei, quello che sei.

Si nasce preti o si diventa preti? Bella domanda. Qui mi hai veramente fatto una domanda complicata. Sono cresciuto in parrocchia quando ancora, forse devo dirlo con un pizzico di nostalgia, la parrocchia era un ambiente dove convogliavano tanti ragazzi, anche magari che non andavano a messa per forza, quindi proprio la vita della parrocchia inteso come luogo attrattivo, c'era il campetto dove giocavamo a calcio, c'era il bar di fronte, andare in parrocchia voleva dire sempre stare a Bologna, diciamo, in balotta, cioè in compagnia. I miei genitori si sono conosciuti in parrocchia, quindi sono anche loro stati ragazzi di parrocchia. Ha avuto tanta importanza la scuola perché mi ha permesso di conoscere anche amici e ragazzi miei coetanei che vivevano vite diverse e quindi magari anche amici non credenti ai quali quando si è adolescenti spiegare la propria fede quasi ci si vergogna, quindi ho vissuto anche questo dissidio interiore che vivono i nostri ragazzi. Il prete per me poteva solo fare il prete nella vita, non potendo fare nient'altro aveva deciso di fare il prete. Non mi ero mai posto la domanda vera, ma perché questo ha deciso di fare il prete? Questa domanda è arrivata in un momento della mia vita, mi ricordo anche precisamente, era l'estate del 2000, ero certamente in ricerca. Io volevo, a un certo punto era cresciuto in me il desiderio di fare qualcosa di importante nella mia vita e farlo da giovane. Stati lì, io facevo l'educatore di ragazzine delle medie, facevo un campo dell'azione cattolica e lì incontrai un prete che per la prima volta suscitò in me la domanda, dico ma perché questo ha fatto il prete che è come me, era un ragazzo più grande di me ovviamente, però tra l'altro per esempio non so se si può dire lui fumava, questa cosa mi colpì positivamente, dico beh un prete può anche fumare, allora c'ha una vita normale, aveva una macchina sportiva, ascoltava la musica rock. Però era un prete, dico allora, e quella cosa lì forse suscitò in me una domanda e da lì è partito molto velocemente il ritrovarmi in seminario, perché io davvero era luglio, a ottobre io ero già in seminario e dentro di me mi dissi che in fondo non me l'ero andata a cercare sta cosa, che comunque non veniva da me, cioè non veniva da me, ma veniva da qualcos'altro. E che quindi, e di questo sono ancora convinto, se non era la mia strada Dio me l'avrebbe fatto capire e mi avrebbe detto ok Matteo, grazie. E così mi sono licenziato, un po', forse ero anche un po' ubriaco in quei giorni lì, ubriaco di vita. E alla vigilia dei Santi, era il 30-31 ottobre, adesso non mi ricordo, e sono entrato in seminario, diciamo con l'obiettivo di rimanerci un po', per valutare, fare un discernimento. Tant'è che mi ricordo mio padre sul cancello di casa che mi disse almeno, insomma, arriva Natale, come dire, fai un'esperienza almeno di qualche mese. E Natale dopo Natale e poi sono diventato prete e sono ancora qua. Ho festeggiato qui un compleanno molto particolare, i miei 42 anni, esattamente l'anno scorso, nel 2019, e ho avuto questa folle idea di celebrare il mio compleanno, i miei 42 anni, correndo 42 chilometri, perché è proprio la distanza della maratona. E io compio gli anni i primi giorni di novembre, e quindi quale maratona se non la maratona di New York? E quindi con un gruppettino siamo partiti gli ultimi giorni di ottobre, siamo andati a New York a correre a cavallo del mio compleanno la famosa maratona di New York, che forse è la maratona più famosa al mondo, e ho corso 42 chilometri il giorno del mio 42esimo compleanno. È stata un'esperienza unica e incredibile, e da lì tra l'altro poi è nata nell'anno in cui ho preparato questa maratona e poi anche dopo un po' anche la mia passione per la corsa. È una grande disciplina spirituale perché correre insegna tante cose, insegna innanzitutto la resistenza, a non stancarsi,
una resistenza fisica ma anche mentale, perché correre è soprattutto un fatto di testa più che di gambe. Non si può subito correre una maratona, bisogna fare passo dopo passo. Questo a me fa molto bene, sono un frettoloso nella vita, voglio tutto e subito. La corsa ti insegna che per arrivare a un obiettivo ci vuole pazienza, tempo, e appena posso mi infilo i braghini e le scarpe e vado a correre anche una mezz'oretta, un'oretta, poi qui in campagna si presta molto bene. Il primo eccomi, certamente grande, è stato quello dell'accettare la proposta di entrare in seminario. Il secondo eccomi è avvenuto l'estate prima di diventare diacono. Era l'estate della quinta teologia, mi ricordo molto bene, mi erano successe alcune cose durante quell'estate che mi avevano fatto capire che il Signore mi consegnava ancora una volta la mia libertà, come dire: guarda, siamo arrivati fin qua, ci siamo, però per me tu sei libero, cioè puoi anche non diventare prete, che per me è lo stesso. E di quell'estate lì ho una percezione molto chiara e quello mi fece molto piangere, perché mi emoziona ancora, capì che Dio tiene tantissimo alla nostra libertà. Dio tiene molto alla libertà di ognuno di noi e non vuole costringerci. Vuole che quando dici eccomi, lo dici per davvero, ecco.

15 settembre 2007 divento sacerdote. Beh, quel giorno lì ti scoppia il cuore, perché io proprio ho avuto la percezione che nel momento in cui sei sdraiato davanti all'altare, in cui tutta la chiesa canta litania dei santi, eccetera, che è il momento in cui proprio poi il vescovo impone su di te le mani, io proprio lì ho sentito che qualcosa dentro di me cambiava, una grande gioia. E quella è la prima messa, perché a volte si dice impropriamente che la prima messa è quella che celebri poi la domenica nella tua parrocchia d'origine. In realtà la prima messa è quella che tu celebri insieme al vescovo e a tutto il presbiterio, e di cui tu entri a fare parte. E bellissimo, insomma. Poi vabbè, dopo i giorni, la domenica dopo nella mia parrocchia d'origine, e poi in altre, dopo vivi davvero dei giorni in cui voli, ecco. Nel 2012, dopo il terremoto, mi ricordo una lettera che il cardinal Caffarra mandò ai parroci colpiti dal sisma, ai parrocchiani, alla gente colpita dal sisma, e alla fine di questa lettera lui diceva che cosa Dio vuole dirci con questo evento. Cioè, capire che non è il Signore che manda il terremoto, non è il Signore che manda la pandemia, però dentro questi eventi c'è sempre un insegnamento della provvidenza. Noi sacerdoti abbiamo il compito innanzitutto di continuare a fare i sacerdoti, con tutte le restrizioni del caso, ma molto semplicemente fare quello che abbiamo sempre fatto, celebrare, assistere le persone, consolare, e anche, mi permetto di dire, insomma, avere anche un po' più, essere un po' una parte coraggiosa, cioè non possiamo essere i pavidi, insomma, stando alle regole, però far vedere che quello che si può fare lo facciamo anche con un po' di coraggio. Credo che la missione più grande, che a volte mi rimprovero di non fare, è quella di trasmettere la gioia di quello che si fa. E non una gioia finta con un sorriso di plastica, ma una gioia vera. Cioè comunque nella fatica, anche nelle mille cose, trasmettere che essere prete per me è una cosa bella, e quindi spero che chi mi incontra in fondo, nonostante tutto, veda in me un uomo felice e realizzato. Credo che questa è una missione niente male da portare a casa. Grazie a voi.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede, Padre nostro, che sei
1: sei nei
0: nei cieli,
1: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi. Vi
1: E con il tuo spirito.
0: benedica, vi illumini, vi protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

La comunità cristiana della Galilea ha vissuto con grande gioia l'ordinazione diaconale di Fra Diab Rosh Rosh. Dopo un lungo cammino di discernimento vocazionale, ha incontrato la storia di San Francesco d'Assisi attraverso la custodia di Terra Santa. Nella chiesa del primato di San Pietro, centinaia di fedeli hanno partecipato alla messa presieduta dal custode, Fra Francesco Jelpo, presso la sacra roccia della Mensa Christi, ha riaffermato la presenza viva di Cristo nell'Eucaristia e nella vita della chiesa. A Betlemme, il progetto AFAC sostiene i giovani della Terra Santa e offre nuove opportunità di crescita, con l'obiettivo di aprire nuovi percorsi e rafforzare le loro opportunità di resilienza e permanenza nella propria terra. 50 giorni dopo la Pasqua, la Chiesa di Gerusalemme si è riunita per celebrare il grande dono promesso dal Padre, lo Spirito Consolatore che rinnova la faccia della terra e ci spinge ad annunziare il Vangelo. La spiritualità di San Francesco d'Assisi, che raggiunge tutta la Terra Santa attraverso la presenza dei frati minori della custodia di Terra Santa nei luoghi santi, ha toccato il cuore e cambiato il corso della vita di un figlio di questa terra, che ora vive un momento straordinario, la sua ordinazione diaconale. Fra Diab Rosh Rosh, originario del villaggio di Magar e

0: Cristiano di nascita, prima di scoprire la propria vocazione, ha attraversato periodi di profondi interrogativi sul disegno di Dio nell'averlo creato proprio in questa terra. In mezzo a tante complessità e senza trovare risposta alle sue domande, si era allontanato da Dio finché non ha incontrato la storia di San Francesco d'Assisi ed è entrato nell'ordine dei frati minori in Terra Santa. Il villaggio in cui sono cresciuto mi ha plasmato in una persona aperta alle diversità. Questo mi ha aiutato molto, ma mi ha anche fatto riflettere. Qual è lo scopo della mia vita? Perché sono qui, su questa terra? Poco a poco ho conosciuto i francescani attraverso la figura di San Francesco. Ho letto un libro su di lui e sono stato profondamente attratto da tutta la sua vita, soprattutto dalla sua conversione. Ha trascorso tutta la vita cercando la felicità, la gioia e la pace in modi completamente sbagliati, nella guerra, in molti luoghi, in una falsa gioia, finché non ha trovato la vera gioia, il Signore Gesù. È stato allora che ho iniziato a capire qual era la mia vocazione, cosa Dio voleva da me su questa terra, perché mi ha creato proprio qui, e qual era la mia missione. La celebrazione si è svolta nella Basilica dell'Annunciazione il 22 maggio ed è stata presieduta da Sua Eccellenza l'Arcivescovo Youssef Matta, arcivescovo greco-melchita, rito con il quale Fra Diab è stato battezzato. Erano presenti anche Monsignor Rafik Nara, vicario patriarcale, Fra Francesco Ielpo, custode di Terra Santa e suo padre nella fraternità, i suoi confratelli della comunità francescana e altre autorità religiose locali. L'ordinazione è stata celebrata con grande gioia da tutta la comunità locale, dai giovani francescani di Nazareth, di cui Fra Diab è responsabile, e dai suoi familiari presenti.
1: Sono molto felice che mio figlio sia entrato nel sacerdozio. Per me è un po' difficile perché è l'unico figlio e vorrei che stesse sempre con me. Ma mi rende molto felice che abbia raggiunto questa vocazione. Lodiamo e ringraziamo Dio. Gli auguro crescita e, se Dio vuole, che possa diventare santo. Spero che sia felice nel suo ministero.
0: Dopo tutti questi anni di cammino, prima con la chiesa greco-melchita e poi con la custodia di Terra Santa, Fra Diab, ordinato diacono per entrambi i riti, comprende la sua missione come un servizio a questa terra in cui Dio stesso ha scelto di dimorare. Ho iniziato a seguire il Signore Gesù ispirato da San Francesco. La mia prospettiva su questa terra è completamente cambiata. Ho capito di avere una missione molto profonda qui. Dio stesso ha assunto il nostro DNA, il colore della nostra pelle, ha adottato i nostri usi e costumi e si è incarnato in questa terra, qui a Nazareth, in modo speciale. In passato desideravo e avevo progetti di andarmene da qui. Pensavo, perché siamo una minoranza qui? Non abbiamo una vocazione, non abbiamo una missione. Ma a poco ho scoperto qual era la missione a cui Dio mi chiamava: essere veramente un servitore nella sua chiesa, nella stessa terra che egli ha scelto perché io vivessi. Sulle rive del lago di Tiberiade, nei pressi di Cafarnao, sorge il santuario del primato di Pietro. È in questo scenario biblico che, sabato 23 maggio 2026, si è celebrata solennemente la memoria evangelica della manifestazione di Gesù risorto ai suoi discepoli. La celebrazione è stata presieduta dal custode di Terra Santa, Fra Francesco Ielpo, e ha visto la partecipazione di centinaia di fedeli. Nella sua omelia, il custode ha invitato i presenti a meditare sulla necessità di riconoscere la presenza del Signore nella concretezza della vita quotidiana.
2: San Francesco lo aveva compreso profondamente quando diceva che anche noi, come gli apostoli, siamo chiamati a passare dal semplice vedere al vedere e credere. Perché il Signore continua a rendersi presente nella vita della Chiesa, nell'Eucaristia. Noi vediamo del pane, ma crediamo che è il corpo di Cristo.

0: Termine della celebrazione, il custode ha venerato solennemente la sacra roccia della Mensa Christi, la tavola di Cristo, dove si conservano le testimonianze archeologiche di una chiesa risalente ai secoli IV e V. La numerosa presenza di fedeli locali testimonia la profonda devozione del popolo di Dio. Fin dal tempo di Gesù, i cristiani che vivono in questa regione custodiscono la memoria del suo passaggio reale in questi luoghi, dove avvennero la pesca miracolosa e la proclamazione del primato di San Pietro. Oltre che pellegrini, siamo chiamati a essere testimoni di ciò che Gesù ha fatto e compiuto. Secondo il custode, questo riconoscimento di Gesù può trasformare le situazioni più drammatiche della nostra vita.
1: Quando riusciamo a riconoscere che Gesù è presente, che ha un volto, che è vivo, le lacrime della Maddalena diventano gioia. La fatica inutile dei discepoli che hanno lavorato tutta la notte senza pescare nulla diventa abbondante.

0: I giovani in Terra Santa vivono una realtà che diventa ogni giorno più dura. Restrizioni alla mobilità e cancelli di ferro che separano i villaggi dalle città. Il tutto nel contesto di una guerra continua e di una situazione politica priva di prospettive chiare. Il permesso di lavoro è stato sospeso e il lavoro si è fermato. Tutto si è fermato. Tutto è stato chiuso. Il turismo è stato completamente devastato. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata l'emigrazione, perché non vedevo altre soluzioni. Ho completato i miei studi in gestione turistica durante la guerra e sapevo già allora che non sarebbe stato facile trovare lavoro a causa della situazione che stiamo vivendo. Anche mio padre è una guida turistica e non lavora da 2 anni. Oggi mia madre è l'unica fonte di sostegno della famiglia perché lavora come infermiera all'ospedale della Caritas. Di fronte a questa difficile realtà, il Patriarcato Latino di Gerusalemme ha risposto attraverso la seconda edizione del progetto AFAC, in collaborazione con l'Istituto per la Partnership Comunitaria dell'Università di Betlemme, con l'obiettivo di aprire nuovi percorsi per i giovani e rafforzare le loro opportunità di resilienza e permanenza nella propria terra. Fin dall'inizio della guerra è apparso chiaramente che la disoccupazione è aumentata in modo significativo, soprattutto nelle zone di Betlemme e Gerusalemme, colpite direttamente dalla situazione politica e dall'interruzione del turismo, da cui molte famiglie dipendono fortemente, in particolare proprio in queste aree. A ciò si aggiungono la sospensione e il ritiro dei permessi di lavoro a Gerusalemme, oltre all'incapacità dell'autorità nazionale palestinese di pagare gli stipendi e adempiere ai propri impegni. Se si considerano tutti questi fattori insieme, si osserva che la disoccupazione è cresciuta enormemente, raggiungendo in alcune zone anche il 70%. Il progetto ha previsto il sostegno alle piccole attività attraverso contributi finanziari sotto forma di acquisto di attrezzature e materiali, oltre alla creazione di opportunità di lavoro temporaneo per giovani laureati disoccupati. Ha inoltre offerto un impiego giornaliero a persone che hanno perso il lavoro nel settore turistico e in altri settori colpiti dalla crisi. Il progetto mette anche a disposizione borse per la formazione professionale, destinate a chi desidera apprendere mestieri e competenze che possano aiutarlo a entrare nel mercato del lavoro o ad avviare una propria attività.
1: Tutti questi interventi del progetto AFAC hanno l'obiettivo di aiutare le persone che si trovano in maggiore difficoltà e che sono state profondamente colpite dalla situazione attuale, affinché possano migliorare le proprie condizioni di vita e vivere con dignità. L'obiettivo è anche quello di scoraggiare l'idea dell'immigrazione che sta iniziando a diffondersi tra una larga parte della società, come se fosse l'unica soluzione possibile alle difficili condizioni che stiamo vivendo.
0: Grazie a Dio oggi sono riuscito a passare da un piccolo chiosco a un vero ristorante. Ringrazio innanzitutto il Signore e poi il progetto AFAC che è stato vicino ai giovani. Mi hanno aiutato ad acquistare attrezzature da cucina, come impianti a gas, una griglia e un frigorifero, strumenti di cui il ristorante aveva davvero bisogno. Se avessi dovuto comprarli da solo, sinceramente non ci sarei mai riuscito. È stato un salto enorme, da qualcosa di piccolo a qualcosa di grande.

In una terra stremata dalle crisi e dalle guerre, le piccole storie di successo continuano a essere un grande segno di speranza. Il progetto AFAC, attraverso le opportunità che offre per una vita dignitosa, può rappresentare un primo passo per preservare la presenza cristiana e rafforzare l'attaccamento alla terra di Cristo. A Gerusalemme, la Pentecoste è stata celebrata con grande solennità. La chiesa locale, che

0: sia raccolta in un'unica supplica: «Vieni, o Spirito Santo, e rinnova la faccia della terra». Presso il Collegio Salesiano di Ratisbona, Gerusalemme, il patriarca latino, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, ha presieduto la veglia di preghiera alla presenza di diverse comunità religiose. I seminaristi salesiani hanno animato la scena della Pentecoste descritta negli Atti degli Apostoli. Alle ore 21:30, nella chiesa di San Salvatore, il custode di Terra Santa, Fra Francesco Jelpo, ha presieduto la Santa Messa con una liturgia simile a quella pasquale, che comprendeva diverse letture e salmi illustranti l'azione dello Spirito Santo nel corso della storia.
1: Per questa Pentecoste credo sia proprio il contrasto tra Babele e quello che avviene nel Cenacolo quel giorno, il giorno di Pentecoste. A Babele l'uomo costruisce per farsi un nome, costruisce uno contro l'altro e il risultato è l'incomprensione e l'incomunicabilità. A Pentecoste lo Spirito Santo parla le lingue di tutti i popoli, di tutte le culture e abbiamo il grande miracolo della comunione, della comprensione, del capirsi.
0: Dopo l'espulsione dei francescani dal Monte Sion nel 1551, questo luogo fu acquistato dai frati e divenne sede della custodia. Pio IV concesse le stesse indulgenze a questa chiesa, che da allora conserva sui suoi altari principali le scene dell'Ultima Cena, dell'apparizione a San Tommaso e della venuta dello Spirito Santo, episodi avvenuti nel Santo Cenacolo.
1: Credo che oggi più che mai sia proprio necessaria una nuova Pentecoste, sia necessario in tutto il mondo e qui in Terra Santa in modo particolare un linguaggio che è frutto dello Spirito Santo che ci permetta di capirci, di intenderci. Ma vorrei dire anche che forse ancora prima che parlare perché gli altri capiscano, occorre in questo momento anche la capacità, grazie allo Spirito Santo, di saper ascoltare i dolori degli altri, i dolori di tutti, di saper ascoltare la vita di tutti, di saper ascoltare la voce in ultima istanza di Dio.
0: Domenica, nella Basilica della Dormizione, accanto al Santo Cenacolo, il Cardinale ha presieduto la solenne messa per la comunità internazionale. Nel pomeriggio, i frati della Custodia di Terra Santa hanno percorso le vie della città in direzione del Monte Sion, accompagnati dalla polizia locale e da associazioni come Finestra sul Monte Sion, dedicata alla tutela di ogni persona che abita a Gerusalemme.
2: In giorni così speciali come questo siamo qui per assicurarci che tutto proceda in coordinamento con la polizia e il comune, per orientare le persone, segnalare eventuali situazioni sospette e contattare le autorità. Fa parte del nostro dovere come abitanti di Gerusalemme, come persone che vogliono che questa città mantenga la sua diversità e rimanga come la conosciamo e la amiamo.
0: Nel Cenacolo, il custode ha presieduto i secondi vespri solenni e, come nel giorno di Pentecoste, centinaia di persone di ogni popolo, lingua e nazione hanno pregato insieme, chiedendo il dono dello Spirito.
3: Mentre il giorno della Pentecoste volgeva al suo termine, ed essi stavano riuniti qui, in questo luogo.
0: Lo Spirito Santo è una forza che mi dà motivazione e slancio e parla anche per me. Quando sono debole, quando non so più cosa fare, so che lo Spirito mi dona la forza e la potenza per ritrovare il coraggio di fronte ai problemi di ogni giorno, per rialzarmi. Questo per me è lo Spirito Santo, la potenza che mi solleva sempre e mi fa ardere di devozione a Cristo. La Chiesa nasce da questa forza d'amore e per questo è destinata a vivere e proclamare l'amore in mezzo al mondo. Lo Spirito Santo è l'innovazione della vita, della grazia, della speranza e della fede. E Lui, che rinnova la faccia della terra, rinnova oggi anche i nostri cuori.
2: Lo Spirito Santo, per me, è vita. È Lui che mi ispira, mi rinnova e mi risveglia ogni giorno per vivere la missione, perché voglio essere fedele alla grazia della missione carismatica di Canzon Nova, qui a Gerusalemme, in Terra Santa.
0: È grazie ai doni dello Spirito che riusciamo a vivere bene con gli altri e a compiere i doveri nostri come cristiani e la missione che la Santa Chiesa ci affida. Ed è così, rinnovati nella grazia dello Spirito, che partiamo per le vie del mondo, con il cuore colmo di gioia ad annunciare e testimoniare nel nostro tempo

apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più urgente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta di Quarnento in provincia di Alessandria, è il paese natale del grande pittore Carlo Carrà. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio, visiteremo il centro storico, la basilica Casa Carrà, poi una eccellente azienda vitivinicola, ma non mancheranno le tipicità. Intanto mettetevi comodi. Passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
2: Il signor Fujio, ma è vecchio, è disgustoso.
3: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
4: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
1: Tutti noi siamo nati qui.
5: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
1: Oh, Jack.
6: È l'americana, io sono suo padre.
7: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai divenire nostra figlia.
8: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
9: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: che festa che facevi, 3 giorni di festa.
1: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
2: Ho rischiato la vita.
0: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
3: Grazie, grazie per il presente. Una pagina importante, grazie, grazie.
4: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22.55.
5: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
6: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda lo stupore per il suo destino.
4: Soul. Questa sera alle 21.05.

Benvenuti oggi con Borghi d'Italia, vi portiamo alla scoperta di Quarniento, paese natale del grande pittore Carlo Carrà, in provincia di Alessandria.

0: nella sala del consiglio incontriamo il sindaco Luigi Bensi. Allora, ci presenti il comune di Quarniento.
1: Quarniento è nato come avamposto romano nelle guerre contro i Liguri. Dopo la vittoria di Marco Popilio Lenate del 173 a.C. si trasforma in un borgo commerciale che rifornisce Asta, oggi Asti, e successivamente Augusta Taurinorum, oggi Torino. Quindi la sua storia è antichissima, di oltre 2000 anni.
0: Una storia che abbiamo racchiusa proprio qui in questa stanza, con tutti gli stemmi, anche il gonfalone.
1: La sala consiliare, che poi abbiamo rinominato Sala d'Arte Carlo Carrà, perché in questa sala abbiamo fatto anche tante esposizioni, assolutamente, traspare della nostra storia e racconta che cosa? Tutta la storia dei possedimenti che ha avuto Quarniento, nello stesso tempo dallo stemma di Torino, Augusta Taurinorum, la città nostra capitale d'Italia, Roma, e quelle più importanti centri zona della provincia di Alessandria, nonché tutti i comuni confinanti con Quarniento. E quindi, ad esempio, nel nostro gonfalone abbiamo lo stemma della città di Asti con la mitra vescovile, lo scudo della città di Alessandria, oltre al Biscione Visconteo.

0: luogo importante anche nel periodo romano, poi.
1: Assolutamente sì. Dal punto di vista storico, dopo Roma ha avuto una storia straordinaria Quarniento. Nel 1168, su ordinazione del vescovo di Asti, 40 famiglie hanno dovuto lasciare questo territorio per andare a fondare Alessandria. E nel 1174 Federico Barbarossa, proprio nella guerra contro la Lega Lombarda, mise il suo accampamento qui e per ripicca non aver conquistato Alessandria, distrusse il nostro castello, che rimane ancora nella memoria storica dei quarnientini come Ancastè. Se uno va dietro la basilica, si dice va a Ancastè.
0: È un po' il paese ideale, perché poi qui abbiamo il municipio, la basilica, le scuole, è tutto racchiuso in questa piazza, no?
1: È il borgo un po' atipico del Monferrato, infatti noi veniamo definiti anche come Porta del Monferrato, perché è un borgo simile a quelli toscani, con una grande piazza dove gli edifici principali si affacciano su di essa, dalla nostra magnifica basilica, alle scuole Silvio Pellico, edificio costruito nella seconda metà del 1800, l'Auditorium della Trinità e poi ovviamente il Palazzo Municipale del 1700, ma tutti gli esercizi commerciali su una piazza che rispetto ai borghi monferini è molto grande ed è il cuore pulsante del paese.

0: poi voi ne andate fieri perché abbiamo lungo l'itinerario all'interno del paese le opere di Carlo Carrà.
1: Assolutamente sì. Noi siamo molto orgogliosi, abbiamo sviluppato un grande senso di appartenenza, lo stesso senso di appartenenza che aveva Carrà, che a soli 11 anni e poi 14 lasciò il paese per il suo grande percorso artistico. Queste colline fanno innamorare, sono le prime colline del Monferrato, quelle più dolci che ti permettono di avere anche un panorama incredibile sulla Piana Alessandrina. Un po' il borgo, come diceva Cesare Pavese, la piazza è cuore pulsante del nostro paese, ecco, il borgo piccolo che sa abbracciare tutto all'interno della
0: È
1: piazza.
0: anche un luogo della musica e non a caso avete istituito un auditorium.
1: Sì, allora, partendo dal percorso Carrà, il borgo è molto visitato durante l'anno e quindi associamo all'arte e alla cultura dedicata a Carrà anche la musica nell'auditorium e devo essere sincero, è un paese che fa innamorare. Anche Gino Paoli è stato residente qui per 13 anni, la Vanoni ha vissuto qui e sono sempre tornati anche dopo aver spostato la residenza, proprio per questa atmosfera bohemienne che Quarniento sa creare con la sua arte e cultura.
0: Poi abbiamo tante aziende agricole,
1: Abbiamo 99 cascine, la tradizione romana come borgo agricolo che riforniva le legioni romane nelle guerre, nella Gallia e nelle altre zone d'Europa, si sono poi trasformati in 99 cascine, quindi abbiamo un'estensione territoriale con una vocazione cerealitica, ma oggi anche zafferano, coltivazione di pregio.

0: come le aziende vitivinicole.
1: Poi incontreremo il parroco, ma anche l'itinerario religioso è interessantissimo.
0: A Quarnienta è una storia straordinaria. Sempre su ordinazione del vescovo di Asti furono traslate le reliquie di San Dalmazio e la basilica è dedicata a San Dalmazio ma anche a altri due patroni, Primo e Feliciano. E l'orgoglio quarnientino sta anche nel nome del patrono. Persino Carlo Carrà all'anagrafe era Carlo Dalmazio Carrà. Nella D di Dalmazio lui l'ha voluto mettere nei suoi quadri più significativi del periodo futurista. Firmava Carlo di Punto Carrà per mettere in evidenza la sua quarnientinità, il fatto che arrivasse da un paese.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Quarniento per lei?
0: Ma guardi, per me è la vita, nel senso che ci sono nato, cresciuto, sono al quarto mandato da sindaco, quindi vuol dire che la maggioranza dei miei concittadini apprezza il lavoro che facciamo. Nello stesso tempo, quando c'è un grande senso di appartenenza, uno vede nel cuore del proprio paese la famiglia e quindi è come una comunità allargata, quello di vivere la famiglia nel quotidiano e quindi l'amministrazione si approccia con la collettività con un continuo collegamento, la capacità di ascolto e quindi noi Quarniento lo portiamo ovviamente nel palmo della nostra mano e nel nostro cuore.
1: Tra i tanti itinerari poi si può guardare Quarniento anche dall'alto, dal campanile.
0: Ah, quella è... Devo essere sincero, Don Mario è stato straordinario, è riuscito a un percorso di ristrutturazione e sicurezza e oggi permette una vista panoramica a 35 metri di altezza di tutto il territorio quarnientino e delle prime colline del Monferrato. E quindi abbiamo fatto recentemente col Genius Loci, sono arrivate oltre 200 persone solo per salire sul campanile e vedere il territorio da un osservatorio panoramico esclusivo.
1: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito finale, però a questo punto sì, l'invito a venire a Quarniento, ma lei è anche presidente della provincia di Alessandria, quindi...
0: Sì.
1: L'invito, diciamo, lo estendiamo a tutti i comuni della provincia.
0: Assolutamente, anche perché la provincia di Alessandria ha 187 comuni, con una straordinaria storia, è una delle province più antiche d'Italia, nata nel 1859, prima dell'Unità d'Italia, e ogni comune sa caratterizzare il suo territorio proponendo delle eccellenze straordinarie, sia artistiche che enogastronomiche. E quindi l'invito lo facciamo a Quarniento e a tutta la provincia. Venite a trovarci nel nostro territorio perché... assolutamente vi conquisterà.
1: Lei è un appassionato di questo territorio.
0: Sì.
1: Vogliamo far sentire anche il dialetto locale, un invito telegrafico con il dialetto locale?
0: Bella questa, sì. Le regalerò anche la pubblicazione che mi ha fatto sul dialetto. È un vero e proprio documento storico, un dizionario dall'italiano al quarnientino e dal quarnientino all'italiano. Venè a Quarniente, che insomma brava gente.
1: Grazie sindaco e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Mario Bianchi. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Quarniento.
1: Intanto vi do il benvenuto qui nella Basilica di San Dalmazio, che è il luogo di preghiera della comunità cristiana, e qui è un po' il cuore della comunità cristiana, dove si ritrova per celebrare il Signore, per incontrarsi e anche per vivere l'educazione alla carità che il Vangelo ci insegna. La comunità cristiana di Quarniento ha delle origini antiche. In questo luogo sorgeva un tempio dedicato a Diana, e all'arrivo dei primi cristiani, la conversione anche delle persone che già abitavano qui, la conversione a Cristo, la comunità cristiana si è sviluppata, quindi all'origine proprio nei primi secoli. E proprio con un legame speciale ai primi secoli cristiani abbiamo qui le reliquie di alcuni martiri che hanno evangelizzato queste terre, come San Dalmazio, che è stato martirizzato a Borgo San Dalmazio, in provincia di Cuneo, nel 254. E quindi questa basilica prende il nome da questo evangelizzatore laico, è attiva e vivace sulle prospettive che sono un po' di tutte le comunità cristiane, nella formazione della fede, nella comunione e nel servizio della carità.

0: una basilica che è il centro della fede, ma che custodisce anche tanta bellezza.
1: Tanta bellezza, infatti qualcuno dice è la chiesa più bella del circondario, insomma anche della nostra chiesa locale, che custodisce dei tesori importanti come il Polittico del Gandolfino di Roreto, quindi siamo nel XVI secolo, una terracotta del Filiberti del XV secolo, ci sono altri quadri e statue che tutti rimangono impressionati dalla bellezza che incontrano qui.
0: E con un organo monumentale.
1: Sì, è un organo Lingiardi del 1800 che ci sostiene nel canto, nelle celebrazioni alla domenica e offre anche qualche possibilità di concerto.
0: Riguardo ai santi, poi in paese ci sono anche altre devozioni.
1: Sì, devozione ai compatroni, Primo e Feliciano. Molte persone portano ancora oggi il loro nome, segno che la fede nei santi è stata tradotta anche nella vita popolare. Abbiamo anche dei ricordi di questi due santi raffigurati in tele e anche in monumenti.
0: E all'interno della Basilica non poteva mancare la presenza di San Giovanni Bosco.
1: San Giovanni Bosco è stato qui a Quarniento ben due volte, nel 1878 qui ha stipulato un contratto con il comune di Quarniento per aprire il primo asilo infantile gestito dalle sue suore. Quindi per tanti anni la gioventù di Quarniento è cresciuta grazie all'impegno educativo delle sue suore e diversi salesiani hanno trovato qui la loro vocazione. Diversi quarnientini sono entrati tra, diciamo, le suore oppure nei sacerdoti salesiani. Anche il fratello del pittore Carrà è stato ispettore salesiano nell'Argentina e ci sono ancora dei salesiani viventi e delle suore salesiane viventi.
0: E qui abbiamo la stanza dove ha dormito San Giovanni Bosco.
1: Sì, è un luogo di ricordo, diciamo, nell'ambiente dove ancora oggi i ragazzi vengono, quindi chiediamo a Don Bosco di continuare ad essere padre maestro della gioventù quarnientina e anche un'occasione per riscoprire il suo carisma, la sua spiritualità, i suoi ricordi, tra i quali c'è una bellissima pianeta ricavata con l'abito di nozze della Marchesa Cuttica di Cassine e quindi ci sono dei ricordi belli che ci riportano alla missione di Don Bosco.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
1: Il messaggio potrebbe essere questo, di riscoprire il valore e l'importanza dei santi che sono persone che camminano con noi. Penso in particolare a San Dalmazio, che era un laico, un semplice battezzato e testimoniava la sua fede visitando le comunità e trasmettendo la sua fede in modo molto semplice. Ecco, anche noi riscopriamo la nostra appartenenza al Signore, alla comunità, in modo molto semplice e molto popolare.
0: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire altre curiosità di Quarniento in provincia di Alessandria.

0: e con Roberta Bertocco, che è la cuoca titolare di questa osteria. Allora andiamo a presentare le tipicità del territorio, ma io inizierei da dove ci troviamo, perché qui abbiamo un bel vedere fantastico.
1: Certo, ci troviamo a Quarniento, vicino alla base del Monferrato, praticamente su una collina, le prime alture, con una visuale pazzesca su tutto quello che è Monferrato e zone limitrofe. Questa è un'osteria che nasce nel 2012, tra virgolette di famiglia, nel senso che questa era la casa storica dei miei nonni, e visto che comunque mi piaceva mantenere un certo ricordo, un certo legame con la famiglia, i miei genitori hanno deciso di ristrutturare, e grazie a questo è nata poi l'idea dell'osteria delle zucche vuote.
0: Perché zucche vuote?
1: Perché mio nonno da bambina mi chiamava Zucche Vuote ed essendo che io ai tempi avevo 22 anni, ho deciso di dare un nome anche ironico per non prendermi troppo sul serio e per comunque mantenere un legame appunto con l'infanzia.
0: Qui abbiamo anche dei posti letto,
1: Sì,
0: poi, no?
1: abbiamo aperto da un anno e mezzo un B&B nella parte laterale del ristorante. Pare funzioni molto bene, quindi siamo molto soddisfatti sia di una cosa che dell'altra, insomma.
0: E gli ortaggi, la verdura arrivano proprio dal
1: Dal
0: vostro
1: nostro
0: orto?
1: orto che fa mia mamma in collaborazione con mio papà, diciamo che tutto quello che vedete al tavolo è nato da collaborazioni con piccole aziende locali. I carciofi sono coltivati da noi nell'orto e vengono poi invasettati appunto da noi e mia mamma. Le pesche, una piccola azienda agricola qua vicino. Le prugne, la stessa azienda. Invece la composta di pomodori è fatta da noi con i pomodori del nostro orto e sono poi prodotti che noi mettiamo via in estate per poi lavorare durante tutta la stagione. Insomma, infatti nel tacos c'è una salsa piccante al pomodoro che è fatta appunto con i pomodori del nostro
0: Ecco,
1: orto.
0: il tacos come è
1: È
0: composto?
1: composto da una carne di fassona che è classica della nostra zona, fatta tartare, quindi tenuta cruda, e poi per dargli un tocco di originalità e anche per mantenere un clima abbastanza giovane abbiamo aggiunto dei germogli, una salsa yogurt e una salsa al pomodoro piccante appunto con i pomodori del nostro orto.
0: E anche gli insaccati sono del
1: Gli
0: territorio?
1: insaccati sono del territorio, sì, noi siamo abbastanza famosi anche come salame cotto, che purtroppo al momento è finito perché essendo un prodotto della nostra zona va per la maggiore e poi comunque anche i salami crudi sono molto validi, insomma, in questa zona
0: E
1: qui.
0: non
1: Certo,
0: poteva mancare il vitel tonnè.
1: quello lì è un classico che io mi ricordo che mangiavo ancora alla tavola dei miei nonni quando ero bambina, quindi sono anni che si fa e penso che si continuerà a fare perché comunque è un prodotto che viene molto richiesto. Poi si può rivisitare in alcuni modi piuttosto che in altri, però comunque è un must che è intramontabile,
0: Poi il
1: secondo me.
0: riso.
1: Il riso invece è un riso che prendiamo comunque da una piccola azienda produttrice, anche quella. Viene abbinata di alimelle che sono un must della nostra zona, però appunto vengono stufate e poi aggiunte sopra al riso come componente aggiuntivo, insomma.
0: E il dolce?
1: Il dolce invece qua lì è proprio il classico dei classici, che è un bunette, che è un budino a base di amaretti, uovo, che una volta cuocevano le nonne nella stufa a bagnomaria, adesso ovviamente si cuoce in forno.
0: E anche il pane lo fate
1: Il
0: voi?
1: pane lo
0: E
1: facciamo noi, sì.
0: qui abbiamo due tipologie, no?
1: Sì, abbiamo il pan brioche e un pane di grano duro.
0: Siamo in
1: Sì,
0: Piemonte, non
1: certo.
0: potevano mancare i grissini.
1: I grissini invece quelli li facciamo completamente noi, da quando abbiamo aperto praticamente, quindi sono 13 anni che facciamo i grissini e li portiamo poi al tavolo dai nostri clienti.
0: Abbiamo anche il miele e poi il
1: Il miele è un ragazzo
0: riso.
1: qua della zona invece che ha le api e lui fa dei mieli molto buoni.
0: Poi non mancano i vini del
1: No,
0: territorio.
1: certo, la Barbera, abbiamo cantine buonissime qua vicino, tra cui la Zerbetta, nei paesi vicini ce ne sono tante altre, quindi ripeto, cerchiamo anche sui vini di non andare troppo oltre quello che è il Piemonte, per carità qualche etichetta la stiamo inserendo, però mantenendo il focus sempre sul territorio, insomma.
0: Ma che cos'è Quarniento per lei?
1: Ci sono nata io, c'è nato mio nonno, c'è nata mia mamma, c'è nata tutta la mia famiglia, quindi diciamo che è una forte radice, insomma. Forte radice e un paese a cui comunque sono grata perché ci sono cresciuta, comunque mi ha dato la possibilità di avere un'attività dal 2012, quindi non sono 2 giorni, quindi non posso che essere grata.
0: Grazie a Roberta e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Quarniento. E con l'enologo Walter Piccinino presentiamo un'azienda agricola che è un'eccellenza del territorio e qui ci troviamo proprio nel cuore dell'azienda agricola.
2: Esatto, questa è la barricaia dove conserviamo alcuni vini dove vengono affinati. Qui, come vedete, ci sono solo contenitori in legno perché è un ambiente condizionato sia come temperatura che come umidità.
0: E qui siamo proprio all'interno di una collina speciale.
2: Sì, diciamo che queste sono le prime colline del Monferrato casalese. Qui siamo in una proprietà che si chiama Colle Manora ed è a cavallo di due comuni, Quarnento e Fubine. La sede è Quarnento, di qui inizia praticamente il Monferrato casalese.
0: E qui abbiamo questo incontro tra la natura, il vino e la moda.
2: Certo, perché qui non abbiamo solo vigneti, ma abbiamo tanti boschi, pascoli, e quindi la tenuta è di 75 ettari, di cui 20 sono a vigneto. Il proprietario di questa tenuta è Giorgio Schön, che è il figlio di Mila Schön, che è stata una famosa grande stilista negli anni 60-70, al quale abbiamo dedicato anche un vino, tra i vari vini che produciamo.
0: Mila Schön, che si è innamorata di questo territorio.
2: Sì, è arrivata qui agli inizi degli anni 2000, ha trovato questa piccola azienda che era appunto nata agli inizi degli anni 80 e si è subito innamorata del paesaggio, perché come si entra in questa vallata si trova in un ambiente veramente unico e molto molto tranquillo.
0: E voi l'avete omaggiata perché proprio sopra qui la barriccaia abbiamo l'atelier, no?
2: Sì, Giorgio ha voluto ricordarla con alcuni abiti iconici, quelli che hanno un po' segnato la sua storia, e li abbiamo raccolti in questo piccolo museo, una piccola raccolta che abbiamo qua.
0: Entriamo nel suo campo e presentiamo i vini più importanti che avete qui.
2: Sì, diciamo che qui è la zona chiaramente tradizionale come coltivazione del Barbera. E quindi non può sicuramente mancare. Abbiamo due tipologie di Barbera, una Barbera giovane che si chiama Pais e una Barbera invece superiore che fa un anno di affinamento in botte grande che si chiama Manora, che è dedicata chiaramente al nome dell'azienda. Ma accanto al Barbera abbiamo anche molte altre varietà, innanzitutto bianche, quindi

0: Sauvignon con il quale facciamo il Mimosa e Chardonnay e Viognier con il quale facciamo appunto il vino dedicato a Mila, a Mila Schön. Poi abbiamo altri vini rossi e in particolar modo ci tengo a ricordare il Rei, che è il nostro Piemonte Alba Rossa. Accanto a questo abbiamo chiaramente il Rosso Barchetta, che è un blend Cabernet Merlot, fa un anno di affinamento in barrique. Qui vedete sono tutte barrique francesi. Altro vino che produciamo, Palo Alto, che è un Pinot Nero 100%. Oltre alla cantina e al Museo degli Abiti abbiamo anche un agriturismo, quindi potrà anche assaggiare il vino, ma soprattutto capire da dove viene il vino.
1: Grazie al signor Walter, noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle meraviglie di Quarniento.

0: E concludiamo la nostra passeggiata a Quarnento con Gianfranco Pèola. Qui siamo all'interno di casa Carrà. Intanto grazie perché questa è la sua abitazione. Allora, raccontiamo qualcosa di questa casa, che è la casa natale del grande artista Carlo Carrà.
1: La famiglia era una famiglia di contadini, abbastanza agiati, nel senso che avevano un po' di terreno. Il papà del pittore faceva il ciabattino, però. Quando è morto il nonno, hanno suddiviso il cortile e la casa in quattro lotti che hanno sorteggiato. E al papà del pittore è capitato il lotto in fondo al cortile, che era un rustico, una piccola stalla, e lì il papà del pittore faceva il ciabattino. La famiglia era abbastanza modesta. Prima di andare a scuola andava a portare al pascolo i vitelli del vicino, perché la famiglia non era molto agiata e quindi il guadagnare qualche cosa aiutava la famiglia nelle sue necessità. Il papà gli aveva permesso di rimanere nella sua camera, erano cinque fratelli in quella cameretta di sopra, e pasticciare un po' il muro per passare il tempo. Presumibilmente qualcheduno l'aveva già indirizzato ad andare in Alessandria, nello studio del pittore Tallone, che successivamente è diventato anche il suo insegnante all'Università di Milano negli anni 20, eccetera. Gli aveva probabilmente regalato una illustrazione di un pergolato pompeiano che lui ha rappresentato nella sua camera, e attraverso i vari pilastri del pergolato aveva raffigurato delle scene di Quarniento, un volo di angeli, il cimitero, eccetera. Successivamente si è trasferito a Valenza per un corso da decoratore freschista, ha incominciato a frequentare degli ambienti di un certo livello culturale. In questo modo lui è andato a Parigi, alla Mostra di Parigi. Lì è entrato in contatto con il massimo dell'intelligenza italiana dell'epoca, Marinetti, eccetera, e di quegli anni, quelle fotografie che tutti vediamo sulle riviste, lui in bombetta e bastone. Lui era il figlio del ciabattino di Quarniento e si è sempre vergognato un momentino e non è mai più ritornato al paese avendo dei rapporti.
0: E qui abbiamo questo dipinto che di che periodo è?
1: Questo è del 54. Io ho l'opera Omnia del pittore, era figurato e l'ho comperato alcuni anni fa. Insomma, era un desiderio che avevo da sempre di avere un quadro. C'ho anche un disegno sulla scala di una maternità, poi colleziono varie cose che mi piacciono.
0: Qui all'interno del comune poi abbiamo un itinerario delle opere di Carrà e proprio qui fuori nella casa natale c'è un'opera che lui ha raffigurato,
1: È
0: no?
1: la prima, diciamo, opera che si conosce di Carrà, che l'aveva iniziata proprio da ragazzino, probabilmente quando ancora abitava a Quarniento, prima di trasferirsi a Valenza e poi non è più ritornato ad abitare proprio qui, e che poi ha ripreso in vari momenti, tra cui durante il futurismo.
0: Lei vive in questa casa, ma per chi volesse visitarla, cosa deve fare?
1: Lui mi telefona se crede oppure passa, se ci sono, ben volentieri io gli faccio vedere, quattro chiacchiere le faccio volentieri, oltretutto sono un chiacchierone.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, ma che cos'è Quarniento per lei?
1: Beh, il più bel paese del mondo. Io ci sono nato, e è una battuta, sono nato in piccolo Betlemme. E sono diventato un appassionato di presepi, che restauro, colleziono, e poi di quadri, eccetera. Quarniento è, non lo so, è tutto per me, è il centro del mio mondo, ecco. Ho lavorato per tutta la vita in comune, per cui ero ragioniere in comune.

0: Adesso nel fare un invito facciamo sentire anche il dialetto di questo comune. Può farci un invito telegrafico nel dialetto locale a venire qui?
1: Ha bisogno che venga qua niente a la catcarra, perché l'è bella, perché l'etnia mi caiamo più di te la più ben possibile.
0: Grazie al signor Gianfranco e quindi Quarniento vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia, consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate nei borghi italiani. Ciao!

0: credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
1: Il signor Fujio, ma è vecchio, è disgustoso.
2: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
3: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
4: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack.
5: È l'americana, io sono suo padre.
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai dire vostra figlia.
7: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata. Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
8: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
7: Scopri la convenienza e la qualità delle nostre marche.
9: Che favola!
8: Basta un penny.
10: Il 5 per 1000 a chi vuole destinarlo. Questo 5 per 1000
11: lo dia a Provvita e Famiglia.
12: Se sei Provvita, dichiaralo.
13: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
14: Mamma, andiamo.
13: Don't worry, Be Ready.
15: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
16: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
17: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
19: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
20: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
21: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and family. Not tomorrow, but now.
20: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
22: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
23: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
24: Ho rischiato la vita.
22: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
25: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
7: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22:55.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti. E dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto. Queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: O Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo. Adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Noi dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta. Chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Noi dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro,

dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel cenacolo, pregavano insieme a Maria e Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo e venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accade nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno una sola paura, la paura di perdere Gesù. Perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua, e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva: è ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dio rovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia, è la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i Santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo

0: a fare del bene sulla terra. E un missionario lontano scrisse: dal cielo le sarò più utile. Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità. E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso. Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.

0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio.
1: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria.
1: Prega per noi.
0: Santa Madre di Dio.
1: Prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini.
1: Prega per noi.
0: Madre di Cristo.
1: Prega per noi.
0: Madre della Chiesa.
1: Prega per noi.
0: Madre della Misericordia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia.
1: Prega per noi.
0: Madre della Fiducia.
1: Prega per noi.
0: Madre Purissima. Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna di amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega.
0: Vergine degna di onore,
1: prega
0: per noi. Vergine degna di lode,
1: prega
0: per noi. Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio,
1: prega per
0: noi. Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori, conforto dei migranti,
1: prega
0: consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per
0: regina dei profeti.

0: Regina degli Apostoli,
1: prega per
0: noi. Regina dei Martiri,
1: prega per
0: noi. Regina dei Confessori della Fede,
1: prega per
0: noi. Regina delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
1: prega per
0: noi. Regina concepita senza peccato originale,
1: prega per
0: noi. Regina assunta in cielo,
1: prega per
0: noi. Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per
0: noi. Regina della Pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Rilogici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo.
1: Abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
1: Affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi. E non vediamo più la strada della verità, che dà senso alla vita e la libera, dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo, facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no, e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore, per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono in noi stessi. O Maria esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Che ha fatto cielo e terra.
0: Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.

0: lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce, per me è la Cina.
1: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
0: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
2: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, convertire anime.
3: Perché è cominciata la rivolta?
4: Per la fame.
5: Con Ingrid Bergman, La locanda della sesta felicità. Domani in prima serata.
6: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
8: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
9: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
10: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
5: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
0: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani. Eravamo il nemico.
11: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
12: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
13: Questi proiettori sono troppo vecchi. Vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
14: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack!
15: È l'americana, io sono suo padre!
16: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai redimere nostra figlia.
5: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
17: All'unione delle nostre famiglie!
0: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
18: Dov'è Crisafullo?
17: È morto!
18: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
19: Good luck.
18: Troppo tardi, è morto.
19: È attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti potrei...

Dagli assolati campi di Contessa Entellina alle pendici dell'Etna, il vulcano attivo più alto d'Europa, dove la vendemmia avviene a oltre 700 metri di altitudine con mani esperte e gesti antichi. Dalla riscoperta di tradizioni agricole che rispettano i ritmi della natura all'uso di tecnologie avanzate come sistemi di supporto alle decisioni basati sull'intelligenza artificiale. È qui che tradizione e innovazione si incontrano in un vero e proprio continente vitivinicolo. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

La Sicilia è da sempre un crocevia di storia e cultura. Greci, fenici, arabi ne sono stati attratti e hanno lasciato il loro segno. Hanno plasmato l'architettura, la cucina, l'agricoltura e tra queste eredità millenarie c'è anche la viticoltura. Oggi qui incontriamo la famiglia Rallo che da 6 generazioni porta avanti la viticoltura tra tradizione e innovazione. L'azienda è Donna Fugata, che con oltre 450 ettari e tenute diffuse sull'isola, tra le coste, le colline e la montagna vulcanica dell'Etna, portano il vino siciliano nel mondo. Andiamo a incontrarli.

0: ti troviamo in questo momento a Contessa Entellina. Siamo nella parte sud occidentale dell'isola della Sicilia e oggi il timone di questa grande azienda familiare è guidato da José Rallo e dal fratello Antonio. José, partiamo da questo nome, Donna Fugata. Come è nata l'idea?
1: Come mai? Un nome forte, un nome fortunato. I miei genitori cercavano un nome che potesse raccontare una Sicilia bella, quindi Donna Fugata, che è un nome di fantasia dato da Tomasi di Lampedusa alla sua tenuta più bella.
0: Nel romanzo del Gattopardo.
1: Esatto, nel romanzo del Gattopardo questo nome sta a significare che in questa tenuta aveva trovato rifugio una donna. Quindi Donna Fugata, donna in fuga. La mia mamma pensò subito a questo nome e in qualche modo questo nome rappresentava anche lei, perché la mia mamma era un'insegnante di inglese che aveva ereditato da un giorno all'altro un vigneto e aveva cambiato vita. E dopo 10 anni, essere diventata diciamo una pioniera della viticoltura di qualità in Sicilia, con suo marito Giacomo, mio padre Giacomo, decide di fondare una nuova azienda volta a rinnovare un po' lo stile del vino siciliano.
0: E tu sei entrata in azienda occupandoti di cosa? Di cosa ti occupi tu?
1: Allora, io sono entrata nel 90, mi sono occupata principalmente di controllo di gestione, di informatizzazione dell'azienda e marketing e comunicazione, quindi c'era la parte più seriosa, la parte più divertente.
0: E tra l'altro voi siete anche molto attenti al tema della sostenibilità, che so essere quasi nel vostro DNA, dico bene?
1: Io direi proprio così. Perché io faccio risalire un po' la nostra attrazione, la nostra volontà di fare sostenibilità.

0: vita al 1989, quando siamo arrivati a Pantelleria. Pantelleria è un contesto di viticoltura eroica, si coltiva sulle terrazze, si coltiva un alberello pantesco che è bassissimo, c'è tanto lavoro manuale. A cosa serve? A fare uva di grande qualità, ma a tutelare anche un paesaggio. Lì è iniziata, secondo me, la nostra esperienza per una sostenibilità sempre più impegnata. E poi un altro momento, direi, chiave, quello del 2001, in cui abbiamo realizzato il primo impianto fotovoltaico per poter produrre energia pulita e in questa maniera compensare i consumi di energia che in una terra un po' calda servono per fare dei vini di qualità. Ed è stato molto importante portare avanti delle pratiche in vigna. Noi non usiamo più gli erbicidi della chimica, lavoriamo a mano, il diserbo viene fatto a mano meccanicamente, non utilizziamo più fertilizzanti di origine chimica, ma solo fertilizzanti di origine naturale, organica. Quindi dico, si possono fare tante cose per essere più sostenibili, per far crescere le proprie imprese nella cultura della sostenibilità, che è ambientale, ma anche con un impatto sul territorio e con un impatto anche sulle persone che lavorano all'interno dell'azienda.
1: Quali sono, Giuseppe, le tecniche che si adottano oggi per aiutare anche il lavoro dell'uomo in vigna?
2: Prima fra tutti, e in Donna Fugata la adottiamo ormai da circa un decennio, è il ricorso ai cosiddetti DSS. Sono dei sistemi di supporto decisionale che mettono insieme le rilevazioni in vigneto attraverso dei sensori all'intelligenza artificiale e quindi a una struttura predittiva che ci aiuta nella gestione del vigneto e soprattutto a riconoscere e prevenire determinate patologie che in campo si possono riscontrare, soprattutto con questi anni molto altalenanti dal punto di vista climatico.
1: Per esempio, qui vedo che c'è qualche attrezzo attaccato al vigneto.
2: Questa è una, diciamo, centralina wireless, appunto senza fili, comunica con questa antenna con la nostra stazione base e ci dà informazioni dettagliate su quelle che sono i parametri agroclimatici all'interno della chioma del vigneto ogni quarto d'ora. Attraverso un algoritmo, un'intelligenza artificiale, quando le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo di uno dei patogeni, in questo caso delle crittogame del vigneto, riusciamo a leggere degli alert sui nostri sistemi, che sono sia dei sistemi desk che anche dei sistemi mobili, e in qualunque posto, in qualunque momento sappiamo che le condizioni sono particolarmente predisponenti allo sviluppo dei patogeni, delle crittogame del vigneto.
1: E quindi intervenite solo nel preciso momento in cui ci sono questi alert, senza sprecare anche risorse?
2: Noi abbiamo dei protocolli di difesa che sono chiaramente programmati durante la stagione con un certo anticipo. Quando utilizzare per massimizzare l'efficacia e l'efficienza dei nostri protocolli di difesa lo concordiamo intanto, diciamo, con lo staff tecnico, quindi confrontandoci gli uni gli altri attraverso i sopralluoghi e gli accessi che facciamo in campo, ma con il supporto della tecnologia che ci aiuta appunto a trovare il momento migliore per iniziare a difendere le nostre produzioni.
1: Vedo che c'è anche una sorta di fogliolina.
2: Sì, allora i sensori che tu vedi in questo momento sono un termoigrometro che misura appunto la temperatura e l'umidità all'interno della chioma. Questa è una foglia elettronica che simula appunto una foglia naturale per darci delle indicazioni sulla bagnatura fogliare, quindi della pagina superiore e della pagina inferiore della vite, particolarmente importante per riuscire a capire quanto la foglia sta bagnata e quindi essere efficaci contro la lotta alla peronospora, che è un fungo particolarmente virulento e particolarmente dannoso per la vite. Quello che non vedi invece è un sensore di terra, che appunto nel sottosuolo, che ci dà delle indicazioni sulla temperatura del suolo e sull'umidità del suolo.
1: Giuseppe, ma oggi quindi l'agronomo deve sapere tantissime cose.
2: O è inutile?
1: Cioè, no. Deve avere una preparazione, quasi un ingegnere.
2: Diciamo che la tecnologia ci aiuta nel mettere assieme più dati possibili, la capacità di discernimento di questi dati ci aiuta a prevenire quelli che sono i maggiori problemi del vigneto.

Tra i luoghi simbolo della famiglia Rallo ci sono le storiche cantine di Marsala, fondate nel 1851 dal trisnonno di José per la produzione del famoso vino liquoroso. Qui oggi avvengono gli importanti processi produttivi, come l'invecchiamento in materiali diversi, come acciaio, cemento e legno. Andiamo a vedere.

0: Ci troviamo nel cuore delle cantine, in una barricaia sotterranea dove ci sono circa 1600 barrique. Siamo con Antonio, il fratello di Giuseppe, che si occupa della produzione proprio del vino in questo luogo molto importante dell'azienda.
1: È importantissimo. Qua, in pratica cerchiamo di far esprimere ai nostri vini tutta la loro potenzialità, quindi ai nostri rossi migliori, così come a qualche bianco. In questa sala fondamentale ovviamente è il controllo sia dell'umidità che della temperatura, ma anche del livello del vino dentro la singola barrique. Abbiamo oggi dei sensori che ci trasmettono ai nostri device, che sia un computer, che sia un telefonino, l'esatto livello del liquido del vino dentro la barrique per poter, quindi nel giusto tempo, poi provvedere a ricolmare il recipiente. La barrique deve, noi diciamo, viaggiare sempre piena. Questo è fondamentale per ovviamente il processo di affinamento, perché avvenga bene e perché non ci siano delle ossidazioni, non ci siano in ogni caso delle trasformazioni non volute da noi produttori.
0: Antonio, oggi un elemento fondamentale della sostenibilità è legato anche all'utilizzo di materiali o di riciclo oppure anche all'attenzione nel recupero dei materiali di scarto. Come fate voi? Quali sono le vostre strategie?
1: Beh, utilizziamo sia dei tappi naturali, quindi sughero, da sugherete che sono state anche impiantate grazie al lavoro che ha fatto la nostra associazione di produttori, come pure dei tappi che sono sintetici, sì, ma è plastica vegetale. Quindi l'origine è vegetale, così come adesso l'ultimo nato negli ultimi anni è questo tappo che si chiama Nomacork Ocean, che viene fatto con la raccolta della plastica dagli oceani. Beh,
0: E per quanto riguarda il vetro, invece?
1: il vetro qui siamo fortunatissimi perché abbiamo una vetreria a soltanto 5 chilometri, quindi davvero a chilometro zero, raccoglie gli scarti di vetro, quindi tutto il rottame di vetro che viene prodotto dalle città vicine, e ha fatto un progetto incredibile per cui siamo passati da bottiglie che pesavano più di 500 grammi a bottiglie che ne pesano 410, a bottiglie che addirittura adesso ne pesano 360, tecnicamente perfette, molto più leggere, meno costose, quindi minore impatto energetico per la produzione, perché ovviamente dobbiamo sciogliere una quantità di sabbia, ovvero in questo caso di rottame di vetro, sicuramente inferiore perché la bottiglia è fino a oltre il 25% più leggera.

0: quante bottiglie, Michele, si producono qui all'anno?
1: Questo stabilimento, esattamente a Marsala, produciamo circa 160 milioni di bottiglie l'anno, che equivalgono a circa 66.000 tonnellate ogni anno di bottiglie.
0: Tra l'altro questo vetro proviene tutto dalla Sicilia, ovvero fate parte di un progetto Made in Sicily.
1: Sì, è un progetto nato nel 2023, si chiama nominato 100% Sicilia, proprio perché il rottame che arriva da noi come materia prima proviene dalle terre siciliane. Queste sono le bottiglie che produciamo anche per Donna Fugata.
0: Sì.
1: Secondo te qual è la più leggera?
0: Proviamo, vediamo. Allora, questa...
1: Non c'è molta differenza, eh?
0: No, però mi sembra che questa sia più pesante.
1: Esatto, bravissima. Producendo bottiglie più leggere, riduciamo l'emissione di CO2 perché utilizziamo meno vetro, quindi di conseguenza meno energia per produrre la stessa bottiglia.

0: siamo nella sala di controllo del forno, praticamente il cuore pulsante dello stabilimento. Ma che cosa sta avvenendo qui?
1: Qui stiamo controllando un contaminante del vetro. Questo qua purtroppo è un pezzo di ceramica che nasce da una cattiva raccolta differenziata. Qualcuno, quando ha buttato il vetro, ha buttato anche qualche tazzina di ceramica che noi non riusciamo a fondere e quindi è andata a finire nelle nostre bottiglie. E questo vetro va rifuso, quindi abbiamo sprecato energia perché dobbiamo rifare la bottiglia.
0: Che cosa esattamente dobbiamo buttare nel vetro?
1: La ceramica non va buttato, il cristallo non va buttato, il metallo non va buttato, perché sono tutti contaminanti che rovinano le bottiglie già fatte.

0: Ci troviamo adesso sul versante settentrionale dell'Etna, siamo a quota 1000. Qui negli anni 80 c'è stata una grande eruzione e questi accumuli in dialetto siciliano si chiamano sciara. Qui vicino a noi non c'è molta vita e pensare che a pochi passi c'è un bosco meraviglioso e poi delle vigne ottime che danno della uva straordinaria. Andiamo a vedere la raccolta. Questo Salvo è davvero un territorio particolare, unico nel suo genere e che dà anche un vino particolare, delle uve particolari.
1: Assolutamente. Siamo sulle pendici di un vulcano, in particolare sul versante nord della montagna, come la chiamiamo qua in zona,
0: Perché è una
1: l'Etna.
0: donna, no?
1: Nell'immaginario collettivo di noi che viviamo qui è sempre stata una donna, una presenza dalla grandissima energia e che condiziona assolutamente i ritmi della viticoltura e quindi anche della vita della gente che vive qui. Il condizionamento è legato soprattutto sia al fatto che siamo in un territorio di montagna, qua siamo a circa 700 metri, ma la viticoltura si espande fino a 1000 metri addirittura. E come tutte le viticolture di montagna è condizionata molto, condiziona molto il clima e il
0: Certo.
1: ritmo delle piante e della produzione.
0: E poi il suolo vulcanico dà delle caratteristiche uniche.
1: Assolutamente, come tutti i contesti vulcanici, le eruzioni danno origine a terreni sabbiosi con una porosità enorme che consente, più che chimicamente, fisicamente, un grande sviluppo delle radici, poiché la porosità consente all'aria e all'ossigeno di circolare anche negli orizzonti molto profondi, e questo consente alla pianta di esplorare meglio il terreno. E quindi di esprimersi con una vigoria e una potenza e una forza assolutamente sconosciuta a un terreno argilloso, per esempio. L'Etna è un contesto molto complicato perché il ciclo è molto lungo, è un contesto ovviamente più piovoso, più freddo e quindi le condizioni sono un po' più difficili. Col tempo abbiamo imparato a lavorare meno i terreni, lasciare un inerbimento maggiore per avere anche una qualità della microfauna, della microflora del suolo maggiore e anche sulla pianta, sul verde della pianta abbiamo imparato a gestirla lasciandolo un po' esprimere nell'annata. Ti faccio un solo esempio, la cimatura che è una pratica che si può adottare, che serve per contenere la vegetazione nuova della vite. Può mettere in stress la pianta perché la fa ripartire in vegetazione e quindi in annate siccitose può essere
0: Pericolosa.
1: controproducente perché la pianta si siede, diciamo noi, si ferma e quindi la maturazione si blocca. Noi abbiamo imparato a non toccare, cioè lasciare che la pianta si regoli da sola nel suo modo di vegetare. E se ci pensi è anche una cosa logica, perché le piante in natura non si cimano da sole, ma emettono la giusta quantità di foglie e giusta quantità di uva in funzione di quella che è l'annata, di quanto piove, se fa freddo, se fa caldo. Quindi noi siamo limitati a osservare meglio e forse a rispettarla di più. Francesca, questa pianta è pronta alla raccolta.
0: Sì.
1: Se serve, togli qualche foglia per farti spazio e guardare meglio il taglio.
0: Ok.
1: Bene, quando sei pronta,
0: Sì.
1: prendi in mano il grappolo e delicatamente lo posi nella cassetta.
0: Ok, questa è
1: Parti
0: la
1: con
0: cassetta.
1: questo, che è un po'
0: Sì.
1: più semplice. Metti la mano sotto,
0: Lo taglio
1: taglia il peduncolo,
0: qui.
1: brava, sì, ottimo, e lo riponi
0: Poggio così.
1: delicatamente.
0: Ma questo cos'è? Toglie anche questo?
1: No, no, no,
0: Ah.
1: questo è un diffusore della confusione sessuale. Serve il controllo biologico della popolazione della tignoletta, che è un insetto che crea un danno all'uovo, poiché fa la larva generata dall'uovo di questa tignola buca l'acino, determinandole la marcescenza dello stesso. A marzo passiamo nelle vigne e mettiamo un certo numero di questi diffusori che sono biodegradabili, che contengono l'ormone femminile della tignola. Il maschio, con questa grande concentrazione di ormone, non riesce ad accoppiarsi, quindi non cerca neanche la femmina quindi non depone le uova, non deponendo le uova si controlla indirettamente, senza insetticidi, la popolazione della tignola.
0: Bene.

0: Eccoci di fronte finalmente a una delle iconiche etichette d'autore che contraddistinguono le bottiglie di Donna Fugata, che permettono al consumatore di fare un'esperienza visiva e artistica, oltre che gustativa e olfattiva. Dico bene, José?
1: Esatto, noi parliamo anche di esperienze multisensoriali e sono etichette che raccontano la personalità del vino.
2: Infatti qui vediamo l'Etna.
1: Esatto, questo è l'Etna, quindi ti racconto che è un Etna quasi in eruzione, quindi un vino che sarà comunque con una sua dinamicità, no? Un vino con una sua vivacità. E poi raccontano anche il territorio.
0: Tra l'altro tu so che ami incantare e stupire chi assaggia il tuo vino anche ascoltando la musica, è vero?
1: Allora, io la musica l'ascolto tanto e qualche volta la canto anche, e quindi direi un posto ci sarà per essere felici, cantare a squarciagola e dirci tutto quello che vuoi tu, che un posto ci

0: E così via. Che bello. Quindi uno assaggia, sente i sapori, degusta questa meravigliosa isola ascoltando anche la
1: Esatto,
0: musica.
1: cioè la melodia, il ritmo di una canzone racconta il ritmo di quel vino.
0: È una cosa meravigliosa, Giuseppe. E tra l'altro io sono contenta di vedere insieme a te anche la sesta generazione e quindi sono certa che tu sei riuscita a trasmettere tutta questa tua bella energia anche a tua figlia Gabriella, che è qui con noi, che porta avanti l'azienda insieme a voi.
1: Assolutamente, io spero di aver trasmesso tanto della mia passione, ma sono convinta che anche lei ha la sua passione, la sua energia, che sta nell'amore per il vino, che sta nell'amore di un affare di famiglia, che può essere una cosa che motiva anche tanto.
2: Il vino è un viaggio tra bellezza, cultura, ma appunto tradizione e storia di famiglia, quindi io sono felicissima di portarlo avanti, con grandi sfide guardando al futuro, quindi sicuramente tanti nuovi wine lover da conquistare, tanti nuovi giovani magari già appassionati al mondo del vino o che tocca a noi incuriosire e travolgere sempre di più.
0: Che bello, senti, ma quanti anni hai, Gabriella?
2: 29.
0: 29, quindi tanti in bocca al lupo. Ma adesso cosa dite? Lo assaggiamo questo
2: Brindiamo
0: vino
2: tutti
0: dell'Etna?
2: insieme. Questo è un calice di Sul Vulcano Bianco, che è la nostra produzione di Carricante, che è una delle principali varietà che coltiviamo appunto nel territorio dell'Etna.

0: Quindi brindiamo a questo mondo in continua evoluzione e cambiamento, come questa etichetta che continua a
1: Sì,
0: deruttare.
1: come lei è un vulcano esplosivo.
2: È vero. Allora, tanti auguri a voi.
0: Auguri.
1: Gen

0: credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
1: Il signor Fujio? Ma è vecchio, è disgustoso!
2: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
3: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
4: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack!
5: È l'americana, io sono suo padre!
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai divino vostra figlia.
7: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
8: Ah, ottima scelta!
9: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
10: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
11: Crepolature? Sei coperto.
10: Arrossamenti da pannolino?
11: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
10: Post esposizione solare?
11: Sei coperto.
10: Con Cicaplast sei sempre coperto. Dalla Roche-Posay.
7: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
12: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
13: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
14: Mamma, andiamo.
13: Don't worry, Be Ready.
15: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
16: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
17: Un talento molto lento, voltati.
16: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
18: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
19: Colesterolo?
20: No, io lo uso per i trigliceridi.
21: E io per la glicemia.
22: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
23: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
24: Negli occhi di ogni persona è il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
25: Soul, questa sera alle 21.05.

0: Siamo nella basilica retta dai padri Rosminiani, la basilica di San Giovanni a Porta Latina qui a Roma. Dicevo retta dai padri Rosminiani, questa famiglia fondata da padre Rosmini e che Benedetto XVI volle beatificare nel 2007. Se non fosse la liturgia domenicale, il 31 maggio è il giorno della memoria della visitazione della Beata Vergine Maria a Santa Elisabetta, ma essendo domenica, noi celebriamo in questa domenica la festa liturgica della Santissima Trinità, il mistero di Dio in se stesso che noi possiamo intuire perché Gesù ce lo ha rivelato. Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo e nel Vangelo che stiamo per ascoltare è tutta la Trinità che è implicata nel piano di salvezza. Il Padre invia il Figlio che salva l'uomo e che porta insieme al Padre se stesso attraverso lo Spirito Santo, la terza persona della Trinità che è Dio in noi. Allora, nel colloquio che Gesù porta avanti con il saggio Nicodemo, l'adoratore notturno, ecco il cercatore notturno di Dio, in questo Vangelo, dicevo, noi avremo il respiro della Trinità, di come tutta la Trinità sia la protagonista della salvezza in nostro favore.
1: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio.
0: Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Giovanni, nella domenica della Santissima Trinità. La liturgia della Chiesa ci presenta un pezzetto del colloquio che si svolge tra Gesù e Nicodemo, perché il capitolo 3 di Giovanni ha al cuore questa chiacchierata, mi sembra molto riduttivo, questo colloquio che Gesù fa con Nicodemo. Nicodemo, questo saggio, questo sapiente, questo uomo che va di notte da Gesù per interrogarlo. E all'interno di questo colloquio, che in fondo verte sul rinascere dall'alto, Gesù dice che occorre rinascere dall'alto, ma Nicodemo non può comprendere perché dice: ma come si fa a rinascere dall'alto? Bisogna rientrare nel seno di nostra madre? Questo è quanto un uomo, direbbe San Paolo, terrestre, l'uomo di carne, può comprendere del discorso di Gesù. Ma ecco che dopo questa affermazione di Nicodemo, il Signore introduce un nuovo tema. Al tempo di Mosè c'erano dei serpenti che facevano sì che coloro che erano toccati dal loro veleno morissero, dei serpenti velenosi che sterminavano Israele. E allora Mosè chiede aiuto a Dio e il Signore gli dice di fare un serpente di bronzo e di metterlo in cima ad un'asta. Chiunque avesse, se fosse stato morso da un serpente velenoso, avesse alzato gli occhi e avesse contemplato questo serpente, allora sarebbe stato reso immune dal veleno mortale. Certo, è chiaro per noi adesso chi è questo serpente in cima all'asta. Gesù dirà di sé: guarderanno a colui che hanno trafitto, cioè quando il Figlio dell'uomo sarà innalzato, allora attirerà tutti a sé e tutti saranno salvati. Però certo, anche questo Nicodemo non poteva capirlo più di tanto, ma il colloquio procede ed ecco il brano che abbiamo ascoltato, il brano che risuona in tutte le chiese in questa solennità. Dio infatti ha tanto amato il mondo, perché è Gesù stesso che afferma che come è stato innalzato il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo.

Quindi chi è questo figlio dell'uomo? Chi è questo figlio unigenito che si autopresenta a Nicodemo come il vero serpente innalzato su un'asta? Ci sono due tradizioni, dice un'asta di bronzo o un'asta di rame. Ecco, qui il figlio dell'uomo, che è un titolo che Gesù si attribuisce, lo troviamo disseminato un po' nei Vangeli. Il figlio unigenito, il padre lo ha chiamato il figlio mio unigenito, l'amato, nelle epifanie del Giordano e sul Tabor. Ecco, questa autopresentazione che Gesù fa di sé come il figlio dell'uomo, come il figlio unigenito, come il figlio amato, dice che è lui colui che una volta innalzato sulla croce sarà la causa di salvezza di ogni uomo. Perché vedete, il peccato, è San Paolo qui che ci aiuta, è un veleno di morte che ci è inoculato e che produce la morte. La morte, quella che noi conosciamo molto bene, la morte non è altro che l'estremo esito del veleno del peccato che agisce in noi e che ci indebolisce fino a portare alla morte. E laddove noi non contrapponiamo l'antidoto del figlio dell'uomo, della salvezza di Gesù, questa morte potrebbe purtroppo diventare morte proprio eterna, morte dello spirito, dove Francesco d'Assisi dice che tutti coloro che muoiono privi del peccato mortale, cioè tutti coloro che non lasciano che questo veleno mortale li avveleni fino alla fine, ma si cibano dell'antidoto che è l'amore, l'amore di Dio, ecco, tutti coloro che invece rinunciano a questo amore, vanno incontro alla morte seconda, la morte secunda, che è la morte che significa la eterna separazione da Dio, quello che noi chiamiamo e sappiamo essere l'inferno. Non perché Dio rifiuti qualcuno, non perché Dio voglia separarsi da alcuno, ma è la libertà dell'uomo che può giungere fino all'estremo rifiuto. Ecco allora, San Paolo dice il peccato è quel veleno che ci è inoculato per il morso del serpente e del qual veleno noi siamo liberati dalla redenzione operata dal Signore. Allora, qui troviamo il Padre, da cui tutto ha origine e al quale tutto torna. È il Padre che invia il Figlio, il Padre che è l'origine, la fonte, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. Ecco, dal Padre tutto ha origine. E poi il Figlio che in piena comunione di volontà, d'amore con il Padre, con una volontà eterna offre se stesso al Padre per la salvezza del mondo. Offre se stesso nell'incarnazione, nell'aderire con un'unica volontà a quella del Padre e poi offre se stesso per tutto l'arco della vita di Gesù fino all'estrema offerta di sé compiuta sulla croce. Questa perfetta identità di volontà di salvezza nei nostri confronti è del Padre e del Figlio. Quindi Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto. Per mezzo della fede in questo evento salvifico, noi accediamo al cuore della Trinità. Per mezzo della fede che noi riceviamo in embrione nel battesimo, il giorno del battesimo, là dove siamo battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, là dove lo Spirito Santo ci ricrea come nuove creature, come figli di Dio, ecco, noi riceviamo il germe della fede. Fede che poi siamo chiamati ad alimentare nel corso della nostra vita. Non è la fede, non è una magia. È un dono insieme alla speranza e alla carità, le tre virtù teologali che noi riceviamo il giorno del battesimo, ma che crescono con noi, crescono nella nostra vita cristiana, mediante l'ascolto della parola, mediante i sacramenti della Chiesa.

altrimenti rimangono piccoline, ecco, rimangono così, quasi inoperose in noi. Cioè c'è sempre una dinamica di dono e di accoglimento nel dono, nella relazione con il Signore. No, noi non veniamo mai violentati. La fede è una proposta ed è un'offerta reale, una potenza reale, ma che noi siamo chiamati ad accogliere se vogliamo che cresca e che diventi davvero operante in noi. Ecco allora che Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. E chi crede non è condannato. Cioè, è incredibile questa cosa, perché l'uomo religioso pensa di dover guadagnarsi la salvezza, di dover fare chissà quali pratiche, quali cose. Invece qui il Vangelo è chiaro. Poi nel Vangelo di Giovanni questo è particolarmente evidente. Giovanni ha molto chiaro che è la fede, la luce che permette la salvezza. Cioè, coloro che accolgono Gesù sono coloro che credono. Il credere fa sì che l'uomo compia le opere di Dio. L'opera di Dio è credere nel Figlio. L'opera che ci è chiesta è l'opera della fede. Quindi noi siamo chiamati a credere, e il credere, dice San Paolo, sì, nella lettera ai Romani, è un'opera di ascolto. La fede nasce attraverso l'ascolto, la fede viene a noi attraverso l'ascolto. Pensate alla Vergine Maria, di lei Sant'Agostino dice che ha concepito attraverso l'orecchio, attraverso la parola di Dio, attraverso l'ascolto. Quindi nel battesimo, immersi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, noi siamo immersi nella comunione trinitaria, e riceviamo la fede, la speranza e la carità come dei semi che ci sono affidati. L'ascolto della parola, il cammino in una comunione ecclesiale, e poi i sacramenti della Chiesa che noi celebriamo, dei quali ci nutriamo, il primo fra tutti chiaramente l'Eucarestia, fanno sì che, secondo le parole stesse del Signore, questi semi delle tre virtù teologali divengano degli arbusti, degli alberi così grandi che permettono anche ad altri di ripararsi sotto le ali di questi alberi, come gli uccelli dei quali diceva nel Vangelo di Matteo il Signore, perché ognuno di noi è mandato, è inviato in questa generazione per essere testimone della Trinità. Il compito, il mandato per ciascuno è rendere visibile al mondo la bellezza della comunione trinitaria, la volontà del Padre e del Figlio per mezzo dello Spirito Santo, che il mondo non sia condannato. Dio non gode del peccato dell'uomo, Dio non gode della condanna dell'uomo. Dio gode e si ricrea nella sua creatura salvata. Per questo il Signore è venuto, e per questo ha portato a compimento la sua missione.

in questa domenica della Santissima Trinità, là dove tutto è, come dire, è chiamato ad esistere in una comunione piena, abbiamo ascoltato il Vangelo di Giovanni, nel quale il Signore afferma qualche cosa che per me è centrale. Il Padre mi ha dato un compito, il compito che io non perda nessuno di coloro che mi ha dato. Ecco, il Padre ha mandato il Figlio nel mondo perché nessuno vada perduto, perché nessuno è dimenticato dal Padre. Il Padre vuole che tutti siano con il Figlio in una piena comunione con Lui e con lo Spirito Santo nel seno della Trinità. Diciamo che questo per nulla è perduto, che nessuno vada perduto, è qualcosa che a me parla sempre molto, perché anch'io vivo come ogni uomo, come ogni donna, l'angoscia della perdita. Proprio perché siamo contingenti, perché siamo come canta il Salmo, come l'erba del prato che il mattino fiorisce, alla sera avvizzisce di secca e viene buttata. Ecco, proprio perché la nostra vita è in una condizione di mortalità e di precarietà, l'ansia della perdita è qualcosa che ognuno di noi conosce bene. Quindi, quando il Signore ci rassicura che nessuno andrà perduto, ecco, questa è una notizia, è un Vangelo, è proprio una bella notizia. Mi sono ricordata di una lirica che ho amato molto, una lirica di Giuseppe Ungaretti, poeta, al quale più volte ho chiesto aiuto per commentare la parola di Dio. Questa lirica, Tutto ho perduto, questo è il titolo, è stata scritta da Ungaretti nel 1937. Era morto il fratello Costantino e qui siamo davanti ad un taglio della vita di Ungaretti. Infatti lui inizia proprio questa lirica dicendo tutto ho perduto dell'infanzia, perché la morte del fratello costituisce un prima e un dopo. L'infanzia non solo come età certamente anagrafica, ma l'infanzia anche come serbatoio di emozioni, di ricordi, di innocenza, di compagnia allegra con il fratello, è perduta perché il fratello ha portato con sé questa parte della vita di Ungaretti morendo. Ungaretti non potrà più, come dire, riconquistarla, perché quello che ha perduto con la morte, nella nostra condizione mortale, noi non possiamo riaverlo indietro. E quindi tutto ha perduto dell'infanzia perché ora è entrato in una nuova dimensione della propria vita, che è quella che ha incontrato il dolore, ha dovuto lasciare l'infanzia con tutto quello che comporta e non potrò mai più smemorarmi in un grido. Ecco, l'infanzia ho sotterrato. E questa morte è come una spada invisibile che separa da tutto. Sì, la morte è veramente una spada, no? Che ci separa, ma che soprattutto pone un prima e un dopo. La nostra vita è fatta da alcuni prima e alcuni dopo, da tanti prima e da tanti dopo. Allora, questa lirica di Ungaretti ci pone davanti la condizione dell'uomo, tutto ho perduto, quando perdiamo qualcuno nella morte, ma anche pensate nelle relazioni d'amore, quando finiscono, quando si rompono, cioè si infrange una vita, si infrange un sogno, c'è cioè un dolore che anch'esso è un dolore di un lutto che può affermare tutto ho perduto. Allora, da un lato c'è questa immensa capacità di Ungaretti di parlare del dolore universale dell'uomo, dall'altra però c'è la buona notizia del Vangelo, Gesù che è il figlio del Padre, che realmente non perde nessuno perché con la sua incarnazione, poi passione, morte, risurrezione, ci ha legati a sé in maniera inscindibile e nessuno può sottrarci dalla sua mano. Sempre nel Vangelo di Giovanni è sempre Gesù che ci promette questo: non saremo perduti, nessuno può sottrarci dalla sua mano.

0: Ogni giorno è una sfida? Energia che si esaurisce? Digestione lenta? Difese immunitarie deboli? In un mondo che corre, il tuo corpo ha bisogno di supporto. B-Greens, di BioStile, è la risposta.
1: Col tempo ho imparato che stare bene non è una conquista occasionale, ma una scelta quotidiana. Per questo ho scelto B-Greens, un integratore naturale ricco di nutrienti che mi aiuta a sentirmi in forma e in equilibrio ogni giorno.
0: B-Greens combina estratti vegetali come carciofo, asparago, spirulina, clorella, cardomariano, vitamine e minerali per migliorare digestione, energia, sistema immunitario e funzioni cognitive.
2: Mi sveglio come se avessi dormito 2 o 3 ore in più, con più energia.
3: B-Greens rappresenta una scelta strategica per chi desidera sostenere il proprio corpo ogni giorno, con un'integrazione efficace, sicura e basata su evidenze scientifiche.
1: Più energia, mente lucida e benessere naturale. Con B-Green ogni giornata parte con il piede giusto.

0: giusto.
1: Chiama per informazioni e riceverai un'offerta speciale. Acquistando due confezioni di Big Greens hai diritto al 50% di sconto e alla spedizione gratuita. Inoltre riceverai un regalo esclusivo, una preziosa spilla a forma di quadrifoglio, simbolo di fortuna e di vitalità. Big Greens di BioStile, l'energia della natura, ogni giorno.
2: All'unione delle nostre famiglie!
3: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
4: Dov'è Crisafullo?
5: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
6: Good luck.
7: Troppo tardi, è morto.
8: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti puoi tirare indietro.
9: In guerra per amore. Martedì, in prima serata.
10: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
11: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
12: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
13: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
14: Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
15: Mamma, andiamo.
14: Don't worry, Biredi.
16: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
17: È una compagnia per mia madre, perché non si senta mai sola. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
19: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
20: Uno lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce. Per me è la Cina.
21: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
20: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
22: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
23: Perché è cominciata la rivolta?
24: Per la fame.
25: Con Ingrid Bergman, La locanda della sesta felicità. Domani in prima serata.
26: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
27: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Anche noi oggi saliamo sul monte per ricevere un frammento della luce di Dio e ci verrà donato questo frammento nel pane eucaristico. Disponiamoci a celebrare degnamente questi misteri, riconoscendoci tutti bisognosi della misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il Tuo Figlio, parola di verità e lo Spirito Santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della Tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in tre persone.

Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.

benedetto sei tu nel tuo Tempio Santo, glorioso. Benedetto sei tu sul trono del tuo regno, glorioso.

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigento, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.

Oggi, ultimo giorno del mese di maggio, avremo celebrato la Visitazione. La liturgia invece ci invita a contemplare il mistero di Dio e lo facciamo con gli occhi e con la fede di Maria. E come Maria quel giorno si mise in viaggio verso una regione montuosa della Giudea per portare l'annuncio nella casa di Zaccaria, così oggi la liturgia ci fa contemplare Mosè mentre sale sul monte da solo per incontrare Dio, per consegnare a Dio la fragilità del popolo, per dire a Dio di perdonare quel popolo, per dirgli di ricominciare a costruire una storia nuova. E sul monte Mosè riceve una parola rivelatrice. Dio si presenta come colui che è pietoso, misericordioso, lento all'ira e grande nell'amore. Anche noi saliamo sul monte se vogliamo conoscere Dio. Anche noi dobbiamo metterci in cammino. E certo, ci mettiamo in cammino ogni volta che ci richiamo in una chiesa per celebrare messa, ma non basta questa presenza fisica, occorre che ci sia un cuore aperto alla grazia, spalancato alla grazia che Dio vuole donare. Quella rivelazione che Mosè ha ricevuto sul monte sarà pienamente, definitivamente manifestata in Gesù Cristo. Non solo con le parole, perché è Gesù nella sua persona il volto di Dio. Quel Dio che nessuno poteva vedere, ora si è fatto vedere in Gesù. Quel Dio che nessuno poteva conoscere, ora possiamo conoscerlo se fissiamo lo sguardo su Gesù. Allora, amici cari, ci interessa veramente conoscere Dio? Ci interessa entrare nella casa di Dio, nel mistero di Dio? Se ci interessa, fissiamo lo sguardo su Gesù. Mettiamoci in ascolto di Gesù, perché è Lui la via che ci conduce alla piena verità di Dio. E questa verità oggi ci viene presentata attraverso un brano, avete ascoltato, molto breve, eppure se avrete la pazienza di rileggerlo, scoprirete che in quei pochi versetti ci sono c'è il grande annuncio. E questo annuncio io posso sintetizzarlo in tre momenti. Vi prego di ascoltare. Anzitutto, Gesù dice: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito. Ecco il cuore di Dio. L'amore è la sorgente inesauribile dell'agire di Dio. Perché l'amore non è legato al fare, è legato all'essere di Dio. Dio è amore e non può rinnegare se stesso, non può non amare, perché l'amore appartiene al suo essere. Quanto è importante sapere che questa storia così fragile della nostra vita, della vita del mondo intero, questa storia talvolta così oscura, così piena di tutto il male, questa storia è amata da Dio. E che Dio non si può mai né stancare né rassegnare di amare, anche quando vede tutto il male. Non vi sembra, amici, non vi sembra questa una bella notizia da dare a tutti? Dio non si stanca del male che noi purtroppo non ci stanchiamo di commettere, perché Lui è amore, questo è il grande annuncio. Dio ha tanto, ma tanto amato il mondo da donare il suo Figlio. C'è una seconda parola che ci viene oggi consegnata. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. E questo è un annuncio che è conseguenza del primo, perché ci dice che l'amore di Dio è così potente da salvare il mondo. Quando dite il mondo, dite l'umanità, ciascuno di noi.
la potenza di Dio. Mi viene in mente quella bellissima parola che tante volte ha detto Giovanni Paolo II quando diceva la potenza divina dell'Eucaristia. È straordinaria. Dio ha una potenza infinita. Dio può dare vita, creare vita, ricreare la vita. È la potenza dell'amore. L'amore è veramente potente. L'amore di Dio è potente. E tale diventa anche il nostro amore se non resta un sentimento piuttosto vago, per quanto sincero, ma se il nostro amore viene dall'amore di Dio che accogliamo in noi. E qui c'è la terza parola, che è importante, vi prego di ascoltare. Gesù dice, chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato. Solo chi accoglie l'amore di Dio viene effettivamente liberato dal male. Amici, dobbiamo sapere questo. Dio vuole liberare tutti dal male, ma non può farlo se non accogliamo il suo amore. Se invece diciamo, ecco Signore, io credo in te, allora l'amore di Dio ci viene riversato e ci libera, spezza le catene del male e ci rende a nostra volta capaci di scrivere pagine luminose di carità, quello che hanno fatto i santi. Se esiste qui un santuario e se tanti di voi oggi sono qui, è perché un uomo, fragile come tutti, Bartolo Longo, ha deciso di accogliere tutto l'amore di Dio e poi lo ha riversato con abbondanza in questa terra e ne ha fatto una valle fertile. Questa è la testimonianza dei santi. Qui c'è in gioco la nostra responsabilità. Vedete, questo Vangelo ci dice, da una parte, potete sempre contare sulla fedeltà di Dio, Lui non si stanca. Dall'altra ci dice, ma se vuoi che questo amore possa portare frutto, allora c'è la tua responsabilità. Tutto nasce da Dio, ma tutto passa attraverso la nostra disponibilità. Oggi non ci domandiamo se Dio vuole salvarci, lo sappiamo. Non ci domandiamo se Dio può salvarci, lo sappiamo. Ci dobbiamo domandare se vogliamo essere salvati, se noi vogliamo essere salvati da Dio. Avete certamente almeno sentito che lunedì scorso il Papa ha pubblicato una nuova enciclica sull'intelligenza artificiale, ne hanno parlato tanti e tanti continueranno a parlarne perché è veramente un documento grande. Non vi dico di leggerlo tutto intero, però è molto interessante. Ma il cuore di tutto sta proprio nelle parole iniziali. Il Papa dice c'è una scelta decisiva da fare. Vogliamo costruire la torre di Babele, quella della presunzione dell'uomo che pensa di poter arrivare fino al cielo, o vogliamo costruire la città di Dio, la città dove Dio e l'uomo abitano insieme. Ecco l'annuncio del Papa, la città dove Dio e l'uomo abitano insieme, la città dove l'uomo non presume con la sua tecnica di poter governare la vita o il mondo, ma riconosce il suo limite e riconosce che anche la tecnica è un dono che viene dall'intelligenza che Dio ci ha donato e che noi dobbiamo governare secondo i desideri di Dio. Ecco il grande annuncio. Oggi noi scegliamo di stare dalla parte di Dio, quel Dio che si è fatto umile e che oggi si dona a noi in un piccolo pezzo di pane. Mi raccomando, quando venite a ricevere l'Eucaristia, fatelo con grande, grande fede, non nella confusione, perché siamo tanti, so che ci sarà un po' di confusione, fatelo con fede, perché in quel piccolo pezzo di pane c'è tutta la gloria di Dio e c'è tutta la salvezza nostra. Amen.

0: Fratelli, siamo stati battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io oggi vi invito a rinnovare la fede con le promesse del battesimo. Perciò a tutti chiedo, credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna? E questa è la fede che ci impegniamo a professare e a testimoniare in ogni giorno della vita. E ora, per essere ancora più fedeli a questo grande amore di Dio, per portare frutto, chiediamo al Signore di accompagnarci con la sua grazia e con il suo amore.
1: Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, o Signore. Per la Santa Chiesa, attesti al mondo intero di essere il popolo di Dio, convocato dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo, preghiamo. Per il Santo Padre Leone XIV, che è venuto a confermarci nella fede, il Signore esaudisca le sue intenzioni per l'unità della Chiesa e la pace nel mondo. Preghiamo. Per coloro che sono nella sofferenza e nella prova, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo. Per l'umanità, lacerata da lotte e discordie, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo. Per i numerosi devoti della Madonna del Santo Rosario di Pompei, affinché sappiano attingere dal cuore immacolato di Maria le tante grazie che il Signore ha preparato per la loro salvezza e santificazione. Preghiamo.
0: Queste e le altre intenzioni noi te le presentiamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta, che la rinfranca nel suo cammino verso la patria del cielo, sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie, sempre e in ogni luogo, a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il Tuo Figlio Unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della Tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del Tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare Te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza della maestà, nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui ad adorare.

intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Bartolo Longo e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Tommaso, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
3: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te.

Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Abbiamo ricevuto Dio, doniamo Dio. Abbiamo ricevuto il pane di Dio, doniamo il pane di Dio, che è il pane della carità. Usciamo gioiosi e fieri della nostra fede e non dobbiamo vergognarci di essere cristiani e dobbiamo avere il coraggio di dirlo sempre, in ogni occasione, opportuna e non opportuna. Che la Madonna ci accompagni e concludiamo con una solenne benedizione proprio affidandoci a Maria.

0: Il Signore sia con voi.
1: Inchinate il capo per la benedizione.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
0: Dio vi protegga sempre e in ogni luogo per intercessione di Maria Vergine Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
0: A tutti voi che oggi celebrate con fede la festa della Vergine Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la gioia dello spirito.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

0: Allora, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Come state oggi?
2: Bene.
0: Abbastanza bene? State bene? Un po' così così? Che significa state bene? Perché mi avete risposto di sì o così così? Vogliamo provare a ragionare su questo? Siete in salute? Più o meno. No, intendevo da un punto di vista fisico, non da un punto di vista psicologico. Da un punto di vista psicologico vi conosco e non ho bisogno di farvi queste domande.

0: domande. Però davvero, vogliamo ragionare un attimo su cosa significa quando ci diciamo se stiamo bene o meno? E soprattutto che cos'è la salute ad ampio spettro, anche quella psicologica? Perché anche alla vostra età, scherzi a parte, un pochettino vi tocca, vi vedo, vi studio, vi osservo anche durante le spiegazioni o le interrogazioni. Qualcuno ci vuole provare o ci facciamo aiutare da... Beh, così al volo chi ci vuole offrire una definizione di salute? Abbraccio, io sto bene se? Io sto bene quando? Vai, Giulio.
1: Io, professore, credo che una persona possa essere considerata in salute quando sia mentalmente che fisicamente è in ottime condizioni, in buone condizioni, diciamo, in buone condizioni.
0: In buone condizioni,
1: Quindi,
0: anche un po' di...
1: magari fisicamente ho qualche acciacco, magari sono un po' stanco, un po' triste, però comunque cioè, si va
0: Però c'è un
1: avanti.
0: equilibrio
1: Sì,
0: psicofisico.
1: sicuramente.
0: Ok, qualcun altro? Ce lo facciamo dire allora da... Guardate, vi ho trovato una citazione autorevole, niente meno che dalla Organizzazione Mondiale della Sanità e niente meno che nella Costituzione che risale al dopoguerra 1946. È uno stato completo di benessere fisico, mentale e sociale e non consiste soltanto, in senso negativo, in un'assenza di malattia o di infermità. Ti ci ritrovi, Giulio? Vi ci ritrovate, ragazzi? E se invece volessimo valutare cosa può sconvolgere e minare questo equilibrio? Per esempio una malattia? Per esempio un disagio psicologico? Matilde.
2: Anche una dipendenza può rompere questo equilibrio.
0: Oh, anche una dipendenza. Ma adesso qui entriamo in un ambito più difficile, più ambiguo. Che cos'è allora la dipendenza? E vediamo che cosa hanno risposto proprio coloro che avete intervistato.
3: Allora, io credo che non esista una dipendenza che appunto mi fa più paura, perché penso che qualsiasi dipendenza, se portata all'estremo, appunto, abbia delle conseguenze estreme e spaventose.
4: La mia paura più grande per quanto riguarda la dipendenza è quella riguardante il gioco d'azzardo, perché ho grande paura di perdere tutti i soldi e di non riuscire più a sostentarmi con il mio guadagno, ma soprattutto di non riuscire nel caso a lasciare anche dei soldi alla mia famiglia.
5: La dipendenza che mi spaventa di più è sicuramente quella delle droghe, poiché può colpire una persona sia mentalmente che fisicamente. Potrebbe, diciamo, iniziare tutto ciò per sentirsi, diciamo, integrati all'interno di un gruppo o semplicemente per una mera curiosità, ma ciò, diciamo, può causare molti danni proprio alla vita della persona stessa.
6: La dipendenza che mi fa più paura è quella di dipendere dagli altri, perché penso che se dipendo da altre persone non possa fare le cose da me.
0: Allora, quindi pare che ci siano prima di tutto varie dipendenze che possono minare il vostro benessere, il vostro equilibrio, si diceva prima, e anche delle dipendenze che non solo possono minare, ma che vi spaventano di più, cioè che vi fanno paura, perché così l'hanno un po' intesa coloro che avete intervistato, le dipendenze che vi suscitano più paura. Al volo vi ritrovate nei vari commenti? Ok, allora ripartiamo esattamente da qui, ma prima facciamo un attimo di pausa.
7: Festa che facendo, 3 giorni di festa.
8: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
9: Ho rischiato la vita.
7: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
10: Grazie, grazie per il tuo evento. Una pagina importante, grazie, grazie.
11: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22:55.
12: Apritevi a una nuova filosofia.
13: Greca.
12: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca. Per un equilibrio perfetto.

0: perfetto tra semplicità e
1: bontà.
2: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
3: Chimwemwe ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimwemwe non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimwemwe per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimwemwe.
4: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
6: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Allora, eccoci ragazzi, quindi parlavamo un po' di benessere, almeno abbiamo iniziato a parlare chiedendovi come stavate, bene, abbastanza bene, e poi siamo passati però a vedere che cosa mina questo benessere. Mi avete proposto le dipendenze e coloro che avete intervistato non solo hanno confermato le dipendenze, gioco d'azzardo, droga, come abbiamo sentito, ma hanno piegato le dipendenze anche sul piano della paura. E su questo vorrei riprendere il filo con voi. Ci sono delle dipendenze che vi fanno più paura? Quelle che quindi non solo minano il benessere, ma che vi spaventano, e perché? Perché alcune potrebbero spaventarvi di più o meno? Perché siete più sensibili a... Guido.
8: Ci sono persone anche che ad esempio sono dipendenti dall'attenzione, che se non hanno l'attenzione addosso cambiano drasticamente il stile di vita, che non si ritrovano se stesse, che devono sempre essere al centro, e questo comporta anche comportamenti drastici da parte loro.
7: È una sottolineatura molto importante, perché tutti noi soffriamo certamente l'invisibilità, e questo anche da un punto di vista psicologico è vero. Quasi preferiamo essere visti, nel caso, come delinquenti o con comportamenti a rischio magari, pur di essere, come diceva una ragazza intervistata, in qualche modo integrati in un gruppo. Voi avete fatto mai cose simili per essere integrati e quindi avete messo un po' a rischio la vostra vita dipendendo da questa logica? Giulio, dici di no? Stai mentendo?
9: Io, professore, per gran parte, diciamo, del mio percorso di scuola
7: non sei stato dipendente.
9: No, in realtà è il contrario, non avevo amici proprio perché mi rifiutavo di, cioè stavo da solo perché mi rifiutavo di fare quello che gli altri facevano.
7: Ah, quindi avete un compagno che ha dominato questo bisogno di dipendere dagli

0: gli altri.
1: Forse più per paura della reazione dei miei genitori, però,
0: Perché
1: comunque.
0: frequentavi cattive compagnie? Vai, Andrea.
1: Per me una dipendenza può essere tranquillamente anche quella dal cellulare, dallo smartphone, perché cioè, se una persona sta tutto il giorno a controllare magari se arriva una notifica sul telefono, che sia WhatsApp, un altro social, così, è una vera e propria dipendenza.
0: Benissimo, Andrea. Una dipendenza a causa dei social, per voi assolutamente attuale, io non avrei potuto rispondere, Giulio.
2: Una dipendenza a volte da persone, una dipendenza dalla vita che non ti permette di guardare a ciò che potresti fare di meglio, sei troppo legato alla routine.
0: Ok, sei troppo legato alla routine. La vogliamo estendere ancora di più? Allora, vediamoci prima una clip e poi ne parliamo insieme perché ho visto che anche Lavinia aveva qualcosa da dire e così estendiamo il discorso. Via con la clip.
3: Se guardiamo i dati, i più esposti alle dipendenze sono i giovani e gli adolescenti. Secondo l'indagine europea dell'ESPAD, che studia le dipendenze da alcol e droghe, circa uno studente su quattro tra i 15 e i 19 anni ha sperimentato almeno una sostanza psicoattiva. Tra le più tradizionali, resta molto diffuso l'alcol. Secondo Istat, quasi un giovane su cinque tra i 18 e i 24 anni pratica binge drinking, cioè bere molto in poco tempo durante le serate. La sostanza più usata resta però la cannabis, provata da oltre il 20% degli studenti italiani almeno una volta nell'ultimo anno. Ma ultimamente stanno crescendo soprattutto le nuove dipendenze comportamentali. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, gli adolescenti italiani passano oltre 5 ore al giorno online e circa un ragazzo su 4 mostra segnali di uso problematico dei social. I social influenzano sempre di più anche il rapporto con il corpo. Cresce tra i giovani il ricorso precoce a trattamenti estetici come il filler e Botox, procedure che richiedono ritocchi periodici per essere mantenute, alimentando una continua ricerca di perfezione. Oggi quindi le dipendenze possono nascere anche da comportamenti e modelli di vita che permettono piacere immediato e/o approvazione sociale.
0: Siete messi malissimo, ragazzi, eh? Proprio un futuro roseo, proprio è alla grande, perché già avete visto la clip, queste sono raccolte statistiche fino ai 18 anni e poi la cosa peggiora. Vi ci ritrovate o no? Adesso, non nelle percentuali, nella descrizione, non mi sarei mai permesso, non ho mai pensato di voi, figuriamoci, nella descrizione del dato sociologico, perché scherzi a parte, beh, una certa preoccupazione e paura c'è. Guido, poi c'era anche Lavinia, vai Guido.
1: Mi concedo lo scontro generazionale, ma mi risulta che i dati, escludendo i social, stiano scendendo dalle generazioni passate. Cioè adesso non vorrei essere un pochettino aggressivo, ma noi consumiamo meno alcol, meno narcotici, meno cose. Siamo un pochettino più puliti.
0: È vero? Vi ricordo che in realtà voi avete, lasciamelo dire, il cellulare che assorbe infinitamente, molto di più, tutte quelle altre forme di dipendenza. Però non è veramente risolutivo, ma è sostitutivo, perché il problema allora non è droga o alcol, il problema è la dipendenza in quanto tale, Lavinia, quale? Che volevi dire prima che Guido ti ha strappato la parola?
4: No, no, no, ma prima ho fatto una faccia quando parlava Giulio sulla dipendenza verso le persone, su quello che dico, secondo me è quella a cui avrei più paura io, verso una persona magari che dipendi. Cioè, il resto della mia vita l'ho passato insieme a questa mia amica, ho vissuto sempre insieme a lei, quando lei è partita per l'università io ho avuto una grandissima paura, sono stati mesi in cui non riuscivo a
0: Un
4: fare
0: senso di solitudine, quindi una
4: assolutamente.
0: dipendenza non perché questa tua
4: Non
0: amica
4: verso,
0: avesse fatto
4: sì, no,
0: qualcosa
4: no,
0: di
4: no,
0: male, quindi
4: ma
0: non era un
4: verso proprio la
0: rapporto
4: vita.
0: tossico, perché a volte anche nelle dipendenze, nelle relazioni,
4: Sì.
0: alcune possono essere tossiche. Invece tu stai denunciando il fatto che per
4: Sì.
0: questioni altre, non ricercate, non volute,
4: No, come
0: Yasmin, anche
4: dicevo,
0: tu ti ritrovavi in ciò?
4: io ho avuto un'esperienza di dipendenza affettiva, si chiama, nei confronti di un'altra persona, ma in ambito relazionale, e uscirne è veramente tosta, perché è proprio un attaccamento che nasce da un coinvolgimento emotivo, e proprio perché è un coinvolgimento emotivo e una persona c'è dentro
0: Tutta
4: tutta
0: quanta, con
4: quanta,
0: tutto se
4: è
0: stessa, con
4: molto
0: tutta se
4: difficile
0: stessa.
4: uscirne. Sì.
0: Certo, su questo ci ritroviamo un po' tutti, sia per il legame affettivo in sé, sia perché alcuni legami possono essere manipolatori e tossici, quindi si peggiora qualitativamente il grado di dipendenza. E volevo chiedervi una cosa prima, certamente di darvi la parola, una cosa che mi è venuta in mente adesso, se secondo voi ci sono dei contesti, anche tra voi, che possono favorire o meno queste dipendenze. Ad esempio, ci sono dei contesti sociali, i ragazzi che provengono da un contesto socio-economico X o da un contesto socio-economico Y sono più vulnerabili o è semplicemente l'essere umano? Lavinia, perché mi stai dicendo di no?
4: Secondo me non è proprio il contesto sociale, la persona, cioè il carattere della persona.
0: È il carattere della
4: Non...
0: persona? E siete tutti d'accordo? Matilde?
5: Assolutamente, non c'entra niente il contesto sociale, economico, culturale, non, quello non... Anche le persone magari più abbienti del mondo hanno i propri problemi, le proprie dipendenze,
0: Fatto
5: anche
0: sono d'accordo.
5: salute psicofisica, nel senso non dipende da...
0: Quindi anche persone che teoricamente non avrebbero motivo di fare sport estremi o drogarsi per solitudine, per disperazione, lo fanno quasi per, che termine possiamo usare? Fuggire da una loro condizione o anche per noia. Li vogliamo un attimo sintetizzare, vi propongo io una sintesi delle varie dipendenze. Vediamo se vi ritrovate o meno in queste o se ne volete aggiungere altre. Allora, proviamo a riassumerle in queste cinque. Le vogliamo leggere insieme? Anita, ce le vuoi leggere tu?
4: Sport estremi, rapporti sessuali promiscui, comportamenti alimentari dannosi, pratiche autolesive, ricerca di sensazioni forti.
0: Allora, vi ci ritrovate? Qualcuna forse ho esagerato? Ne volete voi aggiungere qualcun'altra? Giulio?
2: Io poi direi la dipendenza dal cellulare.
0: Ok,
2: Direi la dipendenza del cellulare perché, questo parlo per esperienza personale, è qualcosa che soprattutto in certi contesti aiuta a fuggire. Per dire, io dormo con il telefono in modalità aereo vicino quando la notte, quando magari è un incubo, per distrarmi un attimo, prendo il telefono e questa è diventata quasi un'abitudine. Dunque, esistono anche queste forme, se non di dipendenza, di utilizzo magari del telefono e di tutto l'apparato
0: un
2: digitale.
0: riferimento di sicurezza che in qualche
2: Esatto.
0: modo ci dà.
2: Non è dipendenza, è piuttosto una ricerca di sicurezza.
0: Ok, vorrei chiedervi, avevo una mia curiosità, se vi ritrovate negli sport estremi, perché lo sport estremo è quello che produce più adrenalina, ma proprio l'adrenalina, la scarica di adrenalina, poi diventa quella più ricercata dal cervello, perché lo sport estremo è quel tipo di dopamina che a volte è legata anche ai rapporti sessuali, c'è anche nel gioco d'azzardo, perché poi la logica neuroscientifica è abbastanza simile. In questo vi ci ritrovate? Andrea, tu immagini o la scarica adrenalinica l'hai sentita, vissuta?
1: Ah, se,
0: Scegli
1: ah, se,
0: tu
1: secondo me per
0: quello che
1: quanto
0: più si può dire a livello scolastico.
1: per scarica di adrenalina, secondo me, cioè, per riguardo il gioco d'azzardo,
0: Ah, ok. Vai.
1: quando magari vinci, c'è cioè una vincita, c'è cioè una scarica di adrenalina perché sei felice, ma anche quando perdi, cioè, c'hai talmente adrenalina e dopamina che ti fa sempre puntare di più soldi per
0: Per
1: soddisfare,
0: cui
1: cioè,
0: diventa
1: per riprendere.
0: comunque vada un circolo
1: Sì.
0: vizioso.
1: Io
0: Giulio?
6: devo dire anche che per il gioco d'azzardo il problema è che i casinò stessi ti invogliano a giocare perché magari uno alla prima iscrizione inizia sempre a vincere e quindi la tua dopamina sale alle stelle e si continua a puntare.
0: Vedi Guido, ai miei tempi o anni prima c'era la scheda

0: poveri noi, adesso invece voi potete scommettere e giocare su tutto. Guido.
1: Io mi difendo, non faccio uso di schedine, altre tecniche, di
0: Sì,
1: cose,
0: sì.
1: tipo schifo. Quanto riguarda magari sport estremi, se così possiamo definirli, io mi sento veramente, cioè personalmente, ci si sente vivi, c'è cioè, quasi necessità di quel momento quando in pista fai un sorpasso magari un po' azzardato, quando fai una curva, un passaggio molto complicato, quando stai in barca talmente forte che se non ti tieni voli via, quando fai, ti tuffi da in altissimo,
0: È
1: tutte queste
0: una
1: cose.
0: forma di sport estremo. Lavinia, perché hai...
2: No, perché cioè io
0: Ti sembra una
2: almeno...
0: cosa folle o che vorresti fare?
2: No, mi sembra una cosa folle perché io personalmente ci tengo alla mia vita, però
0: Personalmente ci tieni?
2: conosco però persone che... alla quale piace buttarsi magari da un ponte, io non approvo sinceramente.
0: No, un attimo perché...
2: No, con un
0: No.
2: paracadute ovviamente,
0: Ecco,
2: ad
0: sì, nel senso
2: esempio.
0: con l'elastico, ok, no, nel
2: Sì,
0: senso...
2: no.
0: Ok, però vorrei farvi riflettere su due cose. Uno a proposito dei social, che comunque vi posso rassicurare perché, guardate questa cosa un po' carina che vi ho trovato, perché esistono anche delle vacanze detox, social detox, in cui potete disco... Allora mentivi, Sveva, anche tu fai qualcosa per rifuggire qualche dipendenza di troppo. Però, scherzi a parte, vi vorrei far riflettere sulla parola inglese che indica l'idea della dipendenza addicted, ovvero assegnato. Perché il termine deriva etimologicamente dal latino ed indica colui che era assegnato per debiti. E questo è estremamente incisivo.
3: Assegnato in che senso? Chiaro.
0: Allora, questa è proprio l'etimologia, leggicela, Giulio.
3: Addicted, addico, addicis, addixi, addictum, addicere, costringere.
0: Essere quindi costretti, essere dipendenti, essere legati. E si usava per indicare il legame dello schiavo, il legame quindi per debito, indicando la dipendenza proprio come una schiavitù. Domanda, è esagerato il termine di schiavitù o possiamo arrivare a definirlo? Voi potresti arrivare a definirlo così? Gianfranco, ci vuoi dire la tua?
4: È una forzatura sulla nostra persona, è qualcosa di cui non possiamo fare a meno. Credo sia abbastanza,
0: Forzatura. Come
4: credo sia abbastanza calzante come etimologia.
0: riferimento. Matilde, ti ritrovi o volevi essere più severa?
5: No, sì, sicuramente per arrivare a chiamare comunque una situazione dipendenza o comunque appunto sentirsi schiavo ci deve essere un livello, un limite, quando quella persona o comunque in quella situazione si sorpassa questo limite, è corretto comunque definirsi schiavi di
0: A
5: quella
0: volte
5: situazione.
0: capita purtroppo di non sentirsi schiavi ed esserlo comunque perché non si ha la piena consapevolezza. E se adesso invece proviamo a ribaltare la cosa? Perché fino adesso, insomma, abbiamo descritto un futuro e una vita da schiavi, un futuro non proprio roseo. E se invece io vi ribalto la situazione così al volo e vi chiedo se invece esistono delle dipendenze positive? Esiste invece un modo di dipendere? Voi vi sentite bisognosi o dipendenti positivamente da qualcosa o da qualcuno? Proviamo a farci aiutare da Goethe. Yasmin, ce la vuoi leggere tu?
6: Sì, la dipendenza volontaria è la condizione più bella e come sarebbe possibile senza amore?
0: Quindi allora, prima proprio Yasmin ci offriva una definizione di dipendenza affettiva in senso negativo, io l'avevo anche esagerata pensando addirittura alla relazione tossica, e se invece l'amore lo riusciamo a pensare come una scelta volontaria che inevitabilmente anche comporta una forma di dipendenza. È bello essere dipendenti da un abbraccio? Da una coccola? No mai? Guido, sì? Sì, perché? Perché mi fai col gesto con le mani così, come se fosse la cosa più naturale e umana possibile?
1: Mi ha posto la domanda, è normale essere dipendenti da una coccola? E a me ha stupito che nessuno ha risposto subito, cioè sì,
0: Certo
1: subito.
0: che è una cosa bella essere dipendenti. Se uno non avesse bisogno di amare, di essere amato, potrebbe essere quasi un po' preoccupante. La dipendenza che la persona amata ci può suscitare ha in sé un aspetto positivo, a meno che non diventa una cosa tossica. E allora, Giulio, non eri d'accordo?
3: Scusi, se questo abbraccio non dovesse arrivare, che facciamo noi? Se si presuppone una dipendenza, allora si presuppone.
0: Se un bambino piccolo appena
3: Ah.
0: nato non viene abbracciato, coccolato, preso in braccio dalla madre, potrebbe arrivare persino a morire.
3: Però quella non è dipendenza, non è proprio una forma di dipendenza, cioè è una forma, diciamo, di contingenza piuttosto.
0: Matilde, vai. Piano perché dopo un po' nella discussione vi mettete a litigare.
5: Non
0: Però
5: mi
0: è bello che ci sono opinioni diverse, vai.
5: trovo d'accordo con Giulia perché il bambino comunque alla fine passa 9 mesi all'interno della madre, nutrito direttamente da corpo a corpo, al suo interno. È normale che comunque il bimbo, se una volta uscito, non sente il calore della stessa madre, che l'impatto comunque del parto è forte, quindi deve essere comunque ricollegato in qualche modo, è come se non da un
0: Anche
5: abbraccio.
0: nell'odore.
5: È come se non tramite un
0: Però vi
5: abbraccio.
0: dico la verità, io rimango legato all'odore dei capelli, l'odore del bambino appena nato, dei miei figli, oltre al fatto proprio della pelle, oltre al fatto dell'abbraccio. E il figlio ricerca questo abbraccio naturale. In fondo rimaniamo in questo senso un po' figli sempre, ci manca. Se non arriva, ci manca tantissimo. E vi volevo far vedere in questo un'immagine bellissima di un abbraccio particolare. E l'abbraccio particolare è quello della Sacra Famiglia di Bartolomé Esteban, che rappresenta tra i quadri uno dei miei preferiti. Proprio per l'immagine che ci offre di San Giuseppe che ha in braccio il bambino. Solitamente i quadri della Sacra Famiglia vedono il bambino a centro con lo sguardo di Maria e di San Giuseppe, o ovviamente quelli che studiate a scuola con il bambino in braccio a Maria. Questo è uno dei pochi, almeno è tra i miei preferiti, in braccio a San Giuseppe, proprio come questo legame particolare che non è soltanto il legame materno, ma anche il legame paterno, cioè genitoriale del papà e della mamma. E questo non è naturale? Ci manca? Certo che ci manca. Certo che lo avremmo in qualche modo sempre come dipendenza e certo che lo avremmo sia come figli sia come genitori. E allora qualcuno ci vuole proporre, dai, proponetele voi le riflessioni di questa lezione. Nella bellezza però della dipendenza. Vogliamo darci il compito per la prossima volta di proporci una dipendenza bellissima che non ci snatura. No, Guido, i soldi erano nella prima parte dei comportamenti a rischio e delle dipendenze nel senso di forme surrogate di droga. Nelle conclusioni ci diamo il compito di cercare una dipendenza che affascina ed esalta e promuove l'essere umano, non lo schiavizza. Ciao ragazzi, bravi, alla prossima lezione.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce, per renderla un luogo ancora più accogliente.
2: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
5: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream. Il loro piccolo grande gelato.
6: Colesterolo?
7: No, io lo uso per i trigliceridi.
8: E io per la glicemia.
9: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
10: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
11: Apritevi a una nuova filosofia
12: greca.
11: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
12: bontà.
13: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
14: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani. Eravamo il nemico.
15: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
16: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
17: Questi proiettori sono troppo vecchi. Vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
14: Tutti noi siamo nati qui.
18: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
14: Oh, Jack!
19: È l'americana, io sono suo padre!
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa avere di meno nostra figlia.
2: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.

0: Pronto?
1: Guadalupe, sono Magdalena, la segretaria del signor Daniel. Mi ha chiesto di dirti se puoi raggiungerlo e che sarà disponibile tutta la mattina, ma di non andare troppo tardi.
0: Sì, d'accordo.
1: Ti ringrazio.

0: Credimi, Lupe, mi dispiace moltissimo doverlo dire a un'autrice come te, che ha vinto tanti premi e che ci ha procurato così tanti lettori.
1: E tanti benefici economici.
0: Che si sono convertiti in perdite, Lupe. È passato un anno e ancora non so niente del tuo prossimo libro. È un romanzo, forse? Un reportage? Non hai scritto neanche una riga. E sono io che devo dare spiegazioni alla casa editrice che mi rimprovera per le tue inadempienze contrattuali.
1: Un altro mese e ti garantisco che avrai qualcosa.
0: Un mese? Ti do solo 15 giorni.
1: Come?
0: Hai 15 giorni per consegnarmi perlomeno la trama del tuo prossimo libro. Devi darmi qualcosa, è chiaro? Altrimenti sarò costretto ad annullare il tuo contratto con le edizioni Sinfine.
1: No, tu non puoi farmi questo.
0: Io no. Ma l'editore sì. Mi dispiace, ma abbiamo aspettato abbastanza. Lupe. Vai a trovarla. Sì. Tra una settimana. E che aspettino allora?
2: Poi fai un bel totale, però mi raccomando, non rimanere fermo sull'immagine dello studio troppo a lungo, mi sono spiegata?
3: Sì, va bene.
2: Ciao.
4: 5 minuti, solo 5 minuti.
2: Il fatto è che voglio entrare subito nel vivo dell'intervista, direttamente dalla prima domanda.
3: Ho capito.
2: Tu sei Guadalupe?
1: Sì, vedo che Danielle ti ha chiamato, è davvero un piacere. Chiamami Lupe, per favore.
2: Ti avrei riconosciuta anche se non mi avesse chiamato. C'è la tua foto sulla quarta di copertina dei tuoi libri. Ti assicuro che li ho letti tutti quanti.
1: Sono molto onorata.
2: Aspetta un attimo, finisco di registrare e poi parliamo.
1: Sì, sì, assolutamente.
2: Benvenuti ad una nuova puntata di La Zona Limite. Cosa c'è di vero nelle profezie dei Maya sulla fine del mondo? Un archeologo ha appena scoperto un geroglifico davvero molto antico che sembra aver predetto niente di meno che il surriscaldamento globale. Scusate. Beh, Danielle mi ha detto che tu hai il blocco dello scrittore. Gli ho risposto che non sei un'eccezione. E in fondo lo sa anche lui.
1: Sì, ma comunque mi ha concesso solo 15 giorni, capisci?
2: Già. Ma credo di avere un'idea riguardo l'argomento su cui potresti lavorare. Ne abbiamo già parlato nel mio programma, non molto tempo fa. Io credo che faccia il caso tuo. Guarda.
5: Rinnoviamo la consacrazione al tuo sacro cuore avvenuta in questo luogo 100 anni fa.

0: una bella cerimonia, però quale sarebbe l'idea?
1: Pare che dietro a tutto questo ci siano delle apparizioni di Gesù Cristo che attirano moltissima gente, addirittura nazioni intere. Ci fu una persecuzione terribile. Molti furono assassinati.

0: Sembra interessante. Però, Maria, il fatto è che io non so niente sull'argomento.
1: Se indagassi un po', potresti scoprire che ancora oggi molti credono che il Sacro Cuore di Gesù continui a compiere miracoli. O almeno così dice la gente.
0: Io ti ringrazio moltissimo, però la verità è che non saprei da che parte cominciare.
1: Beh, questo non è un problema. Se vuoi, posso passarti alcuni contatti. Qui in studio abbiamo molto materiale che però non utilizziamo. Al principio, anch'io non sapevo nulla sull'argomento. Ma poi, quando l'ho studiato, credimi, mi ha toccato il cuore.

0: Nel villaggio di Paray-le-Monial, nella Francia orientale, nel XVII secolo Gesù Cristo apparve a una monaca di 26 anni, Margherita Maria Alacoque. Vicino alla grande basilica medievale troviamo il monastero della Visitazione, il luogo dove avvennero le apparizioni. Margherita Islena, una suora colombiana, ci riceve con un gran sorriso e ci concede il privilegio di entrare nel monastero di clausura.
1: Questo è il chiostro attraverso il quale Margherita Maria fece il suo ingresso in convento. E questa è la cappella che, a quanto si dice, è la prima al mondo edificata in onore del cuore di Gesù. È lì dove c'è quella targa che Margherita Maria andò in estasi durante una celebrazione. È proprio in questo luogo che Gesù Cristo fece comprendere a Margherita il mistero della sua sofferenza e della sua passione.
0: La prima apparizione ebbe luogo il giorno di San Giovanni, nel 1673. Margherita Maria era nella cappella, in preghiera davanti al Santissimo Sacramento, quando all'improvviso si sentì invasa dalla sua divina presenza.
2: Il Signore mi fece riposare a lungo sul suo petto, nel mentre mi svelava le meraviglie del suo amore. Ed egli mi disse:
3: il mio cuore divino arde così tanto d'amore per gli uomini e per te, che non potendo contenere dentro di sé le fiamme del suo ardente amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo.
0: Poco dopo le apparve una seconda volta.
2: Il cuore divino mi apparve su di un trono di fiamme, con la piaga adorabile, circondato di spine e sormontato da una croce.
1: Quando Margherita vide la corona di spine attorno al cuore di Gesù, lui le spiegò che quelle erano le ferite inferte dai nostri peccati e lei voleva consolare Gesù amandolo e corrispondendo al suo amore con amore.
2: Mi disse che il suo desiderio di essere amato dagli uomini lo spinge ad aprire loro il suo cuore, colmo di tutti i tesori, di amore, di misericordia e di salvezza. Mi assicurò che abbonderanno le grazie con la sua immagine.
0: Il Signore promise il suo aiuto a chiunque venerasse l'immagine del suo sacro cuore, mettendola in casa o portandola al petto. Dopo la terza apparizione, Margherita era afflitta. La madre superiora andò in suo aiuto e la tranquillizzò.
4: Margherita, che cos'hai? Che cosa ti prende? Margherita! Margherita, rispondi! Margherita!
0: Poi le chiese di raccontarle tutto.
4: Margherita, dimmi, che cosa ti succede? Madre superiora.
0: Il suo segreto è che il Sacro Cuore ha scelto lei come messaggera del suo amore. E le ha lasciato nel petto una piaga dolorosa, come una scintilla del suo ardente amore.
4: Mi ha scelta.
0: Nella stessa apparizione, quando era in preghiera da diverse ore davanti al Santissimo, Gesù le svelò quello che sentiva il suo cuore umano.
2: Amante appassionato, si lamenta della mancanza d'amore degli uomini. E così il Signore, come un mendicante divino, ci tende la mano per chiedere il nostro amore.
0: Ai pellegrini che giungono al santuario di Paray-le-Monial, il giovane rettore, padre Benoît Guédas, riassume così questa parte del messaggio.
5: Gesù cerca degli amici e dice: vuoi essere mio amico? Ho dato la mia vita per i miei amici, ma loro non vogliono venire da me.
6: Il mistero di Paray-le-Monial della rivelazione è che il Signore nostro Dio mendica e supplica solo di avere il nostro amore. Dio non avrebbe bisogno di nessuno, ma poiché ci ha creati liberi e ci ama, vuole che lo amiamo anche noi.
5: Questo è il luogo dove Gesù chiede che riceviamo la comunione, e ciò dovrebbe avvenire ogni primo venerdì del mese. Lui ha chiesto l'ora santa, un'ora di preghiera il giovedì notte, per fargli compagnia nella sofferenza.
0: È Gesù stesso a spiegare a Margherita ciò che si aspetta dall'ora santa. placare la collera divina, chiedere misericordia per i peccatori e consolarmi per l'abbandono dei miei apostoli. Gesù si lamenta soprattutto per la mancanza d'amore di chi si è consacrato a Lui. Ciò mi ferisce più di quanto io abbia sofferto durante la mia passione. Se mi contraccambiassero con un po' di amore, il sacrificio che ho fatto per loro sarebbe poca cosa. Presto Margherita rivelò nuovi messaggi da parte di Gesù.
2: Mi ha svelato le inesplicabili meraviglie del suo amore puro, da egli donato agli uomini, senza limiti, ricevendo da molti di loro solo ingratitudine, irriverenza e sacrilegi.
5: Nel linguaggio di oggi suonerebbe così: ho dato la vita per loro e a loro non importa nulla. Tu, Margherita Maria, sei disposta a ricambiarmi con amore e consolazione?
0: Un giorno del 1689 Gesù chiese a Margherita che il re consacrasse la Francia al suo Sacro Cuore. Lei ne parlò alla Madre Superiora, che le chiese di mettere la richiesta per iscritto.
2: Il cuore di Gesù desidera che questa devozione venga conservata nei palazzi dei re e dei principi della terra. Essa proteggerà con grande cura e forza anche il nostro re.
0: In Francia covavano già tendenze anticristiane che sarebbero sfociate nella rivoluzione. La consacrazione del Re Sole avrebbe potuto evitarla. Nostra Signora di Fatima lo confermò a Suor Lucia. Se la Russia non verrà consacrata sarà troppo tardi, come è accaduto col re di Francia. Il Re Sole, come è noto, non consacrò la Francia al cuore di Gesù e nemmeno i suoi successori. Provò a farlo Luigi XVI mentre era incarcerato in cambio della sua liberazione, ma ormai era tardi. La rivoluzione francese culminò con un'atroce persecuzione radicalmente anticattolica, passata alla storia come il terrore. Alcuni studiosi sottolineano il sorprendente parallelismo tra due eventi decisivi, la rivoluzione francese e la rivoluzione russa.
7: È interessante notare come la rivoluzione francese sia strettamente associata alle rivelazioni del Sacro Cuore di Gesù a Santa Margherita Maria Lacoc, mentre quella bolscevica è collegata a Fatima tramite i suoi pastorelli. A 100 anni dalla rivoluzione francese viene richiesta al re di Francia la consacrazione al Sacro Cuore di Gesù, mentre a Fatima la Madonna chiede la consacrazione della Russia al Cuore Immacolato di Maria.
0: Nel frattempo il Sacro Cuore si è aperto una nuova via di espansione. A Valladolid, in Spagna, apparve al giovane gesuita Bernardo de Hoyos, nella chiesa del Collegio di Sant'Ambrogio, divenuto oggi santuario nazionale della Grande Promessa.
8: La rivelazione fatta a Bernardo avvenne 60 anni dopo rispetto a quella di Père Le Monial a Santa Margherita. Egli contempla il cuore di Gesù come un fuoco pieno d'amore che brucia senza consumarsi, avvolto dalla corona di spine, che simboleggia l'ingratitudine degli uomini.
9: Gesù consola gli uomini e al tempo stesso viene consolato dagli uomini. È un mistero impressionante.
0: Il messaggio più noto del Sacro Cuore al giovane Bernardo è la cosiddetta Grande Promessa: regnerò in Spagna e con maggiore venerazione che altrove.
8: Ha scelto la Spagna per la sua missione, anche in virtù della dimensione dei territori che in quell'epoca appartenevano a questa nazione, l'America Latina e le Filippine. Per questo nella Basilica sono rappresentate le tre Madonne: la Vergine del Pilar, patrona di Spagna, di Guadalupe, patrona delle Americhe.

0: Promessa, la Spagna, il Messico. Ti manca, vero? Il Messico. Di' la verità.
1: Sì, certo, lì ci sono i miei genitori. O meglio, mia madre, perché mio padre è tornato qua, però non ho idea di dove sia. Sono 20 anni che hanno divorziato e da allora non l'ho più visto. E questa cosa mi ha fatto crollare.
0: Purtroppo sono cose che succedono.
1: Ma dimmi, sai se ci sono stati degli sviluppi riguardo la grande promessa?
0: Beh, alcuni avvenimenti sembrano dimostrare che in effetti sì, qualcosa è successo.
1: Guarda,
0: stasera ricontrollo gli archivi e domani ti chiamo.

0: Ciao.
1: Ciao, vieni, siediti.
0: Non vorrai mica farmi un'intervista, vero? Perché io non mi sono truccata per la televisione.
1: No, però magari per la prossima stagione avrò bisogno di una collaboratrice come te. Scusami se ti ho svegliata così presto stamattina.
0: No, no, non ti preoccupare. Ma dimmi, ci sono delle novità?
1: Crimini e un miracolo inaspettato.
0: Beh, è di un miracolo che avrei proprio bisogno.
1: Allora eccolo.
2: Nel XVIII secolo i possedimenti della Spagna comprendevano le odierne Americhe, quindi non c'è da stupirsi se il compimento della grande promessa a Bernardo iniziò in Ecuador. Monica Acquaviva, direttrice della missione dell'amore di Dio, ci spiega come accadde.
3: Il 25 marzo del 1873 l'Ecuador viene consacrato al Sacro Cuore di Gesù come primo paese nella storia grazie al nostro presidente Gabriel García Moreno.
2: Di profonde convinzioni cattoliche, García Moreno firmò un concordato con la Santa Sede, facendo arrivare dall'Europa molti religiosi per le sue scuole e insieme all'arcivescovo di Quito, Monsignor Checa Ibarba, consacrò l'Ecuador al Sacro Cuore di Gesù.
4: Penso che se lo devo dire come un messaggio di Gesù. Todo esto de riqueza que tienen ustedes, de riqueza espiritual, de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo.
2: Questa consacrazione venne profetizzata dalla Vergine del Buon Successo a una suora spagnola di Quito, Suor Maria de Jesus Torres, alla fine del XVI secolo, e predisse anche il destino di chi l'avrebbe fatta.
3: Suor Mariana profetizzò che durante il XIX secolo un presidente cristiano, un uomo di gran valore, sarebbe morto martire nella stessa piazza dove si trovava il suo convento.
2: Il 6 agosto del 1875, primo venerdì del mese, la profezia si compì. Il presidente García Moreno si recò in cattedrale a pregare, come faceva abitualmente. Si mise in ginocchio in questa cappella, davanti all'altare della Vergine del Calvario, senza sapere cosa lo avrebbe aspettato.
5: Attraversata la piazza, mentre saliva i gradini del palazzo presidenziale, venne investito da 14 colpi di macete e 6 di arma da fuoco. Lo portarono nella cattedrale e lì, proprio dove aveva pregato pochi minuti prima, morì.
2: Lo storico Alberto Bárcena, esperto in massoneria, ha indagato sulla connessione tra questa organizzazione, la consacrazione dell'Ecuador e l'omicidio.
6: È orribile venire uccisi a colpi di pistola e di macete. E nonostante questo, le sue ultime parole furono «Dio non muore», il che lascia presupporre che sapesse perché lo stavano ammazzando. La vittima aveva scritto delle lettere a un amico e persino al Papa in persona, nelle quali parlava delle minacce di morte ricevute. Gli erano state rivolte dalla massoneria e aveva chiesto al Papa di pregare per la Repubblica dell'Ecuador, perché potesse continuare ad essere una nazione cattolica e anche per lui stesso, visto che lo stavano minacciando di morte.

0: La morte di García Moreno non fu la sola avvenuta in circostanze misteriose.
1: Soltanto 2 anni dopo, l'arcivescovo Checa Ibarba venne avvelenato con la stricnina versata nel suo calice.
0: Il nuovo presidente espulse dall'Ecuador il successore del vescovo. La sua risposta fu la chiusura delle chiese e la sospensione dei sacramenti. In quello stesso giorno avvenne l'eruzione del vulcano Cotopaxi. Nello stesso anno nel quale l'Ecuador venne consacrato, il Parlamento francese approvò la costruzione della basilica dedicata al Sacro Cuore di Gesù.
2: La costruzione durò ben 40 anni. 40 anni pieni di generosità materiale da parte dei fedeli, ma anche di generosità spirituale, perché furono loro a costruire la Basilica del Sacro Cuore.
0: La basilica fu infatti sovvenzionata dalle parrocchie e da migliaia di fedeli francesi con piccole donazioni, tra cui quella di una giovane chiamata Thérèse Martin, che sarebbe diventata Santa Teresa di Lisieux.
2: Ella si privò di un oggetto di valore, un piccolo braccialetto d'oro, e lo offrì alla Basilica del Sacro Cuore. Il monile venne fuso insieme ad altri gioielli per realizzare l'ostensorio usato nelle celebrazioni solenni.
0: Nel 1885, quando i lavori erano appena cominciati, in una cappella provvisoria venne organizzata notte e giorno l'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento e da allora non si è mai interrotta. L'esempio del Sacro Cuore ha incoraggiato la costruzione di altri santuari simili, come il Tempio Espiatorio del Tibidabo, che domina dall'Alto Barcellona, la cui origine si deve a una visione di San Giovanni Bosco. Sono state costruite anche statue e monumenti. La sola Spagna ne conta circa 400 di varie dimensioni e stili diversi. La statua più famosa si trova a Rio de Janeiro, il Cristo Redentore, che a sua volta ha ispirato i portoghesi per la costruzione del Sacro Cuore di Almada, vicino Lisbona. I boliviani hanno scelto un modello simile per innalzare il loro Cristo di Cochabamba. In Vietnam, paese comunista, i cattolici hanno avuto il coraggio di costruire il loro Cristo di Bung Tau nel 1993. E nel XXI secolo in Polonia fu eretto il Cristo di Świebodzin, che ha battuto il record mondiale con i suoi 36 metri di altezza. Tra tutti i monumenti francesi, il più visitato dai turisti è la cattedrale di Notre-Dame. Ma dopo il misterioso incendio del 2019, al primo posto è passato il Sacro Cuore. Alcuni vi giungono da turisti, altri da pellegrini. Uno di questi fu San Giovanni Paolo II, che vi pronunciò un memorabile discorso.
2: Egli ha unito le tre denominazioni della Basilica: Santuario del Sacro Cuore, dell'Adorazione Eucaristica e della Divina Misericordia. E quindi, in conclusione, questi tre titoli della Basilica, disse, rappresentano lo stesso ed unico mistero dell'amore di Cristo.
0: La Divina Misericordia è l'espressione più attuale della devozione al cuore di Gesù. Ce lo conferma un professore polacco, esperto del diario di Santa Faustina Kowalska.
3: Nel diario ci sono ben 53 punti che parlano in maniera esplicita del Sacro Cuore di Gesù. La fonte della mia misericordia è il mio cuore, dice Gesù a Suor Faustina. Da dove abbiano origine i due raggi, lo si comprende contemplando l'immagine di Gesù. La loro sorgente non è altro che il cuore di Cristo.
0: In una enciclica del 1956, Papa Pio XII ne diede una definizione chiara.
4: La devozione al Sacro Cuore è la devozione di tutta la Chiesa, perché riunisce e riassume integralmente tutto il mistero della rivelazione.
0: Il trionfo di questa devozione lo si deve in parte alla beata tedesca Maria del Divino Cuore. Il motivo ce lo spiega un suo parente, Walter von Plettenberg.
5: Era una mia antenata che visse verso la fine del XIX secolo. Scrisse una lettera a Papa Leone XIII

0: comunicandogli che il Sacro Cuore di Gesù chiedeva al pontefice di consacrare il mondo al Sacro Cuore.
1: E così nel 1899 Leone XIII consacrò il mondo al Sacro Cuore nell'enciclica Annum Sacrum. Da allora ogni papa ha incoraggiato questa devozione anche nei momenti più difficili. Nel 2011, sfidando una violenta tempesta e molti pregiudizi, Papa Benedetto XVI consacrò al Sacro Cuore tutti i giovani del mondo.
2: Fu una grande emozione vedere come, nonostante quella pioggia impetuosa e in mezzo a tutte le difficoltà che ne derivarono, il Papa consacrò comunque tutti i giovani al Sacro Cuore di Gesù.
3: Signor Gesù Cristo, hermano, amigo, il Redentor dell'Hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos, con ardiente plegaria los consagra tu corazón, para que arraigados y edificados en ti, sean siempre tuyos en la vida y en la muerte.
4: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
5: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
4: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
5: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
4: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
6: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima, in ogni domanda lo stupore per il suo destino.
7: Soul, questa sera alle 21.05.
8: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
9: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
10: Che festa che facendo! 3 giorni di festa!
11: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
12: Ho rischiato la vita!
13: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
14: Grazie, grazie per il tuo vento. Una pagina importante, grazie, grazie.
15: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22.55.
16: Che te ne pare?
17: Sì, però no.
16: Non ti capisco.
17: È una bella storia. E mi interessa. È sicuramente d'effetto. Ci sei quasi, ma manca ancora la sostanza. E comunque, dov'è il resto? Questo non basta.

0: Consacrazione?
1: Esattamente, perché nonostante le minacce della massoneria, consacrò la Spagna al Sacro Cuore di Gesù, mentre gli veniva inaugurato un monumento.
0: Cosa disse Alfonso XIII per causare tanta irritazione?
1: Il re non solo partecipa alla cerimonia, ma legge anche la formula della consacrazione, chiamando il Signore il re dei re e signore di coloro che comandano, e da allora consacra la Spagna, le istituzioni e tutte le nostre leggi al Sacro Cuore di Gesù.
2: Nel 1919 avviene la consacrazione nel luogo simbolicamente prescelto del Cerro de los Ángeles, il centro geografico della penisola iberica, con lo scopo di portare a compimento ciò che era stato promesso al beato Bernardo de Hoyos: regnerò in Spagna con una speciale predilezione.
3: Alfonso XIII aveva rischiato molto e le reazioni non si fecero attendere. Padre Crowley, promotore della consacrazione, ricevette da lui una confidenza.
1: Aveva da poco ricevuto una delegazione, a detta del re, della massoneria internazionale, che gli aveva imposto delle condizioni. Innanzitutto quella di entrare in una loggia, ma la proposta, dirà a padre Crowley, l'ho respinta con un cenno del capo, perché io, in quanto cattolico, non potevo accettarlo in alcun modo. Quando il re congedò quella delegazione massonica, colui che la presiedeva disse: siamo desolati, ma Sua Maestà oggi ha decretato la perdita del trono e il suo esilio dalla Spagna.
3: Il re Alfonso perderà effettivamente la corona nel 1931. Anche se la sua dinastia, a differenza della Francia, continuerà a regnare fino ad oggi. Nel luglio del 1936 scoppiò la sanguinosa guerra civile spagnola. Pochi giorni dopo, il monumento del Sacro Cuore al Cerro de los Angeles fu oggetto di un feroce atto di odio.
4: Puntate con tutto il vostro odio e sparate con tutta la vostra rabbia!
3: La statua del Sacro Cuore venne presa a fucilate e fatta saltare con la dinamite.
2: La testa cadde a terra intera senza alcun danno, ma subito dopo ci fu un tremendo accanimento per sfigurarne il volto. Fu preso a bastonate e a colpi d'arma da fuoco.
3: Spararono anche al cuore, ma miracolosamente non venne colpito direttamente da alcuna pallottola. Come nel caso dell'arcivescovo e del presidente dell'Ecuador, anche qui è presente il mistero del male. Il sacerdote ed esorcista padre Petit, missionario nelle foreste del Perù, oggi operante nella diocesi di Barcellona, ha constatato l'azione del maligno.
5: Avviene sempre qualcosa di misterioso quando qualcuno intende promuovere la devozione al cuore di Gesù. Il demonio si infuria molto. E allora comincia a perseguitarlo in tutti i modi possibili.
2: Gesù Cristo ci assicura che avremo tutti questo rifiuto, ma la sola cosa che deve preoccuparci è la nostra risposta a questo odio. Non si reagisce all'odio con un odio più grande, ma con un amore che ci viene dall'alto.
5: In questi tempi difficili e di grande crisi vocazionale, stiamo notando che nei gruppi, nei movimenti o negli ambienti che hanno conservato una genuina devozione al cuore di Gesù, questo fenomeno non succede, ma anzi le vocazioni aumentano. Ciò dimostra che la devozione è concepita per i nostri tempi e dà frutti in abbondanza.
3: Messico, 1924. Di fronte alla crescente persecuzione della Chiesa da parte dei governi anticattolici, i vescovi presero una decisione.
6: Anche il Messico venne consacrato al cuore di Gesù poco prima della guerra cristera e rinnovò la consacrazione nel 2006. Nonostante le difficoltà, le contraddizioni e le persecuzioni, la fede si mantiene viva. Aggiungo che questo è un elemento che caratterizza i 15 paesi che si sono consacrati al Sacro Cuore.
3: Di queste 15 nazioni del mondo che si sono consacrate al Sacro Cuore di Gesù, 14 sono ispano-americane. E l'altra è la Polonia. La mappa sembra corrispondere alla grande promessa di Gesù al beato Hoyos: regnerò con maggior venerazione in ciò che era la Spagna nel XVIII secolo. Nessuno potrebbe mai immaginare che la scintilla che ha propagato questo fuoco in tutta l'America Latina sia una donna laica, emigrata in Francia dal Salvador.
0: Venni in Francia perché mia madre voleva che imparassi bene il francese.
7: Ma quando arrivai mi innamorai di Parigi e già dopo 3 giorni dissi: da qui non me ne andrò mai più. Sono sposata con un francese, di famiglia atea da diverse generazioni, ma il Signore ha fatto sì che ci incontrassimo. E poi la cosa incredibile è che mio marito è stato il primo strumento utilizzato dal Sacro Cuore di Gesù.
3: Suo marito la portò a un mercatino dove si vendono oggetti di cui la gente si disfa.
7: E che cosa mi salta subito agli occhi? Con grandissimo dolore vedo moltissime immagini del cuore di Gesù in vendita. Poi noto un portareliquie nero tra migliaia di oggetti in esposizione, dal quale mi sento totalmente attratta. Allora chiedo alla signora del banco perché sopra ci fosse la scritta Beata Margherita Maria Lacocque, e lei mi risponde: perché è una reliquia di Santa Margherita Maria. E provate a immaginare l'emozione che ho provato. Mia madre mi aveva raccontato di Paray-le-Monial e tutta la storia di Santa Margherita. Decido allora di andare a Paray-le-Monial per incontrare la madre superiora della visitazione e per sapere da lei se la reliquia fosse veramente autentica.
8: Venne a trovarci qui al monastero e sono sicura che il Signore non l'avesse scelta a caso, ma come strumento, visto la sua condizione di laica, per far sì che il mondo conoscesse l'amore di Gesù.
7: Appena la vidi, le mostrai il mio reliquario e lei mi disse: sì, sono i reliquari che si facevano alla fine del XIX secolo. Allora, proseguendo la conversazione, le dissi: madre, io provengo dal Salvador e porterò le reliquie di Santa Margherita Maria al monastero della Visitazione in Salvador. E la madre mi rispose: signora, non c'è alcun monastero della Visitazione in Salvador. E allora io immediatamente sentii dentro il mio cuore che se ne doveva fondare uno.
3: Volle quindi parlare con il rettore del santuario di Paray-le-Monial, padre Édouard Marot, senza sapere nemmeno cosa pensasse di questa devozione.
9: All'epoca ritenevo che fosse una devozione antiquata, obsoleta, ritrograda, e che si sarebbe dovuto aggiornare il messaggio di Gesù a Santa Margherita Maria, modificando anche il lessico di parole come riparazione, mortificazione, offerta delle proprie sofferenze, condivisione del dolore di Cristo, tutte cose che in quel momento non riuscivo ad accettare. Desideravo anche cambiare le statue o le immagini del Sacro Cuore di Gesù, che ritenevamo un po' kitsch o inattuali. Ammetto che da parte mia vi fosse una certa presunzione nel voler aggiornare per mio conto questo messaggio di Gesù a Santa Margherita Maria.
7: Quindi chiamai padre Marot e gli chiesi se potevo portare le reliquie in Salvador.
9: E io le dissi: certo che puoi portare le reliquie di Santa Margherita in Salvador.
7: A patto che rispetti queste 3 condizioni. Ottenere dal vescovo una lettera d'invito, sostenere tutte le spese del viaggio e la reliquia deve essere accompagnata da 2 persone.
3: Con sorpresa del rettore, le condizioni furono rispettate.
9: In seguito mi dissi: se io avessi chiesto anche soltanto un decimo di quanto lei ha domandato a vescovi, sacerdoti e rettori, la loro risposta sarebbe stata un no. Ma a lei hanno detto di sì.
3: Padre Marot si lasciò contagiare dall'entusiasmo di Alicia e condivise con lei le sue avventure in America Latina.
7: Ben 100 vescovi adottarono la decisione di consacrare il Messico al cuore di Gesù nel giugno del 2006. Santa Margherita e le sue reliquie erano presenti all'interno della Basilica di Nostra Signora di Guadalupe. Una persona venne da me e mi disse: lei non andrà in Brasile? E io gli risposi: no, non parlo portoghese, non conosco nessuno. E feci la finta tonta.
3: Dopo vari rifiuti, Alicia finalmente acconsentì ad andare in Brasile con padre Marot, dove nel santuario di Aparecida fece un incontro del tutto inatteso.
7: Incontrammo un padre gesuita, fondatore del canale televisivo XXI secolo. Si trovava anche lui ad Aparecida. Lo incrociammo in un ristorante, ci fece un'intervista e a un certo punto lo vedemmo con gli occhi pieni di lacrime. Noi rimanemmo sorpresi e lui ci disse: voi mi state confermando quello che io avevo sentito dentro di me, ovvero che il cuore di Gesù chiede la consacrazione.

0: Creazione del Brasile. Dopodiché girò ovunque portando le reliquie di Santa Margherita per 9 mesi, durante i quali tutti i giorni venne consacrata una parrocchia.
1: Da allora la devozione in Brasile ha continuato a crescere. La cosa più straordinaria accadde nel settembre 2006, quando Alicia e padre Marot portarono le reliquie di Santa Margherita nel Parlamento del Salvador.
2: Per questo motivo io voglio umilmente consacrare l'Assemblea legislativa al Sacro Cuore di Gesù.
0: Penso sia stata una grazia molto speciale per El Salvador vedere tutti i deputati in piedi, di ogni partito politico, così diversi fra loro, che si consacravano al Sacro Cuore di Gesù.
1: Ma il Sacro Cuore si accontenterà dell'America Latina?
0: Dopo aver visitato questo continente, siamo venuti ovviamente subito in Europa. Abbiamo visitato la Spagna, il Belgio, il Lussemburgo, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, la Germania, la Svizzera, la Polonia e la Lituania, perché il cuore di Gesù appartiene a tutti noi.

0: Pronto. Papà. Cosa? No, no, dimmi pure. A dire il vero, ecco, io non mi aspettavo. Come mi hai trovata? Ma certo, la casa editrice. No, non ti devi scusare. Certo, sì, sei a Madrid. Sì, sì. Sì, lo conosco, va bene. Tra 2 ore. D'accordo. Sì, certo, a tra poco. A dopo. Già, molto, molto tempo, sì. Tante volte ho pianto domandandomi perché tu non mi abbia mai chiamata. Ho scritto una lettera.
1: So che ho sbagliato. Ho avuto la codardia di andarmene, ma non ho avuto il coraggio necessario per riuscire a tornare.
0: Non sai quanto ho sofferto. Tanto. Ma ho voltato pagina, ho voluto dimenticare. Per questo non ti ho cercato. Quando hai detto che ti operano?
1: Entro 4 giorni. Ma non è importante.
0: Non capisco che vuoi dire. Se non è importante, perché mi hai cercata?
1: Beh, perché sei mia figlia, no? I medici dicono che c'è ancora qualche piccola probabilità.

0: Pronto?
1: Ciao, Lupe.
0: Com'è andata con il professor Barsena? Ti è stato utile?
1: Pronto? Lupe, ci sei?
2: Sì, scusa, è che mi trovo in piena...
0: crisi, però sì, sì. Ci sono. Tranquilla, non ti preoccupare per il libro,
1: vedrai che ce la farai.
0: No, non c'entra questo.
2: È che mio padre...
0: è riapparso dopo 23 anni, riesci a crederci? E ora ha bisogno di me, perché lo devono operare. Probabilmente
2: c'è la possibilità
0: che possa anche morire. Oh, Lupe, mi dispiace tanto. È che non è giusto. Non è giusto. Già. Ma a volte queste cose succedono per un motivo preciso.
1: Perché c'è un disegno. Forse Dio ha un piano dal quale
0: scaturirà un bene.
1: Io credo che con la fede...
0: queste cose si capiscano molto meglio.

0: Pronto? Sì, papà. In cucina, vicino al frigorifero. Prendilo pure. A dopo.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sacro cuore di Gesù,

0: Il Sacro Cuore di Gesù aspira a regnare in modo speciale nelle famiglie. È possibile questo nella società di oggi? A Toledo incontriamo Fernando, un pediatra, e sua moglie Laura, un'insegnante. Hanno 6 figli e non è difficile capire chi regna in questa casa.
1: Avere il cuore di Gesù in casa è giusto, è come essere connessi con l'Eucarestia, avere un tabernacolo privato. Abbiamo sempre tentato di spiegare ai nostri figli che il re della casa è il cuore di Gesù.
2: Osserviamo una serie di pratiche molto semplici che cominciano la mattina con l'offerta delle nostre azioni. Un'altra cosa molto bella è la benedizione della tavola prima dei pasti. È un momento di allegria che solitamente concludiamo con una canzoncina.

0: A fine giornata ci riuniamo e i miei figli gridano riunione di famiglia, riunione di famiglia. Ci mettiamo in soggiorno e facciamo commenti, cantiamo, ridiamo, chiediamo perdono. Moltissime volte ad alta voce ci chiediamo scusa a vicenda per gli errori commessi durante la giornata.
1: Questa è solo una delle moltissime famiglie al mondo consacrate al Sacro Cuore.
0: La prima volta che ci siamo consacrati al Cuore Sacro di Gesù fu esattamente il giorno del nostro matrimonio. Lo facemmo pubblicamente, al termine della messa. Poi, quando sono arrivati i figli, li abbiamo invitati affinché si consacrassero anche loro fin da piccoli.
2: Noi rinnoviamo la consacrazione nelle feste importanti, come l'anniversario della nostra famiglia, che è il giorno in cui ci sposammo.
0: Molte volte chiediamo ai bambini di andare nella sala e di stare un po' davanti al Cuore di Gesù, per ritrovare serenità guardandolo in volto, per tranquillizzarsi chiedendo intimamente perdono per un'eventuale lite con il fratello, per aver risposto male al papà o alla mamma.
1: Ma i metodi di questa famiglia danno buoni risultati?
3: Sono nel seminario minore da 5 anni. E se devo dire cosa rappresenta il Cuore di Gesù per me, posso solo dire che, beh, dà alla mia vita un senso. È il tesoro più grande che possiedo.
1: A Barcellona conosciamo un'altra delle molte famiglie che si radunano in associazioni per vivere questo spirito. La famiglia Alsina si reca al santuario del Tibidabo per adorare il Sacro Cuore.
4: Ogni seconda domenica del mese andiamo al Tibidabo, alla messa delle 8:30. Noi siamo devoti di San Tarcisio. Andiamo alla messa, cantiamo, preghiamo e preghiamo.
5: Istituiamo dei cosiddetti turni di Tarcisio in modo che i bambini e le bambine possano incominciare, diciamo, a fare pratica dell'adorazione eucaristica.
1: Questi adoratori si sono assicurati un ricambio generazionale.
6: Sono anch'io un'adoratrice notturna, perché in questo modo posso ringraziare il Cuore di Gesù per pregare e per tante cose. Per la mia famiglia e poi per la mia vita in generale. E per aiutarmi ad essere migliore.
7: Ne vale davvero la pena. Abbiamo sperimentato come la provvidenza si sia presa cura non soltanto dei nostri figli, ma anche del nostro rapporto all'interno del matrimonio.
1: La spiritualità del Sacro Cuore comprende anche l'ora santa del giovedì, la comunione dei primi venerdì, le giaculatorie e anche la guardia d'onore, una pratica molto diffusa in alcuni paesi.
0: Consiste nell'offrire un'ora sola a Gesù durante la nostra giornata, senza cambiare assolutamente quello che stiamo facendo. Tutto quello che facciamo può essere un regalo che possiamo trasformare in un'offerta a Gesù.
1: La devozione dei primi venerdì consiste nel ricevere la Santa Comunione ogni primo venerdì del mese per 9 volte consecutive. Il vescovo di San Sebastian ne conserva un ricordo speciale.
8: Se io non avessi fatto pratica durante quei venerdì, nei quali la devozione al Cuore di Gesù era strettamente legata al sacramento della confessione, credo che oggi non sarei qui. Perché il Signore ha avuto con me molta pazienza, un venerdì dopo l'altro. Ha recuperato continuamente la mia fede in quegli anni particolarmente difficili. Io mi considero un figlio del Cuore di Gesù, un figlio che è stato amato in modo speciale. La famosa espressione Sacro Cuore di Gesù, confido in voi, confido in te, credo sia la chiave della relazione con Gesù Cristo. So di chi mi sono fidato e posso abbandonarmi totalmente in Lui.
1: Il Sacro Cuore opera miracoli ancora oggi. Si dice che ve ne siano di ogni tipo in tutto il mondo.
9: Mi viene in mente un avvocato di nome Rafael, un salvadoregno. Lui era praticamente in fin di vita. Aveva un cancro ai polmoni. Gli portammo il sacramento dell'unzione degli infermi con l'intercessione di Santa Margherita Maria. Confessai quasi tutti i componenti della sua famiglia e infine lui. Gli diedi l'estrema unzione. Mentre gli imponevo le mani, in quello stesso istante, lui avvertì di essere guarito. Alcuni giorni dopo si fece visitare da un medico negli Stati Uniti. Il dottore lo ricevette e gli disse: non ci sono più tracce di cancro ai polmoni. Il suo commento immediato fu: sa per me qual è il più bel segno della mia guarigione? Non è l'essere guarito fisicamente. Esso consiste nell'aver visto tutta la mia famiglia riunita che riceveva il sacramento della riconciliazione.
1: A Radio Maria, una missione evangelizzatrice presente in più di 85 paesi, sono soliti ricevere testimonianze fuori dal comune.
10: Tutti i giovedì che precedono il primo venerdì del mese, trasmettiamo in diretta dalla nostra cappella un'ora santa e siamo noi i primi a essere sorpresi, perché era nata come una semplice iniziativa, ma ha avuto un'eco straordinaria.
6: Era appena finita la trasmissione, si presentò nei nostri studi una persona che ci disse che era in macchina e voleva suicidarsi. E in quel momento aveva acceso la radio e aveva ascoltato il messaggio: Dio ti ama, chiunque tu sia, qualunque cosa tu abbia fatto, Dio ti ama e ti sta aspettando. Venne qui e mi disse: se sono ancora vivo, è grazie a te.
1: Dopo una lunga ricerca spirituale, il tedesco Walter von Plettenberg un giorno si ritrovò sulla via di Paray-le-Monial.
11: Io non sapevo cosa fosse il rinnovamento carismatico, non conoscevo né Emmanuel né Paray-le-Monial e non avevo mai sentito parlare neanche di Santa Margherita Maria. Mi trovavo lì quando all'improvviso sentii come una specie di presenza piena di amore che non avevo mai avvertito nella mia vita. E ciò che capii all'istante fu che era Gesù, era il cuore di Gesù, che mi diceva: io ti amo, io ti ho aspettato, io ti ho cercato. Poi alzai gli occhi verso il cielo. Era un cielo stellato, meraviglioso, senza luna, come quello delle notti d'inverno. E mi dissi, lo ricordo come fosse ora, il Dio che ha creato questo firmamento, ognuna di queste stelle, si è fatto uomo per te, ed è proprio Lui che ti parla oggi, in questo giorno. Da quel momento la mia vita è cambiata. Mai, in nessuna circostanza prima di allora, avevo sperimentato una sensazione di allegria, di amore, di vicinanza, di essere una persona accolta così forte e così intensa come quel giorno.

0: Sono molti coloro che ricorrono al cuore di Gesù sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Un mezzo di protezione in combattimento sono gli scudi, piccoli ricami con l'immagine del Sacro Cuore contornati da frasi come «Fermati pallottola, il cuore di Gesù è con me». La loro origine risale a una lettera di Santa Margherita Maria alla Superiora.
1: Gesù desidera che facciate incidere delle lamine di rame con l'immagine del Sacro Cuore, affinché coloro che gli vogliono rendere omaggio possano collocarle nelle loro case, ed altre più piccole che ognuno possa indossare.
2: Uno non sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce, per me è la Cina.
3: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
2: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
4: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, convertire anime.
5: Perché è cominciata la rivolta?
6: Per la fame.
7: Con Ingrid Bergman, La locanda della sesta felicità. Domani in prima serata.
8: Io non bevo caffè, ma se lo bevrei proprio così, buono e bello cremoso. Caffè Borbone, una storia di casa.
9: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoli Dolci Rotti Medicati.
10: Nutella Biredi, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.

quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Nel palazzo reale di Valladolid, oggi caserma dell'esercito, ci riceve il capitano di fanteria Marcos Humada, protagonista di un sorprendente avvenimento.
1: Nell'anno 2010 al reggimento Principe venne affidata una missione per compiere un'operazione in Afghanistan e io all'epoca ero un tenente dell'unità di protezione e sicurezza che era destinata alla città di Kalainau. Sostanzialmente si trattava di una missione di routine. Ma la notte precedente il capo del comando a cui facevamo riferimento consegnò uno scudo del Sacro Cuore a tutti i membri della compagnia. La strada che dovevamo percorrere era abitualmente utilizzata sia dall'esercito spagnolo che da quello afghano, oltre che dai veicoli civili. Arrivammo in una zona molto pericolosa, un tratto del percorso pieno di curve, strettoie e dossi di montagna. Sentimmo il rumore di un'esplosione terribile e vedemmo una colonna di fumo e polvere, una sensazione tremenda. Il veicolo venne scagliato a una decina di metri di distanza.
0: La parte posteriore del carro venne completamente distrutta, mentre quella in cui viaggiavano i membri dell'equipaggio rimase intatta.
1: Il comandante del carro armato portava lo scudo nel casco. Il conducente lo teneva nel portafoglio, il tiratore anche lui ce l'aveva nel casco e poi c'era anche un altro soldato che ce l'aveva dentro una tasca. Cominciò a girare la voce che eravamo sopravvissuti grazie allo scudo che avevamo ricevuto la notte precedente e la conclusione è che si fosse trattato di un miracolo perché ci eravamo salvati tutti per una questione di pochi istanti. Questo è esattamente lo scudo che portavamo durante l'incidente. Nella parte anteriore c'è l'immagine del Sacro Cuore di Gesù con sopra una fiamma. Sul retro invece ci sono le insegne del Reggimento Principe con la data della missione.
2: È un nuovo libro? Scusami, ti ho spaventato.
3: Non ti preoccupare. Comunque sì, è un nuovo libro che parla del Sacro Cuore di Gesù e questo capitolo, per esempio, è sull'Afghanistan e sugli scudi, ovvero dei pezzetti di stoffa che hanno salvato molte vite.
2: Tra cui anche quella di tuo nonno materno, che ne portava uno durante la guerra cristera. Me lo raccontò tua madre.
3: Non sapevo che la nostra famiglia avesse un legame con il Sacro Cuore di Gesù.
2: I topolini mangiano il formaggio.
3: E le ragazze non si mangiano le unghie.

Papá. Papá. Papá. Papá. Papá. Papá.

0: Antonio mostra segni di setticemia e i reni cominciano a cedere. Faremo tutto il possibile, ma potrebbe essere questione di giorni.
1: Non crede che possa riprendersi?
0: Temo proprio di no. Il tumore è molto esteso. E l'operazione è da scartare perché il suo fisico non reggerebbe. Il massimo che possiamo fare ora è tenere il dolore sotto controllo e sedarlo in modo che soffra il meno possibile.
2: Ti senti più tranquilla?
1: No. A cosa ti riferisci?
2: A quello che ha detto il medico. Lupe, è stato molto chiaro. Ti ha proposto di... Beh, solo se vuoi, naturalmente, di trovare una soluzione più rapida. Sedarlo e... Dai, ci siamo capiti. Lupe, tuo padre potrebbe finalmente riposare. Lui non merita questa sofferenza e tu tantomeno. E poi sei talmente stressata per la tua situazione personale.
1: No, no, aspetta. Il medico non ha mai accennato a quello che stai insinuando. E io non lo permetterei mai. Mio padre attenderà una morte dignitosa. E quando Dio lo vorrà.

0: Pronto?
1: Mamma, sono io.
0: Oh, amore, che sorpresa! Come stai? Sei tornata a casa?
1: No, sono a Madrid. Ti chiamo per papà.
0: Per tuo padre?
1: Sì, è molto malato e non gli resta molto da vivere. Io credo che... Credo che ti stia aspettando, mamma.
0: A me?

0: Mi apre la porta, per favore?
1: Sì, certo, padre.
0: Grazie.
1: Le serve una mano?
0: Non si preoccupi. Per adesso li metto qui. Non sono per me, sa. Venga.

0: Fino a qualche anno fa, quando visitavo i malati, mi chiedevano soltanto alimenti, riviste e molto spesso il tabacco. Ora invece mi chiedono anche i libri. Stiamo migliorando.
1: Sì, direi che è una cosa molto positiva.
0: Ha un parente ricoverato?
1: Mio padre, sì.

0: Lui sta... è sul punto di...
1: Se vuole può chiedere aiuto.
0: Sì, lo so, però non ho molta fiducia nei miracoli.
1: Eccone uno. Ci viene offerto come pane, però si tratta di Dio. Le pare poco? Ma siccome lui ci ama pazzamente, non gli basta questo, no, no. Cambia i nostri cuori. A volte i miracoli sono inimmaginabili.
0: Voi siete fortunati ad avere la fede.
1: È molto più che una fortuna. È un dono che lui ci offre gratuitamente. È chiaro che uno può accettarlo o no, siamo liberi.
0: Si sarà scordato di offrirlo a me.
1: Vede,
0: Lupe.
1: Lupe, mi ascolti bene. Per ricevere un regalo bisogna aprire le mani e saperlo accettare. A volte a chi dubitava della sua esistenza, lui si è manifestato con segni molto palpabili. Sa cos'è un miracolo eucaristico? Vede, ho conosciuto un cardiologo italiano a Bologna qualche tempo fa che mi ha raccontato.
2: Bologna è la città al mondo che ha il maggior numero di portici, l'università più antica e ben due torri pendenti. Qui il cardiologo Franco Serafini ha studiato cinque ostie che hanno sanguinato in modo evidente. Dei cinque casi studiati, quattro sono recenti, mentre l'altro è molto antico, risale all'VIII secolo.
3: Con un monaco basiliano nella città di Lanciano, si dice che dubitasse della presenza, di Nostro Signore nell'Eucarestia. Al momento della consacrazione, successe questo evento incredibile, dopo le parole di consacrazione il pane, tutto il pane consacrato divenne carne e tutto il vino nel calice divenne sangue.
2: Un fenomeno incredibile. Come hanno fatto a conservarsi per 13 secoli? Per scoprirlo, nel 1971 venne esaminato un campione.
3: E li affidarono ad un esperto, ad uno scienziato, che era il professor Odoardo Linoli, che era il primario di anatomia patologica dell'ospedale di Arezzo, in Italia.
2: Gli scettici rimasero sorpresi nel leggere le conclusioni dell'indagine.
3: È vera carne umana ed è in particolare tessuto muscolare miocardico. Il sangue è vero sangue umano, non c'è traccia di conservanti.
2: Ma quello di Lanciano è un fenomeno antico. Esistono fenomeni simili con testimoni ancora vivi?
3: Una serie di miracoli avvengono a Buenos Aires negli anni 90. Tra 1992 e 1996, succedono nella stessa parrocchia, che è la parrocchia di Santa Maria in Avenida La Plata.
2: Due ostie consacrate avevano emanato una strana sostanza rossastra. Nel 1999 il cardinal Bergoglio, vescovo di Buenos Aires, autorizzò il dottor Castagnon a studiare questo fenomeno.
4: Demmo inizio ad un viaggio che sarebbe durato diversi anni. Hanno lavorato con me due persone molto importanti, l'avvocato australiano Ron Tesoriero e il giornalista Mike Willisi. Insieme abbiamo visitato diversi laboratori per raccogliere informazioni. E la relazione più interessante ce la fornì il professor Frederick Zughibe di New York.
5: A lui non dicemmo nulla in merito alla provenienza del campione. Posso riportare esattamente quanto mi disse. Questa è una parte del muscolo cardiaco. E poi aggiunse, questo cuore è vivo, ma ha sofferto ferite. E posso anche dirvi quando. Disse che la ferita risaliva 3 giorni prima che venisse scattata la foto. Perché questa differenza di 3 giorni? Lo chiesi a un teologo, il quale mi disse che l'Eucaristia è il memoriale della passione, morte e risurrezione. La foto rispecchia esattamente quanto sappiamo dalla fede, che il cuore di Gesù è vivo subito dopo la sua risurrezione.
2: Nel 2006 a Tixtla, in Messico, segnalarono che un'ostia sanguinò durante la comunione nella chiesa di San Martín.
4: Il risultato delle analisi fatte sulla sostanza trovata nell'ostia consacrata di Tixtla ci dice che quel liquido corrisponde a sangue umano.

0: riscontriamo quando facciamo le analisi su una persona che è stata colpita da un infarto.
1: Padre Vargas fu uno dei testimoni.
2: All'inizio ero molto scettico. In effetti, io non vidi più l'ostia per un periodo di 6 anni. E quando tornai ad esaminarla nel 2012, rimasi molto sorpreso perché dopo averla vista il primo giorno e anche nei giorni seguenti, a distanza di 6 anni, mi apparve ancora più fresca, più viva e con un colore ancora più intatto. E da quel momento cambiò tutto, perché io mi dissi: questo non è naturale, questo è opera di Dio.
1: Solo 2 anni dopo, nel 2008, in Polonia, nella parrocchia di Sant'Antonio di Sokółka, si verificò un caso molto differente.
3: Andai a Sokółka ed intervistai i ricercatori. Loro avevano scoperto che le fibre del muscolo cardiaco erano intrecciate con quelle dell'ostia. Una scoperta straordinaria.
4: È un miracolo permanente perché questo tessuto che appartiene all'organo muscolare del cuore rimane vivo e oltretutto è unito al tessuto dell'ostia in maniera scientificamente inspiegabile.
1: Questo non è stato l'unico miracolo avvenuto in Polonia. Nel 2014 venne rilevata una macchia rossa in un'ostia consacrata nella città di Legnica. La dottoressa Barbara Engel partecipò all'indagine condotta nell'Università di Medicina di Wroclaw.
5: I primi risultati dei test furono davvero, davvero sorprendenti e molto interessanti, direi. Dall'immagine istopatologica si è visto che il materiale analizzato era simile a quello del tessuto cardiaco.
6: Un anno fa ho ricevuto delle immagini, dei vetrini istologici provenienti dalla Polonia. Aprivo questa immagine e la guardavo in modo trasognato, come si guarda un'immagine sacra, come si guarda un'icona, perché pensavo veramente: questo è cuore, questo è quel cuore, è quel cuore sofferente, questo mi colpiva ed è in realtà sì, un credente normale non dovrebbe provare nulla di fronte ad un'immagine istopatologica, evidentemente. Ero io che ero così così cambiato, così non so come dire.
3: Nessuno può spiegare come un pezzo di pane possa trasformarsi in carne e in un muscolo cardiaco. Nessun libro di scienze ti dirà che questo è possibile. Ma c'è un libro che parla del pane, che si trasforma in carne. Ed è il Nuovo Testamento, è la consacrazione durante la messa.
1: La mistica francese Gabrielle Bossy dice queste parole attribuendole a Gesù. Questo è il vostro merito, vedere nelle tenebre. E aggiunge: nell'ostia il mio cuore batte così come palpitava sulla terra e come batte in cielo.
0: Ma tu guarda, la famosa Maria Benegas viene a farmi visita. A che devo l'onore?
7: Bando ai convenevoli. Non ti sembra che con lei tu stia un tantino esagerando?
0: Lei chi?
7: Secondo te? Per non parlare di quell'uscita che hai avuto su suo padre. Avanti, perché non te lo togli di mezzo? Che cosa ci vuole?
0: Io lo dicevo per lei.
7: Non sono davvero il tuo forte le relazioni umane, in particolare con le donne. Sai che Guadalupe Valdés è famosa in tutta l'America. È lei che ti considerava un amico, eh?
0: Non le ho chiesto un libro, solo una traccia di base. E ha avuto un anno per pensarci.
7: Un anno? Possibile che tu sia così cieco, Daniele?

0: Buongiorno Antonio. Buongiorno.
1: Dottore, ha sofferto tutta la notte.
0: Sì, me lo hanno detto. Ho già parlato con l'unità delle cure palliative e stasera lo trasferiremo.

0: Anna, sei venuta. Quante volte ho pensato di tornare a casa, però non me lo meritavo. Scusami.
1: Nemmeno io sono contenta di alcune cose che ho fatto in passato, Antonio.

Ci siamo perdonati, amore mio.

0: Scusa se il giorno del funerale me ne sono andato subito. Ero in partenza per...
1: Daniel, non preoccuparti. Anzi, grazie per essere venuto.
0: Tu stai bene?
1: Sì, devo dire di sì. Sono felice perché i miei si sono riconciliati. Mio padre ha avuto una buona morte davanti agli occhi del Signore. È questo che importa.
0: È molto bello che tu abbia inserito questa testimonianza nel libro. Non passerà inosservata e credo che farà del bene.
1: Lo spero.
0: Certo, a me già lo sta facendo. Bene.
1: Daniel.
0: Lupe, io ci tenevo a chiederti ancora scusa. Sono stato davvero un insensibile. Non ci sono parole.
1: È tutto passato, grazie a Dio. E in gran parte è merito di Maria.
0: Oh, giusto, io sono molto felice per la tua assunzione.
1: Quale?
0: La tua rubrica, nel suo programma. Non mi dire che ho appena fatto un'altra gaffe.
1: Beh, io non lo sapevo.
0: Lo sai che non è facile fare un buon caffè.
1: Quando vuoi tornare sei il benvenuto.
0: Grazie.
1: Oggi riesco a riconoscere tutti i segni che mi hai inviato. In modo particolare quella bambina nella cappella che con il suo sorriso dolce mi ha spinto a consacrarmi a te, Signore. Sacro cuore di Gesù, confido in te.
2: Per me la devozione al Sacro Cuore significa sapere che Dio non è un essere astratto, ma al contrario, che Lui ha un cuore umano, che ama e vuole essere amato.
3: Il grande dramma del nostro mondo è che l'amore non è amato.
4: Il Signore vuole gridare questo amore al mondo.
5: Il cuore di Gesù è fonte di acqua viva, è qualcosa di permanentemente nuovo.
6: Io mi immagino come se vivessi nel cuore di Gesù e immagino che Lui a sua volta viva nel mio.
4: Il cuore di Gesù palpita sempre di amore nell'Eucarestia e lo fa per ognuno di noi.
7: Il cuore di Gesù per me è tutto e gli devo tutto e mi ha dato tutto e senza di lui io non avrei niente.
8: Oggi il mondo appare freddo, come tantissimi cuori. Ma c'è una forza più grande dell'universo che offre luce, calore, allegria, palpita, si offre, ti invita a entrare. Il cuore di Gesù oggi è vivo e ti ama. È la nostra casa. È il paradiso.

0: credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
1: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
2: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
3: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
4: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack!
5: È l'americana, io sono suo padre!
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
7: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
7: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
13: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
14: All'unione delle nostre famiglie!
15: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
16: Dov'è Crisafullo?
14: È morto!
16: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
17: Good luck.
16: Troppo tardi, è morto.
18: È attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti puoi tirare indietro.
7: In guerra per amore, martedì, in prima serata.
19: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
7: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

Nel luogo che la tradizione indica come quello della sepoltura di Paolo di Tarso, è nata in tempi molto antichi una chiesa per tramandare la memoria e celebrare il culto del proto-apostolo, l'apostolo dei gentili, il missionario del Vangelo tra i pagani greci e romani e il patrono di Roma insieme a Pietro. Paolo è stato il grande divulgatore del messaggio evangelico e ha avuto un'enorme influenza nell'elaborazione della teologia cristiana.

morì vittima delle persecuzioni di Nerone, decapitato tra il 64 e il 67 d.C. e sepolto in un'area sepolcrale nei pressi della via Ostiense, non lontano da dove è stato ucciso. Fu l'imperatore Costantino a volere una chiesa proprio lì, affacciata sul Tevere, tra la riva del fiume e la via Ostiense, unica delle quattro basiliche papali fuori dalla cerchia delle mura aureliane. La Basilica di San Paolo è la seconda tra le basiliche costantiniane in ordine di tempo a venire costruita, dopo San Giovanni in Laterano, nell'ambito del rinnovamento di Roma promosso dall'imperatore con la promulgazione dell'editto che permetteva ai cristiani libertà di culto. Ma la chiesa di oggi non è quella consacrata da Papa Silvestro nel 324, perché la basilica costantiniana risultò presto troppo piccola, inadeguata per la folla dei pellegrini che si recava a pregare sulla tomba dell'Apostolo. Così, alla fine del IV secolo, negli anni dell'imperatore Teodosio, colui che rese il cristianesimo religione di Stato, se ne edificò una 10 volte più grande, che fu inaugurata da Papa Siricio nel 390. È quella conosciuta come Basilica dei Tre Imperatori, perché completata negli anni di Teodosio, di Valentiniano II e di Arcadio. Quella basilica ha attraversato i secoli, fino al 1823, quando venne distrutta da un colossale incendio. Nella notte del 15 luglio, un fuoco rimasto acceso in un cantiere ha avviluppato i legni del tetto e invaso l'intero edificio. La chiesa che vediamo oggi, inaugurata da Pio IX il 10 dicembre del 1854, è dunque la terza San Paolo in ordine di tempo, dopo la Basilica Costantiniana e quella dei Tre Imperatori. La ricostruzione rispettò fedelmente l'architettura dell'antica basilica nella sua struttura, salvo alcuni interventi che fecero molto discutere, come l'abbattimento e la sostituzione del trecentesco campanile, che era rimasto miracolosamente indenne dalle fiamme. Il carattere ottocentesco, neoclassico della nuova basilica appare subito dal monumentale quadriportico che introduce alla facciata, realizzato tra il 1890 e il 1928 dagli architetti Giuseppe Sacconi e Guglielmo Calderini, su progetto di Luigi Poletti. 13 arcate, una selva di 150 colonne alte 10 metri di granito rosa o bianco. Al centro, una grande statua di San Paolo. La facciata è decorata con mosaici di metà Ottocento che si ispirarono all'originale del X secolo. Sono suddivisi in tre fasce. In quella inferiore sono raffigurati i profeti Isaia, Daniele, Geremia ed Ezechiele. Sopra di essi l'Agnus Dei sul Monte del Paradiso, da cui sgorgano quattro fiumi simboleggianti i Vangeli. Ai lati le città sante di Gerusalemme e di Betlemme. Nel timpano il Cristo benedicente tra i due apostoli Pietro e Paolo. La nuova basilica ha mantenuto le dimensioni della precedente. Lunga 131 metri, larga 65 e alta 30, è la seconda per grandezza tra le basiliche papali. La ricostruzione, realizzata dopo l'incendio, ha conservato la suggestione dell'antica San Paolo.
nessuna innovazione dovrà introdursi nelle forme e proporzioni architettoniche, nessuna negli ornamenti del risorgente edificio, aveva detto Leone XII nel 1825. La basilica doveva essere ricostruita dov'era e com'era, a croce latina, divise in 5 navate, scandite da 80 colonne monolitiche di granito in marmo bianco di Carrara, con capitelli corinzi. Una spazialità grandiosa. Un edificio di imponenti e belle proporzioni perché raggruppa antichi, pregevolissimi resti, aveva scritto Goethe nel 1787. L'ingresso in questa chiesa produce un effetto solenne. Possenti file di colonne sorreggono grandi pareti affrescate, chiuse in alto dall'intreccio ligneo del tetto. L'antico soffitto in legno da cui si è sprigionato l'incendio non c'è più. Quello attuale, in stile neo-cinquecentesco, è stato messo in opera negli anni di Pio IX, il cui stemma campeggia al centro del tetto. Della vecchia basilica restano diverse testimonianze. Lungo la passeggiata archeologica si conservano grandiosi capitelli corinzi, quelli delle colonne che il fuoco ha distrutto. E nel portico gregoriano, che si affaccia sul fianco nord della basilica, le 12 colonne sono quelle che restano di quelle originali, recuperate dalle navate dopo l'incendio. Il reperto più antico della Basilica dei Tre Imperatori, scampato all'incendio del 1823, è la Porta di Pantaleone, un manufatto di arte bizantina dell'XI secolo. Era la porta centrale dell'antica basilica, restaurata e collocata all'interno, a chiusura del varco della Porta Santa, nel retro della facciata. Fu commissionata da Ildebrando di Soana, abate benedettino del monastero di San Paolo e futuro papa Gregorio VII, ad un artista di nome Teodoro, con la mediazione del ricco Pantaleone di Amalfi, che finanziò l'opera, firmata da Stauracchio di Scio. Pantaleone, che si fa rappresentare in ginocchio ai piedi di Cristo e di San Paolo, doveva essere un mecenate specializzato nella fornitura di porte, perché aveva già finanziato la porta in bronzo del santuario di San Michele Arcangelo sul Gargano e le porte del Duomo di Amalfi. La porta di San Paolo, fusa a Costantinopoli nel 1070, è composta di 54 formelle racchiuse in un'elegante intelaiatura di bronzo. Un capolavoro dell'arte bizantina dell'XI secolo, con scene tratte dalle sacre scritture. Alcuni pannelli rappresentano episodi della vita di Cristo, uno dei più precoci e interessanti esempi di ciclo cristologico presente a Roma.

altri raffigurano gli apostoli o il martirio dei santi, tra cui naturalmente quello di Paolo. In due pannelli ci sono le croci, in altri due un'aquila o iscrizioni dedicatorie. L'artista si firma, in greco, invocando gli apostoli. O santi Pietro e Paolo, pregate per il vostro servo Teodoro, disegnatore di queste porte.

Si firmano, ma in latino, anche gli autori dello spettacolare Ciro Pasquale, uno dei capolavori della scultura romanica, databile al 1170. Io, Nicola D'Angelo, insieme al mio collega Pietro Vassalletto, ho completato quest'opera. Il manufatto serviva per sostenere il cero nella veglia pasquale del Sabato Santo. È una colonna monolitica, straordinaria per varietà di decorazioni e per le sue dimensioni, 5 metri e 60 di altezza. Un tronco suddiviso in vari registri, in cui si alternano animali mostruosi, arabeschi vegetali e figure femminili, fra cui la prostituta di Babilonia, di cui parla l'Apocalisse di Giovanni. Sopra le scene della passione di Cristo e la risurrezione. Più in alto, la coppa su cui veniva inserito il cero nei riti della Pasqua, circondata da animali mostruosi. Ma il grande sopravvissuto all'incendio del 1823 è il ciborio, opera di Arnolfo Di Cambio, uno dei documenti più importanti del Medioevo artistico italiano. Si conosce la data, il 1285, e l'autore, che si firma in modo esplicito. «Hoc opus fecit Arnolfus», si legge, «cum suo socio Petro». Arnolfo, che presto progetterà la Cattedrale di Firenze, Palazzo Vecchio, lavora al Ciborio di San Paolo insieme a un certo Petro, che molti hanno identificato con Pietro Cavallini, il grande artista romano della fine del XIII secolo. Il ciborio si staglia al centro del presbiterio, sopra l'altare della confessione, con 4 colonne di porfido. Ai 4 angoli i santi Pietro e Paolo, Timoteo, allievo e seguace di Paolo, e Benedetto, perché il monastero annesso alla basilica era un monastero benedettino. Sulle colonne poggia un'edicola gotica, sotto altorilievi su fondo a mosaico. In uno di essi è effigiato l'abate Bartolomeo, committente dell'opera, mentre offre il ciborio a San Paolo. Il ciborio è il fulcro prospettico, teologico e sacramentale della basilica, perché si erge sopra la tomba di Paolo, sopra la confessione, delimitata da una transenna in marmo, con una doppia scala che scende verso la sepoltura vera e propria. È il luogo più sacro della basilica e si trova esattamente dove l'aveva fatta collocare Costantino. Theodosius cepit, per fecit honorius aulam. Theodosio cominciò e Honorio terminò questa chiesa, doctoris mundi sacratam corpore Pauli, che conserva il corpo di Paolo, che viene definito Doctor Mundis, dottore del mondo. L'iscrizione latina, che si trova sull'arco trionfale in mosaico, scampato all'incendio del 1823, ma malamente restaurato, stringe in sintesi la storia della basilica, iniziata da Teodosio e conclusa da suo figlio Honorio. Il mosaico fu offerto da Galla Placidia, figlia di Teodosio, per il restauro voluto da Papa Leone Magno dopo il terremoto del 442, come si legge nell'iscrizione che corre lungo la curva dell'arco. L'iconografia è quella tipica dell'arte paleocristiana. Il Cristo giudice al centro, una figura severa, ieratica. Più in alto i 4 evangelisti nei loro simboli.
e sotto, a destra e a sinistra, i 24 vegliardi di cui parla l'Apocalisse, che offrono le loro preghiere, rappresentano la comunità dei fedeli che adorano Dio. Sotto, alla base dell'arco, i due santi, le colonne della Chiesa, Paolo a sinistra e Pietro a destra. L'abside è un capolavoro dell'arte musiva veneziana dell'inizio del XIII secolo, perché negli anni di Papa Onorio III furono chiamate maestranze veneziane per decorare questa parte della basilica. L'iconografia è di tradizione bizantina. Ai lati della calotta absidale la Madonna e San Giovanni Battista. Al centro del mosaico il Cristo in trono, accompagnato dai santi Paolo con Luca e Pietro con Andrea. C'è anche la minuscola figura di Papa Onorio III che si inchina alla maestà di Dio. Nella fascia inferiore, apostoli e santi fanno corona alla grande croce affiancata dagli strumenti della Passione di Cristo. Di fronte alla calotta absidale, sul retro dell'arco trionfale, ci sono altri mosaici. Vengono dalla facciata dell'antica basilica e sono stati collocati lì dopo essere stati staccati, restaurati e integrati. Anch'essi hanno come protagonisti Pietro e Paolo in trono. Al centro, in una specie di clipeo, il Cristo benedicente sostenuto dagli angeli. Siamo in pieno 200 e l'autore di questi mosaici di impianto giottesco è Pietro Cavallini. Lo stesso artista aveva realizzato anche un grandioso ciclo di affreschi con le storie di San Paolo, che può considerarsi la vittima più illustre dell'incendio del 1823. Nell'Ottocento si decise di realizzare nuovi dipinti e fu ingaggiata una schiera di 22 artisti romani che hanno lavorato ai riquadri che corrono in alto lungo tutta la chiesa. Si tratta dell'antologia più completa della pittura accademica romana di quegli anni. Artisti come Francesco Podesti, Pietro Gagliardi, Carlo Gavardini, Francesco Coghetti hanno raccontato in 36 scene le storie di San Paolo tratte dagli Atti degli Apostoli. Il suo battesimo per mano di Anania, il momento in cui viene arrestato, la conversione. L'interno di San Paolo è noto anche per i ritratti in mosaico di tutti i papi, da San Pietro ai nostri giorni. Quando Pio IX a metà 800 decise di riprodurre i volti dei pontefici romani, riprendeva una tradizione iniziata nel V secolo con gli affreschi voluti da Leone Magno.

L'incendio li ha distrutti, ma 41 immagini dell'antico ciclo si sono conservate. Sono nel corridoio dei papi del monastero benedettino. C'è San Pietro, nel dipinto forse più antico del primo papa che si è conservato solo a metà, e alcuni dei suoi successori.

altre immagini antiche del XII o XIII secolo sono nell'oratorio di San Giuliano, detto anche Sala del Martirologio, lacerti di affreschi appoggiati a quel che resta della muratura originale della basilica. Raffigurano la crocifissione e una lunga teoria di santi e martiri. Tutto posteriore all'incendio è invece il transetto che ha le testate a due altari identici, uno dedicato alla Madonna, l'altro a San Paolo. Per quest'ultimo, Vincenzo Camuccini, pittore e collezionista di primo Ottocento, ha dipinto la conversione dell'Apostolo. Gli altari sono sfarzosi, in malachite, lapislazzolo e altre pietre preziose. Dopo l'incendio, in basilica arrivarono doni dai sovrani di mezzo mondo. La malachite fu offerta dallo zar Nicola I, le colonne di alabastro alte 8 metri dal viceré d'Egitto Mohammed Ali, mentre l'alabastro che scherma le finestre è un dono del re d'Egitto Fuad. Dal transetto si snodano quattro cappelle, due delle quali sono dedicate ai proto-martiri romani Stefano e Lorenzo. La cappella di Santo Stefano è tutta ottocentesca, con due tele che raccontano la condanna a morte di Stefano e la sua lapidazione, a cui, secondo una leggenda, San Paolo, non ancora convertito al cristianesimo, avrebbe assistito di persona. La cappella di San Lorenzo, progettata da Carlo Maderno, l'architetto della facciata di San Pietro, tiene insieme materiali antichi in un arredo pienamente ottocentesco. Sull'altare un trittico marmoreo di Andrea Bregno del 1494, con i santi Antonio Abate, Giustina e Dionigi, che tiene in mano la sua testa decollata. Lungo le pareti il coro ligneo intarsiato, realizzato a metà Ottocento, ma riproponendo uno stile 4-500. La cappella del Crocifisso o del Sacramento, anch'essa 600 e anch'essa progettata dal Maderno, conserva alcune opere sopravvissute all'incendio. Il drammatico Crocifisso, opera di uno scultore senese di fine 200, è quello davanti al quale nel 1350 Brigida di Svezia, qui ritratta in una scultura seicentesca, ebbe una sorta di rapimento estatico. Anche l'icona bizantina in mosaico, una Madonna col bambino, ha avuto un ruolo decisivo nella storia del cristianesimo. Davanti ad essa, nel 1541, Ignazio di Loyola e i suoi compagni hanno emesso i primi voti dopo aver fondato la Compagnia di Gesù. Nella cappella c'è anche una scultura lignea di San Paolo, molto rovinata, che è stata nei secoli oggetto di devozione per i fedeli. La quarta cappella è dedicata a San Benedetto, perché i benedettini sono stati per secoli i custodi del complesso di San Paolo. Ma il luogo dei monaci è soprattutto il chiostro, sopravvissuto all'incendio del 1823. Realizzato a inizio 200, è opera della bottega di Pietro Vassalletto, notissimo marmoraro romano. Attorno alle aiuole del giardino si snodano gli ambulacri, delimitati da doppie colonnine, lisce, scanalate, tortili, alcune mosaicate. L'iscrizione latina parla del significato del chiostro, il luogo in cui i monaci pregavano, leggevano e studiavano. Sulle mura decorazioni diverse, rilievi zoomorfi e vegetali,
animali mostruosi, volti. Gli ambulacri del chiostro sono pieni di epigrafi, sculture e pietre tombali, con scritte in greco o latino. Più di 2000 pezzi che compongono uno straordinario museo di scultura paleocristiana. Nella Basilica di San Paolo c'è un altro museo, il Museo del Tesoro, dove si conservano alcune opere d'arte significative. Ma questi ambienti sono importanti soprattutto perché qui, nel 1959, Giovanni XXIII ha annunciato il Concilio Vaticano II. Pronunciamo innanzi a voi, certo tremando un poco di commozione, ma insieme con umile risolutezza di proposito, il nome e la proposta di un concilio ecumenico per la Chiesa universale. Si apriva una grande stagione nella storia della Chiesa, ed è significativo e non è senza suggestione il fatto che questa nuova stagione sia cominciata in San Paolo, la basilica romana che ospita il corpo dell'Apostolo che ha impostato la dottrina, la spiritualità, la teologia e l'ordinamento filosofico del messaggio cristiano.

0: lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce. Per me è la Cina.
1: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
0: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
2: Era una locanda. E ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
3: Perché è cominciata la rivolta?
4: Per la fame.
5: Con Ingrid Bergman, La locanda della sesta felicità. Domani in prima serata.
6: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
7: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
13: Buona domenica e benvenuti alla seconda edizione di Terra Madre. Saremo insieme per scoprire i segreti della nostra terra, per cercare delle soluzioni per rispettarla, per ascoltare la sua voce e per renderla un luogo ancora più accogliente.
5: Carolina Di Domenico conduce Terra Mater, oggi alle 15:15.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale. Celebrando oggi il mistero di Dio Trinità, ci è offerta la possibilità di ripensare il cammino percorso a partire dal suo centro. La vita di Dio che si è donata a noi in Gesù Cristo. Questa vita è una comunione dinamica, inesauribile, feconda, che ora ci coinvolge. Lo Spirito che lega il Padre e il Figlio è stato infatti riversato nei nostri cuori, così che nel mondo prende forma la Chiesa, sacramento di comunione, spazio di incontro, di amore e di vita in cui cielo e terra già si toccano. Il Vangelo della liturgia odierna ci presenta Nicodemo, una personalità di rilievo in Israele che sentì una profonda attrazione per Gesù. Infatti andò a trovarlo, di notte, per non essere visto, desideroso di conoscere meglio questo misterioso maestro e di porgli delle domande. Ospitandolo, il Signore diede importanza alla sua ricerca. Lo sorprese, suggerendogli che è possibile anche a un adulto rinascere. Gli lasciò intuire che la vita di Dio avrebbe potuto trasformare la sua vita. Gesù parlò a Nicodemo dello Spirito Santo, illuminò la sua notte con la verità che nella festa di oggi risuona in tutte le nostre chiese. Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. E ancora, Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Carissimi, nel mistero di Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo, siamo a casa, come Nicodemo si sentì a casa presso Gesù. La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente, dà pace al nostro cuore, spesso così inquieto, e ci fa incontrare fratelli e sorelle nella gioia dello Spirito. La Trinità ci fa amare tutto e tutti. Scopriamo che ogni creatura è fatta per la comunione, la relazione, l'incontro. E per contrasto, comprendiamo perché le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità. Nicodemo faceva parte del Sinedrio, il consiglio dei capi di Israele. Quando nel Sinedrio sentì parole di disprezzo verso Gesù, invitò tutti ad ascoltarlo prima di condannarlo. Aveva ricevuto da Dio, attraverso Cristo stesso, lo spirito della comunione, che apre il cuore alla nuova verità e alla vera novità. Chi non accoglie questo spirito invecchia presto, nel lamento, si trova solo, non ha mai l'animo in festa. Oggi invece, cari fratelli e sorelle, è festa! La festa di Dio è la nostra festa. Per questo San Paolo scrive ai Corinzi: «Siate gioiosi, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi». Ed ora, con la preghiera dell'Angelus, ci rivolgiamo alla Vergine Maria nel suo sì alla divina volontà, fiorisca anche il nostro sì all'amore della Santissima Trinità. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Et concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
1: Dignificamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen Domini benedictum.
1: Et sunt nunc et usque in saeculum.
0: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

Cari fratelli e sorelle, in questo mese di maggio da tutta la Chiesa si è levata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra. Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.

Oggi in Italia si celebra la 25esima giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura. Saluto con affetto tutti voi che siete venuti oggi in Piazza San Pietro, romani e pellegrini. In particolare do il benvenuto al Vescovo e ai pellegrini della diocesi di Kumba in Camerun. Come pure al coro parrocchiale di Dunajská Lužná in Slovacchia. Saluto i polacchi qui presenti. E anche i partecipanti al grande pellegrinaggio al santuario di Piekari, dove Maria è venerata come madre della giustizia sociale. Saluto il gruppo Alpini di Rivoli, i ragazzi di San Zeno Naviglio e i partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane. Auguro a tutti una buona domenica!

0: Benvenuti, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo nel territorio dell'eccellente vino Taurasi di OCG alla scoperta del comune di Taurasi in provincia di Avellino. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il borgo medievale, la collegiata, le chiese, il castello, il museo e una meravigliosa cantina, ma non mancheranno alcuni piatti della tradizione locale. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!

Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi.

0: super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davsrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
2: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
3: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nella terra del vino Taurasi e dell'accoglienza alla scoperta di Taurasi in provincia di Avellino. Il comune, circondato da rigogliosi vigneti, si trova a 360 metri sul livello del mare e conta 2100 abitanti. Non aggiungo altro perché abbiamo tante cose belle da vedere. A voi Taurasi!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Antonio Tranfaglia. Allora, ci presenti il comune di Taurasi.
1: Innanzitutto vi ringrazio per essere qui a Taurasi. Taurasi è un paese di 2.100 abitanti e si trova a 360 metri dal livello del mare, è collinare, è immerso nella Verdirpinia e soprattutto è il paese che dà il nome a un vino di grande importanza. Sarebbe il Taurasi DOCG. L'areale del vino del Taurasi DOCG è costituita da 17 comuni, quindi noi abbiamo questo onore di dare il nome a questo pregiatissimo vino. Come lei ha avuto modo di girare un po' per le strade di Taurasi, un paese molto ospitale, una cittadinanza veramente attiva e ospitale. È bello da vedere il borgo medievale nel quale stanno nascendo tante piccole attività, una struttura ricettiva, quindi andremo a incrementare i posti letto a Taurasi, è un bel numero per poter fare turismo nel nostro paese e in questo territorio.
0: Si entra proprio nella Porta Maggiore e lì abbiamo la chiesa, la collegiata e anche il castello.
1: Sì, c'è la porta maggiore e la porta minore, perché

0: Poi c'è la chiesa madre, c'è il castello dove era la dimora estiva di Carlo Don Gesualdo, nel quale noi abbiamo ubicato sia il museo che l'enoteca dei vini.
1: E soltanto qui a Taurasi ci sono 18 cantine addirittura.
0: Sì, a Taurasi sono 18 le cantine attualmente, però poi in tutta la provincia di Avellino ne contiamo circa 300, forse qualcuno in più, non in meno.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Taurasi per lei?
0: Taurasi, io appartengo alla settima generazione, quindi la mia famiglia è sempre vissuta a Taurasi, è come ogni paese. Se ti prende e ti appassiona fin da bambino, difficilmente lo lasci e quindi finirai per viverci, per crescere. E un giorno, speriamo lontano, anche per morire nel tuo paese.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo a conoscere il parroco di Taurasi.

0: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Siamo qui all'interno della bella collegiata dedicata a San Marciano. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Taurasi.
1: Buongiorno e benvenuti a Taurasi. La nostra comunità è una comunità principalmente semplice, legata un po' al territorio, quindi alla coltivazione dei vigneti, quindi si respira ancora una certa genuinità che rende anche la fede più semplice, più libera e più umile per certi versi. Questo ci permette di vivere tutte le varie tappe di fede all'interno della comunità, formando un clima di famiglia, quindi la nostra comunità cristiana respira appieno nella semplicità la vera fede, una fede legata a dei segni, alla tradizione e legata alla devozione popolare ma anche a quella esteriore. Tutto ruota intorno all'Eucaristia, ma poi ha anche delle tappe esteriori che ci aiutano maggiormente a vivere e a intensificare la nostra fede.
0: E il patrono è San Marciano.
1: Sì, il patrono è San Marciano Vescovo, ci troviamo in un periodo storico nel circa 400, quindi con Giuliano Declano e l'eresia, quindi lui proveniente dalla Grecia, è noto nella nostra vita di fede come un grande uomo dedicato alla carità, dedicato ai poveri ed è per questo che noi ogni anno in suo onore realizziamo un orto, perché si narra nella sua vita che lui coltivava all'interno della sua abitazione un orto. E quindi noi in omaggio del nostro santo patrono, la notte del 13 giugno, con un gruppo di volontari, allestiamo proprio qui davanti alla Chiesa Madre un vero e proprio orto in dimensioni naturali con tutte le piante autoctone, con i frutti, con gli ortaggi che richiamano appunto a questa devozione al santo patrono, anche per proteggere i nostri orti e le nostre coltivazioni dalla grandine.
0: E un'altra devozione forte è quella verso Sant'Antonio.
1: Sì, Sant'Antonio da Padova, infatti noi festeggiamo 13 e 14 giugno la festa dei nostri santi patroni, è un santo che a livello popolare ha una forte devozione nella nostra comunità.
0: E la fede forte è evidente anche poi dalle altre chiese presenti sul territorio.
1: Sì, c'è la chiesa dell'Immacolata Concezione, dove conserviamo i resti mortali di San Benigno Martire, quindi ci troviamo con un periodo storico legato alle catacombe di San Calepodio a Roma. E quindi c'è la devozione nei confronti di questo santo martire benigno, di cui non abbiamo molte notizie storiche, però come tutti i martiri ci aiuta a vivere la nostra fede con la sua testimonianza e con il suo sangue che ha versato in un periodo storico per amore di Dio e per difendere i tanti cristiani.
0: Poi abbiamo anche la chiesa della Madonna del Rosario.
1: Sì, la Chiesa del Rosario, nata con la guida e l'attenzione dei padri domenicani, poi con i frati francescani, infatti c'è la devozione.

0: quella chiesa per la supplica alla Madonna di Pompei, quindi l'8 maggio, e anche a San Pasquale, un santo francescano che noi veneriamo il 17 maggio.
1: Poi c'era annesso il convento, no?
0: C'era annesso il convento che nel corso del tempo, poi con la soppressione, è divenuto casa comunale e quindi non è più legato all'appartenenza parrocchiale.
1: Parroco, chiudiamo il nostro incontro con un messaggio alla cittadinanza.
0: Invito tutta la mia comunità e auguro a tutta la comunità di vivere e crescere sempre nello spirito di comunione, nello spirito di famiglia, nello spirito di solidarietà reciproca per camminare sempre nel bene comune.
1: Grazie parroco, e adesso andiamo a scoprire le tipicità di Taurasi in provincia di Avellino.

0: E siamo giunti al momento delle tipicità, abbiamo tante cose da presentare e lo facciamo con Alessandro Coluccia, ma innanzitutto presentiamo dove ci troviamo.
1: Ci troviamo nella trattoria popolare Nonna Yunna. Questo
0: Perché questo nome?
1: nome nasce dal concetto di come quando si va dalla nonna e ci si sente a casa, e invece Yunna richiama la tradizione, perché un tempo si faceva la pizza Yunna, una pizza di grano giallo, che veniva cotto nel kirchio, un vaso di terracotta, e poi veniva messo nel camino.
0: Ci sono gli
1: Ci
0: chef
1: sono
0: qui.
1: due chef, tra cui Antonietta e Fiore.
0: Iniziamo allora con gli antipasti.
1: Esatto, questi sono i nostri antipasti, dove possiamo vedere una selezione di salumi e formaggi locali, con una parte calda fatta poi con quelle che sono le pietanze della tradizione. Abbiamo la focaccia, la pizza Ionna, da cui deriva il nome del ristorante, il babà rustico e la bruschetta. Poi partiamo con le nostre polpette, a seguire ci sono la parmigiana e come potete vedere qui ci sono dei bei peperoni grigliati sott'olio.
0: Vedo anche delle fritture lì, no?
1: Esatto, sì. Solitamente vengono servite come entrée e sono delle frittelle di alghe.
0: Poi uno dei punti di forza di questa trattoria sono senz'altro i primi piatti.
1: Esatto, infatti qui possiamo vedere i nostri paccheri alla genovese, è uno dei nostri piatti forti, diciamo. Lo facciamo rivisitato perché utilizziamo essenzialmente pasta fresca, pasta da noi prodotta. In effetti la tradizione vuole che ci sono gli ziti, ma noi abbiamo avuto buon successo con questa versione, con i paccheri fatti con pasta fresca. Abbiamo poi qui i fusilli, sempre pasta fresca con salsiccia e funghi. E poi c'è la tagliatella con mozzarella e tartufo nero di Bagnoli.
0: Come secondo?
1: Come secondo abbiamo il brasato di maiale, sarebbe la guancia di maiale che viene cotta nel vino rosso aglianico, il nostro vino, per più di 7 ore e poi viene servita sul letto di purea di patate con una riduzione al Taurasi DOC
0: Lei prima parlava dei formaggi e qui abbiamo il caciocavallo, quindi senz'altro formaggi del territorio.
1: G. Esatto, tutti i caseifici della zona, così come le macellerie a cui ci rivolgiamo.
0: Poi il miele anche, no? Che logicamente servite insieme ai
1: Esatto,
0: formaggi.
1: produttori locali della zona con cui serviamo sia i formaggi che gli affettati.
0: Poi ci tenete in modo particolare perché qui c'è una campagna veramente fertile e qui abbiamo un cesto di verdura.
1: Esatto, tutti prodotti a chilometri zero di nostra produzione.
0: E come dolce vedo il tiramisù, però qui lo presentate, e lo servite in un certo modo, noi per esigenze di tempo adesso non lo possiamo fare al momento, però prima abbiamo ripreso la signora Gina, vediamo un po' come lo
1: Esatto,
0: servite.
1: è una nostra trovata, insomma, di arrivare al tavolo con la macchinetta del caffè con la moka, dove nella parte, diciamo, soprastante c'è il caffè e nella parte di sotto c'è la crema mascarpone. Quindi la collega poi con un bicchiere e con dei savoiardi, versa il caffè, apre la moka e poi continua a completare il bicchiere con il mascarpone.
0: E viene tutto fatto proprio lì sul tavolo, sul
1: Esatto,
0: momento.
1: davanti al cliente.
0: Questa è terra di vini e non

0: potevamo non avere i vini del territorio. Poi noi visiteremo anche una cantina importante di Antonio Caggiano, però qui abbiamo un po' la maggior parte dei vini del territorio.
1: Sì, esatto, sono tutte cantine locali. Infatti il ristorante ha proprio questa particolarità, quella di promuovere essenzialmente i vini del territorio. E qui, come possiamo vedere su questo tavolo, abbiamo più di 10 cantine, ma ce ne sono anche altre.
0: Un'altra eccellenza è l'olio.
1: Esatto, infatti qui abbiamo sia l'olio di produzione biologica che l'olio ravice, un olio che deriva solo da un tipo di oliva, viene raccolto essenzialmente prematuro proprio per conservare tutte le sue caratteristiche e proprietà organolettiche.
0: Ma che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è il mio paese di origine, è il paese a cui sono molto legato, è un paese che vorrei che risuonasse così come il nome fa.
0: Grazie ad Alessandro e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Taurasi.

0: E adesso incontriamo Alessandra Mitilini dell'associazione Sinfonia. Dobbiamo presentare il castello, ma qui abbiamo tante cose perché poi all'interno del castello c'è il museo archeologico, c'è l'enoteca regionale, tante cose da vedere. Iniziamo a dare qualche notizia su questo castello.
1: Allora, buongiorno. Il castello marchionale di Taurasi è stato edificato nell'epoca longobarda. Il periodo dei Longobardi era il 570 d.C. E come si può vedere, oltre il castello che mantiene questo aspetto prettamente medievale, tutto il borgo, tutto il centro storico di Taurasi lo preserva ancora. Infatti, come possiamo vedere, il centro storico, il borgo, il cuore del paese è delimitato da questa apertura e questa chiusura, l'apertura che prende il nome di Porta Maggiore, e invece la chiusura che prende il nome di Porta Sant'Angelo, che delimitano appunto questo cuore che mantiene ancora l'aspetto prettamente medievale. La prima parte ad essere edificata del castello è quella che sta al di fuori delle mura, sotto Porta Maggiore, ed è stata edificata più o meno, come abbiamo detto, nel 570 d.C. e le prime torri ad essere edificate sono state quelle circolari che sono appunto torri di difesa. La parte successiva del castello ad essere costruita è quella che troviamo all'interno delle mura e appartiene appunto all'epoca normanna. I normanni hanno iniziato ad edificare delle torri quadrate e sono torri a distanza. Infatti, come possiamo vedere, la torre principale del castello, che contiene 44 scalini, detiene quella che è la vista più bella di tutta l'Irpinio. E questo perché era la vetta di comunicazione che utilizzavano i militari per appunto comunicare con gli altri edifici.
0: All'interno abbiamo anche una cappella, no?
1: Abbiamo una cappella che si trova nel secondo piano, corrisponde a quello che era il piano della nobiltà. Parliamo di piano della nobiltà perché nella metà del 1500 il castello è stata la seconda sede, perché la prima dimora era quella di Gesualdo, di Carlo Gesualdo. Carlo Gesualdo appartiene a una famiglia molto importante, ovvero figlio di Federico II Gesualdo, che era principe di Venosa, e di Geronima Borromeo, la sorella di Carlo Borromeo, colui che poi nel 1603 verrà santificato. Quindi parliamo di una famiglia che ha portato folgore non solo per la conoscenza del castello, e per l'estensione del castello stesso, ma proprio per tutto il paese. La cappella è stata fatta edificare proprio dalla famiglia Gesualdo in onore di San Pietro.
0: E in quel piano abbiamo l'enoteca regionale.
1: Sempre al secondo piano abbiamo l'enoteca regionale, che è la rappresentanza, diciamo, del nostro paese. È gestita dalla società Sinfonia e permette l'acquisto di qualsiasi tipo di vini di Irpinia. Principalmente abbiamo cantine che sono del posto, che sono locali, quindi taurasine, ma vengono trattati, diciamo, tutti i vini di produzione, quindi di un aglianico destinato poi a diventare Taurasi, DOCG di origine controllata e garantita, denominazione che è stata conferita nel 1993 dall'ex sindaco di Taurasi.
0: E poi scendiamo qui all'interno del museo archeologico e andiamo ancora indietro nel tempo.
1: Sì, andiamo indietro nel tempo perché il museo archeologico contiene dei reperti che appartengono dal Neolitico fino ad arrivare all'Alto Medioevo. Diciamo, gli oggetti principali che abbiamo sono oggetti di ceramica e terracotta ricostruiti nei vari archi temporali. Abbiamo uno dei primi reperti che è appunto un pugnale appartenente al soldato ritrovato in quella che era proprio la sua tomba. Abbiamo una croce d'oro che appartiene al VII secolo, croce che è stata ricostruita, tagliata quindi su un pezzo d'oro da un'oreficeria beneventana ed è l'emblema del cristianesimo, in quanto veniva poggiata sul defunto o sulla fronte o sulla bocca o sullo sterno, ma ricorda molto nella forma quella che è una croce greca.
0: Nelle scuderie abbiamo il percorso sensoriale.
1: Nelle scuderie abbiamo il percorso sensoriale perché in realtà la scuderia era l'ingresso principale del castello. Si arriva nella scuderia attraverso quest'arco, preceduto dalle prime prigioni che erano state edificate dai Longobardi, e entriamo nel nostro percorso dove si svolgono le degustazioni di vino. Attraverso l'olfatto di tutte le spezie che sono conservate su quelle che erano le vecchie mangiatoie, si permette di stimolare un gusto soggettivo e tipico.
0: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti, ma che cos'è Taurasi per lei?
1: La rappresentanza di quello che è, cioè, il binomio perfetto nella vita, ovvero è passione, è cultura, quindi per me rappresenta vita.
0: Grazie ad Alessandra e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Taurasi.

0: E adesso con grande emozione incontro Antonio Caggiano qui all'interno della sua cantina. Sono in difficoltà perché non so come presentarla, perché lei è geometra, architetto, artista, sarto e poi fotografo e poi soprattutto questo piacere di fare il vino. E negli anni ha costruito questa cantina e in questa cantina c'è tutta la sua vita, ecco, come nasce questa passione per il vino?
1: Mio madre, terza elementare, ma era un genio. Lui riusciva a vedere, stava 30-40 anni avanti agli altri. Diceva Antoniucci, mi chiama Antoniucci, vedi Antoniucci, Taurasi è famoso per il vino. E non ti dimenticare, come si fa il vino? Ah, va, il vino si fa in campagna, ci vogliono le vigne. E per fare le vigne ci vuole il terreno. E ce l'hai il terreno. Se non ce l'hai, comincia a comprare terreno, devi piantare le viti. Ti raccomando, sempre le viti di Aglianico, di Taurasi, perché la nostra forza è il Taurasi, il vino. Una volta il vino si vinificava nel centro storico. Vedrai che poi dal centro storico si esce fuori. Allora tu, per fare una tua cantina, devi fare una struttura dove poter vinificare. Infatti ho fatto le strutture giù, vinifichiamo qua. Imbottigliamo qua, linee di imbottigliamento tutto qua, facciamo tutto qua. Mi ha fatto una cosa bellissima, cioè ho realizzato i sogni di mio padre.
0: Giusto un geometra, un architetto, una persona che ha girato il mondo poteva comporre una cantina così bella su tanti livelli.
1: Ma io insomma ho avuto la fortuna di girare moltissimo, ho fatto Cuba, Brasile, Amazzonia, Polo Nord e ogni viaggio io guardavo tutto, fotografavo tutto e mi portavo un bagaglio di queste conoscenze che facevo là e poi parte di queste le trasferivo qua.
0: Ho visto che anche poi nell'invecchiamento del vino, no? A vari settori, poi arriviamo nel
1: Sì,
0: cuore,
1: sì,
0: sotto a meno 11 metri,
1: sì.
0: e abbiamo la parte dedicata al Taurasi.
1: Sì. Mio padre mi diceva, vedi, Antoniucci mi chiamava, la cantina non è una cosa che tu fai una cosa e vedi una cantinella, devi fare un percorso, utilizzi tutti i materiali che hai recuperato col terremoto del 68 e mettili, fai una bella struttura, un percorso dove tu quando vengono le persone, tu fai un percorso, giri, puoi spiegare, puoi dire, puoi fare tutto questo qua, e ho fatto questo percorso, tutti i materiali li recuperi.
0: Poi abbiamo a metà cantina una sala che sembra una chiesa.
1: Sì, infatti mio padre era molto molto devoto. Eccolo, quello è mio padre, e quella è mia madre. Veramente credeva moltissimo, era un credente.
0: Parliamo di questa eccellenza del Taurasi, perché qui ogni giorno so che vengono da tutto il mondo a visitare la cantina, ma perché questo vino è così buono?
1: Perché è un vino che viene dalla nostra terra, noi teniamo l'Aglianico, famosissima nel mondo. Tutti i vigneti nostri, abbiamo comprato il terreno, fatto le vigne e vinifichiamo. Cioè, il vino è una cosa seria, bisogna fare un vino che deve piacere, deve dare sensazione e piacere di berlo, perché una bottiglia di vino, mettendola a tavola, te lo giungono 7, 8, 10 persone, e allora devono solamente dire, finalmente abbiamo trovato un vino che ci soddisfa.
0: E va in commercio dopo 4 anni di
1: 4 anni,
0: affidamento, no?
1: sì. Veniamo bottiglie pure vecchie. Nel 90, nel 88, 89, 90. E lasciamo le bottiglie, poi mano a mano poi le tiriamo fuori, si puliscono, si lavano, si mette l'etichetta e va via il vino.
0: La particolarità è un po' questo rosso rubino, il
1: Sì,
0: colore, no?
1: è un vino, come si fa a dire, bisogna assaggiarlo, bisogna tenerlo in bocca per vedere, come si fa a spiegare. Ma poi il vino dà sensazioni diverse a ogni persona, ognuno percepisce delle cose che secondo il proprio gusto, e questa è la forza del vino praticamente, perché il vino te lo giudicano 10-15 persone con una bottiglia. E questa è la forza del Taurasi, il vino.
0: E lei è riuscita a prendere un premio e arrivare davanti al Barolo e all'Amarone.
1: Sì, stavamo a Roma allora. Disse, io sono onoratissimo di aver vinto questo premio, il miglior vino d'Italia. E sto in mezzo a due grandi campioni, il Barolo e l'Amarone. Io ho preso questa cosa, ma loro valgono quanto me o più di me, per me fece un bel applauso perché ci fece i complimenti pure a loro, a queste persone.
0: Comunque, complimenti perché poi lei è classe 1937 e ancora va in giro nella cantina.
1: 28 aprile 37, ormai.
0: Adesso una domanda che sembra un po' scontata, ma noi la facciamo a tutte le persone che incontriamo presentando il paese. Che cos'è Taurasi per lei?
1: Taurasi è tutto, è la mia vita. Io sono nato qua a Taurasi e sono vissuto qua, sono stato qua, ho fatto tanto per Taurasi, ho aiutato tante persone, le persone dal centro storico non avevano niente da mangiare. I tempi di guerra, io li portavo giù, li facevo fare qualcosa giusto per giustificare perché poi ci dava qualcosa per portare alla famiglia. Ho fatto tanto bene, forse mi domando delle volte, ho fatto tutto o dovevo fare qualcosa in più di quello che potevo fare. Io penso di aver fatto tutto perché tutti mi vogliono bene, tutti mi stimano nel paese, tutti vengono qua, Antonio, Antonio, sai, diamo consigli a tutti qua. Benefattore, cioè il benefattore non è quello che fece solo dagli altri, però molte volte il consiglio, cioè mio padre mi diceva, vedi Antonio, nella vita sta sempre qualcuno che sta davanti a te e qualcuno che sta dietro a te. Chi sta davanti a te non avere invidia. Perché chi sta davanti a te vuol dire che ha fatto meglio di te e chi sta dietro a te può darsi pure che è stato sfortunato. Allora tu, quello che sta davanti a te, devi avere la forza di superarlo senza avere invidia di lui. E chi sta dietro a te allunga la mano dire, e trascinano avanti a te perché quello ha bisogno di aiuto e bisogna aiutare i bisognosi.
0: Ma ho visto una foto di Papa Francesco e quindi Papa Francesco ha degustato il suo vino.
1: Sì, mandavano sempre il vino al Papa. E siamo stati, l'ho conosciuto Papa Francesco, mandavamo il vino e era un piacere per noi.
0: Poi una volta arrivati qui in cantina si possono ammirare anche le sue foto.
1: La fotografia è la mia passione, è la mia vita è la macchina fotografica. La macchina fotografica, le foto fanno la storia di un percorso, di un viaggio dove sei stato. Allora io attraverso la fotografia faccio conoscere a delle persone cose che non manco immaginavano loro. Questa è la cosa più bella, grande soddisfazione che ho avuto. Far vedere agli altri quelle che non sono riuscito a vedere e che non potevano vedere. Io invece con la mia grande passione per la fotografia ho fatto i percorsi, ho fatto i viaggi. E offro a tutti questi racconti fotografici che sono molto belli.
0: In conclusione, allora, facciamo un invito a venire a visitare Taurasi e a venire a visitare anche la sua cantina, perché poi magari incontrano anche lei e possono chiederle tante
1: Tanta gente,
0: cose.
1: sì, in effetti, ma poi noi abbiamo creato qua ormai un giro perché quando venivano qua a farci visita e dicevo, se questi qua mi chiedono dove ci mandate a pranzo, li mando in qualche posto al pranzo, non li trattano bene. Li trattano male, oppure pensano che quello poi mi danno a me la tangente solo per fare il pranzo. Allora ho creato pure questa struttura, la cucina. Ho fatto una bella cucina, ho fatto il personale, si viene qua, si fa la visita della cantina e poi si mangia e completo il giro. Abbiamo fatto tutto noi organizzato per soddisfare tutto senza uscire fuori del paese.
0: Grazie ad Antonio Caggiano e quindi Taurasi vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/Borghi d'Italia per rivedere la puntata scaricata.

0: all'unione delle nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
3: È una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
3: Troppo tardi, è morto.
5: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti può tirare indietro.
6: In guerra per amore. Martedì, in prima serata.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e due dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al quinto mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Mia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Mia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
9: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
8: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
1: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
10: Il signor Fujioka, ma è vecchio, è disgustoso.
11: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
12: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
1: Tutti noi siamo nati qui.
13: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
1: Oh, Jack.
14: È l'americana, io sono suo padre.
15: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
6: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
16: Uno lo sente qual è il suo posto, glielo dice una voce, per me è la Cina.
17: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
16: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
18: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
19: Perché è cominciata la rivolta?
20: Per la fame.
6: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Domani in prima serata.
21: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
22: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
23: Ho rischiato la vita.
21: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
24: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
6: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22:55.

pergilah.

0: attraverso TV 2000 lo facciamo mettendoci in ascolto della parola di Dio. O Gesù, tu sei appena morto e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. O sorgente di vita, incomprensibile misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue e acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: che cosa vi pare? Se un uomo ha 100 pecore e una di loro si smarrisce, non lascerà le 99 sui monti e andrà a cercare quella che si è smarrita? In verità io vi dico, se riesce a trovarla, si rallegrerà per quella più che per le 99 che non si erano smarrite. Così è la volontà del Padre vostro che è nei cieli, che neanche uno di questi piccoli si perda.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio, Padre onnipotente,
1: creatore del
0: cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
1: la risurrezione
0: della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

0: per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.

Consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di San Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente e buono, Padre, Figlio e Spirito Santo.

la prima basilica costruita a Roma. La sua cattedrale per questo viene chiamata la chiesa capo e madre di tutte le chiese. È anche detta l'arcibasilica perché è la più importante delle quattro basiliche papali a Roma. Andiamo a scoprire San Giovanni in Laterano.

La più antica basilica cristiana fu costruita in soli 5 anni, fra il 313, anno dell'editto di Costantino, e il 318. Ma di quell'epoca non resta nulla, eccetto le mura romane che fiancheggiano la chiesa. L'imponente facciata è nata 14 secoli dopo, nel 1735, voluta da Clemente XII Corsini, il cui nome si legge nell'iscrizione. In alto, il Cristo. Un gradino sotto, i due Giovanni, il Battista e l'Evangelista, con Ambrogio e Girolamo. Ai lati, santi e dottori della Chiesa, 15 colossali statue settecentesche alte 7 metri che si stagliano nel cielo di Roma.

Cristo è anche al centro del timpano, in un mosaico duecentesco attribuito a Jacopo Torriti. Perché San Giovanni è prima di tutto la chiesa del Cristo Salvatore. Poi si aggiunsero le dedicatorie al Battista e all'Evangelista. Per la facciata, l'architetto Alessandro Galilei sceglie una soluzione classicista. Quattro colonne incassate nel corpo centrale sporgente reggono il timpano. Sei pilastri sulle parti arretrate sostengono il cornicione. Sotto, cinque arcate alte e strette e cinque porte. Tra le arcate si legge che San Giovanni è madre e capo di tutte le chiese. È la prima delle basiliche, la cattedrale di Roma, e per mille anni è stata il centro della cristianità, la sede del papato, da Silvestro, al tempo di Costantino, fino alla fine del 300. I papi risiedevano nel Palazzo del Laterano, il Patriarchio, abbattuto da Sisto V nel 1585, quando fece costruire il nuovo edificio al suo architetto di fiducia, Domenico Fontana. Sisto V ha sistemato anche il secondo ingresso della Basilica, sul fronte nord, con i campanili gemelli, le arcate di travertino su due ordini e la Loggia delle Benedizioni. È stato lui a far erigere l'obelisco, il più antico monumento della città del XV secolo a.C. e il più grande obelisco egiziano, portato a Roma nel 357 da Costanzo II, figlio di Costantino. Se ne persero le tracce e venne ritrovato sottoterra nel 1587, spezzato in tre parti. Fu ricomposto e innalzato il 10 agosto del 1588. Un colosso in granito rosso di 455 tonnellate, alto 32 metri, più 15 con la croce e il basamento. È dedicato a Costantino, fondatore della Basilica, che viene celebrato anche nella piazza in

grande nicchia splendente di mosaici, il cosiddetto triclinio leoniano, sistemato nel Settecento alle spalle della Scala Santa dall'architetto Ferdinando Fuga. È ciò che resta della sala da pranzo del Patriarchio, eretta da Leone III, il Papa che incoronò Carlo Magno. Nel mosaico, infatti, ci sono Costantino e Carlo Magno, mentre ricevono le consegne da Cristo e da San Pietro. Costantino è presente anche nell'atrio che introduce alla chiesa, con una colossale statua romana, alta oltre 3 metri, rinvenuta all'inizio del Seicento. Più antica ancora è la porta della Basilica, proveniente dalla Curia Iulia, l'antica sede del Senato romano. A volerla qui è Alessandro VII, come testimoniano gli emblemi dei chigi, le stelle a 8 punte, applicati sui bordi, aggiunti per adattare i battenti bronzei alle dimensioni del portale della chiesa. L'artefice dell'intervento è Francesco Borromini, il geniale architetto ticinese, principale autore del rinnovamento della basilica. Fu Innocenzo X Panfili a chiamarlo nel 1646, chiedendogli di completare i lavori per il giubileo del 1650. La chiesa mantenne la struttura a 5 navate e le dimensioni della precedente, perché così volle il Papa, che impose di non toccare il pavimento e il soffitto della navata centrale.

Le arcate della navata centrale appoggiano sulle antiche colonne che Borromini ingloba in grandi pilastri, dove inserisce delle nicchie, in ognuna delle quali c'è una statua. 12 statue di quasi 5 metri. Sono i 12 apostoli che scortano il fedele verso l'altare. Ma sono anche le 12 porte della Gerusalemme celeste. Il muro della città ha 12 fondamenta e sopra di esse i nomi dei 12 apostoli dell'Agnello, si legge nell'Apocalisse di Giovanni. Le colombe sopra i tabernacoli sono un omaggio a Papa Panfili, ma anche il simbolo dello Spirito Santo. Le sculture degli apostoli in realtà vennero realizzate più tardi, all'inizio del Settecento, da un gruppo di artisti tra i quali Camillo Rusconi, Pierre Legros, Angelo De Rossi. Ma Borromini aveva previsto tutto. I rilievi in stucco sopra le edicole furono eseguiti da giovani artisti, i migliori che fossero in Roma, si disse, sotto la sua guida, con episodi dell'Antico e del Nuovo Testamento messi in relazione. L'arca di Noè e il battesimo, la cacciata dall'Eden e la crocifissione, Giuseppe venduto dai fratelli e il bacio di Giuda, Giona sputato dalla balena e la risurrezione. Più in alto, gli ovati che Borromini aveva lasciato vuoti col muro antico a vista, a ciò che resti a perpetua memoria la fabbrica fatta da Costantino, ma che furono riempiti nel Settecento con figure di profeti. Borromini si dimostra ancora più libero nelle navate laterali, dove, nel rispetto delle linee e delle dimensioni dell'antica basilica, gioca con gli spazi.

una fuga di architravi con le teste alate dei cherubini inserite negli angoli oppure al centro, in funzione decorativa ma anche portante, per collegare i pilastri alle volte. Una prospettiva straordinaria. Borromini mette in rapporto le navate l'una con l'altra in modo da poterle traguardare. Così, sull'asse visivo degli arconi, in prossimità del transetto, ci sono due cappelle speculari con due grandi affreschi: un San Giovanni a Patmos, dove l'Evangelista scrive l'Apocalisse, e la visione della Trinità da parte di Sant'Ilario, dipinta dal Borgognone. In sostanza, l'architetto ticinese riesce a inserire l'anima paleocristiana della Chiesa in un involucro pienamente barocco. Un'impostazione che sarà rispettata nel monumento del Cardinal Casanate, fondatore della Biblioteca Casanatense, disegnato da Pierre Le Gros, d'impianto berniniano, come nella Cappella Lancellotti di Giovanni Antonio de Rossi, con un gran trionfo di stucchi.

0: Il passaggio tra barocco e classicismo settecentesco si mostra nella Cappella Corsini, progettata da Alessandro Galilei negli stessi anni della facciata, che Clemente XII, qui sepolto, volle in onore del santo di famiglia Andrea Corsini e che Stendhal definisce l'ultima bella cappella che il cristianesimo abbia prodotto dopo il Concilio di Trento. È un manifesto di una cultura architettonica che si ispira all'antichità classica, utilizzando materiali preziosi: il marmo verde antico delle colonne sull'altare, il bronzo dorato degli angeli reggi torcia, il porfido dell'urna del monumento di Clemente XII, il marmo orientale del cuscino su cui è posta la tiara, l'argento del ricco manto papale. La statua del Papa è di Giovan Battista Maini. Di fronte il sepolcro del cardinale Neri Corsini, nipote del Papa. Tra i tanti papi sepolti a San Giovanni c'è anche Leone XIII, il Papa della Rerum Novarum, il cui sepolcro si trova sopra il portone della sagrestia. A lui si deve il restauro dell'abside, condotto tra il 1878 e il 1884 su progetto di Francesco Vespignani. Un intervento nefasto che portò alla demolizione del vecchio presbiterio, ritenuto troppo piccolo. Si persero per sempre gli spettacolari mosaici di Jacopo Torriti e Fra Jacopo da Camerino, voluti da Niccolò IV, primo papa francescano, nel lontano 1291. Un'opera che aveva segnato lo sviluppo dell'arte musiva a Roma. La copia ottocentesca non ha nulla del capolavoro del Torriti, se non l'iconografia che riproduce in modo stanco. Ci sono anche i due artisti, due piccole figure inginocchiate, Torriti con in mano la squadra e il compasso e Fra Jacopo col martello e lo scalpello per ricavare le tessere del mosaico che non c'è più.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:

In questo spazio, il 25 maggio 2025, si è celebrata la messa di insediamento sulla cattedra romana del nuovo Papa Leone XIV come vescovo di Roma.

Nel transetto sembra di essere in un'altra chiesa. Sistemato da Sisto V Peretti e Clemente VIII Aldobrandini per il giubileo del 1600, è un capolavoro del manierismo romano e precede di 50 anni gli interventi di Borromini.

I lavori iniziarono verso il 1594 e si conclusero a fine secolo. Un'impresa a cui misero mano pittori e scultori, marmorari, bronzisti, scalpellini, stuccatori. Il progetto fu affidato a Giacomo Della Porta, la decorazione pittorica al Cavalier d'Arpino. Nella testata destra, il grande organo del perugino Luca Blasi, finito nel 1598, su cui suonò Handel, ricchissimo di decorazioni a cui lavorarono intagliatori e scultori in un tripudio di marmi. All'altra testata, l'altare del Santissimo Sacramento, voluto da Clemente VIII, col prezioso tempietto che custodisce una reliquia eccezionale, un frammento della tavola dell'ultima cena di Gesù. In alto gli affreschi, tutto intorno al transetto, secondo un programma iconografico dettato dal cardinale Cesare Baronio, il più colto degli esponenti della Chiesa controriformata. Il Cavalier d'Arpino dipinge l'Ascensione e coordina il lavoro degli altri artisti, tra cui Orazio Gentileschi, Paris Nogari, Cesare Nebbia e Giovanni Baglione, che si svolgono su due registri: gli apostoli, i dottori della Chiesa e la storia della Basilica Costantiniana. La decorazione pittorica fu portata a termine in poco più di un anno, tra il 1599 e il 1600.

Sul braccio sinistro del transetto si apre la cappella colonna di inizio 600, disegnata da Girolamo Rainaldi. Viene chiamata anche Cappella del Coro per gli spettacolari stalli lignei intagliati da ebanisti napoletani e offerti alla Basilica dal principe Filippo Colonna. Visitare la Basilica di San Giovanni significa fare un viaggio nel tempo.

Il soffitto della navata centrale, messo in opera sul disegno di Daniele da Volterra, precede di 30 anni la sistemazione del transetto. Un intervento d'urgenza, perché la chiesa, si legge in un documento, era vicina quasi alla rovina, esposta alla pioggia, senza riparo. Iniziato per volere di Pio IV Medici nel 1562, fu terminato 5 anni dopo sotto Pio V Ghislieri. Ci sono gli stemmi dei due papi. E anche di Pio VI Braschi, che lo fece restaurare nel 1775. Il pavimento è invece del XV secolo, rifatto intorno al 1420, dopo lo scisma d'Occidente e il periodo di Avignone, da Martino V Colonna, il cui stemma compare più volte nel bel disegno di tipo cosmatesco. Ma tra le testimonianze medievali, la più clamorosa è il ciborio, che campeggia al centro della crociera, capolavoro del senese Giovanni di Stefano. Viene consacrato nel 1370 per volere di Urbano V,

Quando fu inaugurato, nella cancellata furono posti due reliquiari dell'orafo Giovanni di Bartolo con le teste dei santi Pietro e Paolo, poi sostituiti da copie ottocentesche di Giuseppe Valadier quando gli originali vennero fusi per pagare il tributo a Napoleone dopo il Trattato di Tolentino del 1797. La parte più antica del complesso del Laterano è il battistero di San Giovanni alle Fonti, edificato nel IV secolo per volere di Costantino su una villa del I secolo appartenente a Sextio Laterano, da cui il nome del luogo, e su un edificio termale del tempo di Settimio Severo. Venne rimaneggiato da Sisto III a metà del V secolo. Conserva sin dall'atrio splendidi mosaici paleocristiani ed è una straordinaria testimonianza di arte di epoche diverse. L'oratorio di San Venanzio, ad esempio, presenta tra mura romane un mosaico del VII secolo, dietro un altare barocco e al di sotto di un soffitto cinquecentesco. L'interno del battistero venne modificato negli anni di Urbano VIII Barberini, le cui api volano dappertutto, ma nel rispetto della struttura ad ottagono definita da Sisto III. Alle pareti, affreschi dipinti tra il 1580 e la metà del 600, con storie di Costantino. Le colonne di porfido, alte più di 6 metri, con sopra 8 colonnine ioniche in marmo bianco, circondano il fonte battesimale, una seicentesca urna di basalto e bronzo dorato. Quello di San Giovanni è il primo battistero di Roma, un modello per i battisteri di gran parte della cristianità, il luogo in cui sono state battezzate generazioni di romani. Anche per questo, importantissimo nel suo significato religioso. Come si legge in un'iscrizione dell'epoca di Sisto III, sull'architrave che corre intorno all'ottagono, germoglia da questo seme divino un popolo da santificare che lo Spirito fa nascere da quest'acqua fecondata.

0: Benvenuto a Paolo Volpagni, direttore della Fondazione Ragghianti.
1: Grazie.
0: Partiamo dal fatto che questa è la più antica basilica, visto che arriva 14 anni prima di San Pietro. Ho detto giusto?
1: Ebbene sì, San Giovanni in Laterano fu consacrata da Papa Silvestro I nel 324 e fu edificata, peraltro, un dato credo interessante, su un terreno donato alla Chiesa dall'imperatore Costantino, sul Colle Celio. Quindi è una chiesa veramente di grandissima antichità. Naturalmente nell'assetto in cui la vediamo attualmente non è quella del IV secolo, è quella poi diciamo ricostruita, riallestita da Borromini nel 600. Però l'origine è antichissima.
0: Chiesa madre, capo di tutte le chiese dell'Urbe e dell'Orbe, cosa vuol dire?
1: Beh, dell'Urbe vuol dire appunto di Roma, dell'Orbe, del mondo. E c'è un motivo, perché questa è la cattedrale di Roma, perché chiaramente il Papa è il Papa, ma al contempo è il Vescovo di Roma e la cattedrale di Roma quindi è San Giovanni in Laterano. Non a caso, dopo l'elezione di un Papa, di solito passano 3-4 settimane al massimo e appunto il nuovo Papa va a prendere possesso della sua cattedrale e la sua cattedrale appunto è San Giovanni in Laterano.
0: Cosa vuol dire proprio per la cristianità questo luogo, oltre ad avere chiaramente dei significati importanti per il Papa e non solo?
1: Da una parte l'antichità, poi anche

0: la vicinanza al Sancta Sanctorum e alla Scala Santa, perché il Sancta Sanctorum è un luogo estremamente sacro, naturalmente, è una cappella papale dove è venerato appunto il Santissimo Salvatore. Il modello, se vogliamo, è quello dell'antico tempio ebraico di Gerusalemme, dove il sommo sacerdote appunto poteva accedere soltanto una volta l'anno per venerare l'Arca dell'Alleanza, e questo si è trasferito in un certo senso nel concetto di Sancta Sanctorum. E inoltre c'è la Scala Santa. Scala Santa che, secondo il racconto un po' leggendario, sarebbe stata fatta trasportare da Sant'Elena, la madre di Costantino, da Gerusalemme a Roma. E cos'è questa Scala Santa? Sono i 28 gradini del palazzo di Ponzio Pilato che Gesù salì appunto il giorno della sua passione e morte. Questo naturalmente secondo il racconto leggendario, però effettivamente la Scala Santa è il luogo che molti pellegrini salgono in ginocchio proprio per fare memoria del sacrificio di Gesù.
1: Al suo interno viene raffigurato da Giotto il primo giubileo del 1300.
0: Sì, all'interno della Basilica di San Giovanni in Laterano c'è un lacerto di affresco. Piuttosto grande, perché stiamo parlando di più di un metro comunque, in cui si vede Papa Bonifacio VIII, Papa tanto amato da Dante, diciamo che lo prende di mira nella sua commedia. Accanto a lui c'è un cardinale, probabilmente un cardinale Caetani, e un chierico. Noi vediamo soltanto questi tre personaggi, ma nell'affresco originario in realtà si vedeva che il Papa era sopra la loggia del Laterano e stava benedicendo la folla raccolta appunto per il giubileo dell'anno 1300, che fu il primo giubileo della storia, perché Bonifacio VIII, pur oggetto degli strali di Dante, comunque ebbe la grande intuizione, di indire il primo giubileo della storia.
1: Grazie, grazie a Paolo Bolfagni per essere stato con noi. Torniamo tra qualche minuto qui a Terra Mater.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui! Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso! Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
0: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
1: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
0: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
2: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
3: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
4: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
5: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
2: Tutti noi siamo nati qui.
6: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
2: Oh, Jack!
7: È l'americana, io sono suo padre!
8: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
9: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
10: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
11: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
12: Apritevi a una nuova filosofia
13: greca
12: di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
13: bontà.
14: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sufficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
15: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
16: Solstizio d'estate, inizio dei riti di corteggiamento. Audaci individui in abiti succinti si aggirano alla spasmodica ricerca di creature della propria specie. Come facilitare una tale complessa operazione? Ma con un fresco e invitante estate, naturalmente! Perché dove c'è estate, di certo c'è estate. Estate, the best!
17: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
18: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
19: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
20: Che festa che facendo, 3 giorni di festa.
21: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
22: Ho rischiato la vita.
20: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
23: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
9: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22:55.
0: Sara Mater, io sono in compagnia di Davide Re, bentornato anche a te, giornalista di Avvenire e uno dei curatori dei Luoghi dell'Infinito, questo mensile di viaggi che ci propone ogni volta dei luoghi diversi. Oggi, per esempio?
1: Sì, ciao Carolina. Sì, oggi facciamo un viaggio un po' speciale perché andiamo in posti in cui la natura accentua, diciamo, la dimensione di spiritualità, che sono le isole santuario e le isole monastero, che non tutti conoscono e invece sono molto belle da visitare in qualunque modo vogliamo.
0: Dove sono innanzitutto?
1: Ma ce ne sono un po' sparse per l'Italia, per esempio ce n'è una che è a Barbiana, che è un isolotto davanti a Grado, che è questa città in provincia di Gorizia, in cui c'è un santuario abbastanza particolare e molto bello da visitare. Poi ne abbiamo altre, per esempio alle Tremiti c'è un importante santuario mariano e anche all'isola di Tropea, che ormai non è più un'isola, però rimane questo culto perché è molto visitato dai pellegrini. E una delle cose particolari è che ci sono dei tragitti per raggiungere questi santuari che portano dal mare alla montagna e rappresentano per chi li fa anche un viaggio dentro se stessi. Ovviamente sono collegati in tutti i modi, per esempio con le Tremiti, attraverso le navi, così, però sono dei percorsi che vanno un po' costruiti e un po' anche cercati, come è bello fare con la spiritualità.
0: Giusto. Se dovessi sceglierne uno in particolare che...
1: Ma io, se ne dovessi scegliere uno, magari sceglierei l'isola di San Giulio all'interno del lago d'Orta, perché ci sono anche le isole all'interno dei laghi, posto molto bello.
0: Qual è il momento migliore per visitare questo tipo di posti?
1: Ma secondo me, se si va nelle isole, è la mattina, all'alba, in cui hai questa ascensione dal mare alla montagna, con il sole che...

0: che splende il cielo che tocca il mare, che effettivamente è proprio un viaggio spirituale.
1: Grazie mille Davide,
0: Grazie
1: grazie.
0: a te,
1: È stato un
0: Carolina.
1: piacere come al solito, grazie ai luoghi dell'infinito. E adesso andiamo da quell'uomo che da piccolo sognava di fare l'astronauta, ma gli sembrava una cosa impossibile. Invece poi ci è riuscito e questo ci dimostra che anche i sogni a volte diventano realtà.

0: Umberto, allora, cosa ci racconti oggi?
1: Beh, direi di parlare proprio delle trasmissioni TV o radio che sempre di più dipendono dallo spazio, dai satelliti che girano intorno a noi, in particolare da quelli cosiddetti geostazionari, perché devono rimanere fermi sulla zona che devono servire, no? Quando ricevi i segnali dalla TV satellitare hai la parabola puntata in una posizione precisa. Ecco, quasi tutti i satelliti sono così, ma ci sono alcune eccezioni. In particolare ce n'è una che ci interessa direttamente.
0: Cioè?
1: Si chiama Spei Satelles, che vuol dire in latino, e già il fatto che usiamo il latino ti dovrebbe dare
0: Un indizio.
1: un'indicazione, che significa sostanzialmente messaggero di speranza, ed è il primo satellite della Santa Sede.
0: Lanciato dalla Santa Sede, ma non dalla
1: Ma
0: Santa Sede.
1: non dal Vaticano.
0: Esatto.
1: Lanciato da Vandenberg, che appunto è una base in California, proprio specializzata nel lancio di satelliti che hanno una traiettoria particolare, che passa sopra i poli, quindi è un satellite appunto polare. E questo perché deve essere in sincronia col Sole, in modo da poter passare sulla stessa zona della Terra, più o meno alla stessa ora.
0: Perché deve passare?
1: Perché manda un messaggio di speranza, quindi in realtà quello che è a bordo ha un nano libro che riporta il discorso del Papa durante quella toccante sera in cui appunto da solo in una piazza San Pietro completamente deserta lanciò questo messaggio Urbi et Orbi in corrispondenza del Covid, no?
0: Quindi era
1: Quindi,
0: stato proprio per questa motivazione, era stato
1: sì, è
0: lanciato.
1: stato in orbita per più di un anno ed è rientrato po poco tempo fa. E in tutto questo tempo ha lanciato, oltre ad avere questo messaggio, diciamo, più che altro formale, anche un messaggio radio nella frequenza dei radioamatori, quindi chiunque poteva sentirlo ed è stato in orbita per più di un anno. Un caso davvero raro in cui la tecnologia ha davvero avuto un volto umano, ha dimostrato davvero un messaggio importante dal punto di vista spirituale.
0: Allora, Umberto, già ci hai detto delle cose meravigliose, ma io ho ancora bisogno di te, quindi resta con noi, ci vediamo più tardi.
1: Benissimo.
0: Grazie.

0: A pochi chilometri da Roma, sul litorale laziale, c'è un luogo importantissimo dal punto di vista naturalistico e non solo. È la tenuta della Presidenza della Repubblica di Castel Porziano e noi oggi qui a Terra Mater abbiamo la direttrice Giulia Bonella. Giulia, benvenuta. Prego, accomodati e innanzitutto ti ringraziamo, ringraziamo la Presidenza della Repubblica per averci ospitato a Castel Porziano. Tra poco vedremo delle immagini che abbiamo girato lì, ma innanzitutto vorrei chiederti che importanza a livello naturalistico e istituzionale questo luogo.
1: Mi piace molto che mettiamo prima la parte naturalistica e poi quella istituzionale. Solitamente facciamo il contrario, invece io, da laureata in scienze forestali, apprezzo quest'ordine. La tenuta presidenziale di Castel Porziano è una riserva naturale statale dal 1999 e appartiene anche alla rete Natura 2000 per la conservazione della biodiversità, quindi anche a una protezione a livello europeo, perché rappresenta una vera infrastruttura verde, quindi un insieme di habitat mediterranei nel contesto della città metropolitana di Roma. Dal mare abbiamo più di 3 chilometri di spiaggia, sì.

allunga verso il centro di Roma. Visto dall'alto appare chiaramente come un trapezio verde intatto, benché stia subendo anche delle influenze non sempre positive di fenomeni come il cambiamento climatico sulle pinete, circondato tutto intorno dalla città. Il prodigio della storia, quasi dallo sbarco di Enea che si narra che arrivò proprio su quei lidi, crea quasi un filo mitologico tra la fondazione di Roma e la Repubblica Italiana. E la storia ha consentito di mantenere intatto un patrimonio naturalistico come pochi ce ne sono in tutto il bacino del Mediterraneo. Che bello! Allora, direi che andiamo a vederlo subito, questo luogo meraviglioso. Vediamo.

qui a Castelporziano vediamo veramente ancora degli scorci di paesaggio della campagna romana del Grand Tour. La tenuta ha una superficie di circa 6.000 ettari e si estende ormai dalla periferia estrema di Roma fino al mare. È un perimetro che arriva a 40 km, se teniamo conto che il raccordo anulare ha circa 63 km di lunghezza, questo ci dà l'idea di qual è l'effettiva dimensione della tenuta presidenziale. È un polmone fondamentale per la città perché Castelporziano è quasi completamente coperta da foreste, quindi in un'area così pesantemente urbanizzata come l'area di Roma, un polmone verde così importante è determinante per la salubrità dell'aria che tutti i romani quotidianamente respirano. Stiamo andando in località Procoio, dove c'è il nostro allevamento brado di bovini ed equini di razza maremmana, le razze tipiche della campagna romana. Abbiamo circa 400 bovini e una quarantina di cavalli, tutti di razza maremmana.

0: in questa zona dedicata proprio all'allevamento, i puledri e i giovani vitelli vengono ospitati e piano piano trovano le condizioni ideali per poter essere poi trasferiti nelle rimesse finali, quindi dei recinti più grandi che li ospiteranno per il resto della stagione estiva. Il nostro personale, i butteri di Castel Porziano, sovrintendono a tutte le attività di salvaguardia, tutela e assistenza dell'allevamento brado e si occupano della gestione di questi animali. Castel Porziano si trova in un'area ricca di storia, per questa ragione sono presenti testimonianze molto ricche di questo passato. Eccoci arrivati a Tor Paterno, l'edificio più importante dal punto di vista archeologico di Castel Porziano. Addirittura pare che sia appartenuto all'imperatore Commodo, ma chiediamo a Maria Grazia che certamente potrà dare qualche spiegazione di più.
1: Allora sì, in realtà Commodo è il primo imperatore di cui abbiamo notizia certa che sia arrivato in questa villa, perché a Roma c'era un'epidemia e quindi i suoi medici gli consigliano di venire nella sua villa laurentina per un ambiente più salubre e infatti lui la peste non la prende. In realtà però abbiamo evidenze dai laterizi, soprattutto evidenze murarie, che questa villa è stata fondata nel primo secolo, quindi molto prima rispetto a Commodo. Queste in particolare sono resti di terme con i classici ambienti, quindi calidarium, tepidarium, frigidarium, su cui è impostata una chiesa del 1600, perché ancora oggi non abbiamo idea dell'estensione esatta della villa, quindi non sappiamo quanto fosse grande, ma speriamo di scoprirlo.
0: Castel Porziano poi è anche una riserva naturale statale, quindi un'area protetta. Il querceto di Castel Porziano è uno dei pochissimi conservati con questo stato di integrità ed è per questo che è l'elemento naturalistico più rilevante di Castel Porziano. A questo poi si associano dei boschi a prevalenza di leccio, quindi le lecceti, che sopravvivono meglio alle condizioni di maggiore stress idrico e di temperatura, per questa ragione sopravvivono meglio nelle aree più vicine al mare. Ora stiamo entrando dentro la lecceta e qui andiamo

0: Ed eccoci arrivati a Leccione, questo splendido esemplare di quercia sempreverde di oltre 7 secoli di età, che rappresenta più di ogni altra cosa il simbolo di Castel Porziano. Rimane in vita perché le sue radici si sono ancorate a dei resti di muri romani che stanno qui da oltre 2000 anni, ciò che rimane di una villa patrizia del primo secolo d.C.
1: Natura e storia che si fondono perfettamente insieme, Giulia, bellissimo.
2: Istituzione.
1: Ma allora, perdonami, ti chiedo, ma i presidenti, quanto la frequentano questa tenuta?
2: Il nostro presidente Sergio Mattarella la frequenta soprattutto per venire a trovare le persone che ospita. Mi spiego meglio, sin dal suo primo insediamento, quindi febbraio 2015, da subito il Presidente ha deciso di aprire le sedi della Presidenza della Repubblica. E su Castel Porziano ha pensato proprio a quanta importanza la natura, l'aria ha sulle persone fragili. E quindi noi soprattutto in estate ospitiamo disabili al mare, gli offriamo una vera settimana di vacanza e in quell'occasione il presidente siciliano ama il caldo, ci viene a trovare, ma soprattutto per andare a trovare tutte queste persone e dargli un benvenuto speciale e dargli soprattutto poi un appuntamento a rincontrarli a settembre di ogni anno, in cui a Castel Porziano organizziamo una grandissima festa con tutte queste persone. Quindi i disabili del mare, i bambini delle case famiglia con cui facciamo l'ippoterapia e le passeggiate in carrozza, gli anziani che in primavera vengono a fare il percorso storico-artistico, si ritrovano tutti a settembre con questo appuntamento col signor Presidente per veramente vivere una giornata di allegria e festa e di comunità.
1: Tanti progetti sociali però. Dicevi che ci sono delle aperture al pubblico anche,
2: sì,
1: no?
2: Sì, ormai parliamo di un vero e proprio calendario dell'accoglienza e dell'apertura della tenuta presidenziale di Castel Porziano. Abbiamo potuto vedere già nel video, e evidenziavi anche tu Carolina, questa incredibile valenza multipla, no? Di patrimonio naturalistico, storico-artistico, archeologico, tutti i valori che visitando la tenuta si potenziano reciprocamente. E quindi è possibile semplicemente andando sul sito del Quirinale, c'è un piccolo banner in alto a destra e si può prenotare percorsi naturalistici, archeologici o storico-artistici. Ed è molto bello che è stato pensato un meccanismo di collaborazione con i ragazzi delle università del Lazio, quindi tutte e tre le università di Roma e l'università della Tuscia, che accogliamo, formiamo per i loro tirocini curriculari 50 ore e poi loro diventano i portavoce della Presidenza della Repubblica per parlare bene di natura, cultura, archeologia insieme alle associazioni ambientaliste WWF, Liepulega Ambiente e al Touring Club. In tutto questo si innesta il progetto del Quirinale Contemporaneo e quindi natura, storia, archeologia con innesti di opere e di design dell'arte repubblicana, proprio perché la Presidenza della Repubblica diventa anche un modo di veicolare il Made in Italy al grande pubblico e ai grandi ospiti.
1: Senti, c'è un'altra iniziativa, Giulia, di cui volevo parlare, questa Citizen Science, appunto, che si inserisce all'interno del City Nature Challenge.
2: Sì, allora, da quando la biodiversità è entrata nella Carta Costituzionale, io dico spesso che non è un caso che il Presidente abbia sottolineato nel suo secondo discorso al Parlamento di insediamento nel febbraio del 2022, abbia anticipato il valore della biodiversità che da lì a pochi giorni sarebbe entrata in Costituzione, proprio perché la Presidenza della Repubblica ha contezza del valore della biodiversità e ne parla con competenza tramite la tenuta di Castel Porziano, che quindi non solo con la ricerca scientifica,

0: ma anche con attività di citizen science, che è questa interessante e affascinante modalità di coinvolgimento dei cittadini che chiamiamo a vestire le vesti di scienziati e facciamo manifestazioni di conoscenza e mappatura della biodiversità. Il City Nature Challenge è una di queste iniziative. Sono ormai 3 anni, quindi proprio dal 2023, dall'anno dopo che la biodiversità è entrata in Costituzione, che la tenuta ha ritenuto più che opportuno supportare l'Accademia delle Scienze d'Età dei 40, che su Roma è l'organismo che promuove questa manifestazione, e accogliere nelle giornate dedicate cittadini di ogni età, studenti, anziani, persone meno fortunate, a camminare con noi nella natura, utilizzare l'app. Ormai sappiamo come la tecnologia facilita, accelera, avvicini, se ben gestita, il
1: Certo.
0: cittadino alla conoscenza della natura. Tramite l'app iNaturalist si possono mappare. Mappare perché poi lo georeferenziamo, fotografare specie di fauna, flora selvatiche o anche registrare i suoni della natura, il canto di un uccello, una rana nelle piscine naturali di Castel Porziano. Tutto questo contribuisce poi a cercare di far sì che la nostra città si piazzi bene nella
1: Esatto,
0: classifica
1: perché i cittadini
0: finale.
1: vengono, raccolgono queste immagini, le caricano sull'app e poi in realtà è la città che vince, no? Non è il
0: Esatto.
1: cittadino singolo.
0: Esattamente,
1: Vediamo
0: perché
1: delle immagini.

0: Il City Nature Challenge è un'iniziativa che nasce nel 2016 ad opera di due realtà americane. In questo 2025 è arrivato quindi alla sua 10ª edizione e da due realtà che aveva coinvolto inizialmente ne coinvolge quasi 700. È una gara tra città, tra province, tra aree protette. Qual è lo scopo? Quello di raggiungere il numero maggiore di segnalazioni di piante, animali e funghi nelle aree che hanno organizzato eventi. È un'attività di citizen science, quindi è il cittadino il vero protagonista di queste iniziative. Quindi tutti i cittadini sono chiamati a partecipare andando presso uno degli eventi che sono stati organizzati oppure anche in totale autonomia. Quindi ci si può recare anche nel giardino di casa e scattare una foto di una pianta, di un animale, caricandola sull'app iNaturalist. Il vincitore della gara è l'ente organizzatore che totalizza il maggior numero di osservazioni registrate nei 4 giorni di competizione.
1: Castel Porziano è stata scelta come uno dei luoghi più importanti per questa iniziativa di City Nature Challenge qui a Roma e nell'area metropolitana di Roma, perché è un'area di grande ricchezza di biodiversità, è un'area di oltre 6.000 ettari, è una riserva naturale dello Stato ma anche una proprietà della Presidenza della Repubblica, quindi qui la natura è protetta, però nello stesso tempo è favorita, diciamo, la visita da parte della popolazione, di giovani, di studenti e di fasce di popolazione anche di età maggiore.
0: Quest'anno in Italia partecipano circa 20 enti tra città, province, aree protette. Roma è il terzo anno consecutivo che partecipa. Lo scorso anno abbiamo avuto, direi, ottimi risultati perché ci siamo classificati per numero di osservatori, quindi di cittadini che hanno partecipato all'iniziativa, primi in Italia e secondi in Europa. E neanche male a livello mondiale perché siamo arrivati 37esimi.
2: La primissima cosa che dobbiamo fare è quella di riconoscere la specie. Questo è un torcicollo. La seconda cosa che dobbiamo fare è controllare le due zampe, non ha anelli, e quindi sappiamo che al torcicollo va l'anello Z e con le pinze speciali dell'anellatore che vi ho detto prima vado a sagomare l'anello intorno alla zampa dell'uccellino. E questo, da questo momento, non sarà più un torcicollo, ma sarà il torcicollo con anello Z528080.
1: L'Accademia Nazionale delle Scienze ha iniziato già da alcuni anni a seguire

0: gestire e anche ad organizzare queste iniziative cosiddette di City Nature Challenge.
1: L'iniziativa ha finalità scientifiche perché il cittadino aiuta lo scienziato a raccogliere dati e si raccolgono un'enorme quantità di dati. Lo scorso anno ci sono state 2,5 milioni quasi di segnalazioni. Ha un grandissimo significato sociale perché aiuta il cittadino ad essere più consapevole della biodiversità che lo circonda, in cui vive tutti i giorni e di cui spesso non si rende conto.
2: Che cos'è?
3: Una ninfa di una libellula, quindi lo stadio prima di essere un adulto.
0: La tenuta di Castel Porziano è una grande area naturale che contiene oltre 4-5 tipi di foresta e di ecosistemi diversi, con un numero di specie animali e vegetali che superano le 6.000 specie, che sono circa il 10% dell'intera biodiversità italiana, benché Castel Porziano rappresenti solo una piccolissima frazione dell'intera superficie nazionale.
1: Le città non sono solo cemento e mattoni, e queste iniziative servono proprio a rendere più consapevoli della ricchezza che abbiamo, che dobbiamo conservare, ma per conservare bisogna conoscere, e quindi il cittadino in questo è assolutamente importantissimo.
4: È stata una bellissima esperienza, e anche perché non ero mai stato qui.
5: Sicuramente è interessante.
6: È bello perché fanno anche le cose didattiche, quindi è un modo per...
7: È un punto di partenza.
6: Sì, esatto, è un punto di partenza anche soprattutto di divulgazione.
8: Giulia, prima di salutarti volevo chiederti quali sono le altre residenze presidenziali aperte al pubblico?
9: Beh, per eccellenza il Palazzo del Quirinale. Il Palazzo del Quirinale è stata la prima e la principale sede del Presidente della Repubblica sin dal 2015 ad essere aperta. Aperta a visite ovviamente storico-istituzionali, anche lì molto dedicate al Quirinale contemporaneo, e anche in quell'occasione, anzi nasce tutto a Palazzo del Quirinale col coinvolgimento degli studenti. Non solo Palazzo del Quirinale, stagionalmente aperta anche la residenza a Napoli, a Posillo, e poi Villa Rosberi, la Villa sul Mare, lì in collaborazione invece che col Touring Club, col FAI. E da ultimo, ma non per importanza, anche la caserma del Reggimento Corazzieri, il sabato è visitabile, proprio perché questo messaggio dell'apertura delle sedi, quindi di avvicinamento dell'istituzione ai cittadini e di comunicazione del fatto che la sede del Presidente della Repubblica è la sede degli italiani, è diventato un messaggio che ha coinvolto tutte le residenze presidenziali con accezioni diverse, portando anche a un dialogo tra le competenze, perché la natura di Castel Porziano, la natura storica dei giardini di Villa Rosberi devono imparare a dialogare, e i ragazzi in questo imparano veramente un lessico multidisciplinare con la storia del nostro paese.
8: Grazie mille alla direttrice della tenuta presidenziale di Castel Porziano, Giulia Bonella, grazie davvero per essere stata con noi, e noi torniamo tra poco.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, Shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto

0: straordinario che consiglio a tutti.
1: Collagen Powder Blend di BioStile, per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
2: Uno lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce, per me è la Cina.
3: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
2: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
4: Era una locanda e ora noi la riapriamo.

0: domani in prima serata.
1: Quando ero piccolo, nella chat di classe mi minacciavano. O li passavo i compiti o erano botte. Avevo la nausea ogni mattina. Poi ho fatto un numero e ho trovato il coraggio di denunciarli.
2: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarvela, è perché qualcuno l'ha già ascoltata 17 anni fa.

0: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
0: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
0: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir, senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Il TG parte fra 3, 2,

0: bentornati a Terra Mater. Avete un piccolo giardino, un balcone o una pianta in casa? Noi ci auguriamo di sì, perché questo vuol dire che siete pronti per vedere le piante sotto una luce completamente diversa. Stefano Mancuso, uno dei più grandi neuroscienziati vegetali al mondo, ci porterà alla scoperta del mondo vegetale.
1: Una delle caratteristiche tipiche degli alberi è quella di avere la cosiddetta crescita secondaria, cioè un albero ogni anno produce un nuovo anello di accrescimento. Questa cosa che a noi oggi sembra così banale e così conosciuta da tutti, in realtà non è sempre stato così. Ai tempi di Leonardo da Vinci, quando si guardava questi anelli degli alberi, si pensava che fosse una nuance, una specie di disegno del legno che non avesse nulla a che fare con l'età, eccetera. Fu Leonardo, fra le miliardi di cose che ha scoperto quell'uomo, a scoprire anche che gli alberi producono un anello di accrescimento ogni anno. Non solo scoprì questo, scoprì anche che la larghezza di questi anelli e la forma di questi anelli dipendeva molto dalle caratteristiche della stagione climatiche, della stagione in cui l'albero era cresciuto e dalla propria disposizione geografica. Insomma, scoprì tutto quello che poi dette vita a due distinte discipline scientifiche, una che si chiama dendrocronologia, quindi lo studio, diciamo,

0: del tempo all'interno del legno, e l'altra che si chiama dendroclimatologia, lo studio del clima a partire dal legno. Che cosa fanno di fatto gli alberi? Beh, gli alberi sono degli archivi viventi della storia, della loro storia, della storia dell'ambiente all'interno del quale loro sono vissuti. Quindi pensiamo ad esempio alla storia della climatologia, no? Se noi volessimo sapere qual era il clima di un luogo qualunque del pianeta, no? Di Roma nel 200 avanti Cristo. Come faremmo a saperlo? A livello del pianeta globale e anche dell'Italia, probabilmente abbiamo delle indicazioni, sappiamo anche il 200 avanti Cristo che clima c'era, ma se noi volessimo sapere lì esattamente il 212 avanti Cristo che clima c'era a Roma, possiamo trovare degli alberi che erano vivi a Roma nel 212 avanti Cristo. Andiamo a vedere gli anelli che si è formato nel 212 avanti Cristo e da lì abbiamo tante informazioni. Sappiamo se quell'anno lì è stato caldo, se è stato freddo, se è stato secco, se è stato umido, se è stato piovoso, eccetera, eccetera. Se è stato insomma un buon anno per la crescita dell'albero e quindi vuol dire un anno dal clima mite o un anno in cui ci sono stati dei problemi e quindi un anno problematico anche per le persone. E può sembrare un'informazione poco interessante, in realtà in questa maniera noi siamo riusciti a risolvere un sacco di quesiti. Oggi si parla molto di antropocene. Antropocene è questa nuova era geologica in cui l'uomo è diventato una forza tellurica, cioè la forza in grado di cambiare le sorti del pianeta. Beh, la discussione è: ma quando inizia questo antropocene? Inizia 12.000 anni fa, quando l'uomo inventa l'agricoltura, come dicono alcuni, o inizia, come dicono altri, nel 1492 con la scoperta dell'America, o altri inizia con la rivoluzione industriale. Altri ancora dicono no, il vero momento in cui l'uomo diventa una forza tellurica è nel momento in cui inizia l'era atomica. Ora, il problema delle ere geologiche è che bisogna trovare un evento che sia, si dice, globale e sincrono, cioè per cui tu in qualunque luogo del pianeta vai a guardare qualche cosa e trovi quell'evento che ha cambiato la storia del pianeta. E qual è questo evento globale sincrono che potrebbe essere preso come inizio dell'antropocene? Beh, qualche anno fa un gruppo di ricercatori andarono a studiare l'unico albero presente sull'isola di Campbell. L'isola di Campbell è un'isola sperdutissima, molte centinaia di chilometri a sud della Nuova Zelanda, quindi in uno dei luoghi più isolati del pianeta. È un'isola che non è mai stata abitata e su cui, per dei casi strani, soprattutto legati alla colonizzazione inglese, c'è un albero solo che cresce ed è una specie di abete. Questo albero cresce sull'isola più isolata del pianeta, nell'emisfero meno popolato. Allora, questi ricercatori si sono detti: beh, se troviamo qualche cosa all'interno degli anelli di questo albero, la troviamo poi in tutti gli alberi del pianeta. E che cosa hanno fatto? Hanno preso un campione di questo degli anelli, sono andati a vedere anello per anello, quindi anno per anno, la quantità di cesio radioattivo che la pianta assorbe dall'atmosfera e che è prodotta dalle esplosioni atomiche. E viene fuori che nel 1965 c'è un picco di cesio. Quindi il 1965 è l'anno, infatti, è l'anno in cui c'è stato il maggior numero di test atomici. Si parla di centinaia di bombe atomiche che sono fatte scoppiare in siti segreti. Però poi il cesio si è diffuso nell'atmosfera, è arrivato fino a questo albero dell'isola di Campbell e si è stato assorbito ed è rimasto nel legno. Questo picco del 65, a detta di questi ricercatori, dovrebbe essere preso come il momento dell'inizio dell'antropocene, cioè il momento in cui l'uomo diventa una volta per tutte una forza tellurica dannosa, in grado di cambiare per sempre le sorti del pianeta.
1: E ringraziamo ancora Stefano Mancuso che ci fa vedere le piante sotto un altro aspetto e adesso iniziamo un viaggio in un paese incontaminato dell'Africa occidentale, un luogo, un paradiso direi per chi ama l'avventura e soprattutto un luogo in cui convivono modernità, presente, passato, ma anche vita tribale. È la terra dei mille contrasti ed è la Namibia.
2: Il mio viaggio in Namibia comincia a Windhoek, la capitale, ma la città è solo un punto di partenza. Giusto il tempo di preparare i mezzi, caricare l'attrezzatura e partire, lasciando l'asfalto per inoltrarmi subito nella vera protagonista di questa terra, la natura. La prima tappa mi porta nel cuore del Parco delle Tosha, uno dei più importanti e affascinanti di tutta l'Africa. Le sue vaste distese bianche si alternano a praterie e pozze d'acqua, creando un ambiente perfetto per l'osservazione della fauna selvatica. Un elemento unico del parco è la Pandye Tosha, una vasta depressione salina che si estende per circa 5.000 km quadrati, che durante la stagione secca si asciuga, lasciando dietro di sé un paesaggio lunare. Questa conca arida e accecante si trasforma in un teatro naturale, dove la vita si concentra attorno alle pozze d'acqua. Le praterie che circondano la Pan sembrano infinite e in lontananza si scorgono movimenti lenti, polverosi e silenziosi. E quando il sole cala e l'aria si fa più fresca, alcuni animali emergono cautamente dall'oscurità. Osservare in silenzio, immerso nel buio della savana, mi ha permesso di ammirare da vicino questa famiglia di rinoceronti che si avvicinava alle pozze d'acqua per dissetarsi. Una scena che porterò per sempre nei miei ricordi. L'esplorazione di questo luogo mi porta ancora più a nord, fino a raggiungere le Pupa Falls. Qui il fiume Cunene si infrange con potenza tra le rocce rosse, creando un'oasi rigogliosa in mezzo alla terra arida. Con il fragore delle cascate alle spalle, decido di seguire un sentiero tranquillo. Camminando lungo il fiume, scopro che queste acque sono in realtà abitate da coccodrilli. Devo perciò cercare un posto sicuro per riuscire a godermi il bellissimo tramonto alle Pupa Falls.

Lasciate le cascate, mi avventuro nel Damaraland, una regione arida e montuosa, poco abitata, caratterizzata da paesaggi desertici e inospitali. È qui che incontro gli elefanti del deserto, una specie che si è adattata alle condizioni estreme di questo ambiente inospitale.

Il viaggio prosegue verso la Skeleton Coast, come indica chiaramente un inquietante cartello a forma di teschio. Questo tratto di costa, spesso avvolto dalla nebbia, è famoso per i relitti di navi naufragate e per il suo paesaggio spettrale. La Namibia reca emozioni profonde. Anche nei luoghi più inospitali c'è sempre qualcosa che resiste tenacemente, come questa pianta che trae nutrimento dalla condensa prodotta dalla nebbia oceanica, fatale per il resto della vita.

Seguendo la strada che corre parallela all'oceano, arrivo a Cape Cross, dove una comunità di migliaia di otari attira la mia attenzione. Scendo dalla macchina e immediatamente vengo accolto da un coro caotico, e anche il mio olfatto viene messo a dura prova. Anche le lagune di Walvis Bay, poco più a sud, sono

Ricche di vita. Qui stormi di fenicotteri si specchiano nelle acque tranquille e io ne approfitto per rilassarmi prima di addentrarmi nel deserto. La costa namibiana offre uno scenario unico, dove l'oceano e il deserto si sfiorano in un incontro ancestrale. Approfittando della bassa marea, decido di inoltrarmi lungo questa frontiera naturale per esplorare da vicino il confine tra sabbia e mare.

Per affrontare le dune dorate e i continui saliscendi naturali del deserto, scelgo di utilizzare un quad per godere al massimo l'avventura tra curve, salite e discese in un paesaggio che sembra infinito. Qui la natura regala emozioni che non dimenticherò facilmente. Così come la discesa a tutta velocità su una tavola da sandboard, che mi dà la carica per l'ultima parte del viaggio. Lasciandomi alle spalle la costa, mi dirigo verso l'interno, fino a raggiungere lo Spitzkoppe, un'imponente montagna granitica che svetta per 1728 metri, solitaria in mezzo a un'immensa pianura desertica. Camminando tra le sue rocce, mi sembra di viaggiare indietro nel tempo, grazie alle incisioni rupestri che raccontano storie antiche di popoli che hanno vissuto qui migliaia di anni fa. Eppure, tra le sue imponenti formazioni rocciose, si nasconde qualcosa di giocoso. A volte ho quasi l'impressione che questi spiriti di pietra mi facciano l'occhiolino.

Dopo lo spettacolo suggestivo dello Spitzkoppe, il mio viaggio continua e un luogo particolare attira la mia attenzione. Si chiama Solitaire, un piccolo avamposto nel cuore della Namibia che appare come un miraggio improvviso sulla strada polverosa. Poche case e carcasse d'auto arrugginite disseminate come opere d'arte. Ma il deserto del Namib mi aspetta. Un giro su un piccolo aeroplano mi permette di ammirare dall'alto le suggestive dune di Sassoblay, che sono tra le più alte del mondo. Onde di sabbia rossa che si muovono con il vento e cambiano forma ogni giorno.

All'alba cammino sulla cresta di una duna, mentre il sole tinge tutto d'oro. Poco più là, Dudley, un antico lago ora secco, in cui gli alberi pietrificati si ergono sul letto bianco e asciutto, in un silenzio quasi irreale. È un paesaggio che ricorda un altro pianeta.

prima della fine del mio viaggio mi concedo ancora qualche chilometro per vivere il momento più significativo della mia avventura, l'incontro con la tribù Himba. In un villaggio isolato, accolto da sguardi curiosi e sorrisi sinceri, ho la possibilità di condividere momenti della vita quotidiana.

I canti e le danze che mi vengono mostrati raccontano molto di più di quello che le parole potrebbero dire. Qui il legame con la terra è totale, profondo, viscerale. È proprio in questi incontri che il senso del viaggio si compie. Tutto ciò che ho vissuto, i paesaggi estremi, gli animali selvatici, le tracce del tempo e del silenzio, trova una sua voce attraverso la cultura di chi vive in simbiosi con questa natura. Un viaggio in Namibia non è solo un'esplorazione di luoghi, ma una scoperta di connessioni tra uomo e terra, tra passato e presente, tra il silenzio e la memoria.

0: E abbiamo con noi a Terra Mater il regista di questo documentario sulla Namibia, Jimmy Carpanzano, insieme ad un volto noto nel mondo dei viaggiatori, Ludovico De Mesta. Benvenuti. Ti ho introdotto, Ludovico, ho introdotto te come un volto noto perché più di 500 documentari, poi parleremo anche di questi viaggi a rallentatore. Sei il fondatore della Travel Film School, che è anche questa è un'iniziativa di cui parleremo, però voglio sapere come hai iniziato a fare il documentarista.
1: Grazie intanto dell'invito. La domanda, diciamo, ho una vita un po' anomala, ho avuto una scelta strana. Io sono laureato in giurisprudenza, quindi ho studiato una cosa, diciamo, noiosa, se vogliamo,
0: O comunque
1: o
0: lontana.
1: comunque lontana da quello che volevo, però avevo l'ambizione sempre di girare il mondo e volevo fare diplomazia. Diciamo, mi sono reso subito conto, velocemente conto alla fine, che non era tanto la mia strada, intanto perché l'esame per diventare diplomatico è troppo difficile, quindi diciamo, sono andato.
0: Diamo fiducia a
1: Diamo
0: questi
1: fiducia agli
0: ragazzi.
1: studenti, esatto. No, e quindi ho iniziato a lanciarmi verso il mondo che mi piaceva di più in quel momento, che era quello dei viaggi, del turismo. Poi vengo da una famiglia in cui mio papà ha fatto tanti anni di produzione, di fotografia, quindi avevo quella passione un po' innata che mi è stata portata anche da mio papà. E questa fortuna di ho avuto la fortuna di essere, diciamo, coinvolto in un tour operator, quindi sono entrato in questo mondo di viaggi. Ho iniziato a lavorare normalmente, ma facevo le mie vacanze con i miei migliori amici sempre con un obiettivo molto preciso, cioè quello di in qualche modo raccontare delle storie, organizzare dei viaggi che fossero un po' basati sullo storytelling. Questo è proprio un insegnamento della fotografia di mio papà, no? E quindi ho iniziato a fare dei viaggi un po' anomali, ho attraversato l'Africa occidentale con i miei migliori amici a bordo di una Panda 4x4 del 1987. Questo è stato il mio primo.
0: Scusa, quanti anni avevate lì? Siamo
1: E qua avevamo 26-27 anni più o meno, eravamo appena usciti dall'università.
0: ragazzi, più o meno.
1: E praticamente questi viaggi mi hanno ovviamente smosso, hanno reso tutte le nostre vacanze molto più interessanti del solito viaggio normale. Allo stesso tempo mi hanno dato, come dire, questo spunto di storytelling che ho portato avanti. Quindi, oltre al viaggio in Panda, ho iniziato a viaggiare a bordo del tuk-tuk. Quindi grazie a questo storytelling abbiamo iniziato a
0: Certo.
1: ottenere copertura mediatica, abbiamo iniziato a essere conosciuti e quindi con queste scuse di viaggi particolari abbiamo iniziato a ottenere i primi progetti, sponsorizzazioni interessanti.
0: Eravate tanti lì, eh?
1: Eh sì, quello è stato un viaggio con 11 persone addirittura in
0: Wow.
1: Etiopia. Praticamente nel 2011 abbiamo attraversato l'Ecuador e il Perù in occasione dei 100 anni dalla scoperta di Machu Picchu, quindi sempre una chiave di lettura legata alla storia. L'anno successivo, non so se ti ricordi, c'era il 2012, la fine del mondo dei Maya,
0: Ah, certo.
1: quindi abbiamo fatto lo stesso identico viaggio in ape, ma in Messico, Guatemala e Belize, andando a scoprire tutte le rovine del mondo Maya. Io piano piano ho iniziato a ingranare con i video, io facevo solo fotografie all'inizio, poi era il 2009, 2010, 2011, insomma non avevo ancora attrezzatura. Piano piano ho iniziato a creare video, questi video hanno iniziato effettivamente a funzionare un pochino. E da lì poi, insomma, sono stato coinvolto in altri viaggi in Africa a bordo di mezzi, camion, ho attraversato tutta l'Africa. Poi, insomma, a un certo punto mi sono trovato seduto con i miei amici dicendo: qua dobbiamo decidere se farlo come lavoro, o se continuare così. E alla fine abbiamo avuto la fortuna di trasformare questa passione in un grande lavoro e ho aperto una casa di produzione. Da quel tempo continuo a fare produzioni documentari con un filone di viaggio come principale.
0: E voi come vi siete conosciuti?
1: Proprio prima hai menzionato la Travel Film School e Jimmy è uno dei filmmaker che fa parte, diciamo, di questa piattaforma, community che io ho creato negli anni.

0: devo dire che c'è stato, ci siamo in realtà conosciuti in un momento, se vogliamo, sfortunato, perché è scoppiata la pandemia. Io ne stavo facendo tantissimi documentari in giro per il mondo, ma col Covid ho dovuto interrompere la
1: Certo.
0: produzione di viaggio, no? E per non interrompere però proprio la produzione, ho coinvolto un sacco di filmmaker in giro per il mondo, selezionati cercando in giro YouTube, cercando tutto il materiale più interessante, coinvolgendo la community della Travel Film School. E ho costruito tantissimi filmati con il materiale dei filmmaker che avevano già fatto dei viaggi molto belli. Quindi, come dire, ho fatto un po' il lavoro da redazione, cioè ho
1: Sì,
0: ricostruito, ho
1: da
0: preso da
1: fermo ti sei
0: fermo
1: adattato.
0: e abbiamo creato tantissimi. Stiamo parlando di oltre 500 documentari in totale, proprio tantissimi. E Jim è stato uno dei principali filmmaker che ho coinvolto. Tra l'altro, poi è nata un'amicizia tra me e lui negli anni, e adesso lavoriamo insieme anche su un lavoro molto interessante con Diego Gastaldi, che è questo ragazzo disabile che viaggia in
1: Come no, lo
0: carrozzina,
1: conosco bene,
0: che forse
1: Diego.
0: conosci bene, e che viaggia con un van. Lui racconta la van life in maniera molto spontanea,
1: Bravissimo,
0: bravissima, e gli
1: bravissimo.
0: siamo.
1: Jimmy, tu invece com'è iniziata questa avventura da filmmaker?
2: Ma allora, io fino al 2014 lavoravo in un'azienda chimica come perito chimico. Poi
1: Siete partiti tutti e due da
2: sì, da
1: cose.
2: cose che non c'entravano niente. Poi una crisi di settore mi ha costretto a fare delle scelte. Allora lì, davanti a questo bivio, ho detto: perché no? Seguiamo quelle che sono le mie passioni, che sono i viaggi e il videomaking. E lì ho iniziato ad avvicinarmi a questo mondo. Ho scoperto il viaggio rallentatore di Ludovico, mi sono guardato tutte le sue serie, le puntate. Poi, durante la pandemia del 2020, con mia moglie, che eravamo a casa, ci siamo guardati tutti i corsi della Travel Film School, e lì abbiamo imparato a fare i documentari di viaggio, e poi appena abbiamo potuto abbiamo iniziato a viaggiare e a girare il mondo.
1: Che bello. E la Namibia perché?
2: La Namibia perché avevo cercato di raccontare un posto che esprimesse libertà e contrasti, e la Namibia è perfetta per questo. Si dice che sia il posto più bello al mondo, e posso confermare che è così.
1: Proprio così. Senti, raccontami un po' però del viaggio, dove dormivate, il rapporto con la popolazione locale.
2: Allora, il viaggio è durato circa 18 giorni, e ci spostavamo con delle jeep e dormivamo in tenda. Abbiamo sempre dormito in tenda, quindi lontano dai lodge, cercando di accomodarci nel cuore della natura, sempre. Questo era uno dei cardini principali del nostro viaggio. E abbiamo fatto una parte legata alla scoperta degli animali, che è stato fantastico, anche se comunque è abbastanza complicato filmare gli animali. E poi una parte legata ai paesaggi, e un'altra parte legata proprio alle popolazioni, agli Himba. In Namibia c'è la tribù degli Himba, che è una popolazione incredibile, che ha tanto da trasmetterti, perché sono molto legati alla terra, e quindi stare lì con loro per diversi giorni è una cosa che ti arricchisce tanto, ecco.
1: Beh, penso proprio di sì. Allora, mi avete già accennato in più occasioni questi viaggi a rallentatore. Vediamo queste immagini così poi ci spiegate meglio.

0: stiamo facendo troppo rumore, siamo prossimi all'esplosione.
1: Ho un Giappone con una lavatrice.
2: Sarai il presidente.
0: È vero.
3: Ma senti il rumore che fa? Ma che macchina hai preso?
1: È in Sri Lanka con uno scuolabus.
4: Anche il pulsante per prenotare la chiamata.
1: E mille altri viaggi, sempre unici.
5: Quindi al rallentatore perché? Per i mezzi che utilizzate?
6: Diciamo, esatto, la scusa principale era il mezzo, c'era sempre una ricerca attenta sul mezzo un po' caratteristico del posto che visitavamo, e un po' la lentezza ti porta a conoscere un paese in maniera diversa, ovviamente. Certo. Quando viaggi in tuk-tuk o quando viaggi con quelle macchinette minute.

0: minuscole. Holker Rapide in Senegal è un esempio pazzesco perché è un pulmino giallo che usa proprio la popolazione locale, perché noi abbiamo viaggiato con la popolazione locale in un car rapide per tutto il paese. Chiaramente questo ti porta delle, come dire, delle situazioni originali che solo in questo modo si possono raccontare.
1: Ma come, cioè, nel senso, questa idea ti è venuta perché per caso ti è capitato di utilizzare un mezzo strano e poi da lì hai detto...
0: Più o meno, nel senso che quando prima hai visto la fotografia di tutti quei ragazzi con insieme con i tuk-tuk, quel viaggio lì è stato proprio perché io volevo iniziare a raccontare i viaggi in questo modo, cioè a raccontare queste storie. E quindi quel viaggio lì mi ha portato effettivamente a creare i primi 4 episodi, che per fortuna hanno avuto in qualche modo successo, hanno iniziato a ottenere attenzione. Ho avuto l'opportunità di farne molti altri con Gabriele Salucci, che è il ragazzo che avete sentito parlare, che è stato il mio conduttore per oltre 70 episodi. Stiamo parlando di una serie che è durata 4 anni e ho girato con lui mezzo mondo, e questo ovviamente ha attirato poi attenzione, è una macchina che si è ingranata. E questi documentari, la cosa divertente è anche, diciamo, una bella sfida per gli studenti che vogliono approcciare questo mondo, e che hanno ottenuto una grande distribuzione all'estero, per quanto sia tutto italiano, un made in Italy, sono stati scelti in Brasile, in Germania, in tantissimi paesi, per cui è stato molto stimolante.
1: Complimenti!
0: Molto stimolante.
1: Allora, immagino che abbiate qualcosa in cantiere, prossimi viaggi, perché non so se voi riuscite a stare fermi per più di qualche settimana.
0: Esatto.
1: Vi succede di stare a casa per più di qualche...
2: No.
1: Difficile, appunto.
2: No, non ci succede quasi mai. Prossimi viaggi, Indonesia, a Java, Sulawesi.
0: Lo dice come se fosse... Ma sì.
1: Dietro l'angolo.
2: Esatto, dietro l'angolo.
1: Viterbo, Orte.
2: Esatto, questa è la prossima meta.
1: Ok, per te Ludovico?
0: Il mio prossimo è a Torino, in realtà. No, io purtroppo ho la sfortuna di essere diventato più produttore, quindi faccio documentari, però molto spesso li curo anche dietro le quinte, quindi da casa.
1: Certo.
0: Però ho dei viaggi in programma, chiaramente ne ho uno in Colombia, poi con Diego Gastaldi stiamo iniziando a lavorare su un progetto molto ambizioso, per cui incrocio le dita, ma presto viaggeremo insieme anche io e Gino, sicuramente.
1: E allora buon viaggio.
2: Grazie mille.
1: Grazie. E adesso il momento del nostro professore, perché c'è chi osserva al microscopio e chi ha questa capacità di unire scienza e poesia e di raccontare questo mondo tra ali di formiche, mosche, questi esseri che noi a volte, insomma, un po' denigriamo, invece lui ce li racconta nella sua maniera totalmente poetica, Gianumberto Accinelli.

0: Oggi vi racconto la storia del corvo e della formica rufa. Il corvo lo conosciamo tutti, è quell'uccello che vive praticamente in tutta Italia, dalle penne scure, molto comune insomma. La formica rufa invece è una formica che in Italia vive sulle Alpi, in realtà da qualche anno anche sugli Appennini è stata portata, ma comunque questa è un'altra storia. La formica rufa si riconosce perché costruisce dei nidi chiamati acervi. Sono delle piccole collinette, delle montagnette in mezzo al bosco, edificate e costruite con gli aghi di abete. Bene, talvolta un corvo vola di ramo in ramo, di albero in albero, alla ricerca di un acervo. Quando lo trova, scende, si posa sul nido e inizia a fare un gran baccano. Inizia a urlare, a sbattere aria, a calpestare il nido e le formiche reagiscono, escono dal nido e a questo punto scatta la rissa. Le formiche mordono il corvo, gli mordono le zampe, si infilano tra le penne, salgono sulla testa mentre il corvo sbatte le ali, cerca di scrollarsele di dosso e calpestarle e colpirle col becco e poi, così come è iniziata, la rissa si conclude. Il corvo torna nel cielo, le formiche invece nel loro nido, il silenzio cala nella foresta, ma rimane sospesa nell'aria una domanda. Ma perché mai il corvo ha attaccato briga con le formiche? Che è vero, sono animali piuttosto aggressivi, ma non gli hanno fatto niente. In realtà il corvo attacca le formiche solo e soltanto quando è infestato da alcuni parassiti come le zecche. Il corvo sa infatti che le zecche non sopportano l'acido formico e l'acido formico è una sostanza che le formiche gli hanno spruzzato durante la battaglia, una sostanza talmente sgradevole per le zecche che queste si staccano e smettono di succhiargli il sangue. Insomma, il corvo ha creato una sorta di cura fai da te, una terapia del bosco che come tutte le terapie ha degli effetti collaterali. Migliaia o meno, dai, un centinaio di morsicature di formiche.
1: Vabbè, ma questo corvo è un genio.
0: I corvi sono dei geni, gli uccelli sono dei geni, il corvo in particolare. Stanno scoprendo cose incredibili sugli uccelli.
1: Pazzesco. Cioè, giustamente dice, qual è il male minore? Mi tengo qualche morso della formica.
0: Come tutte le terapie c'è un effetto collaterale. In questo caso... Insomma, affrontare un popolo feroce come quello delle formiche rufa.
1: Ragazzi, domande? Vai.
2: Salve, io volevo sapere se esistono anche altre specie animali che usano le formiche per curarsi.
0: Sì, ne esistono diverse, esistono per esempio degli altri uccelli che fanno la stessa cosa, oppure c'è anche una specie particolare, prendiamo un caso, cioè, che siamo noi, in particolare pensa non solo noi, ma i bolognesi, casualmente. I bolognesi a settembre vanno sul Monte delle Formiche e si mangiano.
1: Il Monte delle Formiche
0: è vicino a città, okay. È un luogo dove sciamano le formiche, cioè dove vanno le formiche alate, e poi se le mangiano. Secondo loro si cura la gastrite. Forse qualche verità c'è, perché in effetti l'acido formico, che è simile all'acido acetico, cioè la sostanza che c'è nel nostro aceto che usiamo in cucina, ha un effetto in qualche modo lenitivo della gastrite.
1: Ci hai provato tu?
0: No, io non ancora, però non ancora.
1: Mamma mia, mi tengo la gastrite piuttosto. Altre curiosità?
2: Io invece mi chiedevo, ma perché alcune formiche sono alate?
0: Alcune formiche sono alate perché sono i riproduttori, sono sia i maschi sia le femmine che sciamano. Dobbiamo pensare al formicaio come a un unico organismo, un superorganismo. E in questo superorganismo le formiche che vediamo normalmente, quelle si dice attere, cioè senza ali, sono le cellule somatiche, quelle della pelle, del fegato, del cuore, eccetera. E invece le alate sono invece le cellule sessuali, ovuli e spermatozoi, i quali una volta all'anno escono dal nido, s'accoppiano, poi le femmine si mangiano le ali, e poi troveranno...
1: Cioè, si mangiano le stesse ali,
0: perché sono una fonte proteica, e non gli serviranno più perché trascorreranno tutta la loro vita all'interno del formicaio. E invece i maschi, che sono notoriamente degli esseri inutili, con un ruolo secondario, scusa Carolina, un ruolo secondario nella vita, moriranno tutti uno dopo l'altro.
1: Ma questa è una cosa tragica! Mamma mia, abbiamo ancora una domanda? Siamo a posto? Abbiamo finito?
0: Dopo
1: ok,
0: questa,
1: dopo questa. Questo finale un po' tragico. Grazie Gianumberto, grazie mille, alla prossima. Piccola pausa per noi, Terra Mater torna tra poco.

0: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
1: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
2: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
3: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà, economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita Luca può avere da mangiare.
4: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Vai sul

0: sito o inquadra il QR code.
1: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
0: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Vai sul sito o inquadra il QR code.
1: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Anna Safroncic come trasformare le difficoltà in forza. In più, sole e pelle, i segnali da non sottovalutare per rimanere in salute. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
5: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
6: E vederli dal mare.
5: Prenota la tua estate. Con Costa. Se ne vedi di più, sei un vichingo.
7: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
9: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
10: Mamma, andiamo.
9: Don't worry, Be Ready.
11: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama, ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Abbiamo con noi il regista Carmelo Raneri e il produttore Giovanni Stella. Benvenuti. Accomodiamoci, benvenuti. Allora, partirei da Carmelo. Innanzitutto, che significa dottor Bache?
1: Significa dottor Colla, se lo dobbiamo tradurre. Il Bache sarebbe il pigmento con il quale i calzolai incollano, quel pigmento giallastro, no, molto forte, con cui si incollano le suole. E da là nasce il soprannome di Ernesto Pérez Tamayo, che sarebbe poi il nome del protagonista.
0: Cos'è che ti ha colpito particolarmente di questo personaggio? Perché è un personaggio.
1: Sì, cioè, io l'avevo già conosciuto precedentemente, okay. E su un lavoro precedente che avevo fatto, no? Nel 2016 avevamo girato sempre con la produzione di Giovanni, con l'aiuto della Smile Vision e con la produzione, e uno dei protagonisti dell'altro documentario, Joel Martinez Garcia, che è un artista, durante le lavorazioni del primo documentario si intitolava Alla Marie Love, che è girato nel 2016 in un momento storico particolare di Cuba, no? del cambio, ti ricordi, no?
0: Certo.
1: La visita di Obama, il concerto di Rolling Stone. Parlando mi dice, è nato un rapporto d'amicizia con Joel, mi dice guarda c'è questa storia, devi conoscere questa persona, e così la conosco. Poi si finisce l'altro lavoro, si incomincia a discutere di questo e Joel dice mi piacerebbe, io ho questa idea, se lo giriamo insieme, se lo giri tu. E così è nata la storia. Poi c'è stata la pandemia, come è potuta, si è potuto ripartire e si è girato Dottor Bache. Ernesto chi è? Ernesto li colpisce innanzitutto per la coerenza della persona, è una persona che mette in pratica quello che dice, cosa che dall'altra parte dell'oceano noi qua tendiamo un po' spesso a dimenticarci, chiaramente sui temi della sostenibilità e dell'ambiente, e lui lo fa attraverso questo modo di riciclare scarpe, ridando vita a scarpe logore nel rispetto della madre terra, questo più o meno è l'idea.
0: Giovanni, allora, questo documentario che energie, diciamo, ha dovuto impiegare, nel senso che risorse?
2: Beh, intanto grazie per l'invito.
0: Grazie a voi.
2: Piacere
0: grazie.
2: Essere qui e soprattutto una grande opportunità per noi e soprattutto per Ernesto, appunto, perché oltre all'impegno, insomma, come ha detto Carmelo, a Cuba abbiamo girato per un paio di settimane per realizzare questo documentario, ma tutto quello che poi ne è venuto dopo è molto importante, soprattutto per lui, perché voglio raccontarti questo piccolo aneddoto. Praticamente nei 2 anni di distribuzione con cui abbiamo girato l'Europa e anche un po' il mondo con questo documentario, abbiamo avuto circa 30 selezioni.

0: festival internazionali, di cui 5 siamo riusciti anche a vincere come miglior documentario. La cosa più bella in realtà è che poi queste sono opportunità molto valide perché siamo riusciti a innescare anche un piccolo meccanismo di, diciamo di vendita, tra virgolette, di queste scarpe di Ernesto, per cui le persone durante i documentari, durante i festival, durante le proiezioni, ci chiedevano poi come era possibile supportare il lavoro di Ernesto e quindi diciamo siamo riusciti a dare anche un ritorno concreto allo stesso Dottor Vaghe, cercando appunto di dare vita a questo scambio, diciamo, anche internazionale. Diciamo.
1: Siete ancora in contatto con lui?
0: Assolutamente sì, sì. Assolutamente sì, abbiamo tanti progetti da portare avanti, stiamo tornando a Cuba, andiamo almeno una volta l'anno a cercare di mantenere i rapporti attivi e di consolidare sempre di più questa restituzione, diciamo.
1: Avete una passione per Cuba che vi ha trovato
0: uniti? Non solo
1: uniti.
0: Per Cuba, assolutamente, certo, non solo per Cuba, però lì sicuramente abbiamo trovato un territorio un po' diverso, diciamo, quasi alieno rispetto a tutto il resto del mondo. È un territorio molto particolare, diciamo. Di questo magari lascio parlare anche Carmelo.
2: Che sta dicendo, lo sta spiegando molto bene lui. È un luogo ancora libero, dove ancora mantiene un po' di innocenza e quindi di verità. Quindi a noi come documentaristi
0: si percepisce,
2: interessa molto, si percepisce questo.
1: E se posso, io sono stata due volte a Cuba, aggiungere, credo
2: fantastico.
1: Che ci sia una capacità di accoglienza e di trasmissione di questa verità molto, molto semplice, cioè non per il fatto che tu sia straniero, loro non sono insomma restii a farti comprendere questo, ma in maniera molto naturale avviene, questa è la mia impressione.
2: Assolutamente sì, proprio questo, e io ho una storia lunga con Cuba perché la prima volta vado nel 2003, in quel caso non da regista, ma diciamo ero un gruppo di lavoro che faceva una documentazione per la Biennale d'Arte Contemporanea della Havana. E quindi in questo contesto ho avuto la fortuna, no, di impattare questo luogo in una certa maniera attraverso il mondo artistico. E al contempo è un laboratorio, siamo sempre ritornati, poi abbiamo sviluppato anche questi progetti poi a partire dal 2016 con Giovanni, dove ho conosciuto appunto Joel, che è il tramite di Ernesto. E praticamente è anche un laboratorio a cielo aperto, dove vedi l'impatto della globalizzazione, quello che ha fatto, quello che ha portato, quello che sta levando. Però è un luogo anche di scambio e di forte sincretismo. Infatti l'ultimo lavoro stiamo cercando di chiudere in questo momento, no? Questo lavoro, questo lungometraggio che parla proprio di sincretismo sociale in qualche modo, ed è un lavoro che stiamo firmando in questo caso io e Giovanni, perché Giovanni tra l'altro è un ottimo fotografo, un valente fotografo, è un bravissimo direttore della fotografia, quindi abbiamo deciso di firmare.
1: Spiegateci cos'è il sincretismo sociale.
2: E questo te lo spiega Giovanni.
1: Ok, Giovanni, vai.
3: È un'idea che ci è venuta.
0: Ma per sincretismo sociale cerchiamo di raccontare quella che è la necessità, penso, globale di trovare una sinergia tra le varie popolazioni, tra le varie culture, la necessità di accettazione reciproca, la necessità di inclusione. Quindi insomma, diciamo che sul territorio di Cuba questo l'abbiamo percepito, come ben dicevi, insomma, l'accoglienza che abbiamo percepito essendo ospitati lì ci ha dato questo spunto e questa possibilità poi di trarne un'idea che è appunto quella di raccontarne l'utilità e la necessità globale, diciamo, di questo racconto, e abbiamo coniato questa idea di sincretismo sociale.
1: Grazie mille davvero, grazie a Giovanni Stella, a Carmelo Raneri, e adesso con il prossimo documentario ci trasferiamo al Circolo Polare Artico per scoprire diverse meraviglie del nord del mondo, come ad esempio le aurore boreali.

Circolo Polare Artico, una linea immaginaria che rappresenta la porta d'ingresso al regno del Grande Nord, un mondo dove la realtà si fonde con la fantasia, un luogo dove nel giro di pochi mesi si passa dal sole di mezzanotte alla lunga notte artica.

sud del Circolo Polare Artico. Una città moderna di 20.000 abitanti che vanta origini antiche, riconducibili addirittura all'età del ferro. Ci siamo recati nelle vicinanze del porto perché qui si trova un oggetto un po' curioso, una scultura in pietra immersa nelle acque, alta ben 11 metri e dal peso di 60 tonnellate. L'opera dell'artista inglese Anthony Gormley riproduce un uomo intento a guardare verso il fiordo che rappresenta l'infinito,

Da Moirama la strada inizia a salire fino a raggiungere un altopiano, dove a 680 metri di altitudine passa il parallelo che segna i 66 gradi e 33 primi, il circolo polare artico. Anche se l'altitudine non è significativa, qui si creano condizioni climatiche e ambientali paragonabili a quelle esistenti sulle Alpi a quote più elevate. A indicare che da questo punto si entra nel regno del Grande Nord, troviamo un cippo e soprattutto l'Arctic Circle Center, una struttura che durante l'estate accoglie i visitatori con un piccolo museo e ovviamente alcuni negozi di souvenir.

Alcuni secoli fa era diffuso in tutto il nord, poi la caccia e il riscaldamento globale lo hanno relegato in pochissime zone nelle regioni più fredde del pianeta. Stiamo parlando del muskox, il bue muschiato che può arrivare a pesare fino a 400 kg e che è considerato da tutti il sopravvissuto dell'era glaciale. Il maestoso bovide è stato reintrodotto nell'immensa area del Parco Nazionale di Dovrefjell, ma avvistarlo non è cosa facile. Pazienza, tenacia e diverse ore di cammino ci hanno premiato e ora abbiamo di fronte a noi questi magnifici esemplari di muskox.

oltrepassato il circolo polare artico, la strada perde quota e i paesaggi brulli lasciano il posto agli alberi e alle foreste. C'è un personaggio fantastico che durante l'inverno si diverte a realizzare opere artistiche veramente uniche. È Nonno Gelo, il più bravo pittore e scultore del mondo. Solo lui è in grado di creare questi stupendi paesaggi. Abbiamo deciso di fare una piccola deviazione dal nostro itinerario per andare a osservare un fenomeno naturale molto particolare, il South Straumen. 400 milioni di metri cubi di acqua marina che ogni 6 ore, per effetto delle maree, entrano in uno stretto fiordo generando vortici del diametro di alcuni metri, molto profondi e decisamente pericolosi per la navigazione.

Oltre il circolo polare si trova Budu, una città di 46.000 abitanti. Il significato del suo nome risiede nelle origini stesse del paese, quando esisteva solo la fattoria Budengard. A poco nacque il villaggio vero e proprio, e oggi Budu è una moderna città. Agli inizi del 1800 emerse la necessità di avere nella regione un altro luogo per il commercio del pesce, che fosse alternativo alla città di Bergen, posta molto più a sud. Questo

effetto fece la fortuna di Budu, che nell'arco di poco tempo riuscì a dotarsi di un porto efficiente in grado di accogliere i grandi pescherecci. Ma questa fiorente attività si interruppe bruscamente durante la Seconda Guerra Mondiale, quando il 27 maggio 1940 la città fu rasa al suolo da un bombardamento dell'aviazione tedesca. A ricordare le 3.000

8 vittime, è stata eretta una torre accanto alla cattedrale, l'edificio di culto principale della città. La chiesa fu anch'essa distrutta nel bombardamento e ricostruita in tempi record nel giro di 2 anni e consacrata nel 1956.

In questi luoghi dove la natura si manifesta in tutta la sua grandezza e spettacolarità, non c'è da stupirsi se nel corso dei secoli siano nate leggende e fiabe i cui protagonisti sono sì gli uomini, ma soprattutto gli animali, i troll e i draghi. E quando si fa sera, i personaggi prendono vita, le storie si animano e il vento, come una voce di infinita potenza, le porta lontano. Ed è così che le fiabe norvegesi hanno varcato i confini nazionali e sono entrate nelle case dei bambini di tutto il mondo. Cala la notte e la neve che scende copiosa come un enorme manto ricopre ogni cosa e attenua tutti i rumori. Nella simbologia nordica, la neve rappresenta il cielo che parla alla terra attraverso la purezza dei fiocchi, un linguaggio semplice che tutti possono comprendere. Il suono della sirena del traghetto ci riporta alla realtà. Qui la strada si interrompe e quindi dobbiamo imbarcarci utilizzando questo mezzo di trasporto per attraversare il grande fiordo. Da un po' di giorni stiamo viaggiando oltre il circolo polare artico, immersi in questa natura che toglie il fiato. Ma vi siete mai chiesti chi ha inventato, se così si può dire, il circolo polare artico? Fu nel lontano 1477 che l'astronomo Claudio Tolomeo per primo disegnò e illustrò il globo terrestre con i meridiani e i paralleli, pubblicandoli nel suo famoso testo chiamato Geografia.

0: all'unione delle nostre famiglie.
1: Se tu vai a parlare con mio padre, gli chiedi la mia mano. E lui ti dice sì, è fatta.
2: Dov'è Crisafullo?
0: È
3: una cosa burocratica. Devo chiedere la mano al padre che sta qua in Sicilia.
4: Good luck.
3: Troppo tardi, è morto.
5: Ha attraversato tutto l'oceano per lei. Adesso ti può tirare indietro.
6: In guerra per amore. Martedì, in prima serata.
7: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
8: Chimuemue ha la cataratta in tutti e due gli occhi e non vede quasi niente. La sua mamma è molto preoccupata per il suo bimbo. La perdita della vista può avere un impatto enorme sulla vita di un bambino e sul suo futuro. Se la cataratta di Chimuemue non verrà operata al più presto, sarà troppo tardi perché lui possa vedere bene. Ma senza un aiuto la sua famiglia non può permettersi l'intervento di cui ha bisogno. Puoi aiutarci a trovare altri bambini come Chimuemue per operarli e salvare loro la vista? Per favore chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers. Donando ogni mese, tu puoi aiutare tanti bambini con la cataratta a vedere bene. Così potranno crescere come gli altri bimbi e imparare, socializzare e avere un futuro più luminoso. Immagina la gioia e la serenità che il tuo dono può portare alle loro famiglie preoccupate. Per favore, chiama l'800 19 19 40 o visita il sito e dona 5 euro al mese a Sight Savers oggi. Nessun bambino dovrebbe perdere la vista a causa della cataratta. Aiutaci a salvare altri bambini come Chimuemue.

0: Colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Radio Latte Miele, la ascolti in radio, la vivi sui social. Siamo tra le 15 radio più attive in Italia e ogni giorno la nostra community cresce insieme a noi.
5: Un talento molto lento, voltati.
4: Qualunque sia il tuo programma, noi ti accompagniamo con informazione, attualità e tutta la musica italiana che ami. Non limitarti ad ascoltarci. Seguici, commenta, partecipa, perché con noi sei sempre in sintonia. Radio Latte Miele, la tua musica italiana, in radio e sui social.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
8: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere. Per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
10: Uno lo sente qual è il suo posto. Glielo dice una voce. Per me è la Cina.
11: Oggi fare il missionario in Cina è spaventosamente arduo.
10: Scusi, quanto costa un biglietto per la Cina, per favore?
12: Era una locanda e ora noi la riapriremo. Sei venuta per fare la missionaria, a convertire anime.
13: Perché è cominciata la rivolta?
14: Per la fame.
15: Con Ingrid Bergman, la locanda della sesta felicità. Domani in prima serata.
16: Bentornati a Terra Mater e continuiamo a goderci questi meravigliosi colori di ghiaccio.

200 km a nord del circolo, sulle rive dell'Otofjord, si trova la città di Narvik, che costituisce un'importante crocevia commerciale ed economico, ma non solo. Grande sviluppo sta avendo anche il settore turistico, che ha fatto di Narvik un punto di riferimento per tutto il Nordland. Ciò che ha favorito la crescita di Narvik e dei suoi 20.000 abitanti sono certamente le infrastrutture. Possiede infatti una linea ferroviaria che collega la città con le miniere svedesi di Kiruna. Riprendiamo il nostro viaggio lasciandoci conquistare ancora una volta dalle terre innevate, dal silenzio e dalla tranquillità. E sembra quasi impossibile che in questi stessi luoghi, non molto tempo fa, l'uomo abbia potuto combattere e distruggere parte di questa bellezza.

I nostri pensieri vengono distolti dall'incontro con un branco di renne alla ricerca di cibo sotto la coltre nevosa. Non finiremo mai di stupirci di fronte all'eleganza di questi animali, che per secoli sono stati i fedeli compagni di vita delle popolazioni nordiche. Una storia antica, millenaria, quella dei popoli del Grande Nord, dove il legame con la madre terra è così forte che la loro vita è fondata sul ciclo delle stagioni, caratterizzate dalla lunga notte artica e dalla breve estate. Una natura che spiega all'uomo il mistero della vita e offre i suoi tesori affinché questa

questa storia continui. Prima di lasciare i territori del Circolo Polare Artico, ci viene fatto un regalo, quello di assistere all'aurora boreale. Fu Galileo Galilei a darle il nome, ispirandosi alla dea Aurora, divinità che si manifesta per dar vita a un nuovo giorno. E allora, in fondo, l'aurora boreale è un po' una metafora della vita, un susseguirsi di qualcosa di meraviglioso, imprevedibile e unico.

0: Umberto, te l'avevo detto che avrei avuto bisogno di te nuovamente perché voglio parlare con te delle aurore boreali.
1: Bellissimo, veramente un fenomeno spettacolare. Io ho avuto la fortuna di vederlo dallo spazio ed è veramente incredibile. È come trovarsi di fronte a un muro di luce, con tutti i colori che cambiano, rosso, verde, azzurro. È veramente spettacolare. Ed è un fenomeno legato, diciamo, alle particelle che arrivano dal Sole, il cosiddetto vento solare, che quando arriva in prossimità della Terra trova la barriera del campo magnetico terrestre. Le particelle cariche non penetrano il campo magnetico, però come dire, rimangono appiccicate alle linee di forza del campo, quindi si muovono lungo le linee, come su un binario. E queste linee di forza, come sappiamo, si chiudono al polo nord. Al polo nord e al polo sud, i due poli del campo magnetico. E quindi tutte queste particelle vengono incanalate verso le zone più a nord, ecco perché si chiamano aurore boreali e aurore australi, dove vediamo questi bellissimi fenomeni, insomma, sono veramente spettacolari. E diciamo, queste particelle incontrano l'atmosfera e forniscono energia, un po' come succede in un tubo al neon, no? Quando ci passa l'elettricità, il tubo si illumina.
0: Illumina.
1: E si illumina di colori diversi a seconda del gas che trova. Quindi ecco, negli strati più alti trovi l'ossigeno molto rarefatto. In realtà noi pensiamo che l'atmosfera finisca a 100 km, in realtà continua un po' anche dopo. E quindi a 300 km c'è un ossigeno molto rarefatto e dà il colore rosso. Via via che la densità aumenta diventa verde, poi c'è l'azoto e diventa azzurro e
0: Ah,
1: quindi
0: quindi dipende proprio da quello
1: proprio
0: il
1: dal gas che incontra.
0: colore. Pazzesco. E ci sono dei luoghi del globo terrestre nei quali avvengono più spesso questi fenomeni?
1: Sì, ovviamente nelle zone dove, diciamo, il campo magnetico si concentra, quindi concentra di più questo flusso di particelle. E ovviamente si vedono di bene di notte, d'inverno, quindi nelle zone tipo l'Alaska, il Canada, zone dove l'inverno dura lungo, c'è la possibilità di vederlo, questi spettacoli anche più di una volta.
0: Senti, c'è anche un turismo ormai, no? Per andare a vedere queste aurore boreali, ma ci sono dei rischi nel momento in cui si guardano queste o comunque
1: No,
0: si fa
1: non c'è
0: esperienza?
1: nessun rischio perché appunto è luce. Diciamo, la reazione avviene negli strati alti dell'atmosfera. Quello che vediamo è il risultato di questa interazione. È chiaro che se fossi esposto a questa radiazione, nello spazio c'è la possibilità di rischi. Infatti, quando ci sono radiazioni forti, gli astronauti non fanno le attività extraveicolari, rimangono dentro
0: Dentro.
1: la stazione
0: Non si può
1: spaziale.
0: uscire,
1: Non
0: in
1: si
0: quel caso
1: esce,
0: non si
1: non si
0: esce.
1: esce.
0: Grazie Umberto, a più tardi. E adesso noi torniamo sulla Terra a camminare.

0: E adesso conosciamo una donna davvero in gamba, e non ho detto in gamba a caso. Lei ha percorso 1000 chilometri a piedi. Diamo il benvenuto ad Angela Pala. Prego. Venga, si accomodi. Benvenuta. Angela, si accomodi.
1: Grazie.
0: Allora, Angela, il cammino di Santiago. Questo incontro che tu hai fatto qualche anno fa, avevi 83 anni e a un certo punto, raccontami cosa è successo, innanzitutto cosa ti ha spinto, il momento in cui hai detto voglio farlo.
1: Avevo percorso la Francigena nel 2000.
0: Okay.

0: E lì, in mezzo alla natura, camminando, riflettendo, pregando, avevo incontrato Dio. Il ricordo era rimasto dentro di me. Allora avevo 60 più anni, qualcosa. Dopo il Covid, ho detto, vado a Santiago. E da lì...
1: Ma lo conoscevi questo cammino? Qualcuno te ne aveva parlato?
0: No,
1: come?
0: No.
1: Ah, ok.
0: Quando l'ho comunicato a mia figlia, non mi ha parlato per un po'.
1: Perché era preoccupata, povera. Giustamente.
0: Benedetta, una sera, è ritornata col fascicolo perché avevo bisogno di essere un po' organizzata.
1: E certo, di informarti.
0: Perché io ho pensato e realizzato da sola. Lei mi ha procurato questo fascicolo, io mi sono guardata, c'erano i numeri, tutto.
1: Ma lei te l'ha procurato nella speranza che tu mollassi o per...
0: No, perché aveva capito la mia testa dura. Dice, questa non molla, questa va...
1: D'altronde è così. Senti, sì. Giusto per addentrarci in questa esperienza, vediamo queste immagini di Claudio Pupi, il fotografo in cammino proprio sul cammino di Santiago.
0: Posso guardarlo?
1: Certo.

Sono le 6 e sto partendo da San Jean Pied de Port, direzione Pirenei. Piove e sto passando i Pirenei insieme alle pecore. C'è la leggenda che dice che quando scende la nebbia qua i pellegrini si perdono per sempre. Andiamo a vedere se è vera.

0: Abbiamo visto il Cammino di Santiago di Claudio Pupi. Io sono in compagnia sempre di Angela che ha percorso tutto il Cammino di Santiago ad 83 anni e adesso ne hai. Ok. Tra l'altro partendo da una tappa che solitamente qualcuno salta, molti saltano, magari si fanno una prima tappa in taxi, cioè farlo tutto, lo diciamo magari per i meno esperti, insomma non lo fanno in molti, no? C'è cioè, chi fa solo un pezzo, decidendo quale, e sicuramente la prima tappa è quella più difficile. E tu perché hai deciso di... Avevi proprio intenzione sin da subito di farlo tutto o... Ok. Testa dura, Angela,
1: Quella sono. No.
0: Giusto. Non hai mai avuto paura di non farcela? Mai.
1: Avevo Dio davanti a me.
0: Giusto.
1: Lui mi guidava, mi proteggeva,
0: E
1: anzi
0: fino...
1: mi precedeva.
0: Ti precedeva. Giusto. E ti sei fisicamente hai mai ti sei mai sentita, diciamo, in difficoltà? Mai. Nel senso tu a casa, diciamo, sei una che camminava, che aveva comunque un'attività fisica, ok.
1: Andavo già in montagna con il gruppo del tram, che vado tuttora.
0: Ok, fate passeggiate.
1: Arriviamo a 2000. Arrivo ultimo ormai, perché
0: E beh,
1: non ho
0: Angela,
1: più
0: senti,
1: speranza.
0: accontentiamoci, direi, no? In effetti.
1: Però mi devo rassegnare.
0: Cioè?
1: Arrivare ultimo, al massimo penultimo.
0: E vabbè, ci rassegniamo, Angela, questo pure no.
1: Non posso fare nient'altro.
0: L'importante è farlo, però,
1: Sì che
0: direi,
1: lo
0: no?
1: faccio.
0: Appunto, quindi quello è l'importante.
1: Sì.
0: Ci sono degli incontri che ti hanno partito, che ti sono rimasti nel cuore durante il cammino?
1: Gli incontri sono stati tanti. Io avevo incontrato un giapponese, ci siamo forse salutati, non neanche. Niente, ci siamo persi, ognuno perché a secondo del passo che si ha.
0: Certo.
1: Ogni tanto questo signore lo incontravo. E lì ci guardavamo, lui guardava me, io. E lui chiedeva, e chi dietro di me sorpassava, gli spiegava l'angelina alle
0: Quindi chiedeva di te alle altre persone
1: altre
0: durante il
1: persone,
0: cammino.
1: altre. L'angelina sta arrivando, fra un'ora è qui. E lui mi procurava cioccolata, brioche.
0: Ti aspettava per
1: Sì?
0: darti, per aiutarti, ma che meraviglia!
1: Sì.
0: Eccolo,
1: Eccolo,
0: è lui!
1: è lui.
0: Ma stupendo!
1: Io le brioche non le ho mai mangiate in
0: Perché?
1: Italia. Giuro,
0: Ah, davvero?
1: adesso, stamattina una, ma io non mangio brioche.
0: Però lì direi che, insomma, lì ci voleva.
1: Ma certo, lui era lì che mi aspettava con la brioche. Eccolo.
0: Ma siete in contatto ancora, Angela?
1: No.
0: Con... No?
1: Come si fa? Io non parlo il
0: Eh no,
1: giapponese
0: certo,
1: e lui non parla
0: immaginavo.
1: l'italiano.
0: Va bene, torniamo con Angela tra pochissimo qui a Terra Mater.

0: che festa che facevi, 3 giorni di festa.
1: Anche se non avevo 21 anni, ho votato lo stesso.
2: Ho rischiato la vita.
0: L'orgoglio è sempre quello che è. E abbiamo vinto.
3: Grazie, grazie Presidente. Una pagina importante, grazie, grazie.
4: Le donne del 46, il voto che ha cambiato l'Italia. Martedì alle 22.55.
5: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Nia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Nia è al 5º mese di gravidanza, ma non ha nulla, nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. A Nia manca tutto, è sola. Con suo marito era felice. Ora non riesce a immaginare un futuro. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale.
6: Every time I hear a new heartbeat, I am so happy, but I cannot help these mothers alone. Please out there join me in putting smiles on faces of these mothers and families. Not tomorrow, but now.
5: Vai online e dona 5 euro al mese. Salva la vita di una mamma e del suo bambino. Non domani, ora.
7: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
8: Colesterolo?
9: No, io lo uso per i trigliceridi.
10: E io per la glicemia.
11: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
12: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
13: Nutella Be Ready, croccante cialda, con un cremoso ripieno di Nutella.
14: Mamma, andiamo.
13: Don't worry, Be Ready.
15: Passa anche dal banco surgelati, la gamma Nutella ti aspetta.
16: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
17: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 248 euro. In regalo la doppia pediera elettrica allungabile. E non finisce qui. Scegliendo la nuova collezione Zodiaco, riceverai in omaggio, oltre alla doppia pediera, anche i fianchi estraibili o la funzione Zero Gravity. Chiama adesso. Chiedi il tuo codice sconto che sarà assegnato solo alle prime 20 telefonate. Chiama adesso il numero verde gratuito in sovraimpressione per chiedere informazioni. Il nostro call center è a vostra completa disposizione.
16: E dopo anni di studi, Star Comodi ha pensato a persone con disabilità importanti, creando la poltrona Scorpione.
17: Un prodotto mai visto prima. Alza persona fino a 250 kg di peso corporeo. Distesa indipendente e distesa letto. Il supporto ideale in caso di invalidità o degenze prolungate.
16: Star Comodi, il benessere italiano a casa tua.
18: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
19: Il signor Fujioka, ma è vecchio, è disgustoso!

0: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
1: Questi proiettori sono troppo vecchi. Vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
2: Tutti noi siamo nati qui.
3: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
2: Oh, Jack.
4: È l'americana, io sono suo padre.
5: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai redimere vostra figlia.
6: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.
7: Negli occhi di ogni persona il riflesso dell'anima. In ogni domanda, lo stupore per il suo destino.
6: Soul, questa sera alle 21.05.
8: Bentornati a Terra Mater, io sono sempre in compagnia di Angela, questa donna straordinaria che ha 83 anni e ha percorso tutto il cammino di Santiago. E voglio sapere, quando sei arrivata alla fine, che cosa, che sensazione hai provato? Che cosa...
9: Fortissima. La fine della terra mi ha ricordato la fine della vita. Mm. E mi sono chiesta cosa ci sarà. Mm. Non ci sarà più dolore, sofferenza, lacrime, ma ci sarà gioia, luce, Dio.
8: Bellissimo. La chiamavi tua figlia ogni tanto, le davi rassicurazioni, però sì. Ok, non l'hai fatta stare in pensiero.
9: No. Devo ringraziare lei.
8: Sì.
9: Dio e lei. Perché veramente ho una figlia d'oro.
8: Soprattutto che ti ha permesso alla fine e ti ha sostenuto nel fare questo
9: cammino. E mi ha preparato i recapiti telefonici.
8: Certo, tutto quanto immagino, tutto quello che è servito.
9: Quello è stato un aiuto forte.
8: Direi proprio di sì. Angela, veramente sei d'esempio per tutti noi, per questi giovanissimi ragazzi che sono con noi e per chi ci sta guardando. Speriamo davvero di arrivare quantomeno in forma alla tua... C'è qualche segreto che ci vuoi dire così in chiusura per arrivare così in forma alla tua età?
9: Mi sveglio prestissimo. Colazione, pulizia della casa, ginnastica. Ascolto la Santa Messa, ritorno, cambio i miei stracci, dedico all'orto, al giardino, inforco la bici per andare o a Cisterna a trovare i miei fratelli o a Bergamo al mercato ortofrutticolo a comprarmi le cassettine di frutta e verdura per risparmiare.
8: Beh, già dei segreti che secondo me da portare nel cuore proprio per arrivare così. Grazie Angela, grazie mille.
9: Grazie a te.

0: come di consueto concludiamo la nostra puntata con Umberto Guidoni. Cosa ti ha colpito di più? Ma lasciami indovinare. Le aurore boreali.
1: Esatto, esattamente. Anche perché mi permette in qualche modo di collegare questo bellissimo fenomeno al nostro Sole, alla nostra stella principale, quella che dà vita a questo pianeta. Il Sole è abbastanza tranquillo normalmente, però in realtà ha una variazione nel corso di 11 anni, quello che chiamiamo un ciclo solare. E durante questa variazione ci sono massimi e minimi, e noi adesso siamo nel massimo.
0: È positivo o negativo questa cosa?
1: È un po' negativo, perché il ciclo massimo significa che l'attività solare è più intensa. Ci sono macchie solari e soprattutto ci sono quelli che chiamiamo brillamenti, che è un po' come dire uno starnuto del sole, da cui esce molte radiazioni e anche molte particelle. Quindi il vento solare che normalmente arriva sulla Terra viene incrementato di molto, e quando arriva sulla Terra provoca quelle che vengono chiamate, diciamo, tempeste geomagnetiche. E queste tempeste possono avere effetti per esempio sulle linee elettriche, sovraccaricano le linee elettriche, saltano i varie sezioni delle linee elettriche o delle linee telefoniche,
0: hanno quindi effetti, blackout e cose
1: quindi
0: di questo
1: blackout
0: genere.
1: Possono, per esempio nel 1989 c'è stato un blackout in Canada che è durato un paio di giorni, quindi sicuramente possono avere effetti importanti, così come ha effetti importanti sui satelliti, quindi le telecomunicazioni.

0: quindi anche per esempio i sistemi di navigazione satellitare e così via. Quindi esiste tutta una tecnologia di, diciamo, per poter prevenire, abbiamo dei satelliti spie intorno al Sole e nella direzione della Terra.
1: Che ci allertano?
0: Che ci allerta, una specie di meteorologia solare che ci dice quando è il momento per esempio di magari spegnere alcune linee elettriche o disattivare alcuni satelliti per evitare che si danneggino.
1: E immagino che questo è diciamo, ci siamo arrivati a questo tipo di allerta grazie alla tecnologia, insomma all'evoluzione della tecnologia.
0: Certo, scoprendo che diciamo, la nostra stella ci può fare anche dei brutti scherzi, ci siamo prevenuti, abbiamo messo dei monitor in giro nello spazio, alcuni addirittura vicinissimi, adesso abbiamo delle sonde molto vicine al Sole, talmente vicine che sanno quasi dove arriva l'atmosfera del Sole.
1: E sopportano
0: delle temperature incredibili, infatti lì veramente è quasi una tecnologia da fantascienza.
1: Direi, torniamo sempre lì. Grazie Umberto, grazie al nostro astrofisico e astronauta preferito, lo diciamo senza proprio assolutamente vergogna, e noi ci rivediamo alla prossima puntata di Terra Mater.
0: Bene.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta dell'Apparizione del Santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Continuiamo a pregare per la pace nel mondo, affinché tutti i luoghi dove la guerra continua a seminare dolore e morte possa finalmente fermarsi e dare così un tempo di pace perché ognuno possa vivere nella serenità. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: primo mistero glorioso, la risurrezione di Cristo. La sera del primo giorno della settimana i discepoli se ne stavano con le porte chiuse per paura dei capi ebrei. Gesù venne, si fermò in piedi in mezzo a loro e li salutò dicendo: «Pace a voi», poi mostrò le mani e il costato. La risurrezione di Gesù proclama che l'ultima parola della storia universale e di ognuno di noi non è la menzogna ma la verità, non è l'odio ma l'amore, non è il dolore ma la felicità, non è la morte ma la vita eterna.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. È salito al cielo, dove vive sempre per intercedere per noi. E intanto noi possiamo essere sicuri che tutto quello che ha detto è vero, tutto quello che ha fatto è santo, tutto quello che ha comandato è giusto, tutto quello che ha promesso è certo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano radunati tutti insieme nello stesso luogo con Maria. Tutti attendiamo un Salvatore. Il mondo ha una sua identità segreta, la sete ardente di Gesù. Lo Spirito Santo ci mette in sintonia con questa inestinguibile sete. Lo Spirito Santo ci fa dire Gesù, in modo tale che tutti lo possano riconoscere come il Salvatore atteso.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
2: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. L'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Gesù ha voluto sua madre sempre e totalmente unita a sé, tutta di Dio nell'Immacolata Concezione, tutta per Gesù nella consacrazione virginale, tutta con Gesù nella divina maternità, nella vita nascosta di Nazareth, nella passione e nella morte. Era giusto e doveroso che gli restasse unita nella gloria in anima e corpo.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e
2: Quinto mistero glorioso, l'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Un segno grandioso apparve nel cielo, una donna vestita di sole con una corona di 12 stelle sul capo e la luna sotto i suoi piedi. Gesù ha incoronato

0: confratelli che hanno vissuto la nostra stessa vita. Maria è la regina della Chiesa trionfante, la consolazione della Chiesa purgante, la forza della Chiesa peregrinante.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
3: Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes

0: Madonna, della grotta di Massabielle, che qui riunisci i tuoi figli, hai sempre ascoltato il grido di aiuto di tanta gente in cerca di amore, di vita e di speranza. Anche noi oggi, peccatori quali siamo, ma bisognosi del tuo amore, a te ci presentiamo con le mani vuote, riempile con l'amore del tuo figlio, che sulla croce ha versato il suo sangue per noi. Tu, Vergine Madre Maria, con lui hai condiviso le nostre ferite, associate al cuore del figlio sofferente, per il sangue di tanti nostri fratelli e sorelle, vittime innocenti di disumana violenza. Quante lacrime hai raccolto col tuo volto di madre. In questa grotta hai fatto tua la nostra sofferenza e il nostro peccato, ma il tuo amore di madre risplende. Oggi invochiamo perdono, pace e riconciliazione, ma anche pane e lavoro per le famiglie, per i tanti giovani senza speranza e futuro. Tu, o Immacolata, accogliti, preghiamo, le nostre ferite, i fallimenti e le sconfitte. Tu sei sempre qui con noi e per noi. Madonna della grotta di Massabielle, non nasconderci il tuo volto, perché grande è il nostro amore per te, nostra vera sorella e madre. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, il Signore sia con voi. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: L'appello del Papa ai leader del mondo, fermate la spirale della guerra, scegliete con coraggio la strada del dialogo per una pace giusta, solida e duratura. Israele avanza in Libano, nuova escalation al confine, cresce la tensione internazionale, si moltiplicano gli appelli alla tregua. Accordo Iran-Stati Uniti, ancora un rinvio, slitta l'intesa annunciata nei giorni scorsi, Trump chiede nuove modifiche sul tavolo e da Teheran continua la linea della cautela. Tragedia nel Foggiano, dopo la fuga all'alto, un'auto con 5 minorenni si ferma, non si ferma, parte l'inseguimento e il mezzo si schianta, muore un ragazzo di 16 anni a Ortanova, 4 i feriti. La strage silenziosa degli operatori umanitari colpiti nei teatri di guerra mentre soccorrono civili inermi senza protezione in prima linea tra bombe e assedi, uccisi mentre portano cure, aiuti e speranza. Buonasera dal TG2000. Apriamo con il Vaticano e l'appello del Papa per la pace. Leone XIV ha invitato i leader mondiali a compiere scelte responsabili, chiedendo che sia Dio a orientare le loro decisioni verso una pace che sia giusta e duratura. Rita Salerno.
1: Papa Leone XIV chiude il mese di maggio tornando sul tema che gli sta a cuore, la pace, dopo la preghiera mariana dell'Angelus.
2: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: Ieri sera la preghiera del Rosario per invocare il dono della pace. Oggi, solennità della Santissima Trinità, Leone ricorda che ogni creatura è fatta per l'incontro, per la comunione, per la relazione e per contrasto.
2: Le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
1: La pace è sempre possibile perché è un dono di Dio, ha detto ieri sera il Pontefice nel corso del Rosario, guidato dalla grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, alla presenza di almeno 2000 persone e altre migliaia collegate dai santuari mariani di tutto il mondo.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra.
1: Ieri sera Leone XIV ha ricordato che la pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, ma piuttosto un impegno quotidiano della nostra vita che scaturisce dalla giustizia e dall'amore, come armonia che unisce le persone, le famiglie, le comunità, i popoli.
0: E adesso il Medio Oriente, perché il fronte libanese torna a infiammarsi, Israele si spinge più a nord, nel sud del Libano, e Netanyahu rivendica l'operazione. Il premier annuncia di aver ordinato all'esercito di ampliare le manovre dopo il superamento del fiume Litani e la conquista della dorsale di Beaufort. Maurizio Dischino.
3: La bandiera di Israele e lo stendardo della brigata Golani tornano a sventolare sopra il castello di Beaufort nel Libano meridionale, su un'altura circa 15 km dal confine con Israele. Proprio le truppe israeliane della brigata Golani avevano preso il castello nel 1982 e lo avevano mantenuto fino al loro ritiro nel 2000. Nell'avanzata in Libano, dunque, la conquista della roccaforte costruita dai crociati nel XII secolo per Israele ha significato la ripresa di un luogo simbolico e di una posizione dominante per il controllo del territorio del sud del Libano e del nord di Israele. L'esercito israeliano ha riferito che nei giorni scorsi ha lanciato in Libano un'operazione di terra nella zona di Beaufort Ridge del torrente Wadi Saluki per distruggere le infrastrutture di Hezbollah ed eliminare i terroristi. Ho ordinato di espandere le operazioni in Libano, ha confermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Le nostre forze, ha aggiunto, hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato posizioni strategiche, hanno preso il controllo della cresta di Beaufort. Ora le mie istruzioni sono di allargare il controllo ai luoghi luoghi che erano sotto Hezbollah. Ci vorrà del tempo, ma porteremo a termine la missione. Oggi 13 sanitari sono rimasti feriti in un raid israeliano nei pressi dell'ospedale Hiram di Tiro, nel Libano meridionale. La Francia, pur riconoscendo il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di Hezbollah, ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, sostenendo che nulla può giustificare la continuazione delle operazioni militari israeliane in Libano.
0: Adesso lo scontro tra Washington e Teheran, con Donald Trump che torna di nuovo ad alzare i toni. Il presidente americano ha irrigidito la proposta di accordo con l'Iran, puntando soprattutto su quelle che sono due condizioni: lo stop definitivo al nucleare militare e garanzie sulla libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Vediamo allora il servizio di Letizia Davoli.
4: Dopo le deboli speranze di una firma nei giorni scorsi, ancora nessun progresso tra Stati Uniti e Iran. Funzionari dell'entourage del presidente americano parlano di un Donald Trump frustrato dalla lentezza delle risposte di Teheran. Sono nelle caverne e non usano la posta elettronica, dicono i vertici statunitensi. E forse è questo il motivo dell'inasprimento della nuova formulazione dei termini. Trump spera così di forzare la mano agli Ayatollah, portandoli a firmare il vecchio memorandum d'intesa, che però continuano a rimandare al mittente. Non sono noti al momento i punti del nuovo accordo, ma si sa a cosa Trump non intende rinunciare: allo stop al programma nucleare di Teheran e alla riapertura totale dello stretto di Hormuz sotto il controllo internazionale. Secondo alcune fonti vicine al presidente, Trump sarebbe invece preoccupato per alcune parti del testo che prevedono lo sblocco dei fondi destinati all'Iran, miliardi di dollari che andrebbero a vantaggio del regime islamico finanziatore del terrorismo globale. Si aprono quindi nuove trattative che rischiano di allungare ulteriormente i tempi della pace e di alzare nuovamente la tensione in tutto il Medio Oriente, mentre i Pasdaran continuano a controllare lo stretto di Hormuz, dove oggi avrebbero fatto transitare sotto il loro controllo 28 navi. Intanto il presidente americano, viste le immagini dell'udienza del sindaco di Chicago con Papa Leone in Vaticano, non perde occasione per mandare un altro avviso al pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa, scrive su Social Truth, che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Firmato Donald J. Trump.
0: Domani l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Kaja Kallas, sarà a Islamabad per una visita bilaterale per l'ottavo dialogo strategico tra l'Unione Europea e il Pakistan. In agenda gli incontri con il presidente Asif Ali Zardari, il premier Shehbaz Sharif e il capo delle forze armate Azim Munir, oltre al faccia a faccia con il ministro degli esteri Izadar, con cui la Kallas copresiderà il dialogo tra Bruxelles e Islamabad. La visita arriva in una fase delicata per gli equilibri regionali, mentre Islamabad è coinvolta anche nei canali diplomatici aperti su quello che è il dossier dell'Iran. Parliamo adesso della guerra in Ucraina, perché torna a intensificarsi. Intanto l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica è presente a Zaporizhzhia e conferma i danni all'esterno di un edificio che ospita le turbine. Il rimpallo di responsabilità tra Kiev e Mosca. Clara Iatosti.
5: In Ucraina è guerra di droni, di informazione e di nervi. Kiev rivendica di aver centrato la grande raffineria russa di Saratov, ma smentisce di aver colpito la centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dall'aggressore russo. Tecnici dell'Agenzia Atomica Internazionale stanno valutando i danni che realisticamente preoccupano più il paese invaso che non il Cremlino. Mosca insiste ed intanto non perde occasione per colpire edifici civili ed infrastrutture vitali, come questo terminal logistico nella città di Dnipro, al centro del paese invaso da Putin. Il magazzino conteneva beni di prima necessità ed era gestito da Nova Post, che si occupa del recapito di documenti, pacchi e merci tra l'Ucraina e l'Europa. Il tutto in uno dei momenti più difficili nel rapporto tra Russia e NATO, dopo che un drone russo ha colpito la Romania. Il dittatore al Cremlino finge sbadataggine, poi ribalta le accuse, mentre testa le reazioni occidentali alle sue provocazioni. E visto che non riesce a fiaccare la difesa ucraina nella sua personale guerra di conquista, guarda al modello nordcoreano di invasione attraverso varchi nel sottosuolo per aggirare la prima linea. Organizzazioni non governative attraversano l'Ucraina in cerca di prove dei crimini contro l'umanità commessi dai suoi sgherri, ma mancano all'appello decine di milioni di dollari di finanziamenti per questo lavoro, dopo la riduzione drastica dei fondi dell'amministrazione Trump per promuovere l'agenda America First del presidente.
0: Allarme e sicurezza nelle scuole. Il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara denuncia che negli ultimi mesi negli istituti italiani sono stati sequestrati centinaia di coltelli e persino un macete. Secondo il ministro, tra i più giovani si starebbe diffondendo la tendenza a portare lame come simbolo di forza, un fenomeno che, dice Valditara, va contrastato con prevenzione e sanzioni. Il ministro rilancia anche la possibilità per le scuole che segnalano situazioni di rischio di chiedere al prefetto controlli all'ingresso con metal detector mobili. E adesso la cronaca, con una tragedia che arriva dal Foggiano, dove un ragazzo di 16 anni è morto dopo lo schianto dell'automobile su cui viaggiava insieme ad altri 4 minorenni. Beatrice Bossi.
4: Erano tutti minorenni i ragazzi a bordo dell'auto che questa notte intorno alle 3:30 si è ribaltata sulla provinciale 80. Siamo in provincia di Foggia, all'altezza del comune di Ortanova. Il ragazzo alla guida ha 16 anni, il suo amico morto dopo l'impatto ne avrebbe compiuti 17 a settembre. Si chiamava Andrea, frequentava l'istituto superiore del paese e sui social è scoppiato subito il cordoglio di tutti i compagni. La folle corsa sarebbe partita qualche chilometro prima dello schianto. Il ragazzo alla guida, vedendo un posto di blocco,

0: dei carabinieri avrebbe improvvisamente accelerato. Partito l'inseguimento, una curva sarebbe stata fatale, un morto e tre feriti. A bordo infatti c'erano anche altri amici portati all'ospedale di Cerignola, però non sono in pericolo di vita. Gli investigatori li ascolteranno appena staranno meglio, intanto indagano sulla provenienza dell'auto con targa polacca, non risulta rubata, ma sono stati avviati accertamenti internazionali per ricostruire la proprietà e la storia.
1: Tragedia a Fiumicino, dove un uomo di 53 anni è morto in un violento incidente stradale avvenuto nella zona di Tragliatella. La vittima viaggiava in scooter insieme alla moglie di 51 anni quando il mezzo si è scontrato frontalmente con un'automobile lungo via del Casale di Sant'Angelo all'uscita di una curva. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare, la donna è stata trasportata in eliambulanza al Policlinico Gemelli di Roma ed è ricoverata in condizioni gravissime, illeso ma sotto shock. Il conducente dell'automobile, un uomo di 71 anni, i carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dello schianto. E un uomo di 65 anni invece è morto dopo la deflagrazione di una bombola di gas nel garage della sua abitazione a Teglio, Veneto. L'esplosione, avvenuta intorno alle 9 del mattino, ha sventrato la villetta e provocato gravi danni strutturali all'immobile. A dare l'allarme è stata la moglie della vittima, che si trovava al piano superiore ed è rimasta illesa ma sotto shock. I carabinieri seguono la pista accidentale. E adesso vi raccontiamo la storia di una donna che, malgrado la malattia, la SLA, continua a combattere la sua battaglia, ma soprattutto vive intensamente il suo rapporto con Dio. Raffaella Frullone.
2: Non cammina e non parla Mary Stangalli, almeno non autonomamente, da quando la SLA le ha sottratto poco alla volta ogni tipo di indipendenza. Eppure sorride, comunica e racconta come si possa amare la vita anche quando sembra averti tolto tutto. Lo fa attraverso un computer e soprattutto grazie alle amiche di sempre che danno voce alle sue parole.
3: Da più di 17 anni la malattia mi accompagna. Prima come nemica, ora quasi amica. Ma ogni mattina il primo desiderio è che Dio si faccia vedere. Sentire, perché Dio è una relazione. E quando ci si sente amati, le mancanze si rimpiccioliscono.
2: Bergamasca, trapiantata a Milano, in un libro scritto con gli occhi, racconta come, mentre la malattia avanzava, si approfondisse il suo rapporto con Dio e si rinsaldasse quello con le sue amicizie.
4: È un'amicizia tra donne, è un'amicizia tra mamme.
5: E all'epoca lei era in piedi, aveva una stampella, non voleva farsi vedere in carrozzina.
4: E questo ci ha unito nel riconoscere una i bisogni, le caratteristiche, le esigenze degli altri.
5: È stato un camminare, un crescere assieme.
2: A maturare sono stati anche i quattro figli di Mary, per i quali la malattia della mamma è stata una presenza dura e faticosa, ma capace di generare tantissimo.
6: Se lei non fosse stata così, è un po' brutto dire, non saremmo, quelli che siamo.
2: Una testimonianza che racconta come la risposta ad una sofferenza inguaribile e irreversibile possa essere molto diversa dal suicidio assistito.
7: Perché per quanto lei non ci sia per determinate cose, lei comunque come figura c'è. E quindi sentire comunque che determinate persone abbiano preso questa scelta mi fa un po' pensare, mi fa un po' dire chissà cosa si è perso chi gli sta vicino.
1: All'Università Cattolica di Milano un'iniziativa per sperimentare le difficoltà delle persone con disabilità. Antonella Mitola.
8: Sperimentare l'uso della sedia a rotelle, scendere da non vedente una scala senza corrimano, sono solo alcune delle esperienze per provare a mettersi nei panni di chi vive la disabilità tutti i giorni.
9: Sia solo una piccola parte di quello che queste persone vivono tutti i giorni, però ti aiuta a immedesimarti almeno un pochino nella loro realtà.
8: Mettiti nei miei panni, un'iniziativa dell'Università Cattolica che permette a tutti, studenti, docenti, personale amministrativo, ma anche semplici curiosi, di sperimentare le difficoltà delle persone con disabilità.
10: Il problema di mettersi nei panni delle persone che hanno delle difficoltà è un vero tema, è probabilmente il vero tema, perché finché non hai nel cuore e non ti rappresenti nella tua anima le esigenze altrui, i bisogni dei compagni che hanno più problematiche, beh, non si può parlare di inclusione.
8: L'esperienza si realizza attraverso il coinvolgimento attivo di tutor con disabilità motoria e sensoriale affiancati da volontari.
11: Io sono non vedente, gli faccio fruire
0: la

0: struttura universitaria come la offrirei io. Quindi li bendiamo, mettiamo una benda sugli occhi, gli diamo un bastone, gli facciamo vedere come gironzolare nell'università.
1: Possibile anche sperimentare il laboratorio tecnologico dedicato a studenti con disabilità.
2: E sto facendo vedere e provare alcuni strumenti per ipovedenti e non vedenti per poter leggere sia testi cartacei che digitali tramite ad esempio i video ingranditori da tavolo e portatili.
1: L'iniziativa nata nel 2011 registra ogni anno un interesse crescente. Lo scorso anno nelle 5 sedi della Cattolica hanno partecipato 907 persone.
3: Nel Foggiano, a Cerignola, la polizia ha scoperto un bunker sotterraneo ricavato all'interno di un pollaio e utilizzato per la coltivazione della marijuana. L'accesso al locale avveniva attraverso un masso di cemento telecomandato che funzionava come un ascensore e portava a un vano realizzato a circa 4 metri di profondità. Nel bunker gli agenti hanno trovato impianti di illuminazione, irrigazione ed essiccamento, oltre a circa 65 kg di marijuana. 5 le persone arrestate. Si intensificano in Congo e Uganda le misure di contenimento contro l'Ebola, mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità e le autorità locali rafforzano sorveglianza, tracciamento di contatti e controlli sanitari transfrontalieri. L'Uganda ha anche disposto la chiusura temporanea del confine con la Repubblica Democratica del Congo, con eccezioni solo per gli aiuti umanitari, per le scuole sanitarie e trasporto merci, prevedendo l'isolamento e monitoraggio per gli ingressi autorizzati. Nel 2025 sono stati uccisi nel mondo oltre 320 operatori umanitari, una strage silenziosa che si è allargata in questo tempo difficile, scandito da guerre e violenze. Caterina Dall'Oglio.
4: Una volta considerati il fiore all'occhiello delle agenzie internazionali in un sistema che vedeva in loro la punta di diamante della collaborazione tra le nazioni per sconfiggere fame, siccità e guerre, oggi si trovano a pagare un conto pesantissimo in termini di vite umane, con un bilancio che negli anni tende a crescere anziché diminuire. Sono gli operatori umanitari. Nel 2025 in 21 paesi sono stati uccisi almeno 326 operatori, portando il bilancio di questa guerra contro chi porta aiuti ai civili a 1.010 vittime in 3 anni. Secondo le stime, più della metà di loro hanno perso la vita tra Gaza e la Cisgiordania, 130 nella guerra dimenticata del Sudan, 60 in Sud Sudan, 25 in Ucraina e altrettanti nella Repubblica Democratica del Congo. La conta dei morti è solo il tratto più tragico di un fenomeno di diffusa violenza che vede almeno 600 episodi l'anno tra rapimenti, ferimenti, arresti e detenzioni ad opera tanto delle forze regolari presenti sui territori di crisi quante di quelle regolari. Spesso la morte viene dal cielo, gli attacchi aerei, specialmente a Gaza, in Libano e in Ucraina, sono la principale causa di morte.
3: In un messaggio inviato in occasione del 73° raduno nazionale dei bersaglieri a Lignano Sabbia d'Oro, il presidente Mattarella ha definito i bersaglieri elemento cardine dello strumento militare, sottolineando l'altissima professionalità delle gesta del Risorgimento fino agli attuali teatri operativi. Il Capo dello Stato ha ricordato anche il contributo offerto nelle missioni internazionali e nel supporto alla sicurezza nazionale. Nel 50° anniversario del sisma del Friuli, poi, Mattarella ha rinnovato il plauso ai bersaglieri per l'opera di soccorso prestata allora alle popolazioni colpite e ha augurato piena riuscita alla manifestazione. E i bersaglieri domani sfileranno a Roma per il 2 giugno, festa della Repubblica, insieme ai paracadutisti e agli alpini presero parte alla battaglia di Monte Marrone per liberare l'Italia dal nazifascismo. Un episodio poco conosciuto dalla seconda guerra mondiale, raccontato attraverso una mostra itinerante. Allora vediamo il servizio di Vincenzo Grienti.
5: Una battaglia poco conosciuta che aprì la strada agli alleati verso la capitale per liberarla dai nazisti. Un atto tattico e strategico compiuto dagli alpini del battaglione Piemonte che presero di sorpresa le truppe tedesche.
6: È stato un atto tattico che ha fatto conquistare una posizione di resistenza occupando le creste di Monte Marrone, che ci troviamo nel Lazio, Molise e Abruzzo. Siamo nel 31 marzo 1944, in 2 ore le tre pattuglie esploranti delle tre compagnie alpini hanno scalato

0: montagna che tra l'altro era stata considerata invalicabile dagli stessi alleati.
1: Una vittoria, quella di Monte Marrone, che diede una rinnovata fiducia a ciò che rimaneva dell'esercito italiano dopo l'8 settembre 1943, soprattutto da parte degli alleati.
0: Dal punto di vista invece strategico, è stato importante perché occupare quel caposaldo e tenerlo ha permesso lo sfondamento della linea Gustav, la linea difensiva tedesca, e aprire la strada agli alleati verso Cassino e la capitale. Non a caso l'atto tattico fu denominato Roma proprio perché portò alla capitale.
1: La mostra, curata dall'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia e dall'Esercito Italiano, ripercorre l'attacco alla cima, alta 1805 metri, anche attraverso documenti d'archivio, articoli e fotografie.
2: Oggi, come per ogni ultima domenica di maggio, si celebra in tutta Italia la 25ª giornata nazionale del sollievo sul tema Mi prendo cura. Oltre 230 eventi in tutta Italia. All'evento culturale di Roma i partecipanti sono stati accolti dal presidente dell'ospedale Gemelli Isola, il generale Leonardo Gallitelli. La giornata è dalla Fondazione Nazionale Gigi Girotti, dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. In tutta la penisola, tante le iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, con particolare attenzione alle cure palliative, alla terapia del dolore, all'umanizzazione dell'assistenza e alla formazione dei volontari a supporto delle persone malate e delle loro famiglie. E all'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone ha ricordato oggi la 25ª giornata del sollievo. Il pontefice ha espresso vicinanza ai malati e a chi li assiste, ringraziando e incoraggiando quanti diffondono la cultura della prossimità e della cura. Ma sentiamo allora dal vivo un passaggio delle parole del Papa.
3: Oggi in Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
2: È una notizia dell'ultima ora che viene da Cagliari, dove sarebbero scattati i protocolli per un sospetto caso di Ebola. Una persona sarebbe stata prelevata da un'abitazione, trasportata in ospedale. Da quanto si apprende, era rientrata dall'estero e accusava sintomi che sono riconducibili al virus. Sul posto, a supporto del 118, è arrivata anche la polizia, i vigili del fuoco e la polizia locale, medici e infermieri dotati di tutte di tute asettiche e maschere, che sono entrati nell'abitazione e hanno prelevato il paziente, che è stato trasportato all'ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi. Questa era l'ultima notizia. Il telegiornale, come sempre, torna alle 20:45. Buona serata.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Domenica, pressioni in calo. In questa giornata si svilupperanno temporali con grandine che dalle Alpi scenderanno in forma molto irregolare verso le zone pianeggianti. Caldo estivo. Lunedì, atmosfera a tratti instabile. In questa giornata ci saranno rovesci o temporali al nord-est, sarà più stabile al nord-ovest. Temperature estive non eccessive, venti deboli. Domenica, la pressione è stabile. La giornata sarà caratterizzata da un tempo parzialmente soleggiato e da qualche rovescio irregolare sugli Appennini nel corso del pomeriggio. Lunedì, la pressione non è forte. La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata. Nel pomeriggio potranno esserci dei temporali sui settori appenninici. Lieve calo termico. Domenica, la pressione aumenta. Giornata che vedrà un ampio soleggiamento su Sicilia e regioni peninsulari. Sulla Sardegna nubi più presenti con locali rovesci pomeridiani all'interno.

Lunedì, regime di alta pressione. Giornata che trascorrerà con un tempo parzialmente soleggiato sulle isole maggiori, poco nuvoloso sul resto delle regioni. Caldo gradevole.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.

0: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole che oggi apriamo e anzi vogliamo dedicare una gran parte della nostra trasmissione all'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas, che ha affrontato il tema dell'intelligenza artificiale. E lo facciamo con il collega Paolo Fucili che ci dà una piccola introduzione al testo dell'enciclica con le interviste raccolte da Cristiana Caricato e poi il servizio realizzato da Pierluigi Vito.
1: L'umanità è magnifica perché nessuna macchina potrà mai sostituirla, scrive Leone fin dal titolo. 5 capitoli, 240 pagine in formato tascabile, tema l'intelligenza artificiale, ma c'è anche tanto altro nella prima enciclica del pontificato. Nessun sistema di calcolo genera una coscienza che discerne il bene. La tecnologia, ragiona il Papa, assume il volto di chi la pensa, la finanzia, la regola, la usa. Piccoli ma influenti gruppi, li descrive il Papa, capaci di orientare l'informazione, i consumi, i processi democratici, le dinamiche dell'economia, a discapito anche della libertà interiore e del pensiero critico delle persone. A preoccupare Leone è quello che già Francesco chiamava il paradigma tecnocratico, la logica del profitto e dell'efficienza che detta ogni scelta sociale ed economica. Un qualche regolamento ci vuole, è opinione ben argomentata del Papa, eppure un'educazione al digiuno da intelligenza artificiale, decidere quando e per cosa non usarla. Ormai se ne serve anche l'industria delle armi e qui Leone si sofferma a lungo con toni infervorati. Nessun algoritmo, afferma, può rendere la guerra moralmente accettabile, inclusa la guerra giusta di una teoria troppo spesso invocata, ma ormai superata.
2: È un testo che interpella credenti e non credenti, Magnifica Humanitas. Leone XIV si muove nel solco delle encicliche sociali per proporre uno sguardo profondo sulla realtà, recepito anche dal mondo laico.
3: Il Papa sceglie di mettere al centro del dibattito pubblico mondiale il tema dei temi, ovvero l'intelligenza artificiale. Lo fa con una chiave non ruddista ma costruttiva di chi sostiene che sia importante parlarne e non evitare l'argomento, di chi sostiene che sia fondamentale anche definire il perimetro del gioco e quindi non rimuovere il tema ma riempirlo di contenuti e di umanità. Non dice di combattere l'intelligenza artificiale, dice di riempirla di intelligenza naturale.
4: Per me è stata particolarmente significativa l'introduzione al punto 99, il 100 dell'enciclica, il concetto della simulazione che questi strumenti comportano, l'approssimazione statistica che diventa simulazione di giudizio, simulazione di interazione, simulazione di conoscenza, perché noi siamo in genere predisposti ad attribuire un'autorità perché l'oggetto che viene prodotto è simile conoscenza perché suona bene, ma di fatto ciò che lo genera è completamente diverso, siamo soltanto davanti a qualcosa che crea coerenza statistica.
2: La cura di ciò che è umano di fronte alla sfida dell'intelligenza artificiale è chiamata a diventare un tema ineludibile per la Chiesa contemporanea, ragionando su possibilità e criticità.
5: L'enciclica riconosce implicitamente e che tutti noi siamo preoccupati. Questo è una forse non siamo sempre coscienti, ma è veramente una domanda che ci fa male. È così che la nostra Chiesa ci chiama insieme a affrontare, a riflessionare insieme e a prendere decisioni. Mi sembra in sé una liberazione, una possibilità di camminare di nuovo insieme.
6: AI could easily be colonial.
7: L'intelligenza artificiale potrebbe facilmente essere un fattore coloniale, perché se resta nelle mani

0: Umani di
1: Io
0: pochi che hanno il
1: mi
0: potere,
1: soffierei
0: hanno i
1: if you
0: soldi,
1: can,
0: hanno il
1: if
0: controllo
1: you,
0: tecnologico,
1: I, if
0: quei
1: you
0: pochi dettano
1: have power,
0: legge.
1: have
0: E se
1: money,
0: tutte le aree della
1: you
0: vita
1: have
0: abbracciano l'intelligenza
1: technological
0: artificiale,
1: control.
0: veniamo
1: And so
0: letteralmente
1: it's with
0: inquadrati
1: that
0: nel
1: view
0: disegno di
1: that is
0: quei pochi.
1: dictating
0: Ma un altro aspetto è
1: another
0: che tutti i
1: aspect, all the
0: dati che
1: data
0: vengono
1: that are
0: simulati tramite
1: simulated to
0: l'intelligenza
1: AI,
0: artificiale,
1: so
0: quindi il
1: the way
0: modo in
1: that
0: cui
1: is
0: viene
1: done,
0: impostata,
1: you
0: non
1: don't
0: dà
1: really
0: molta
1: have
0: voce ai più
1: that large
0: vulnerabili, come
1: voices
0: ad
1: of the
0: esempio le
1: vulnerable,
0: comunità
1: right? Like the
0: indigene.
1: indigenous communities, you know. We need to use our voice to gather people, convene people.
2: Dobbiamo usare la nostra voce per riunire le persone,
1: Because this
2: radunarle
1: will
2: per far sì che
1: entirely
2: parlino di
1: change
2: questi
1: the
2: grandi
1: situation
2: problemi,
1: in
2: perché
1: poor
2: ciò avrà un impatto
1: and
2: sull'intera umanità, specialmente sui più poveri. Anche con questa enciclica, il Papa vuole assicurarsi che ci prendiamo cura di tutti e penso che queste siano cose incredibilmente importanti e meravigliose, ma tutto ciò si inserisce nell'idea che ognuno di noi ha un ruolo da svolgere. Adoro la metafora biblica che il Papa usa sulla ricostruzione di Gerusalemme, con Neemia che dà a ogni famiglia una sezione delle mura da ricostruire. Ad ogni parte in causa, ad ogni paese e a ognuno di noi è stata assegnata una sezione di questa costruzione. Questo ha un grande significato, su questo il Papa ha voluto porre attenzione e urgenza.
3: E dopo tutte queste voci vi offriamo un esempio di intelligenza naturale, quella di un grande scrittore come Sebastiano Nata e il suo libro Esercizi di salvezza. In questa intervista ci spiega che cosa si deve aspettare il lettore da un testo come questo.
4: Il lettore probabilmente si aspetta che ci sia qualcuno che si sforza di raggiungere la salvezza, ma invece la storia dimostrerà che non è così, perché la salvezza ci accoglie e in qualche modo ci raggiunge in posti dove noi non solo non vogliamo stare, ma spesso dove non ci aspettiamo nessuna salvezza. La salvezza spesso arriva per contrarietà, in qualche modo senza che noi lo vogliamo, è proprio qualcosa che ci cala dall'alto e ci apre lo sguardo. Questa è una storia che racconta come dall'ego, che spesso ci fa soffrire, si va proprio all'anima, quindi in qualche modo è un cambiamento di sguardo, uno sguardo che guarda l'ombelico diventa uno sguardo che è capace di vedere il mondo con occhi diversi e anche uno sguardo che vede noi stessi con occhi diversi.
3: Il personaggio è anche uno scrittore, ovviamente, perché assistiamo a un certo punto, mentre lo sentiamo raccontare, lo vediamo anche scrivere.
4: Lo scrittore si illude di poter compensare una vita fallita e un ego ferito con un'opera letteraria che finalmente raggiunge il successo che questo scrittore non ha mai avuto. Poi si rende conto che invece la salvezza non viene da quello che uno scrive, a meno che non sia Kafka o Musil, ma viene dal capire, per esempio, che noi siamo qui per prenderci cura uno dell'altro e poi per avere anche una vita spirituale che in qualche modo ci allontana dall'ego e ci avvicina a quello che per noi veramente è più importante, perché poi io credo che ci sia una scintilla divina in ciascuno di noi.
3: Ci avviciniamo alla conclusione, ma non prima di aver lasciato uno spazio al nostro appuntamento con la poesia. Il nostro Cesare Cavoni ci porta addirittura a conoscere un autore iraniano, un paese che è sulla cresta dell'onda, ahi loro, per ben altri motivi rispetto alla poesia, ma a noi piace appunto valorizzare proprio questo. E aggiungiamo ovviamente anche a questo i nostri saluti. Guerra e solitudine, sono queste due caratteristiche che vediamo dai paesaggi del nostro treno oggi in Iran. In Iran, per parlarvi di un poeta nato nel 1980 che è Abdol Malekian, quindi un giovane poeta, nato nell'80 proprio quando a ridosso del conflitto Iran-Iraq, conflitto che arrivò fino al 1988. E quindi questo giovane si sorbì tutta la guerra, la prima guerra, viene da dire col senno di poi, guardando quello che sta succedendo, crebbe in scenari di guerra e cominciò a scrivere lì le prime poesie. E oggi che vive ancora a Teheran è testimone di altri scenari di guerra, quindi ha un tipo di poesia che mescola bene l'istinto lirico del poeta vero con con la realtà, purtroppo, di un altro conflitto e oltretutto con un regime che dire repressivo, come ben sappiamo tutti, è dire poco. E quindi oggi ci facciamo accompagnare dai suoi versi. È notte e in contemporanea cadono i colpi su me, Siria e Baghdad. Mi siedo sul divano e accendo la dolce tortura. Il notiziario di me non dice nulla. Il notiziario dà solo notizie per coprire le notizie. È notte e io assomiglio più alla guerra che a mia madre. È notte e ho gli occhi insanguinati come i pozzi di Khorramshahr. È notte e le nuvole nel cielo interrano la luna. È notte e io dovrò da qualche parte iniziare questa storia.

0: credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani, eravamo il nemico.
1: Il signor Fujioka? Ma è vecchio, è disgustoso!
2: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
3: Questi proiettori sono troppo vecchi, vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
0: Tutti noi siamo nati qui.
4: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
0: Oh, Jack!
5: È l'americana, io sono suo padre!
6: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
7: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.

0: noci macadamia australiane e caramello salato. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
2: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
3: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
4: Colesterolo?
5: No, io lo uso per i trigliceridi.
6: E io per la glicemia.
7: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
8: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
9: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Cicaplast Bombi 5P.

0: Più dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
1: Crepolature? Sei coperto.
0: Arrossamenti da pannolino?
1: Sei coperto. Post laser? Sei coperto. Post esposizione solare? Sei coperto. Con Cicaplast sei sempre coperto.
0: Dalla Roche-Posay.
2: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Tetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Ecco, come sempre abbiamo iniziato la nostra celebrazione segnandoci nel nome della Santissima Trinità, e anche il saluto liturgico che abbiamo appena ricevuto ci richiama questo grande mistero che oggi la Chiesa ci invita a contemplare, la realtà del nostro Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Allora, riconoscendoci alla presenza di Dio, riconosciamo soprattutto la sua misericordia e il suo amore, come ci viene suggerito dalle letture che fra poco ascolteremo, e dinanzi a lui poniamo la nostra vita chiedendo perdono dei nostri peccati. Signore Padre misericordioso, che hai tanto amato il mondo da donare il tuo Figlio,

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. Padre fedele e misericordioso, che ci hai rivelato il mistero della tua vita, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore, sostieni la nostra fede e ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè si alzò di buon mattino e salì sul monte Sinai, come il Signore gli aveva comandato, con le due tavole di pietra in mano. Allora il Signore scese nella nube, si fermò là presso di lui e proclamò il nome del Signore. Il Signore passò davanti a lui, proclamando: il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Mosè si curvò in fretta fino a terra e si prostrò. Disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi». Sì, è un popolo di dura cervice, ma tu perdona la nostra colpa e il nostro peccato. Fa di noi la tua eredità. Parola di Dio.
2: Prendiamo.

sus sentimientos. Vivete en paz, el Dios del amor y de la paz estará con vos. Salutatevi a vicenda con el bacio santo. Tutti i santi vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Quando sentiamo parlare di Santissima Trinità, credo che inevitabilmente andiamo a ripescare le nozioni che abbiamo imparato quando eravamo bambini al catechismo. Unico Dio in tre persone, tre persone distinte, un'unica sostanza divina. Non ci perdiamo noi in queste espressioni che lasciamo ai teologi e andiamo invece a vedere cosa ci dice la parola di Dio di oggi sulla Trinità, perché questo è importante per la nostra vita, la parola di Dio che guida la nostra esistenza. Allora partirei nella mia breve riflessione dalla preghiera con cui abbiamo iniziato la messa. Ci siamo rivolti al Padre dicendo che è colui che ci ha rivelato il mistero della sua vita divina, donandoci il Figlio unigenito e lo Spirito di amore. Dio ci ha rivelato chi è. Noi possiamo parlare di Dio perché Dio, nella sua bontà, ci ha fatto conoscere chi è. E direi già la prima lettura ci pone nella direzione giusta per capire cosa ci ha rivelato il Signore, laddove Dio, manifestandosi a Mosè, ecco, si manifesta come il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà. Già troviamo tutto quello che sappiamo di Dio. Il nostro Dio è questo. Ma il brano del Vangelo, uno dei brani in assoluto più belli di tutto il Vangelo, ci illumina davvero fino in fondo sulla realtà del nostro Dio. Ed è una realtà bella che coinvolge la nostra esistenza. Gesù parla con Nicodemo, quest'uomo che era alla ricerca della verità, che si lasciava interrogare da quello che sentiva da Gesù o magari da parte della gente su Gesù. E allora va direttamente da lui, lo interroga. E Gesù gli dice: bisogna nascere.

nascere di nuovo, bisogna nascere a nuova vita. E Nicodemo pone la domanda esplicita, ma non posso mica rientrare nel grembo di mia madre e nascere una seconda volta. E Gesù dice no, no, non è questo che intendo, non parlo della vita biologica, ma di molto di più, molto di più. E allora ecco questa espressione con la quale Gesù riassume quello che è il messaggio che vuole dare a Nicodemo quel giorno e che oggi dà a noi. Ci dice: Dio ha amato talmente tanto il mondo da dare il suo figlio unigenito. E perché? Perché chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Davvero, bisognerebbe prendere parola per parola e ogni parola parla alla nostra vita. Ci fermiamo solo su alcune. Dio ha tanto amato il mondo, ama talmente il mondo. Dio è amore. Talmente forte questo amore da fare in modo che siano tre persone in una. Dio ha talmente amato il mondo e lo ama di quell'amore gratuito, di quell'amore che non chiede niente in cambio. Non ci dice Dio: io vi amo se voi fate quello che vi dico io. Il Signore ci ama, punto. Che ci ama talmente tanto che ci ha dato il suo figlio, perché credendo in lui abbiamo la vita nuova. Cosa significa credere in Gesù? Non significa semplicemente credere che sia esistito o che ha parlato molto bene, che ci ha lasciato belle parole, che ci ha lasciato miracoli. Questa è la superficie. Significa accogliere come preziosa per la nostra vita la sua parola, cercare di adeguare la nostra vita alla sua parola. Questo è credere in Gesù. Questa è la fede che ci riunisce tutte le domeniche per incontrarci con Lui, per ascoltare la sua parola e cercare poi di viverla durante la settimana. Chi crede in Lui ha la vita eterna, che non significa la vita in paradiso dopo la morte. Significa la vita nuova adesso, oggi. La vita nuova in tutto quello che è la nostra vita. Anche quando dobbiamo vivere situazioni difficili, e non mancano mai le situazioni difficili nella nostra vita, ci rendiamo conto come è diverso affrontarle con la fede in Gesù. Affrontarle sapendo che Gesù non è lontano da noi, ma è al nostro fianco, soffre con noi, ci incoraggia, ci dà forza. Ecco, questa è la fede in Gesù e questa è la vita nuova che Gesù vuole donarci. Il nostro Dio è questo, è colui che è amore e ha a cuore la nostra vita. Vuole vivere nella nostra vita e per questo ha mandato il suo Figlio, che ha donato la sua vita per noi, e ci ha mandato anche lo Spirito. Domenica scorsa abbiamo celebrato solennemente lo Spirito Santo inviato sugli Apostoli, l'inizio della Chiesa. Lo Spirito Santo continua a essere presente sempre nella nostra vita, non ci abbandona mai. E è colui che ci ricorda, ci fa capire, ci fa penetrare in tutto quello che è la parola di Dio, la parola di Gesù, e ci suggerisce come viverla, ci suggerisce le situazioni concrete nelle quali cercare di mettere a frutto quello che il Signore stesso ci dice con la sua parola. Ecco, noi parlare della Santissima Trinità deve portarci a riconoscere la bellezza del nostro Dio e rendere gloria al nostro Dio. In questo senso mi pare molto preziosa la seconda lettura che abbiamo ascoltato, laddove San Paolo ci diceva: siate gioiosi. È bello pensare a un Dio così, eh? E pensare agli dèi di altre religioni
che sono stato.

che sono entità indefinite, Dio che è amore. E questo ci deve dare gioia. E la seconda lettura ci invitava proprio a vivere anche noi nell'amore, perché Dio che è amore ci dà la forza di amare. E allora, riprendendo la preghiera iniziale dalla quale siamo partiti, credo che possiamo fare nostra ancora una volta l'invocazione che abbiamo fatto in quella preghiera, laddove abbiamo detto al Padre: sostieni la nostra fede, ispiraci sentimenti di pace e di speranza, perché amandoci come fratelli rendiamo gloria al tuo santo nome. Ecco, come possiamo rendere gloria a Dio? Amandoci gli uni gli altri, facendo del comandamento dell'amore la nostra vita di ogni giorno. E naturalmente in tutto questo vogliamo guardare l'esempio concreto che ci viene dalla nostra madre del perpetuo soccorso. Possiamo dire in qualche maniera che Maria è la donna della Trinità, è creatura di Dio, Padre come lo siamo noi, ma è anche la mamma di Gesù, è anche la sposa dello Spirito Santo. Davvero in lei la Trinità vive perennemente. E allora, ecco, possiamo rivolgere il nostro sguardo anche a lei e chiedere l'aiuto di cui abbiamo bisogno, perché la Santissima Trinità non sia un qualche cosa di astruso nella nostra vita, di astratto, ma si concretizzi proprio nell'amore con il quale Dio ci ama e con il quale ci chiede di amarci a vicenda. Amen.

Ci alziamo in piedi, vogliamo rinnovare solennemente la nostra fede questa sera, proprio a partire da questo brano che ci invitava a valorizzare la fede, e canteremo il Credo, la nostra risposta alle singole invocazioni del Credo. Cantiamo con gioia e convinzione.

credete in Gesù Cristo, suo unico figlio nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre.

Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna.

Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen.

0: nostra unanime preghiera a Dio Padre, che ha rivelato al mondo il suo grande amore nella venuta del Figlio Unigenito e nel dono dello Spirito Santo. Preghiamo insieme dicendo: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. Per la Chiesa, guidata dal Papa Leone, sostenga la centralità della magnifica umanità redenta dall'amore del Padre, per mezzo di Cristo, nella comunione dello Spirito Santo. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per tutti i popoli della terra, illuminati dalla sapienza dello Spirito, riconoscano in Gesù Cristo l'inviato del Padre e siano radunati nell'unica Chiesa. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per coloro che sono nella sofferenza, nella malattia o nella solitudine, sperimentino la misericordia del Padre e la presenza consolatrice dello Spirito di Cristo. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per l'umanità lacerata da lotte e discordie, e soprattutto dalla guerra, lo Spirito Santo agisca con forza nell'intimo dei cuori e il perdono elargito dal Padre nel Figlio crocifisso disarmi ogni vendetta e incoraggi alla pace. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci.
1: Per noi che partecipiamo a questa celebrazione, la grazia del battesimo che abbiamo ricevuto nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo cresca e fruttifichi in un'adesione gioiosa al disegno divino. Preghiamo.
0: Santa Trinità, unico Dio, ascoltaci. In un momento di silenzio aggiungiamo a queste tutte le nostre personali intenzioni di preghiera e preghiamo gli uni per gli altri, tenendo presente anche tutte le situazioni di malattia, di solitudine, le persone anziane. Accogli, o Padre, la preghiera di questa tua famiglia, partecipe dell'amore trinitario rivelato per mezzo del tuo Figlio, fortificata dal dono dello Spirito, diventi segno e primizia dell'umanità nuova. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, o Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale, sui quali invochiamo il Tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a Te gradita, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.

Dio. E veramente, cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quello che hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli, gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Alfonso e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il Vescovo Vicario Baldo, l'Ordine Episcopale, i sacerdoti, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio dona al mondo ogni bene.

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà di figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna. La pace sia con te.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sia realmente presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

Preghiamo. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento è la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo, per Cristo nostro Signore. Prima della benedizione permettetemi di salutare e ringraziare tutti coloro che ci seguono attraverso il canale di TV 2000. Per un mese siamo stati insieme, questa è la nostra ultima celebrazione. Domani, se non ho capito male, la trasmissione sarà da Cosenza. Ecco, ringrazio tutto il team della televisione, ma soprattutto il mio pensiero va a tutti coloro che ci hanno seguito in questo mese, tante persone che anche ci hanno chiamato dopo le celebrazioni e ci hanno ringraziato. Io ringrazio il Signore se qualcosa di bene siamo riusciti a fare anche attraverso questo grande mezzo televisivo. Quindi davvero un saluto in modo particolare alle persone malate, le persone anziane, le persone sole che so che ci seguono in questo canale televisivo. Chiediamo al Signore che ci benedica e che ci aiuti a vivere alla sua presenza, sicuri che non siamo mai soli, perché sempre Dio è con noi, perché ci ama. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Abbiamo ancora la preghiera alla Madonna, che possiamo dire tutti insieme, la preghiera di San Giovanni Paolo II. O Vergine del Perpetuo Soccorso, Santa Madre del Redentore, soccorri il tuo popolo che anela a risorgere. Dona a tutti la gioia di

operare nella consapevole e attiva solidarietà con i più poveri, annunciando in modo nuovo e coraggioso il Vangelo del tuo Figlio, fondamento e culmine di ogni umana convivenza, che aspira ad una pace vera, giusta e duratura, come il bambino Gesù che ammiriamo in questa venerata icona. Anche noi vogliamo stringere la tua destra. A te non manca né potenza né bontà per soccorrerci in ogni necessità e in ogni bisogno. Quella attuale è l'ora tua. Vieni dunque in nostro aiuto e sii per tutti noi rifugio e speranza. Amen. Madre del perpetuo soccorso, Maria Regina della Pace, nel nome del Signore andiamo in pace.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. I miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti.

0: prenditela ultradolce da Garnier. Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
1: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
2: Crepolature? Sei coperto.
3: Arrossamenti da pannolino?
2: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
3: Post esposizione solare?
2: Sei coperto.
3: Con Cicaplast sei sempre coperto.
1: Dalla Roche-Posay.
4: Il gusto unico di Kinder Cioccolato diventa Kinder Chocolate Ice Cream. Kinder Chocolate Ice Cream, il loro piccolo grande gelato.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
9: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico, ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
11: Questa è una richiesta urgente di aiuto di Fondazione L'Albero della Vita per tanti bambini in Italia a cui manca tutto. A Luca manca da mangiare. Ad Angelo e alla sua mamma manca una casa. A Tania manca il materiale per la scuola. A Mario manca qualcuno che si prenda cura di lui. In Italia un bambino su 7 vive in povertà economica, sociale, educativa. Da 30 anni Fondazione L'Albero della Vita interviene per dare ai bambini in difficoltà tutto quello di cui hanno bisogno. Grazie all'Albero della Vita Luca può avere da mangiare.
12: Sostieni l'Albero della Vita con una donazione regolare. Dona 5 euro al mese. Vai sul sito o inquadra il QR code.
11: Angelo e la sua mamma possono avere una casa. Tania può avere il materiale scolastico. Mario può avere qualcuno che si prenda cura di lui.
13: I bambini non possono aspettare. Dona 5 euro al mese. Vai sul sito o inquadra il QR code.
11: Sono ancora tanti i bambini che hanno bisogno di aiuto. Non lasciarli soli. Aiutali insieme a Fondazione L'Albero della Vita. Quando ai bambini manca tutto, non far mancare il tuo aiuto.

0: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Preghiamo i misteri della gloria. Abbiamo un particolare ricordo per coloro che non credono nella vita eterna, per coloro che non hanno una speranza, e sono tanti. Pensate, Indro Montanelli disse, se io devo chiudere gli occhi, senza sapere da dove vengo e dove vado, cosa sono venuto a fare su questa terra, vorrei la pena che aprissi gli occhi? La mia è una dichiarazione di fallimento. Purtroppo tanti pensano così. Pensiamo a loro, preghiamo per loro. Primo mistero della gloria. Gesù risorge dai morti, e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. La risurrezione di Gesù è il fondamento del nostro incrollabile ottimismo. Quando vediamo il mondo sconvolto dalle guerre, dalle ingiustizie, diciamo con fiducia, Cristo è risorto, tutto cambierà. Quando i terremoti devastano la terra e seminano pianto e morte, guardiamo lontano e diciamo, Cristo è risorto, questi sconvolgimenti finiranno e verrà un mondo nuovo. Quando anche noi siamo visitati dall'ora della passione, apriamo gli occhi della fede e diciamo, Cristo è risorto, ogni lacrima verrà asciugata e verrà il giorno in cui non ci sarà più né lutto, né dolore, né affanno. Quando sentiamo il peso degli anni, delle malattie e della debolezza, corriamo al pozzo della speranza e beviamo dicendo, Cristo è risorto, queste prove sono il prezzo del viaggio, sono i dolori del parto. Si avvicina l'ora della mia risurrezione. Non allontaniamoci mai dalla luce, dalla gioia della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Amen.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: E non Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla Tua Chiesa. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Talvolta anche noi rassomigliamo agli apostoli e ci fermiamo a guardare verso il cielo, aspettando nuovi segni da parte di Dio. L'angelo del Signore ci dà la risposta. Perché state guardando verso il cielo? Che altro aspettate? Possibile che non avete capito che è iniziata l'ora della vostra missione? Quale? Andate in tutto il mondo e predicate il mio Vangelo. Dobbiamo smascherare il volto deludente della ricchezza e annunciare la vera ricchezza, Dio che si è fatto a noi vicino in Cristo Gesù. Infatti tutto passa, solo Dio resta, chi ha Dio nel cuore ha tutto e questo tutto nessuno glielo potrà mai togliere. Dobbiamo smascherare la falsità dei percorsi di felicità indicati dal mondo. La gioia non si trova nell'esaudimento di tutte le voglie, anche delle più volgari. No, non è questa la strada della felicità. È felice soltanto chi ha il cuore buono, liberato da ogni cattiveria, da ogni egoismo e da ogni orgoglio. Chi può darci il coraggio di annunciare questa straordinaria notizia? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù, che ora fiduciosamente invochiamo. Diciamo insieme, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro.

0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria e sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Dopo l'ascensione di Gesù al cielo, gli Apostoli si raccolsero nel Cenacolo, pregavano insieme a Maria. E Maria li educava all'umiltà, alla fiducia, all'amore vicendevole. Pregavano e attendevano lo Spirito Santo. E venne lo Spirito Santo, arrivò il giorno della Pentecoste. Che cosa accadde nel giorno di Pentecoste? Prima gli Apostoli stavano chiusi per paura di essere riconosciuti come discepoli di Gesù. Dopo la Pentecoste escono allo scoperto e gridano senza paura il nome santo di Gesù. Prima avevano paura di perdere la vita, ora hanno solo la paura di perdere Gesù, perché Gesù è il senso della vita, è la gioia della vita, è la meta oltre questa vita. Con la Pentecoste inizia la stagione della missione, del martirio, della seminazione dell'Evangelo, nei solchi duri del mondo, e la stagione continua e attraversa anche la nostra storia. Però non dimentichiamo una cosa decisiva. È ancora possibile il tradimento, è ancora possibile l'infedeltà, è ancora possibile vivere rifiutando la Pentecoste. Non ci accada mai questa disgrazia. Invochiamo lo Spirito Santo, lo Spirito che fece uscire gli Apostoli dal Cenacolo, affinché ci renda forti e coerenti nella fede. Diciamo ancora, vieni Spirito Santo, discendi su di noi. Maria è qui con noi, ci raduna e prega e invoca per noi il dono dell'amore, il fuoco dello Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, discendi su di noi.
1: Vieni, Spirito Santo, discendi su di noi.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo. Dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Georges Bernanos, scrittore acuto e fervente cristiano, ha esclamato: Maria è più giovane del peccato, più giovane della razza da cui è uscita. Maria è la più giovane del genere umano. Perché? Perché Maria non ha conosciuto il peccato. Il peccato, infatti, è la vera vecchiaia e la vera decadenza dell'umanità. E proprio perché Maria non ha conosciuto il peccato, Dio l'ha scelta come culla per farsi uomo come noi e diventare l'apripista di una nuova umanità. È commovente pensare che Cristo ha preso il suo corpo da Maria, il corpo con il quale sul Calvario ha pronunciato il più grande e irreversibile atto di amore per l'umanità. È impressionante ricordare che Cristo ha preso il sangue da Maria, il sangue che ha versato per noi e con il quale ha lavato e curato e cura ancora l'infezione del nostro peccato.

con l'Assunzione Gesù ha detto grazie, grazie a Maria. E il grazie dell'Assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre,
0: al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano

non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Santa Teresa di Lisieux, mentre la malattia la stava consumando, spesso ogni pensiero andava in paradiso e cercava di immaginare che cosa avrebbe fatto in cielo. Illuminata dallo Spirito Santo, un giorno confidò: «Io passerò il mio cielo a fare del bene sulla terra». E a un missionario lontano scrisse: «Dal cielo le sarò più utile». Queste parole sono un raggio di luce che illumina il mistero del paradiso. Il paradiso è lo splendore e il godimento massimo della carità. Pertanto in cielo Maria continua ad essere madre, anzi vive la maternità in modo più intenso, più profondo, più efficace. Quanto è consolante questa verità! E noi non dobbiamo sentirci soli nell'avventura della vita, ma dobbiamo sentirci avvolti dalla maternità di Maria e protetti da tanti fratelli, da tante sorelle che in cielo pensano a noi e pregano per noi e ci tendono la mano per condurci dall'esilio alla patria. Ogni giorno con San Filippo Neri diciamo: «Paradiso, paradiso, arriverà il paradiso». Preghiamo insieme. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia, i cieli nuovi e la terra nuova già iniziati in te, Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. E non ti amo. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia. Vita, dolcezza e speranza nostra santa. A te ricorriamo, noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù. Frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà.
1: Signore,
0: Cristo, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio. Figlio Redentore del mondo che sei Dio. Spirito Santo Amore, che sei Dio. Santa Trinità, unico Dio. Santa Maria, Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Misericordia. Madre della Divina Grazia. Madre della fiducia, Madre purissima, Madre castissima, Madre sempre vergine, Madre immacolata, Madre degna di amore, Madre ammirabile, Madre del buon consiglio, Madre del Creatore, Madre del Salvatore. Madre di misericordia, Vergine prudente, Vergine degna di onore, Vergine degna di lode, Vergine potente, Vergine clemente, Vergine fedele, specchio di perfezione, sede della sapienza, fonte della nostra gioia, tempio dello Spirito Santo.

0: Santo, tabernacolo dell'eterna gloria, dimora consacrata a Dio, rosa mistica, torre della santa città di Davide, fortezza inespugnabile, santuario della divina presenza, arca dell'alleanza, porta del cielo, stella del mattino, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, conforto dei migranti, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, regina degli angeli, regina dei patriarchi, regina dei profeti, regina degli apostoli, regina dei martiri, regina dei confessori della fede, regina delle vergini, regina di tutti i santi, regina concepita senza peccato originale, regina assunta in cielo, regina del rosario, regina della famiglia, regina della pace, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: O Maria, esperta di libertà, c'è tanta nebbia attorno a noi e non vediamo più la strada della verità che dà senso alla vita e la libera dal vuoto pesante di un cammino senza meta. O Maria, esperta di libertà, accosta la tua lampada all'oscurità dei nostri capricci, frutto di un deformante egoismo. Facci vedere le catene che abbiamo costruito con le nostre stesse mani. O Maria, esperta di libertà, pronuncia il tuo sì nella selva dei nostri no e rieduca il nostro cuore alla gioia di seguire il Signore per essere liberi attraverso il dono e la fedeltà al dono di noi stessi. O Maria, esperta di libertà, spezza le catene del conformismo, delle mode alienanti tanto diffuse, della vita comandata dalla pubblicità o dai burattini del successo. Aiutaci a usare la libertà per essere veramente liberi. Amen. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo
0: spirito. Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora e sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e illumini il vostro cammino, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore. Andate in pace.
1: Amen.

0: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma.
1: Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
4: Crepolature? Sei coperto.
5: Arrossamenti da pannolino?
4: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
5: Post esposizione solare?
4: Sei coperto.
5: Con Cicaplast sei sempre coperto.
3: Dalla Roche-Posay.
6: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
7: Mamma, andiamo.
6: Don't worry, Be Ready.
8: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
9: Colesterolo?
10: No, io lo uso per i trigliceridi.
11: E io per la glicemia.
12: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza

0: assistenza costante, siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi, un futuro senza tumori del sangue, lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL.
1: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
2: La meraviglia è vedere 5 tra i fiordi più belli della Norvegia in una sola vacanza.
3: E vederli dal mare.
2: Prenota la tua estate.
3: Con Costa.
2: Se ne vedi di più, sei un vichingo.
4: È un laboratorio che dà forma al suo futuro. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss. Il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza. Per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Colesterolo?
7: No, io lo uso per i trigliceridi.
8: E io per la glicemia.
9: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoc.

0: Da Piazza San Pietro l'appello del Papa al mondo, fermare i conflitti e rimettere il dialogo al centro. In Medio Oriente Israele allarga l'operazione in Libano, nuova pressione militare sul fronte sud e cresce l'allarme internazionale. Allarme sanitario a Cagliari, scatta il protocollo per un caso sospetto di Ebola, un paziente rientrato dal Congo è in isolamento, i test sono stati inviati allo Spallanzani di Roma. E poi la storia di una donna che convive con la SLA, una battaglia difficile vissuta ogni giorno con il sorriso e senza perdere la fede e il rapporto con Dio. Buonasera dal TG2000, nuovo appello dunque del Papa per la pace. Leone XIV chiede ai leader del mondo scelte che siano responsabili e invoca decisioni capaci di aprire la strada a una pace che sia giusta e duratura. Un richiamo dunque forte in una fase segnata ancora da guerre e tensioni internazionali. Servizio di Rita Salerno.
1: Solennità della Santissima Trinità, Papa Leone XIV torna ad invocare il dono della pace a conclusione della preghiera mariana dell'Angelus.
2: Possa la divina sapienza illuminare la coscienza di chi ha autorità e orientare le decisioni verso la ricerca sincera di una pace giusta e duratura.
1: Ogni creatura è fatta per l'incontro, per la comunione, per la relazione, sottolinea il Papa all'Angelus. Al contrario,
2: le divisioni, le polarizzazioni, il disprezzo delle diversità portano nel mondo distruzione, tristezza e aridità.
1: Ieri sera Leone XIV ha ricordato che la pace non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione, né un affare da gestire per interesse, ricordando a tutti che la pace è sempre possibile perché è un dono di Dio.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace, specialmente attraverso la preghiera del Santo Rosario, come una catena ininterrotta ha affidato all'intercessione della Vergine Maria i popoli martoriati dalla guerra.
1: La pace è sempre possibile perché è un dono di Dio, ha detto ieri sera il Pontefice nel corso del Rosario, guidato dalla Grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani, alla presenza di almeno 2000 persone e altre migliaia collegate dai santuari mariani di tutto il mondo. Ave Maria,
0: piena. In Medio Oriente, nelle ultime ore, il Libano a tornare al centro della scena, Israele rilancia l'offensiva nel sud del paese, Netanyahu rivendica l'avanzata e annuncia l'estensione delle operazioni. La Francia chiede che il Consiglio di sicurezza dell'ONU

0: si riunisca subito. Maurizio Dischino.
1: Israele continua ad avanzare ad attaccare in Libano, conquistata oggi la strategica roccaforte di Bufor, su un'altura nel sud del paese dei Cedri, dove sono tornate a sventolare la bandiera di Israele e lo stendardo della brigata Golani. Proprio le truppe israeliane della brigata Golani avevano preso il castello nel 1982 e lo avevano mantenuto fino al loro ritiro nel 2000. Nell'avanzata in Libano, dunque, la conquista della roccaforte costruita dai crociati nel XII secolo per Israele ha significato la ripresa di un luogo simbolico e di una posizione dominante per il controllo del territorio del sud del Libano e del nord di Israele. Ho ordinato di espandere le operazioni in Libano, ha confermato il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Le nostre forze, ha aggiunto, hanno attraversato il fiume Litani, hanno conquistato posizioni strategiche, hanno preso il controllo della cresta di Bufor. Ora le mie istruzioni sono di allargare il controllo ai luoghi che erano sotto Hezbollah. Ci vorrà del tempo, ma porteremo a termine la missione. Oggi 13 sanitari sono rimasti feriti in un raid israeliano nei pressi dell'ospedale Hiram di Tiro, nel Libano meridionale. Un drone dei miliziani libanesi Hezbollah ha colpito una postazione militare israeliana nella regione della Galilea. Domani il Consiglio di sicurezza dell'ONU terrà una riunione di emergenza su richiesta della Francia, la quale, pur riconoscendo il diritto di Israele a difendersi dagli attacchi di Hezbollah, ritiene che nulla può giustificare la continuazione delle operazioni militari israeliane in Libano.
0: E restiamo in Medio Oriente perché sul dossier iraniano il negoziato non si sblocca, Trump torna a irrigidire la sua posizione e mette sul tavolo nuove condizioni, il nodo resta sempre lo stesso, il programma nucleare iraniano e la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. Letizia Davoli.
2: L'Iran potrebbe essere pronto a lanciare un grande numero di missili a lungo raggio contro Israele e altri paesi del Medio Oriente dopo aver rapidamente disseppellito i suoi arsenali sotterranei. La notizia arriva dalla CNN, secondo cui, sulla base dell'analisi di immagini satellitari, l'Iran avrebbe recuperato 50 dei 69 ingressi dei tunnel in 18 basi missilistiche sotterranee colpite dagli Stati Uniti e da Israele durante la recente guerra. L'arsenale iraniano quindi sarebbe ancora operativo mentre si allungano i tempi della firma di un accordo di pace. Funzionari dell'entourage del presidente americano parlano di un Donald Trump frustrato dalla lentezza delle risposte di Teheran. Sono nelle caverne e non usano la posta elettronica, dicono i vertici statunitensi. E forse questo è il motivo di una nuova formulazione dei termini più rigidi dei precedenti. Trump spera così di forzare la mano agli Ayatollah, portandoli a firmare il vecchio memorandum d'intesa, che però continuano a rimandare al mittente. Non sono noti al momento i punti del nuovo accordo, ma si sa a cosa Trump non intende rinunciare: allo stop al programma nucleare di Teheran e alla riapertura totale dello stretto di Hormuz sotto controllo internazionale, al momento ancora in mano ai Pasdaran. Intanto il presidente americano, viste le immagini dell'udienza del sindaco di Chicago con Papa Leone in Vaticano, non perde occasione per mandare un altro avviso al pontefice. Qualcuno dovrebbe spiegare al Papa, scrive sulle sue social Truth, che il sindaco di Chicago è inutile e che l'Iran non può avere un'arma nucleare. Firmato presidente Donald J. Trump.
0: Il fronte ucraino torna a farsi più teso. Kiev respinge la versione russa su un presunto avanzamento nella regione di Sumy. Nel frattempo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica conferma danni esterni a uno degli edifici della centrale di Zaporizhia e tra Mosca e Kiev continua il rimpallo delle accuse. Clara Iatosti.
3: Mosca e Kiev si rimpallano le responsabilità sull'ultimo attacco su Zaporizhia. Dopo il sopralluogo, i tecnici dell'AIEA, l'Agenzia Atomica Internazionale, parlano di danni alla centrale coerenti con l'impatto di un drone, espressione che non chiarisce l'identità dell'autore del raid, ma realisticamente preoccupa più il paese invaso che non il Cremlino. Mosca intanto continua a colpire edifici civili ed infrastrutture vitali, come questo terminal logistico a Dnipro, al centro del paese invaso da Putin. Il magazzino conteneva beni di prima necessità per la popolazione allo stremo. L'Ucraina smentisce l'avanzamento nella regione di Sumy annunciato dalla Russia e rivendica di aver centrato la raffineria di Saratov, ma il tema armamenti è sempre quello più caldo. Il presidente Zelensky afferma di aver ricevuto dalla Germania il lanciatore Iris-T, la nuova arma per la difesa aerea. Le immagini di archivio diffuse dall'esercito tedesco mostrano il radar montato su un camion parcheggiato in una località segreta. Ma sono soprattutto droni, disinformazione e strategie psicologiche a caratterizzare la guerra alle porte dell'Europa.

0: Europa. Il tutto in uno dei momenti più difficili nel rapporto tra Russia e NATO dopo che un drone russo ha colpito la Romania. Il dittatore al Cremlino finge spadataggine, ma poi ribalta le accuse, mentre testa le reazioni occidentali alle sue provocazioni. E visto che non riesce a fiaccare la difesa ucraina, guarda al modello nordcoreano di invasione attraverso varchi nel sottosuolo per aggirare la prima linea.
1: Un'esplosione nel nord del Myanmar, dove una violenta deflagrazione ha colpito un villaggio vicino al confine con la Cina. Il bilancio è ancora provvisorio, i soccorritori parlano di almeno 46 morti e 74 feriti, ma alcune fonti locali e la BBC riferiscono un numero di vittime che potrebbe salire fino a 55. Secondo le prime ricostruzioni, a esplodere sarebbe stato un edificio dove erano conservati esplosivi destinati all'attività mineraria. E adesso la sanità, con un caso che ha fatto scattare l'allerta a Cagliari, un paziente rientrato dal Congo con sintomi che sono compatibili con il virus dell'Ebola, è stato prelevato dalla sua abitazione, l'uomo è trasferito in isolamento all'ospedale Santissima Trinità. Il servizio è di Beatrice Bossi.
2: I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati nel primo pomeriggio. Via Manno a Cagliari è stata chiusa per qualche ora. Medici e infermieri dotati di tute asettiche sono entrati nell'abitazione del paziente e lo hanno trasportato all'ospedale Santissima Trinità. Si tratta di un residente cagliaritano originario del Congo, dove era andato per trovare alcuni parenti. Appena arrivato sull'isola, dopo uno scalo aeroportuale al Cairo, ha accusato però sintomi riconducibili al virus. È stato immediatamente sottoposto al test che adesso a bordo di un elicottero sta raggiungendo l'ospedale Spallanzani di Roma. I risultati sono attesi per domattina. In caso di positività al test, il paziente sarà subito trasferito presso l'ospedale romano. Intanto il Ministero della Salute in una nota ricorda che il rischio epidemia in Italia rimane ancora molto basso. In Africa invece, tra Congo e Uganda, il focolaio non riesce ad essere arginato. Sono 43 le vittime finora, 263 i casi confermati e oltre 1000 invece quelli sospetti.
1: Tragedia nella notte nel Foggiano a Orta Nova, dove un ragazzo di 16 anni è morto dopo lo schianto dell'auto su cui viaggiava insieme ad altri 4 minorenni. Secondo una prima ricostruzione, la vettura guidata da un altro sedicenne non si sarebbe fermata a uno stop di controllo dei carabinieri. Da lì sarebbe nato un inseguimento terminato contro il guardrail. Gli altri 4 ragazzi sono rimasti feriti, 3 sono già stati dimessi, mentre uno è ancora in osservazione. Adesso una storia personale, una storia di fragilità ma anche di resistenza. Il racconto di una donna colpita dalla SLA che continua ad affrontare la malattia senza perdere il legame con la fede. Raffaella Frullone.
3: Vivere una vita piena anche quando la SLA ti toglie ogni tipo di autonomia. È la storia di Mary Sangalli che oggi ha bisogno di assistenza per fare tutto, comunica con gli occhi, ma ha fatto pace con la sua malattia che da nemica è diventata compagna di viaggio e che condivide con le sue amiche con cui, dentro la fatica, il rapporto è diventato più vero.
4: Io sono leggermente nostalgica e un po' arrabbiata per questa malattia, lo dico perché comunque mi sono divertita quando stavo un po' meglio, andare magari via il weekend, poter comunque fare delle attività proprio insieme. Però in verità è venuto a galla quella che era proprio la verità di questa amicizia, per cui posso dire che adesso non manca nulla.
5: Sono passata dal rischiare di avere un senso di pietà, di pietismo forse, per meglio dire, al godermi lei per com'è e per come sta di fronte a tutto il dolore.
3: Oltre a coltivare le sue amicizie, Mary, con la SLA, ha cresciuto anche i suoi 4 figli.
6: E il suo non esserci fisicamente, ti dico, pesa, ma non pesa così tanto quando c'hai una mamma che si pone così come si pone lei.
3: Da poco ha raccontato la sua storia in un libro scritto con gli occhi.
7: Togliendo la parte, la questione religiosa, rimane comunque qualcosa di bello e di importante, ad esempio, proprio a livello umano.
3: Una testimonianza che racconta come la risposta alle sofferenze inguaribili e irreversibili possa essere diversa dal suicidio assistito.
8: Quando si aiuta qualcuno a morire, si pone fine alle sofferenze del corpo, ma si condanna l'anima alla sofferenza. Io penso che chi esclude Dio si toglie una possibilità, anzi la possibilità di trovare il significato della vita. Il corpo è immobile, ma l'anima che c'è in noi corre nella scoperta di Dio.

0: A Milano, all'Università Cattolica, una iniziativa prova a far comprendere da vicino che cosa significhi vivere con una disabilità, un'esperienza pensata per trasformare la teoria in consapevolezza concreta. Antonella Mitola.
1: Scendere una scalinata senza corrimano da non vedenti, muoversi su una sedia a rotelle su piccoli scalini. Sono solo alcune delle esperienze che vissute in prima persona permettono di capire le difficoltà di chi tutti i giorni vive la disabilità.
2: I gradini a scendere si fa fatica, cioè senza corrimano, soprattutto al cortile, vedere la difficoltà di scendere, dover fare tutto il giro per trovare una sola rampa invece che tanti gradini.
1: Dal 2011 l'Università Cattolica del Sacro Cuore organizza Mettiti nei miei panni, un'iniziativa aperta a tutti, studenti, professori, personale amministrativo, ma anche semplici curiosi, che ha come tutor gli studenti con disabilità visive, motorie e uditive.
3: Ho scelto di fare il tutor perché penso che sia importante sensibilizzare anche questa area specifica dell'udito.
1: A dare una mano alla realizzazione dell'evento studenti volontari.
2: La consiglierei a tutti gli indirizzi della Cattolica, a prescindere dal fatto che questi indirizzi appunto riguardino più l'ambito educativo, più l'ambito sociale.
1: Un'esperienza che insegna a rendere più consapevoli e attenti alle esigenze di tutte le persone.
4: Sviluppa prima di tutto l'empatia, cioè la capacità di guardare con gli occhi dell'altro, di riuscire a sentire, no? Con il cuore dell'altro e quindi poter comprendere più a fondo che cosa la persona diversa da sé, no? Sta provando, sta sperimentando. E nello stesso tempo c'è una presa di coscienza del limite, che non è soltanto del limite della persona con disabilità, ma tante volte anche il limite di chi, mettendosi nei panni della persona disabile, sperimenta le sue carenze, le sue fatiche.
0: E come ogni ultima domenica di maggio si celebra oggi in tutta Italia la 25ª giornata nazionale del sollievo sul tema Mi prendo cura. Oltre 230 eventi in tutta Italia. All'evento culturale di Roma i partecipanti sono stati accolti dal presidente dell'ospedale Gemelli Isola, il generale Leonardo Gallitelli, la giornata dalla Fondazione Nazionale Gigi Girotti, dal Ministero della Salute e della conferenza delle regioni e delle province autonome. In tutta la penisola tante le iniziative di informazione e sensibilizzazione volte a diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, con particolare attenzione alle cure palliative, alla terapia del dolore, alla umanizzazione dell'assistenza e alla formazione dei volontari a supporto delle persone malate e delle loro famiglie. E all'Angelus in Piazza San Pietro, Papa Leone ha ricordato oggi la 25ª giornata del sollievo. Il pontefice ha espresso vicinanza ai malati e a chi li assiste, ringraziando e incoraggiando quanti diffondono appunto la cultura della prossimità e della cura. Ma sentiamo dal vivo un passaggio delle parole del Papa.
5: In Italia si celebra la 25ª giornata del sollievo. Sono vicino alle persone malate e a quanti se ne prendono cura. Ringrazio e incoraggio tutti coloro che diffondono la cultura della prossimità e della cura.
0: A 10 anni dalla scomparsa, Siracusa ricorda Enzo Maiorca, il grande campione dell'apnea italiana. Vincenzo Grienti.
6: È un posto nel quale sono venuta ragazzina con papà quando lui realizzò proprio qui a La Spezia due dei suoi record più prestigiosi, i meno 58 e i meno 80 metri.
7: Enzo Maiorca ha dedicato l'intera sua vita al mare.
6: È stato un grande, grandissimo sportivo e un uomo che ha anche avuto per me il più grande merito, quello di dare voce agli animali marini tutti e di difendere l'ambiente nel quale questi animali marini vivono. Si è speso con Greenpeace per la battaglia contro le trivellazioni nel canale di Sicilia e si è affiancato a Sea Shepherd per la difesa contro il bracconaggio e la pesca illegale.
7: Per noi un impegno, un dovere, contribuire ognuno di noi al proprio livello alla salvaguardia e alla protezione del mare.
0: È dedicata ai 2 secoli dall'invenzione della fotografia la mostra in corso al Museo delle Culture di Milano, 100 foto per ereditare il mondo.

0: titolo della rassegna, che potrà essere visitata fino al prossimo 28 di giugno. Ce ne parla Andrea Domaschio.
1: 100 fotografie per ereditare il mondo. Titolo a effetto per l'ampia rassegna fotografica che al MUDEC, il Museo delle Culture di Milano, celebra i 200 anni dall'invenzione della fotografia, con un'ideale cavalcata tra due secoli di immagini fissate sulla pellicola in ogni angolo del pianeta Terra.
2: Cambia il mondo. Perché dall'unicum, dall'immagine unica, si passa ad una cultura seriale. La fotografia può essere replicata e quindi ha una portata democratica e politica fortissima, perché finalmente tutti possono godere delle immagini e le immagini cominciano a girare per il mondo. Per arrivare appunto ad una fotografia più contemporanea che diventa la bussola per comprendere questo mondo. Il mondo, per poterlo ereditare, bisogna conoscerlo e credo che la fotografia sia lo strumento che offre più occasioni di conoscenza e di consapevolezza.
1: Un ideale giro intorno al mondo attraverso luoghi ed epoche anche molto distanti tra loro, quello che il Museo delle Culture di Milano propone ai visitatori, per farci scoprire come l'immagine, al di là delle parole, sia davvero il linguaggio più comune a tutti gli esseri umani.
0: Il giornale termina qui, adesso il film Benvenuti in Paradiso. Buona serata, arrivederci.
3: Eccolo qui, amico degli orsi, dei lupi e di tutti gli animali che fanno paura.
4: Ma no? a chi ne vuole avere paura?
3: Non bisogna.
4: Ma gli animali non fanno paura.
3: Nessun animale fa paura?
4: Nessun animale fa paura. È l'ignoranza che fa paura.
3: Sediamoci con un ex comandante, si rimane comandante della Guardia Forestale a vita. In questo momento lei è direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo. Lazio e Molise.
4: Sì, in aspettativa dall'arma dei carabinieri, perché si fa un mestiere alla volta.
3: Un mestiere alla volta, ma lo spirito e il cuore è sempre lo stesso.
4: Assolutamente.
3: Okay.
4: Anzi, si moltiplica.
3: Ma di solito i carabinieri, le guardie forestali si devono occupare degli uomini, della sicurezza degli uomini, non degli animali.
4: No, dipende dalle specialità. Ci sono specialità che si occupano degli uomini e specialità che si occupano degli animali. E poi ci sono specialità che si occupano degli uomini e degli animali, perché poi alla
3: fine... Questa è la sua?
4: Sì, nel senso che mi occupo molto di convivenza o, come dico più spesso, di coabitazione.
5: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
6: Per regalare un sorriso, Greta scommette su un vero influencer, Galbanetto, che con il suo gusto invitante piace a tutti. Galbanetto piace a tutti, ci scommetto. E per i tuoi momenti sfiziosi, i nuovi Galbanetto Break. Scegli il tuo.
7: Cicaplast Bombi 5+ dalla Roche-Posay, marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
8: Crepolature? Sei coperto.
9: Arrossamenti da pannolino?
8: Sei coperto.
9: Post laser?
8: Sei coperto.
9: Post esposizione solare?
8: Sei coperto.
9: Con Cicaplast sei sempre coperto.
7: Dalla Roche-Posay.
10: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
11: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
12: Attiva il tuo benessere con Activia. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno. Lo yogurt classico non li ha. Activia agisce sul tuo benessere, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
13: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci, ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante.

0: dai un morso al sottosopra. Nuovo Maxibon Stranger Things.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È presenza quando nessun altro risponde. È un letto rifatto anche se non c'è una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica è più di quanto credi.
2: Nutella Be Ready, croccante cialda con un cremoso ripieno di Nutella.
3: Mamma, andiamo.
2: Don't worry, Be Ready.
4: Passa anche dal banco surgelati. La gamma Nutella ti aspetta.
5: Colesterolo?
6: No, io lo uso per i trigliceridi.
7: E io per la glicemia.
8: MetaRecord è un unico rimedio per 3 esigenze diverse. Da Avoca.
9: Credevamo di essere americani, ma bastava che la gente ti guardasse in faccia e non eravamo più americani. Eravamo il nemico.
10: Il signor Fujio? Ma è vecchio, è disgustoso!
11: Abbiamo bisogno di soldi e di un nuovo proiezionista.
12: Questi proiettori sono troppo vecchi. Vanno trattati come si tratta una donna. È mia sorella.
13: Tutti noi siamo nati qui.
14: I giapponesi hanno appena bombardato Pearl Harbor e siamo in guerra adesso.
13: Oh, Jack!
15: È l'americana, io sono suo padre!
16: Io non potrò mai diventare un giapponese, ma questo non significa mai di meno nostra figlia.
17: Benvenuti in Paradiso, questa sera, in prima serata.

0: Pannello, Luciano Sammarone, dottor Luciano Sammarone, direttore Luciano Sammarone per il secondo mandato del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Di solito si dice d'Abruzzo, ma essendo lei molisano non posso esimermi.
1: No, più che altro è che diciamo nasce come Parco Nazionale d'Abruzzo, però poi le componenti laziali e molisane sono altrettanto importanti, completano questo territorio bellissimo, unico nel suo genere,
0: che scavalca molti confini. Ho detto colonnello, lei è un carabiniere e il corpo forestale dei carabinieri è quello a cui afferisce, dove ha svolto il suo lavoro e dove tornerà finito questo mandato o il prossimo, chissà,
1: a fare
0: la guardia forestale. Perché questa scelta? Lei so che ha studiato scienze forestali a Firenze, perché?
1: Ma la scelta era un po' quando si è ragazzi e c'hai un'idea del mondo, allora la passione per la natura, per la montagna, anche per gli animali, e quella delle scienze forestali era un po' l'idea di poter vivere e lavorare in un ambiente in qualche modo familiare, ma da conoscere, da approfondire.
0: Anche a livello scientifico.
1: Lei
0: ha la montagna nell'anima e nel cuore, perché è nata a Capracotta, in mezzo alle nevi della montagna molisana.
1: Sì, questo paesino che in antica lingua osca, una delle, ora a parte Capracotta che dice tutto e quindi sembra banalizzare, ma che in antica lingua osca in realtà una delle definizioni era Capot Cot, luogo alto, ed è infatti il secondo comune più alto dell'Appennino. E dove la particolarità di dove si trova su questo sperone roccioso probabilmente prende tutti i venti, quando arrivano perturbazioni dall'Adriatico lì si ferma la gran parte della neve e poi il vento con i suoi giochi ovviamente contribuisce ad accumulare, e quindi siamo diventati famosi anche per le nevicate abbondanti.
0: Colonnello, ma che cosa vuol dire la montagna per lei? Che significato ha?
1: Ha un significato di relatività, cioè ti fa sentire per quello che sei, una componente un po' come il mare, d'altra parte, gli elementi naturali, ti rimette al tuo posto in qualche modo. Se uno si ferma

0: Ma in un bosco, in montagna, in una prateria, ti guardi attorno e vedi una moltitudine di altri esseri viventi e capisci che non sei, come dire, solo e non sei soprattutto il padrone di quel mondo perché sei di passaggio. Se andiamo a inquadrare le nostre vite, la vita dell'uomo sulla Terra è veramente ancora un soffio. Allora capisci che veramente ti devi muovere con circospezione. Tante volte cammini in un prato fiorito. Ora, questa è la stagione delle orchidee, per cui spesso con mia moglie, che è appassionatissima, andiamo a cercarle per vedere se è uscita questa piuttosto che quella o quell'altra. Però cerchi le orchidee e magari metti i piedi su altri fiori, no? Come se fossero come dire, quasi di minore importanza. Lo sembrano perché sono molto più numerosi, sono molto più diffusi, però in realtà appunto è tutto relativo. Allora, questo camminare, questo muoversi sempre con grande attenzione, quindi la montagna ti riporta sempre a fare tutto con
1: È
0: attenzione.
1: proprio una palestra di vita, è una metafora proprio della vita.
0: Sì.
1: Senta, ma è il Parco Nazionale d'Abruzzo, chiamiamolo così, insomma, per sintesi, che valore ha? Perché è uno dei più antichi, è il secondo parco più antico d'Italia, no? Dopo il Gran
0: Corretto.
1: Paradiso, e ha comunque più di 100 anni, ed è toccato proprio a lei occuparsi anche delle celebrazioni di questo centenario. Che valore ha questo parco? E in generale un parco?
0: Noi facciamo come società civile delle aree protette, che poi siano un parco nazionale fino a delle aree di minore, come dire, valore amministrativo, ma non di importanza tecnica scientifica, perché riconosciamo l'importanza di dover tutelare qualcosa. E questo, il Parco Nazionale d'Abruzzo, è riuscito a farlo negli anni, affermando questa importanza. Il Parco Nazionale, l'esistenza del parco ha consentito di evitare l'estinzione, cioè un fatto che drammaticamente sarebbe per sempre, di specie simboliche come il camoscio, come l'orso marsicano, che vivevano e vivono solo sull'Appennino centrale, poi con varie operazioni, ma lo stesso lupo, no? Che ora per fortuna ha riconquistato tutta Italia e insomma è andato anche oltre, si sono salvati dall'estinzione, quindi da un passaggio drammatico e
1: Potrei
0: ovviamente.
1: dirle cinicamente, tanti sono gli animali che si sono estinti. Cosa cambierebbe se si estinguesse l'orso marsicano, il lupo, che è anche pericoloso, penso ai contadini, ad esempio?
0: Gli animali non sono pericolosi, sono tante volte i nostri comportamenti che li rendono pericolosi, perché anche tutte queste segnalazioni, no, di aggressioni di lupo in realtà spesso attengono a qualcosa che si è spinto oltre. Bisogna ovviamente fare attenzione perché sono animali, hanno il loro istinto. Se si estinguesse l'orso, teoricamente uno dice: vabbè, ce ne stanno di altri. Poi, no, si estingue una forma di vita che è unica e sola, che ha il nostro stesso diritto di vivere sulla Terra, e si estingue una componente importante di quell'ecosistema relativamente piccolo, che così piccolo non è perché riguarda potenzialmente tutto l'Appennino centrale, all'interno del quale svolge una funzione. In biologia si dice che specie come l'orso sono delle specie ombrello, cioè dove sta bene l'orso, poi stanno bene tante altre specie, da quelle più grandi a quelle più piccole. Allora, non è solo un fatto culturale, è un fatto biologico. E avere questa consapevolezza di quanto è importante in termini di equilibri dell'ecosistema, ti dice che togliere un pezzo, poi non sai a caduta tutto il resto di quello che può succedere.
1: Rammentiamoci due fatti. L'orsa marena, che ha fatto commuovere mezza Italia perché è stata presa a fucilate, e l'orso carrito, mi sembra si chiami così, che invece è mancato perché, insomma, perché è fuggito, ha attraversato una strada, è stato preso sotto in un incidente stradale. Lei, immagino e so che ha parlato appunto di terrorismo addirittura per quanto riguarda il primo caso, invece ha ritenuto come vabbè, una normale incidente quello che è successo al secondo animale. Secondo me questi due episodi ci aiutano a capire la differenza tra avere a cuore gli animali ed essere ideologicamente animalisti. Mi spiega?
0: Beh, quello di Amarena, che non era un'orsa aggressiva assolutamente, è un gesto. Ora, per carità, io per natura sono garantista, siamo in uno Stato civile di diritto.

per cui la persona che è stata rinviata a giudizio la potremo condannare colpevole alla fine dei procedimenti, per cui per ora è solo un imputato. Però è un gesto gratuito. Sparare a un'orsa che non avrebbe fatto male a nessuno in tante altre circostanze, poi di lato, per cui non è, dice lei che ti stava aggredendo, so, questi almeno sono i fatti. Quello è un gesto gratuito, si poteva risolvere in tanti altri modi e quindi evidentemente.

0: di far male, la volontà di uccidere. E questo è profondamente sbagliato. Nei confronti vale per l'orso, ma vale ovviamente in
1: Per i lupi
0: generale.
1: che vengono avvelenati,
0: Per i lupi che vengono
1: Tanti.
0: avvelenati, per i lupi che vengono avvelenati, perché poi la cosa sbagliata è quella di tirare, come dire, spostare il focus dell'attenzione, chiamiamolo nei confronti, poi a volte nelle criticità o nei conflitti, non ci deve, come dire, andare di mezzo il terzo soggetto, perché tra persone sono le due persone che si confrontano. Ecco perché io nel caso dei lupi ho parlato di un gesto mafioso, no? Nelle guerre di mafia si colpivano i familiari, no? Di qualcuno che era nella contesa, e questo è profondamente sbagliato. Nel caso di Carrito, che è, come dire, lo stesso ha avuto
1: La grande
0: una
1: commediatica.
0: grande eco mediatica, Carrito, tante sere era passato nel sottopassaggio che stava lì. Quella sera ha deciso di saltare in mezzo alla strada, ma è un fatto tra virgolette più naturale. Per fortuna che i ragazzi che stavano sulla macchina non hanno avuto conseguenze,
1: Però ha
0: ma ha
1: vissuto da libero.
0: vissuto da libero, quello che molti ci hanno rimproverato, perché non lo avete? Perché l'alternativa di Carrito era vivere libero con i rischi e i pericoli, oppure finire in gabbia. Ma un orso che finisce in gabbia è la negazione di essere un orso, è la negazione di uno spirito sostanzialmente libero. Quando Carrito aveva un anno e mezzo più o meno, tutti dicevano: ah, questo è un orso irrecuperabile. E io ho sempre detto: è come se fosse un ragazzotto di 16, 18, 20 anni, no? Con gli ormoni a palla, che deve ancora capire il suo posto nel mondo. Carrito è vissuto libero, purtroppo è morto, poi non sappiamo che cosa sarebbe successo, però già tra il primo e il secondo anno c'erano state delle differenze. Noi ci siamo battuti per questo, perché togliere la libertà a un animale è sempre un gesto di imperio.
1: È vero che ci sono persone che si occupano più degli animali che degli uomini?
0: Ma
1: Si
0: sì.
1: emozionano e si commuovono più per gli animali che per gli uomini? Non
0: È lecito,
1: è uno stravolgimento questo?
0: dipende molto magari dalle esperienze che queste persone hanno avuto. Va sempre cercato l'equilibrio. Io tendo a, come dire, a diffidare sempre dagli estremismi, no? Dagli ismi, quale che sia. E allora bisogna ricondurre poi tutto ad una forma di equilibrio. Perché poi quando sei oltre il limite, o sei sul limite, rischi sempre di esagerare. E allora su queste posizioni io tendo in qualche modo a diffidare, perché l'uomo non è cattivo a prescindere, così come gli animali non sono cattivi a prescindere, e bisogna sempre trovare la giusta forma di equilibrio. Poi l'equilibrio in natura non esiste mai un equilibrio statico, gli equilibri sono sempre dinamici. Allora bisogna essere bravi a capire qual è il punto di equilibrio e a riadattarlo ogni volta, perché altrimenti si rischia di fermarsi su delle posizioni, cristallizzarle e pensare che il mondo sia quello, quando in realtà così non è.
1: A chi dà fastidio il parco?
0: Ma il parco non parco dà fastidio a quelle poche persone che sono, come dire, infastidite dalle regole. Non è il parco che dà fastidio, è l'idea di regola che può dare fastidio. Quando si dice: ah, le aree protette, il parco impone dei vincoli, il parco non impone dei vincoli, il parco introduce delle leggi perché le ha decise lo Stato.
1: Non puoi farci un resort,
0: Ok,
1: ovviamente.
0: e le regole servono evidentemente a tutelare un qualche cosa che non è interesse del singolo soggetto, ma interesse della collettività. Le nostre aree protette sono un patrimonio mondiale, sono un patrimonio internazionale, rientrano tutte nella rete europea, Rete Natura 2000. Noi abbiamo la più grossa a livello europeo, cioè nella parte più ricca del mondo sostanzialmente, dove possiamo dire si vive meglio, abbiamo la più grande rete di aree protette, che è quella della Rete Natura 2000. Il parco fa parte di quello, e quando arrivi e introduci delle regole, è come quando introduci la ZTL in una città dove fino al giorno prima tutti potevano accedere e qualcuno diceva: perché io ora non posso accedere più? Perché ce n'è un interesse superiore a quello del singolo
1: Peraltro
0: cittadino.
1: sono molti quelli che accedono, i turisti sono tantissimi e forse troppi? Forse poco educati ancora?
0: Più che sì, poco educati nella misura di poco consapevoli,
1: 3
0: poco a
1: milioni d'anni
0: conoscenza.
1: addirittura.
0: Abbiamo fatto questo lavoro, questo studio in occasione del centenario, con soldati indiretti, ma insomma assolutamente attendibili e affidabili, varie varie varie

0: numeri con presenze da poche ore a qualche giorno e sono tanti. Il problema, come diceva lei, il troppi è che spesso si concentrano su poche aree, un po' ovviamente fatte le debite proporzioni, quello che accade, no, in città come Venezia che può soffrire,
1: Roma.
0: oppure Capri e via dicendo, e tutta questa grande mole di persone che poi, come dire, ripetono tutti la stessa operazione, per cui vanno tutti quanti nelle località un poco più conosciute, quando magari ce ne sarebbero altre. Noi proviamo a indirizzare, proviamo a creare, e il poco educati è legato alla poca conoscenza di che cosa vai a fare in quel posto e qual è l'equilibrio da mantenere in quel
1: Non
0: posto.
1: sono questi però i nemici del parco.
0: No,
1: I
0: no.
1: nemici del parco non sono i maleducati. Ce ne sono però?
0: Sì, basta rifarsi a.
1: Incendi?
0: Per fortuna, da quel punto di
1: Non
0: vista,
1: tanto.
0: noi soffriamo poco, ma i nemici del parco sono quelli che hanno fatto questa operazione di strage dei lupi dei giorni, no, delle settimane scorse, oppure quelli che appunto costantemente provano a mettere in discussione l'idea stessa di parco, come se il parco fosse solo un limite. Io dico sempre che quando il parco è nato nel 1923, istituito per legge a Pescasseroli, che un po' citiamo Pescasseroli perché il paese più grande, la capitale del parco, c'erano zero alberghi e alcune migliaia di capi ovini, perché quella era l'economia. Tutti vivevano attorno alle pecore. Oggi ci sono qualche centinaia di pecore, qualche centinaia tra bovini ed equini, oltre 50 strutture alberghiere, più tutta una serie di agriturismi, B&B, eccetera, eccetera. Cioè la gente ha cambiato mestiere. Allora evidentemente c'è stata una scelta e quella scelta va
1: E ci
0: rispettata.
1: sono giovani che tornano ad abitare quelle terre e a lavorare nelle per il parco?
0: Sì, assolutamente sì. L'ultima bella scoperta l'ho fatta la settimana scorsa con una selezione di ragazzi che sono venuti per il servizio civile, oppure chi ha deciso di partecipare ai nostri concorsi. Sono in questi, insomma, 6 anni che ho fatto il direttore, esperienze di ragazze venute addirittura dal Friuli, gente che arriva un po' da tanti posti e gente che ha vinto anche concorsi arrivando da fuori regione.
1: Lei poi ha attuato una serie di progetti per le persone con disabilità, per esempio per ragazzi che hanno sindrome autistiche, che possono trovare giovamento dal vivere anch'essi la natura.
0: E beh, quello è un po', come dire, il restituire il bene che la vita ti ha dato, l'essere fortunato per essere, come dire, padre di ragazzi che
1: Quanti
0: sono
1: figli ha, Coronel?
0: due, una ragazza di 30 e un ragazzo di 25 che, grazie a Dio, insomma, stanno bene. E però vedere che attorno a te, insomma, il mondo corre ad una velocità e con una serie di problemi, per cui è un dovere nostro, come Stato, in qualche modo, di consentire a tutti. L'ho fatto con questi progetti prima, appunto, nei carabinieri forestali, con questi progetti sull'autismo, e poi nel parco con questa operazione della carrozzina Dorotea, che è una sorta di piccola carrozzina fuoristrada che mettiamo a disposizione di tutti a titolo gratuito, ovviamente, perché, come mi hanno insegnato i miei amici che vivono la disabilità non è sempre solo del soggetto, ma più spesso è della famiglia. Per cui sapere che una famiglia può partire da un posto qualunque, non si deve caricare la carrozzina, arriva, la trova, la usa per il tempo che vuole, godendo della natura. Infatti l'abbiamo chiamata la natura per tutti, e questo è un modo per veramente rendere
1: Ma
0: le
1: anche per
0: bellezze.
1: educare a una sensibilità. Così come un altro progetto, che più che un progetto vorrei dire un'espressione di bellezza e di legame anche con le tradizioni culturali del territorio, è un cammino. Oggi i cammini funzionano tantissimo, e soprattutto tra i giovani, che si chiama Sentiero del Cantico, che va da Pescasseroli a un santuario sul Monte Tranquillo. Già questo nome ha un che di poetico in sé, poi non so se sia tranquillo veramente. Ma è un cammino francescano. C'è passato San Francesco da lì?
0: A me non risulta, nel senso che poi San Francesco ha camminato per lungo e per largo in Italia. Quello lì non mi risulta sia passato, però.
1: Per questo le domando, perché ci sono tutta una serie di cammini che sono spuntati in occasione di questo importantissimo anniversario ottocentenario francescano che sembrano un po' d'occasione.
0: Sì, perché anche i cammini sono diventati in qualche modo una moda, perché ovviamente se si offre la possibilità ai cittadini e ai turisti di camminare con un obiettivo, con un tema,
1: Con
0: diciamo così,
1: delle

0: con un filo conduttore, evidentemente si arricchisce il percorso e si dà quasi un po' sulla scorta dei grandi cammini, dalla Via Francigena al Cammino di Santiago e via dicendo. Però questo è stato proposto dalla diocesi di Avezzano l'anno scorso, noi l'abbiamo accolto molto volentieri, ma perché nel Cantico delle Creature, nella massima, come dire, preghiera di San Francesco del frate sole, fratello con tutti e sorella con tutti, camminare nei boschi del parco si ha veramente questa consapevolezza del condividere. E il cammino passa a qualche centinaia, diciamo, di metri in linea d'aria da uno dei siti delle faggete vetuste, boschi di quasi 600 anni e quindi quasi coevi con San Francesco, coetanei con San Francesco, col periodo, dove la natura ha avuto la possibilità di evolversi da sola, senza troppa invasione da parte dell'uomo. Allora questo equilibrio, il capire, il poter toccare con mano. Questo è il motivo per cui abbiamo detto che andava bene, perché altrimenti di diventava soltanto una moda e non può essere solo una moda, perché poi da Pescasseroli a Monte Tranquillo, dove c'è una Madonna, che era la Madonna dei Pastori, la Madonna Nera di Monte Tranquillo, che viene festeggiata, veniva festeggiata, insomma ancora oggi viene festeggiata con una processione da parte di tutti i cittadini. Era la Madonna del ritorno dei pastori che andavano in transumanza e quindi c'è un luogo di devozione. Il luogo è veramente tranquillo, tranne che per quella giornata che ovviamente si accende la festa, però sempre nel rispetto dei luoghi, con attenzione, devo dire negli ultimi anni con sempre maggiore attenzione. E questo è frutto di una diversa consapevolezza delle persone che hanno deciso e decidono di rispettare le regole.
1: Che differenza c'è tra difendere e custodire la natura?
0: Ma è la stessa consapevolezza che forse c'è tra, ora uso un termine forte, tra il Ministero della Difesa e il Ministero della Guerra. È come ti vedi, no? Custodire, quando nasce un bambino, lo custodisci, non lo difendi, perché lo difendi, difendere significa che già hai individuato i tuoi nemici, sai verso chi, no? Da quale parte ti arriva un pericolo. Custodire significa prendersene cura a prescindere. Custodire significa anche custodire una creatura da un raffreddore, custodire significa nutrire tutti i giorni. Allora è un'azione quotidiana, il difendere è un qualche cosa che ti fa vivere male. Allora difendere significa aver appunto individuato un nemico e adottare anche poi delle conseguenze. Custodire è un gesto d'amore.
1: Quindi la natura, come un bambino, ha bisogno dell'uomo.
0: La natura ha bisogno dell'uomo, ha
1: Non è
0: bisogno.
1: solo matrigna, ha bisogno di
0: La natura
1: cura.
0: non è mai matrigna, la natura la vediamo matrigna perché quello che vediamo ci sembra bello o brutto, ma col nostro metro di giudizio. La natura ha le sue regole. Quando vediamo un lupo che preda un cerbiatto, ah, il lupo è. Ma quella è la legge della natura, sono le regole della natura. Il lupo probabilmente senza quell'atto morirebbe e quindi ci avremmo un'altra vittima. I cerbiatti senza il lupo probabilmente crescerebbero a dismisura. E allora, evidentemente, in questi equilibri, ho fatto gli esempi che forse rendono di più e meglio.
1: Cioè tutto è governato da una sapienza che non è la nostra?
0: Noi non conosciamo tutto, e allora la regola della precauzione, il principio di precauzione ti deve portare a muoverti con
1: Lei
0: attenzione.
1: riesce a mantenere dopo tanti anni lo stupore per
0: Sì,
1: la bellezza che
0: sì,
1: incontra?
0: sì, sì,
1: Sì.
0: sì. Sì. Tutte le mattine quando vedi un albero, la primavera è la stagione dello stupore, ma lo è anche l'autunno, ma lo è l'estate, lo è quando all'improvviso vedi un animale che non lo hai cercato e lo vedi, lo è un tramonto, ma lo è un sorriso, per cui lo stupore è tutto sommato è quello che ti fa. Che ti fa vivere bene, perché se perdi la capacità di stupirti, allora significa che ti sei
1: Quindi è
0: appiattito.
1: un privilegio lavorare per il parco.
0: Assolutamente sì, un privilegio ed un onore.
1: Perché essere costantemente davanti alla bellezza. Beh,
0: Sì, è stressante, eh? Non è
1: certo.
0: a costo zero, però è assolutamente un grande privilegio.
1: Lei lo sa a memoria il Cantico delle Creature?
0: No, però me ne ricordo un bel pezzo e ce l'ho stampato perché ne ho fatto la bomboniera del battesimo del mio secondo figlio, fatto in una chiesetta di campagna.

0: con un prete amico, e quindi in questa chiesetta con il tetto di vetro fatta chiesa realizzata in una struttura dell'allora Corpo Forestale dello Stato, chiesa bellissima.
1: È diventata un po' una strada maestra per il suo lavoro, eh?
0: Assolutamente sì, sempre. Quando ti distrai lo devi rileggere perché ricapisci sempre da dove devi stare.
1: Al di là delle mode e delle occasioni. Quale canzone ci possiamo ascoltare per chiudere questa chiacchierata di immersione nella bellezza della natura?
0: Meraviglioso.
1: Va bene, meraviglioso, perché il mondo è bello.
0: Il mondo
1: Grazie,
0: è bello, grazie
1: grazie
0: a
1: di
0: voi.
1: cuore.

0: colesterolo?
1: No, io lo uso per i trigliceridi.
2: E io per la glicemia.
3: Metarecod è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
4: Tra poco, su TV 2000, emozioni e riscatto in un racconto toccante. Benvenuti in paradiso.
5: Cicaplast Bombi 5 più dalla Roche-Posay. Marca più consigliata al mondo dai dermatologi.
6: Crepolature? Sei coperto.
5: Arrossamenti da pannolino?
6: Sei coperto. Post laser? Sei coperto.
5: Post esposizione solare?
6: Sei coperto.
5: Con Cicaplast sei sempre

0: quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce, da Garnier.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir. La tua dose d'amore quotidiana.
3: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
4: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
5: Apritevi a una nuova filosofia
6: greca.
5: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
6: bontà.
7: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
8: Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. E per il mal di schiena puoi provare Muscoridolce Rotti Medicati.
9: Attiva il tuo benessere con Activia Kefir. È unico. Ha il 100% dei probiotici di cui hai bisogno e gli autentici lieviti del kefir. Senza zuccheri aggiunti e anche per chi è sensibile al lattosio. Activia, per il tuo microbiota intestinale in equilibrio.
10: Quando i miei capelli splendono, mi sento più forte. Nuovo il Vive Glycolic Gloss, il nostro primo trattamento gloss a casa con acido glicolico. Sigilla le cuticole donando lucentezza per i capelli più lucenti della tua vita. Tu meriti di splendere. Nuovo il Vive Glycolic Gloss da L'Oréal Paris.
11: Colesterolo?
12: No, io lo uso per i trigliceridi.
13: E io per la glicemia.
14: MetaRecord è un unico rimedio per tre esigenze diverse. Da Avoca.
15: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
16: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile.